Spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.

Magia.

quartiere non possono essere messe alla porta se in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati, così ha spiegato Antonello Giannelli dell'associazione nazionale Presidi.

0: Di nuovo in diretta, cominciamo la settimana alla grande parlando di arte, uno degli argomenti che ci piace di più affrontare assieme alla poesia, tutte le manifestazioni artistiche dell'uomo ci piacciono e l'arte per noi è il nostro Dos Santos, che viene dal Brasile, ma conosce a menadito tutta quella che è l'arte italiana. Buongiorno Dos Santos.
1: Oh, buongiorno a Santo.
0: Che è quello poi che ho fatto io, l'ho detto io come presentazione, magari.
1: L'aveva già detto lei.
0: Sì, ma va bene lo stesso, Repetita Juvent.
1: Ripetita,
0: come dite voi, a
1: mei dir da un volt, come diciamo noi a Fortaleza. Fortaleza detto proprio da quando ci sono stati i conquistadores, no?
0: Sì, l'hanno lasciato loro questo come retaggio. Bene, diciamo qualcosa di simile anche noi.
1: Fortaleza. Aspetta che c'è un attacco di saudade, senti che prurito all'orecchio che ho.
0: No, io non lo sento, vedo che si gratta
1: forte, senti qua, aspetta
0: succede.
1: Perché la saudade dà anche la formazione di questi tappi di cerume.
0: fa cose incredibili questa saudade, cioè dal tappo di cerume all'occhio di pernice, l'unghia incarnita, di tutto.
1: Allora
0: parliamo di arte.
1: Presso il museo dell'arte moderna e del carciofo romano.
0: Ah, un singolare abbinamento. Dove
1: a Molinella.
0: A Molinella. Che è quello carciofo romano. La patria del carciofo romano. Non c'entra molto.
1: C'è la personale di Pier Antonio Bullini, il bulimico.
0: Bravo il bulimico.
1: Che espone qui 30 quadri. Ricordiamo che il bulimico è l'allievo preferito, prediletto di Gianfrancesco Annoresi, detto l'anoressico.
0: Immagina una coppia.
1: Allora, tra questi quadri esposti al Museo dell'Arte Moderna c'è il ritratto di Monna Lupa, c'ho la saudade qui. Sai che fa venire anche il prurito anale, la saudade.
0: Ma questa è una notizia interessante.
1: Ah, io bisogna che mi dia una grattata, oh Barisani.
0: Ma io mi giro.
1: No, ma da sopra.
0: Ma io mi giro comunque, non voglio vedere grattare.
1: Ecco qua, allora c'è il ritratto di Monna Lupa. Monna Lupa.
0: È importante questo quadro?
1: Abbastanza, è importante perché c'è un ritratto un po' insolito in primo piano, un ritratto che non c'è il viso di Monna Lupa.
0: Una scelta, solo il collo?
1: No, neanche il collo, andiamo più giù, c'è
0: il boschetto. La lupona, insomma.
1: I critici si sono lungo interrogati, ci si fanno delle domande, perché questa scelta?
0: Penso che anche il nostro pubblico se lo chieda.
1: E ci sono delle ipotesi. Qualcuno suggerisce che il pittore ha voluto rappresentare un rifugio sicuro dai saraceni.
0: Si va lì quando sono i saraceni.
1: Lì non si avvicinano.
0: No, però bella questa cosa del rifugio sicuro.
1: Le piace stare al sicuro a lei?
0: Ma insomma, diciamo che
1: è un rifugio,
0: no, nel senso che
1: lei lì affronterebbe anche una guerra atomica.
0: No, ma non riusciamo,
1: si ritira lì e chi si è visto,
0: non c'entro io in questo caso.
1: Altre scuole puntano il dito, che è un modo di dire, perché in questo caso
0: sì, no, non puntiamo,
1: puntano il dito su un pelo incarnito che è evidente, ben evidente all'interno della coscia, che dovrebbe rappresentare la sofferenza della donna.
0: Ah, ecco, questo ci sta come ragionamento, un po' un simbolismo un po' ardito, ma
1: altri invece propendono per un'interpretazione, come dire, più metafisica, suggeriscono che quel boschetto così scuro, perché è un bosco nero, e in quel bosco è facile perdere l'orientamento e perdere la ragione,
0: addirittura
1: la ragione. Pittore non ha mai voluto spiegare la sua opera, il significato, il simbolismo della sua opera, neanche nella lunga intervista che è contenuta nella sua biografia, che ha fatta Sgarbi.
0: Sgarbi, Vittorio Sgarbi.
1: Sì. Che si chiama Il Bulimico, un pittore segaiolo.
2: Ciao, sono Tamara la Panterata. Vieni a trovarmi a qualunque ora nel mio atelier all'aperto di Via Rigosa e ti farò tornare il sorriso.
0: Tamara la Panterata vi invita all'ascolto di Giù delle Brande. Di nuovo in diretta accogliamo Mirko Genovese, il nostro esperto di cinema, che ci racconta quelli che sono i film che potremo vedere prossimamente nei cinema. Recensione, un consiglio da un esperto è la cosa migliore per poter capire dove andare, perché sono tante le sale. Nel frattempo, mentre rana la macchina, io parlo un po' per nascondere questo rumorino. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Di che film parliamo oggi?
1: Ormai ci siamo.
0: Ci siamo.
1: Le sale sono pronte a ospitare il film del regista coreano Tan Lee.
0: Ah, i coreani che sono sempre un po' estrosi in questo momento.
1: E infatti arriva un film che veramente è un film molto, ma molto, molto particolare.
0: Sì.
1: Può anche non piacere.
0: Può anche
1: devo
0: non piacere.
1: Dire, può anche non piacere. Lumache bavose e femmine vogliose. E uno dice, ma insomma, sì, effettivamente è un po' un erotismo spinto, ma molto spinto, siamo quasi ai limiti del porno.
0: Sì,
1: con il pornazzo proprio.
0: Ho capito.
1: Con l'amore per i gasteropodi.
0: Quindi cioè, abbiamo un connubio fra chi non ha l'amore per i gasteropodi,
1: certo,
0: immagino.
1: Certo, tra femmine vogliose e lumache bavose, insomma.
0: La scelta...
1: Lei non avrebbe dubbi.
0: Per Marco le lumache bavose.
1: Certo.
0: La cosa peggiore sarebbe la lumaca vogliosa e la femmina bavosa, ma fortunatamente non è questa la scelta.
1: Allora, abbiamo nel cast Alba Parietti, che è interpreta.
0: Alba Parietti.
1: Il ruolo di Isolde.
0: Isolde, è la protagonista.
1: Non è una
0: Costner.
1: Non è un'Isolde, no, che non è una lumaca bavosa, quindi
0: è una femmina vogliosa, la vedo più in parte.
1: E abbiamo anche l'esordio cinematografico di Massimo Giletti che interpreta il professor Kaminski, che è l'esperto di gasteropodi e che nel film ha scoperto il piano delle lumache per governare il mondo.
0: Ah, c'è un piano delle lumache.
1: Le lumache
0: vogliono governare il mondo.
1: Si sono ribellate al genere umano,
0: ma non è molto
1: credibile. Si rendono conto che la loro mente superiore può dominare questi esseri che sono
0: questo è un B-movie, anzi un C-movie,
1: e quindi
0: si
1: scatenano alla conquista del mondo. La scena forte del film che ricorda un po' la finestra sul cortile di Hitchcock. Sì. È quella in cui il professor Kaminski, quindi Giletti, guarda dalla finestra una lumaca bavosa, senza poter intervenire, senza poter fare nulla, una lumaca bavosa che risale lungo la gamba di Isolde.
0: Accidenti. E quindi
1: lasciando una traccia evidente del suo passaggio e si infila sotto la gonna per poi perdersi nei meandri.
0: Non ci vedo un grande erotismo, sono sincero.
1: Allora, a causa delle scene di sesso estremo, con tra lumache e chiocciole,
0: sì.
1: e anche la presenza anche di qualche femmina vogliosa, ma soprattutto lumache e chiocciole che partecipano attivamente.
0: Fra l'altro l'accoppiamento delle lumache è abbastanza
1: lo sanno,
0: sì, singolare.
1: C'è stato, no?
0: L'ho visto.
1: Un voyeur, mi piace guardare, l'uomo che guarda. Allora, il film non sarà distribuito appunto a causa di queste scene, così con lumache e chiocciole che partecipano attivamente a queste copule, non sarà distribuito in molti paesi del mondo.
0: Accidenti.
1: E anche nel Beneventano, la provincia di Benevento,
0: si è chiamata fuori.
3: Ciao, sono Carmine e tutto il giorno seppellisco mare al cimitero di Marmotta. Se non si fosse giù dalle brande a tirarmi su, io butto giù, paloro

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po. Da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane. La cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
7: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
8: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
9: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
10: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

dovuto all'estate, estate 2026, che se ne va. Una gran bella estate, mi dispiace per chi ha sofferto il caldo, mi dispiace sinceramente, ma un'estate è estate. E non si è smentita nell'ultimo weekend, ai Caraibi di Bocca 7, delle giornate, che dir meravigliose, usare un eufemismo. E immaginavo, peccato questo mondo, in paesaggi così stupendi, in momenti oltre che poetici, in bellezza, nello star bene. È veramente un peccato. Lo troveremo dalla lettura delle prime pagine, a breve. Lo troveremo nella società, nella politica, nell'attualità, nello svilimento culturale. Però il Breakfast Club c'è, è puntuale e porta un caloroso saluto soprattutto a tutte e a tutti voi all'ascolto dei 103.1 in frequenza, dallo streaming www.radiocittafugico.it, dall'estensione di frequenza in DAB. Apre le dirette la voce di William Piana, al microfono in regia e quindi lettura delle prime pagine, come vi ho anticipato. Seguirà la linea al GR di Popolare Network, al che avremo un ricco Breakfast Club, tanto per cambiare, con un last minute con Atelier Sì. Anticiperemo, anche se lungo è venire il venerdì in scena, però con un in scena per il Teatro Duse. All'interno di tutto ciò i magazine, la rassegna stampa culturale, per aprire assieme e insieme la settimana tratta dagli inserti allegati ai principali quotidiani usciti nel weekend. Anche oggi pare una bella giornata, anche questa settimana pare sia una gradevole realtà di temperatura. Quindi brano del buongiorno, You Get Me, per questo produttore giapponese Kunyuki Takahashi, per il disco All These Things, apre la playlist e io, con un buon ascolto, una buona colazione e una buona settimana, vi lascio alla playlist mattutina della prima colazione in diretta. A tra poco, buon lunedì!

0: dolce tra elettroniche e un soul cantautorale per All These Things del produttore Kunyuki Takahashi, disco Exceptional Record, apre la nostra playlist. Tra poco apriamo la nostra edicola. Sì, dai Caraibi di Bocca 7, splendida e sottovalutata spiaggia in quel di Porto Tolle, veramente, leggendo i quotidiani, dicevo, guarda te cosa devo vivere allo stesso tempo, che titoli devo portare per una situazione così, che diventa ossimoro con la realtà. Comunque, bando a queste riflessioni, l'apertura della nostra edicola con lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: 16 Bologna, l'osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Dove abbiamo il manifesto in edicola, è lunedì, quindi partiamo da Corriere e Repubblica, si passerà al Fatto al Domani, si chiude con Il Carlino e Il Giornale, intervallato da Ascolto Musicale. Tetto agli stranieri in classe, cominciamo così. A proposito di integrazione, no? Un bene per i ragazzi che magari conoscono altre realtà, no. Mettiamo limitazioni, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka, Salvini porta un congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein, l'opposizione dichiara sta facendo solo propaganda. Intanto la guerra ibrida è tra noi, Danilo Taino, verità, equivoci, l'editoriale del Corsera. Quanti e dove sono le nuove regole e gli studenti da smistare? Occhiello a centropagina. Politica interna, Conte e il no al riarmo. Io al governo farò tabula rasa, Movimento 5 Stelle contro aiuti all'Ucraina, perché vuol bene all'Ucraina, non certo perché vuole una distruzione di continuità, è preoccupante oltre come sta portando adesso governo e grandissima parte dell'opposizione. Uno leghista tra le tensioni, t-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone. Usati missili balistici, 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto. Germania, avanzano AfD e sinistra, Merz dice è un disastro ma non mi dimetto. Germania, elezioni a Berlino e a Mecklenburgo, e di questo ne parleremo certamente in rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali dalle 9.30 alle 10.30. Cronaca, Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio, anche perché era disarmato, aggiungo, la vittima non era armata, almeno lo porta anche il Corriere della Sera. Data room, attacchi guidati dall'intelligenza artificiale, chi paga se c'è l'errore? È semplice, l'algoritmo. La Repubblica conclude la prima parte di lettura, l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, le elezioni in Mecklenburg-Pomerania anteriore a Berlino hanno dimostrato che la polarizzazione politica si sta aggravando anche nella solida Germania, la capitale ad esempio cambia colore, si tinge di viola, l'Europa non è un menù a scelta, è Paolo Gentiloni. La Duma è di Putin, un voto farsa a favore della guerra. Senti da che pulpito. Scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni dicono la Meloni insegue Vannacci sui banchi da Liberi e Uguali, e magari con Cita De Gregorio, occhiello di approfondimento. Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev, che non è una difesa di Kiev dare delle armi, eh. La base non tratta, questo è il programma anche se vince Schlein. Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. 7:11 minuti, è terminata la prima parte, a breve si rientra con non avendo il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. Stacco musicale, lui è un chitarrista, è Tony Remi, insieme a Jason Rebello, per questo brano tratto dal disco Metamorpholo barra G, così è riportato il titolo, già Beans, il brano che ascoltiamo. A tra poco!

Mane sono piene le fosse, purtroppo c'è anche un detto in bolognese che è un po' più scurrile, ma se avesse trattato l'Unione Europea ben prima non ci sarebbero state tutte queste realtà di devastazione e morte e oltretutto aggravio economico veramente molto importante di cui noi, pur contenti che hanno tolto il bollo, io no di certo, ma penso che all'ascolto tanti siano d'accordo con me, anche perché se andate a fare il pieno vi accorgete poi dove li pagate quei soldi lì, ma tanti soldi del bollo, come ben sapete, vengono poi presi dalle regioni. Ma tornando all'inizio del mio discorso, certamente si sarebbe salvata, oddio salvata, adesso è una parola grossa, però sarebbe riportata una realtà russofona alla Russia e un altro aspetto ucraino, con una popolazione che certamente non condivide tutto ciò, ma che almeno avrebbe salvato la propria vita e non solo. Insomma, la situazione certamente è molto difficile, portata dai vari Biden soprattutto, e non solo i democratici, ma tante realtà di establishment statunitense, per distogliere l'Unione Europea al commercio con la Confederazione Russa, perché una realtà economica eurasiatica sarebbe stata molto preoccupante. Quindi a chi ha fatto comodo questa guerra e questa continuità di guerra? Come vi dicevo, era meglio eliminarla dall'inizio, rendendosi conto delle realtà territoriali. Ma il Fatto Quotidiano, almeno, Conte promette tabula rasa, la Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto, il leader Movimento 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio, casa PD, i pressing dei giovani Dem e degli alleati Movimento 5 Stelle ABS, Schlein inizia a cedere, serve compromesso sulle armi all'Ucraina. Mecklenburgo e Berlino, ADF e Link mandano KO il suonato Merz, ma il cancelliere non slogge e dice: io sono l'uomo giusto, ho visto. Al che sopra la testata, nell'Albese un uomo ne uccide un altro, nel cantiere non recintato del suo giardino. Non si sa se sia legittima difesa o no, ma Salvini un minuto dopo, beh ovvio, ha già deciso di sì. Il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari. Vannacci, voti utili. Salvini a Pontida, blitz sul congresso per restare leader. Inchiesta media parte, arresti e corrotti. Il califfo Erdogan ribalta le elezioni. Lasciamo il Fatto, concludiamo con il Domani. Titolo principale, scuola, Meloni insegue Vannacci. Il cattivismo sui bambini stranieri. La premier annuncia un tetto alle classi con immigrati, ma la regola c'è già e spesso è inapplicabile. La mossa oscura, l'annuncio a sorpresa di Salvini dal palco di Pontida. A ottobre, congresso della Lega. La premier può usare il tempo come primo alleato. La data delle elezioni è un'arma. L'editoriale di Lorenzo Castellani sul Domani. Basta farci del male da soli, i Dem e i Grillini, due popoli uniti dal rancore. Così dice a fondo pagina il Domani. Meloniani con i soldi pubblici, la premiata ditta Porro del Debbio. E intanto per gli esteri il cancelliere: non mi dimetto, trionfo bis di Efde, Berlino va a Link, Merz dichiara è un disastro. È la conclusione alle 7:18 minuti anche della seconda parte. Ho voglia di ascoltare un po' di gruppo. E quindi Patrice Rushian ci propone questo brano meraviglioso. A tra poco, buon ascolto. Please don't forget me not.

più volte dai DJ, questo groove di Patrice Russian, Forget Me Not. Quando sono le 7:22 minuti, concludiamo allora con il resto del Carlino Scuola, la stretta di Meloni, meno stranieri in classe, la Premier, vieteremo per decreto il burka e il niqab, genitori obbligati a imparare l'italiano, le opposizioni, dice, insegue Vannacci a destra, presidi e pedagogisti, inapplicabile, gli alunni vanno accolti, se addio. La Germania vota agli estremi, Merz disastro ma non lascio, Salvini a Pontida, sfida i rivali, il congresso si farà ottobre, i malumori della Lega, il raduno dei 5 Stelle, Conte detta la linea, no al riarmo dell'Europa, spara i ladri entrati nel cortile della cascina, ne uccide uno, indagato per omicidio, la tragedia Baldissarro d'Asti, le reazioni in paese, sapete quali sono? Ha fatto bene, pensate un po' che clima che si respira. La conclusione è questa del resto del Carlino, non vedo altro da aggiungere, quindi passo e concludo con il giornale. Titolo principale, ombre russe sulle primarie. Le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze, no, sono più vicine alla pace. Straniere per la scelta del candidato premier del campo largo, Del Rio, è un problema, lo dico da mesi. Del burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti, il rilancio di Giorgia, Alpa, mentore di Conte, il giallo del palazzo, autogol Vannacciano, il generale a 5 stelle, nuovo caso Roggero, uccide ladro indagato, evade così il giornale il caso e Salvini spiazza la fronda, congresso per essere unita, Germania valanga FD, sinistra islamica a Berlino, l'ascesa della destra, in Mecklenburgo il partito della Weidel oltre il 37%, il cancelliere gioca in difesa e non si dimette, non c'è altro da aggiungere per quanto riguarda il giornale e la lettura delle prime pagine di oggi, quindi alle 7:24 minuti, non mi resta che portare un po' di musica e la linea al GR di Popolare Network, a tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare?

0: un disastro, ha dichiarato il cancelliere, che si è assunto la responsabilità della sconfitta ma che nonostante le pressioni dentro e fuori il partito non intende dimettersi. Regge invece il fronte delle sinistre, soprattutto grazie al clamoroso risultato della Linke a Berlino. Sentiamo il racconto del giornalista Paolo Utter dal quartier generale del partito.
1: Il rumore di sottofondo è quello della festa, della vittoria della Linke lungo il canale tra Kreuzberg e Treptow. Che dire, è stata veramente una vittoria, non si può dire che non li hanno visti arrivare, hanno cercato di contrastarli con campagne di stampa, con argomenti sull'antisemitismo, sul fatto che coprono gli islamisti e cose del genere. È stata una vittoria perché la Linke ha preso soprattutto un sacco di voti dai giovani, e da giovani che non votavano. E io non sono in grado di fare un'analisi completa della Germania. In questi due giorni ho anche incontrato un deputato verde dello sfortunato Sachsen-Anhalt, un deputato verde siriano, e mi ha detto che certo sono in grande difficoltà, ma la società civile anche lì esiste, resiste, si farà sentire. Quindi Berlino, la Linke, la società civile anche negli stati dell'est, la Germania migliore esiste ancora, è in campo, lotta, vediamo.
0: Ed è stato un fine settimana di elezioni anche in Russia, dove si è votato per il rinnovo della Duma. Il partito di governo Russia Unita si conferma primo partito del paese, sfiora il 58% dei voti, che gli garantiscono così il controllo del Parlamento. I risultati ufficiali saranno presentati questa mattina alle 10 italiane. Se la vittoria del partito del presidente Putin era scontata, il dato che sorprende è l'affluenza oltre il 56%, un record per il paese. Ieri, nella terza e ultima giornata di voto, l'Ucraina ha lanciato un pesante attacco aereo con droni e missili diretti sulla capitale Mosca e contro le raffinerie russe, 20 in tutto i feriti. Il Cremlino ha replicato minacciando di intensificare gli attacchi contro Kiev. Come verrà sfruttato il risultato elettorale da Putin? Sentiamo Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
2: Io credo che la linea di Putin sia molto chiara, cioè a prescindere dalle elezioni, che poi lui stesso per primo ovviamente non considera un vero sondaggio di opinione pubblica, visto che ha controllato anche chi poteva accedere alle urne e chi no. Credo che verranno utilizzate ovviamente per legittimare la prosecuzione della guerra e anche a cambiare classe politica, cioè una delle tratti più rilevanti di questo voto è la quantità di reduci dal Donbass che vengono candidati soprattutto nelle liste di Russia Unita. L'obiettivo del Cremlino parrebbe quello di avere almeno una 15%, 15-20% del Parlamento fatto da uomini in divisa, uomini che la divisa l'hanno appena tolta, quindi un'ulteriore forte militarizzazione della politica russa con la prospettiva di militarizzare ulteriormente anche l'economia e il resto della società, quindi un tentativo di ulteriormente mettere sotto controllo appunto una società che in realtà non è così unanime nell'appoggiare questa guerra. Detto questo, se non Putin, chi lo circonda si rendono perfettamente conto che la Russia in realtà deve prepararsi, non dico a una pace, ma almeno a una de-escalation. Quindi credo che Putin, ovviamente queste elezioni servano anche per mettere sul tavolo, diciamo, un'ulteriore carta contro questa de-escalation che lui teme e che vorrebbe che comunque avvenisse alle sue condizioni.
0: In Yemen le forze governative supportate dalla coalizione a guida saudita hanno lanciato una nuova offensiva contro le milizie Houthi nelle regioni settentrionali e occidentali. Gli scontri sarebbero particolarmente violenti soprattutto nell'ovest, ma al momento nessuna delle due parti sta compiendo progressi significativi. Il conflitto in Yemen resta legato a quello tra Stati Uniti e Iran, dove la speranza di un nuovo tentativo diplomatico per un accordo di pace sta facendo scendere il prezzo del petrolio. Adesso in Italia la politica dovrebbero arrivare giovedì in Consiglio dei Ministri le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri, a sorpresa, dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e vieta di indossare il burqa o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi perché sono in contrasto con il principio della prossimità, cioè il diritto a frequentare la scuola più vicina alla propria residenza. Le famiglie non possono essere mandate via dalla scuola del quartiere solo perché in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati.

0: immigrati, così ha protestato Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Prestiti. Sentiamo Domenico Squillace, ex preside del Liceo Volta di Milano.
1: Questo è un po' clima di campagna elettorale, a spararla sempre più grossa e a presentare delle minestre un po' scaldate. La norma sul 30% degli studenti stranieri per classe è una norma dell'allora ministro Gelmini, norma assolutamente inapplicabile e inapplicata, perché in tante scuole gli stranieri sono una minoranza assoluta, in altre scuole ci sono percentuali molto più grandi del 30%, però non c'è la soluzione, perché non si possono spostare forzatamente gli studenti da un quartiere all'altro o da una città all'altra. Non è così che si affronta un problema del genere, ma dando mezzi per affrontare questo tipo di problemi, cioè insegnanti specializzati nell'insegnamento dell'italiano e le due. L'altra questione posta dalla Premier, che è la questione del burka o del hijab. Ci sono persone in Italia che si immaginano le scuole piene di ragazze incappucciate nel burka. Non è così. Chi come me nella scuola da tanti anni, io non ho mai visto un'alunna col burka, io non ho mai visto un'alunna con la hijab.

0: che è quella di Ateliersi, un programma che da venerdì 25 settembre avrà sperimentazione artistica culturale, ricordando che è in via San Vitale 69, ovviamente a Bologna. La direzione artistica di Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi va a presentare nel Last Minute di Radio Città Fujiko quello che sarà lo svolgimento di tutto ciò. Com'è andata la conferenza stampa, Sergio, di venerdì?
1: La conferenza è stata veramente bellissima.
0: Ne sono contento.
1: Direi che tutti gli intervenuti hanno fatto interventi assolutamente notevoli e non di prammatica. E non solo quelli del teatro, ma sì, anche ad esempio Daniele Del Pozzo ha fatto un intervento meraviglioso.
0: Probabilmente sentiremo la sua voce anche nei magazine, perché sono riuscito a intercettarlo durante la conferenza stampa di Angelica invece.
1: Ah, ok.
0: Salutiamo Daniele, che è sempre molto puntuale, piccante e costruttivo per quanto riguarda l'aspetto di assessorato alla cultura per il comune di Bologna. Tu sei riuscito a prendere due battute con Andrea Mochi Sismondi, se non vado errato.
1: Sì.
0: Iniziamo ad ascoltare il primo segmento di conversazione o vuoi aggiungere qualcosa, Sergio?
1: No, aggiungerei soltanto una cosa banalissima. Ateliersi è un posto veramente particolare, anche per come è strutturato, per come ha organizzato ad esempio degli spazi perché la gente possa effettivamente risiedere mentre prepara uno spettacolo. È una via di mezzo tra un grande appartamento e un teatro, ma è tenuto benissimo. Intorno ci sono tante creatività molto appassionate e direi convergenti nell'attività di questo teatro, quindi è una bella realtà. Io vorrò andarci il 25 a vedere questo opening.
2: Riapre Ateliersi per la nuova stagione, questo bellissimo locale di via San Vitale 69. Ne parliamo con Andrea Mochi Sismondi, che è co-direttore insieme a Fiorenza Menni. Anzitutto, Andrea, vorrei chiederti perché questo titolo, un'altra pressione che avete dato alla stagione?
3: Buongiorno a tutte e tutti, grazie della domanda. Stiamo vivendo in un presente che preme sui corpi, preme sulle comunità, corpi schiacciati sull'asfalto che sentono la pressione di altri corpi sopra di loro, comunità rinchiuse all'interno di confini e non possono uscire, e all'interno dei quali vengono bombardate, affamate. C'è una pressione che tende a comprimere i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre aspirazioni, la nostra felicità nel vivere. Ecco, noi crediamo e stiamo lavorando insieme alle comunità di artiste e artisti, pensatrici e pensatori che attraversano il sì, su un altro tipo di pressione, su una pressione che da dentro le nostre facoltà creatrici, le nostre facoltà espressive possono esprimere e manifestare verso l'esterno. Ecco, quest'altra tipo di pressione che in qualche modo desidera trasformare il reale, creare altre realtà possibili, quella sulla quale ci concentriamo.
2: L'opening di venerdì 25 settembre sarà molto ricco, saranno tre appuntamenti.
3: Sì, riprende la visione che noi abbiamo nel costruire la programmazione del sì: mettere insieme linguaggi artistici diversi, mettere insieme espressione, palco, dialogo e pensiero. Iniziamo alle 18 con un incontro di presentazione del libro Visual Performance di Laura Gemini e Giovanni Bocciarchieri, che ragiona su come le immagini stanno trasformando il mondo e come le immagini sono luoghi da abitare in questo momento più che oggetti da osservare. Proseguiamo alle 18.30 con un'apertura della residenza artistica di Nunzia Picciallo, che sta facendo un lavoro per noi importantissimo e radicale sulla contestazione della verticalità come postura di potere e quindi sull'orizzontalità come modalità permeabile di relazionarsi, che sarà seguito da un talk in cui Nunzia e Tita Tumillo De Palo, che è la drammaturga che sta seguendo il lavoro, e la coreografa Paola Bianchi, che sta seguendolo a livello di tutoraggio, dialogheranno con il pubblico mettendo in relazione gli elementi della scena con i pensieri e le emozioni suscitate. e proseguiamo poi alle 9 con Storia del nuovo cognome dall'amica geniale a fumetti secondo volume di Fanny Alexander, che attraversa insieme a Fiorenza Menni di Ateliersi da 10 anni il lavoro di Elena Ferrante. In questo caso è il secondo volume della quadrilogia dell'amica geniale Storia del nuovo cognome, che è stato prima trasposto a fumetti insieme a Mara Cerri, l'illustratrice Mara Cerri, e poi è diventato uno spettacolo che presentiamo.

0: Stiamo ascoltando, anche se sta sfumando, un brano dei Bent alle 7:55 minuti come colonna sonora per il programma Un'altra pressione di Ateliersi. L'opening è venerdì 25 settembre della nuova programmazione, che vedo anche molto estesa, piena e con dei contenuti che vanno in diverse direzioni, per poi ritrovarsi in questo posto che, come tu hai definito e condivido, un appartamento che può essere anche teatro e motivo, come ho detto, di mettere a proprio agio un pubblico senza sentirsi in un aspetto troppo istituzionalizzato. Tutto ciò è un aspetto di Ateliersi che mi ha, da quando lo frequentavo tempo fa, ma indubbiamente motivo per riavvicinarsi, oltre che per darne approfondimento al pubblico, è sicuramente ottimo realtà e di ottimo contenuto. Fanny Alexander, storia del nuovo cognome, l'amica geniale a fumetti, che viene presentato anche questo aspetto per un'eterogeneità di contenuto importante, insomma, ce n'è bisogno di tutto ciò e ben venga anche questa programmazione. Procediamo nella conversazione intanto che tu leggi i magazine per quella che sarà la rassegna, tra l'altro, come ho detto, con contenuti veramente interessanti nei magazine inserti, usciti, allegati ai quotidiani principali nel weekend appena trascorso.
1: Poi il 15 ottobre ci sarà uno spettacolo nell'ambito di Artist in Residency.
2: Sì, parlavo di questo progetto di residenze in cui c'è anche la residenza di Nunzia Picciallo all'opening, che per noi in questo caso è una coreografa e danzatrice francese, Romane Piffaut, che presenterà il suo lavoro sulla reciproca dipendenza dei corpi, e poi sarà seguito da un incontro a cura di Eugenia Galli, che fa il tutoraggio della residenza di Zoopalco. Insomma, sarà un incontro con la comunità artistica bolognese. Per noi le residenze sono proprio una chiave centrale del lavoro, perché permettendo di abitare questo spazio per settimane permettono alle artiste e agli artisti di sviluppare senza la pressione produttiva il proprio processo creativo, che poi apriamo, in questo caso appunto lo apriamo il 15 ottobre.
1: E poi il 25 ci sarà un'altra parentesi, un altro mondo di
2: Ateliersi. Parte lì un altro progetto a cui noi siamo molto legati, che è l'Ascolto Sottile, che mette insieme una sessione di Hatha Yoga per preparare ad un ascolto più, diciamo, più sensibile di un'opera performativa sonora, e poi viene seguito da un convivio. In questo caso il 25 ottobre partiamo con un lavoro di Ateliersi, ci sarà dopo la sessione di Hatha Yoga. Fiorenza Menni attraverserà le scritte murarie che sono comparse sui muri di Bologna negli ultimi decenni, ma non solo di Bologna, di altre città d'Italia e del mondo, nel progetto Urban Spray Lexicon, che è una lettura sonora, sonorizzata, di queste scritte sui muri, perché ci stiamo aprendo mettendo insieme ascolti di musica elettronica con momenti di spoken word.
1: E poi un'altra realtà è tutto il capitolo della formazione.
2: Sì, siamo molto felici in questo momento, oltre ai nostri progetti formativi che si sviluppano dall'Accademia delle Belle Arti di Firenze alle scuole del territorio, siamo molto contenti di ospitare due laboratori di persone che stimiamo moltissimo, Anna Amadori e Massimiliano Briarava, che lavoreranno nel loro modo molto particolare e molto prezioso, a partire da due opere per noi centrali, che sono La cantatrice calva di Ionesco e Le metamorfosi di Ovidio.
1: Diamo appuntamento a tutti intanto per venerdì 25 settembre alle 18 in via San Vitale 69.
2: Vi aspettiamo.

Noi vi diamo appuntamento a tra poco con i magazine, ricordando che l'opening è venerdì 25 settembre, riapre Ateliersi. Grazie Sergio, le tue interviste sono sempre puntuali, precise, guarda, è ovviamente un modo per portare contenuto all'interno delle rubriche del Breakfast Club. Pubblicità, si ritorna tra poco con la rassegna stampa cultura dei magazine.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
6: Prevendite disponibili su dice.fm.
8: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: season.
1: E meno male che ho una persona savia come Sergio al mio fianco, e non solo per la diretta magazine, ma anche per quanto riguarda mie esternazioni che a volte sono ampiamente discutibili. Per tutto ciò che è digitalizzazione, io prenderei due belle cesoie e taglierei l'alimentazione elettrica, così i server non funzionano più. Beh, è un pochettino estremo, anche se la mia avversione a tutto ciò è sempre molto molto presente e onesta intellettualmente, per a volte il nervoso che prende il sopravvento. Ma per quanto riguarda tutto ciò che è censura e annullamento, ritengo che sia sbagliato, una costrizione, una negazione che non fa altro che peggiorare le cose. Ultimamente è tornata sulle prime pagine sui quotidiani quello che è un togliere la possibilità di accedere a determinati contenuti ai minori, oppure per così dire ad età adolescenziale o preadolescenziale. Io ho criticato questo aspramente, piuttosto, anche se immagino che dall'altra parte ho avuto un pubblico che qualche sorriso ironico così l'abbia portato. Venerdì ho detto: beh, ma avete mai provato a fare la settimana enigmistica insieme a dei ragazzi di 13, 14 e 15 anni? No, perché io l'ho provato nella sporta da spiaggia, non mancano mai i magazine, il libro che presento il mercoledì e il numero della settimana enigmistica, che per me è una lettura fondamentale. Beh, non ci crederete, la passione, l'avvicinamento, la curiosità per questi quesiti, per queste rubriche, anche per una semplice schema di parole crociate, anche per i giovanissimi è stato fondamentale e davano una continuità di curiosità. Ma giochiamo ancora, se ne fanno altri, ce ne sono altri, e guardate come un aspetto che può farci sorridere quanto invece può risultare importante. Adesso non so, Sergio, se tu ti sei mai avvicinato alla settimana enigmistica. Sì, stai
2: con le parole crociate. Sì,
1: sì, per me è un più di un passatempo, perché è molto non solo illuminante, ma tiene allenato il momento di concentrazione, di intuizione, di svolgimento, di scrivere a mano. E tutto questo.
2: Ma tu riesci anche a partecipare ai giochi più evoluti?
1: A me piacciono molto le cornici concentriche. A me,
2: allora sei bravino.
1: Piacciono molto, non so, quelle sillabiche o bitrilaterali, mi piacciono molto per passioni di piccoli centri, quello della gita. Mi piace molto leggere anche le rubriche come Forse non tutti sanno che, per dirti. E poi altri giochi, che quelle senza schema, certamente sono difficili, ma quando inizi poi ti appassionano, no? È
2: sì,
1: una cosa,
2: ti
1: senti e ti prendono, e sicuramente è meglio che restare legati a uno schermo in maniera ipnotica
2: e passiva.
1: E questo per me è proporlo anche a un pubblico, certo, il sorriso che dall'altra parte del microfono immagino abbia scatenato questa affermazione, ma magari provarci, perché la mia esperienza è stata di un avvicinarsi a
2: che coinvolge.
1: Che coinvolge. Da qui mi collego all'articolo a pagina 42 di Robinson, rivolte a riprendersi il tempo. Cosa vuol dire oggi rivoluzione? Da cosa si può ripartire? La riflessione della scrittrice ospite della rassegna di Roma. Io e te abbiamo anche grande passione per l'etimo delle parole, o per quanto l'italiano sia complicato. Rivolta, dice Maria Grazia Calandrone, l'autrice anche di questo incontro, tra l'altro, che sarà domenica 27 settembre, sarà a Roma, però ne do notizia perché arriva da Robinson e quindi leggo testualmente. Però interessante tutto ciò, perché rivolta a una direzione, perché rivolta può essere qualcosa contro, ma io adesso mi sto rivolgendo a chi ascolta, no? E magari non ci pensiamo a tutto ciò, però le parole hanno dei significati a volte che hanno veramente degli aspetti opposti nella... dipende ovviamente dall'uso all'interno della situazione, il famoso, anche se non mi piace il termine, contesto. La rivolta è andare contro, ma a volte io ho un rivolgermi per motivi di dialogo e quindi andare incontro. Tutto ciò per arrivare a concludere l'articolo molto bello con: beh, dalla sottrazione tecnologica, dunque spesso strategica, del tempo, soprattutto del tempo degli incontri, dei corpi coi corpi, dipende parte della nostra assenza di rivolta, e qui ritorno all'origine del discorso, la nostra tragica passività, quella che tu definivi nell'ipnotico aspetto del video. Incomprensibile rassegnazione di cittadini sottoposti a strategie invisibili o che intuiamo rassegnati a non avere il potere di modificare questo stesso potere. E allora i nostri giovani partono uno dopo l'altro, soli, partono verso per lavorare altrove, sperando in una giustizia, in un riconoscimento delle loro predisposizioni, al quale abbiamo rinunciato, sebbene siamo tutti coscienti che il sistema che abbiamo appena criticato e poi planetario e poi diciamo assolutamente
2: sì, questo andare
1: esteso.
2: Altrove è una soluzione
1: sono d'accordo, esatto,
2: un po' illusoria finché tutto rimane planetario,
1: certo,
2: in effetti se si riprendesse un mondo spezzettato, più spezzettato, magari andare altrove ha un senso, anche per peggiorare
1: a volte con quello che sta succedendo al mondo, certamente per conoscere indubbiamente è cosa buona e giusta, però interessante l'analisi su rivolta, e rivolta è riprendersi il tempo. Cosa vuol dire oggi e da cosa si può ripartire? A me è venuta in mente la settimana enigmistica come cosa semplicissima, e poi è chiaro che fa scappare da ridere la riflessione della scrittrice che è ospite di questa rassegna appunto a Roma.
2: E noi, di chi è l'articolo?
1: L'articolo è della stessa autrice, è lei stessa che presenta il suo incontro, è su Robinson, e lei è Maria Grazia Calandrone.
2: L'hai detto prima, scusa.
1: È poetessa e scrittrice, e tra i suoi titoli Serie Fossile, edito da Crocetti, e Dove non mi hai mai portata, edito da Einaudi. È finalista allo Strega e partecipa a questo incontro alle 19:45 che porta il titolo di Rivolta, 10 anni di inquiete.
2: Ah, ok.
1: Due attaccata, certo. La parola però con la I maiuscola e la Q maiuscola, e noi qui nel sonnacchioso anestetizzato occidente possiamo ancora far agire la forza propulsiva di questa parola e di ciò che rappresenta. Anche questo è un bel quesito, altro che settimana enigmistica.

Per quanto riguarda la settimana enigmistica, oggi sembra protagonista, ma per me lo è sempre, anche se utilizzo questo passatempo solo nel weekend. Un altro passatempo dove sono veramente molto scarso, ma accetto sempre le sfide, a volte le propongo, mi astengo un po' dal proporle perché sono veramente scarso, sono gli scacchi. Per me gli scacchi sono molto affascinanti anche come estetica, anche come bellezza, idea non di una battaglia, ma di vivere in una strategia di confronto. È un incontro allo stesso tempo, è bello, è quieto, è impegnativo per la mente. Io subisco delle sconfitte clamorose anche dai ragazzini che impegno nella settimana enigmistica, che dicono: ma no, ci lasci vincere. No, no, sono veramente scadente in tutto ciò, non sto facendo finta, tutt'altro. Ciò non toglie che gli scacchi, dal Visual Data del Corriere della Sera, hanno una tradizione veramente antica, arrivano, si dice, dalla Cina, ovviamente hanno avuto delle modifiche, se vogliamo, anche tra i pezzi. Ovviamente il viaggio dalla Cina li vede approdare al Medio Oriente, dove nel territorio della Persia hanno veramente uno sviluppo fortissimo. Tanto più, sapete perché si dice scacco matto? Perché in persiano schachmat vuol dire il re è morto. Poi c'è questa idea, insomma, di mettere alle strette il re, che è sempre qualcosa di affascinante. A volte può farlo anche un pedone, pensate un po'. Il piccolo soldatino. Beh, bando a tutto ciò, con Goldfrapp facciamo uno stacco musicale e poi rientriamo nuovamente in diretta con questo brano che è stato un grande successo, Lovely Head dei Goldfrapp, e continuiamo dai nostri magazine a trovare altri spunti emotivo di chiacchiera.

0: Goldfrapp, Felt Mountain, il titolo del disco, è stato un grande successo intorno agli anni 2000. Lovely Head, alle 8 e 18 minuti. Abbiamo parlato di un confronto agonistico che appunto nel caso di cui abbiamo parlato in precedenza legato agli scacchi, una partita a scacchi, ma le partite si portano su diversi campi come ben sappiamo. E è il momento di un saluto, quando posso parlare con Sergio anche di calcio, dove non sono assolutamente preparato se non che per un motivo storico e culturale, e quindi è sempre molto motivo di crescita condividerne esperienze, in questo caso legate a un saluto, la scomparsa di Sandro Mazzola, che è stata una pedina a oltre fondamentale. Oggi sono molto legato all'aspetto scacchistico, sì. ma non solo, pedina fondamentale, forse limitarne
1: un regino,
0: questo grande talento. Sì, paradossalmente negli scacchi la figura più forte e femminile è quella della regina. Comunque torniamo in ambito calcistico, perché un saluto a Sandro Mazzola mi sembra opportuno in questi magazine.
1: Sì, è una piccola deroga ai magazine veri e propri. Il fatto è che ieri, non trovando la lettura, per vendetta ho comprato la Gazzetta.
0: Fa anche rima, un bel insieme poi.
1: Ho comprato la Gazzetta dopo tantissimo, dopo vari anni che non la compravo, perché chiaramente era scomparso Sandro Mazzola, e nonostante molte pagine fossero giustamente occupate dalle partite del sabato, tra cui il 2-2 di Roma-Inter, si parla anche di Mazzola, ma si parla di Mazzola non solo nei termini giustamente celebrativi di un grande campione. Sì, ma Mazzola è stato davvero un campione, perché sai, quando muore uno che ha fatto tanta Serie A si dice campione, allora dopo un po' sono tutti campioni,
0: certo.
1: Ma in effetti ci sono questi personaggi, Riva, Mazzola, Rivera, che sono oltre, ecco, che sono oltre. C'è un articolo sulla Gazzetta, appunto, di tal Matteo Dore. Io, non leggendo la Gazzetta abitualmente, non conosco tanto i giornalisti, in cui dice: Sandro Mazzola è un personaggio della letteratura italiana, infatti il suo nome compare in una delle più famose poesie della nostra lingua.
0: Non lo sapevo.
1: Aspetta, poi si svela. E se questa poesia non è insegnata nelle scuole, forse è un vantaggio, perché ci sono liriche che si imparano sui banchi, spesso un po' controvoglia, e altre invece che entrano nel cuore da sole. A questo punto argomenta, dilungandosi un po', dice: ci sono Leopardi, Manzoni, Carducci, Ungaretti, eccetera eccetera, e poi ci sono le filastrocche che risvegliano immediatamente emozioni lontane ma mai dimenticate, come versi di canzone d'amore o lunghe parole che da bambini sono solo suoni affascinanti e soltanto col tempo assumono un significato. Tutto questo prologo per dire che negli anni 60, chi viveva negli anni 60 ha avuto la fortuna di avere nelle orecchie soltanto questo suono: Sarti, Burnic, Facchetti. L'inizio della formazione, prima parlavamo di formazione,
0: certo,
1: con Mochi Sismondi, sai, io la intendo così, la formazione.
0: È chiaro, poi tu
1: ognuno arriva dove può.
0: Ognuno ha le sue formazioni, no, anzi, assolutamente.
1: E questo Sarti, Burnic, Facchetti è stato nel periodo del primo boom economico. L'Italia si apriva al futuro e finalmente cancellava le ristrettezze dei primi anni dopo la guerra. Le famiglie potevano comprarsi la macchina e sognare con Mina che cantava il cielo in una stanza. E anche il calcio faceva la sua parte, e quindi le vittorie della grande Inter, eccetera eccetera. Ma qui andiamo veramente nella disamina tecnica. Oltre che essere la squadra più forte, la grande Inter era anche una formazione di musicalità assoluta, perché era un susseguirsi di settenari, cioè versi di sette sillabe, molto orecchiabili per noi italiani. Sette sillabe avevano Sarti, Burnic, Facchetti. Sette avevano Tanin Guarnieri Picchi, quindi i primi sei. Certo. Quindi in effetti c'era questa musicalità nell'annuncio delle formazioni: Sarti, Burnic, Facchetti, Tanin Guarnieri Picchi.
0: E pensa che io stesso, che non sono certo un appassionato, quando si parla di formazione è Zof Cabrini Scirea, quella della nazionale dell'82.
1: E Zof Gentile Cabrini.
0: Sì, Zof, va bene, ok, però anche quella è una musicalità che ti rimane.
1: Anche quella è una musicalità. Tra l'altro, la Juve di quei tempi era Zof Gentile Cabrini, Furino Borini Scirea. Quindi era perfetta da un punto di vista metrico.
0: E lì ci colleghiamo alla poesia.
1: Fra l'altro, dice Tanin, in effetti, e poi fu sostituito nell'evolversi degli eventi da Bedin, quindi perfetto.
0: Ci sta benissimo.
1: Ci sta benissimo, perché se c'era uno con delle sillabe fuori posto non andava bene. E anche adesso che Sandro Mazzola se n'è andato, è comunque bello riascoltare le melodie di quella poesia che una volta entrata nel cuore non se ne va più e si ripete all'infinito. Sarti, Burnic, Facchetti.
0: Guarda, è una lirica involontaria che probabilmente unisce quello che è stato uno sport che adesso purtroppo, come denuncio nel Mood Groove, è portato con dei contenuti differenti, secondo me molto meno affascinanti. La critica forte, se ho letto bene questa mattina, è che i tifosi della Juventus hanno voltato le spalle al momento del ricordo di questo, di quest'uomo, perché non voglio andare a esaltare con dei aggettivi che vanno ad accrescere, invece che portare rispetto a un avversario. Questo, sai, che mi ha intristito e mi ha collegato a quello che ho detto in precedenza, di uno sport che non è più tale, di uno sport che non ha più dei contenuti di rispetto, di crescere nel confronto, di ammirare anche un atleta avversario. Sarò un decubertiniano, però per me è così che deve funzionare se vogliamo anche far crescere i giovani e portarli vicino a quella che è un'attività agonistica.
1: È stata una manifestazione molto brutta, molto stupida,
0: sì,
1: non è piaciuta,
0: forte.
1: Non è piaciuta a nessuno. E fra l'altro, qui non sempre per fare l'elogio del defunto, ma Mazzola è stato comunque sempre un giocatore correttissimo.
0: Sì, mi pare che non sia mai stato.
1: No, non era un violento, era uno che veramente giocava, cioè ti portava proprio dei contenuti della fantasia, era uno che creava gioco, quindi faceva volare la fantasia degli spettatori. E quindi anche quando guardi la partita, adesso non voglio, però ti attiva le sinapsi, perché ti fa delle cose che tu non immagini neanche avendo una visione panoramica, perché sono quei giocatori per cui tu vai allo stadio. Certo. Tu non vai allo stadio per vedere, in una squadra ci deve essere anche il distruttore, no?
0: Certo.
1: Però non vai allo stadio per vedere i distruttori del gioco, vai a vedere i creatori del gioco.
0: Chi lo crea.
1: Che ovviamente poi si scontrano con i distruttori della squadra avversaria, è normalissimo.
0: Con i picchiatori, è ovvio.
1: Però vai allo stadio per vedere Rivera, Mazzola, Baggio, Totti, vai a vedere questi.
0: Certo, confermo, è la mia filosofia.
1: Avere... sì, questa manifestazione di ieri è stata condannata da tutti, anche la Juve chiaramente ha mandato un suo comunicato di scuse.
0: Ah, ci mancherebbe, certo.
1: Ma in effetti io sono un po' duro in queste cose, cioè bisognerebbe isolare questi e dare una bella punizione esemplare.
0: Sì, perché ci portano veramente a uno stato primitivo, neanche prima,
1: sì,
0: proprio da primitivi in tutto ciò. E quindi salutiamo Sandro Mazzola, che questa mattina, appena sveglio alle 3, così guardando alcune immagini di repertorio, l'ho visto in un gol che sì. io stesso ho detto ma come ha fatto, perché praticamente sì. ha smarcato tre difensori palleggiando senza mai far toccare la palla per terra.
1: Ah, quello con la Svizzera nel 70, sì,
0: sì, aveva
1: sì,
0: la maglia
1: sì,
0: della sì. nazionale.
1: Sì, sì, lui... Italia-Svizzera 1-1, lui pareggiò a pochi minuti dalla fine con questi famosi sei palleggi mentre girava per il campo. Sì, infatti
0: la palla non ha mai ha toccato terra quando è arrivato in rete.
1: Sì.
0: Lui praticamente ha sì, messo sì. in difficoltà la difesa senza mai far appoggiare la palla a terra. Tic tic tic, conclusione, diagonale, rete. Uno dei gol più belli che abbiamo
1: sì,
0: visto.
1: Sì, un gol spettacolare, perché da giocoliere, improvvisato in quel momento. L'Italia era sotto dopo il bellissimo mondiale in Messico, stava facendo un po' una subendo. Figuraccia contro una debole Svizzera. E ha un po'
0: rimediato.
1: Ah sì, ha rattoppato un po' la giornata quel giorno.
0: Certo. Sì, com'era il dualismo con Rivera? Io non l'ho mai.
1: Ma loro erano veramente complici, soprattutto nel.
0: C'erano tutti e due poi in Italia-Germania 4-3. Correggimi se mi sbaglio, eh.
1: Allora, qui dobbiamo scegliere.
0: Non lo so.
1: Se mantenere i magazine, perché qua si aprono okay. delle parentesi. Allora, nel 70, come molti ricorderanno, e l'allora CT della nazionale Valcareggi pensò che Mazzola e Rivera non potevano giocare assieme per un equilibrio di squadra, diciamo, per probabilmente per rafforzare maggiormente la squadra in fase centrocampo difesa.
0: Non lo sapevo.
1: Non poteva. Allora si inventò la staffetta, cioè il primo tempo lo gioca Mazzola, il secondo tempo lo gioca Rivera.
0: Quindi non era fuori.
1: Non erano fuori, e in Italia Germania fu così, nel famoso 4-3.
0: Ho capito.
1: Accadde però che nella finale col Brasile, nell'intervallo, Mazzola si toglie le scarpe per far entrare, perché diceva tanto adesso mi faccio la doccia, entra Rivera. Valcareggi ha detto no, rimani tu. E Rivera è rimasto in panchina tutto il secondo tempo, entrando a sei minuti dalla fine,
0: sì,
1: quando
0: a giochi fatti.
1: A giochi fattissimi, perché ormai era il 3-1 per il Brasile,
0: sì,
1: okay. e il tempo per incassare il quarto gol. E quello fu. Ci fu una grandissima polemica, una sollevazione
0: Immagino.
1: Popolare, perché non aveva senso, perché in effetti adesso oggettivamente Rivera aveva appena vinto il pallone d'oro,
0: okay.
1: cioè il riconoscimento europeo più ambito dai giocatori, che lo stesso Mazzola non riuscì a vincere per un pelo. Pelé prima della partita disse: ma questi ma chi sono? Ma se riescono, se possono permettersi
0: di
1: tenere in panchina il pallone d'oro, chi sa gli altri.
0: Infatti, no, è questo il calcio che a me piace. È questo la conversazione legata al calcio che piace a me. Scusa gli strafalcioni, Sergio.
1: No, no, ma anzi, mi dà la possibilità di rinverdire queste cose a cui in effetti sono molto legato, perché sono stati i primi fotogrammi calcistici
0: certo.
1: che io ho visto. Io ho amato moltissimo quel calcio dei primi anni 70.
0: È un po' il basket che ho amato io.
1: E adesso con YouTube a volte mi vado a rivedere le cose.
0: Comprendo,
1: e
0: assolutamente.
1: A volte entro in gruppi di discussione dove ancora si discute di una sostituzione avvenuta 50 anni fa.
0: Certo. Volte se è la prima scelta del 74,
1: che cose
0: è
1: molto
0: giusto
1: utili.
0: Scambiarla con due atleti panchinari piuttosto che sì, visto sì, che sì. questo poi è stato l'MVP dello Stargame, esatto, tutto ciò. Ma a me, sinceramente, tutto ciò piace tantissimo. Con i magazine ci risentiamo tra pochissimo. Grazie Sergio e grazie al nostro pubblico per l'attenzione. Interrotta da quest'aereo che sta decollando, che salutiamo. A tra
1: ciao
0: poco.
1: Aereo, ciao.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: E ci stiamo avvicinando alla conclusione. Intanto, interessante anche il fuori onda. Durante la pubblicità mi hai detto che la coppia Mazzola-Rivera sono stati importanti anche per dare un futuro a tutti i calciatori, che certo guadagnavano, ma poi c'era anche un modo per gestire questo guadagno.
1: E sono stati importantissimi, perché l'associazione calciatori venne fondata dall'avvocato Sergio Campana, ex calciatore a sua volta, e tra i maggiori affiliati e più carismatici sostenitori e promotori ci furono Mazzola e Rivera, che lavorarono sempre di concerto per dare diritti. Oggi si dice sempre diritti per ogni cosa, ma in effetti allora il calciatore era una figura che, per quanto guadagnasse bene, guadagnava niente in confronto a quelli di oggi. Alla fine della carriera, perché poi c'erano, non ci sono solo i calciatori di Serie A,
0: certo,
1: ci sono anche quelli di Serie B e di Serie C,
0: sì,
1: che adesso, senza dicendo le cose vere, alla fine si ritrovavano a
0: dover sbarcare il
1: 32,
0: lunario.
1: 33, 34 anni, perché le carriere finivano prestino. Senza aver studiato, senza sapere fare nulla,
0: se non che giocare a calcio,
1: se non che giocare a calcio con un gruzzolo minimo, impreparati alla vita. Insomma, non era così bello,
0: certo,
1: dire hai avuto fortuna per una decina d'anni, quindi no, quindi niente. Quindi ti sei rovinato, che magari se facevi una vita normale potevi essere meglio, a meno che non sia stata un'eccellenza come
0: i campioni
1: in questione, eccetera.
0: Certo.
1: E Mazzola e Rivera furono molto importanti, perché se adesso i calciatori già da molti anni prendono una giusta pensione, è per merito anche loro.
0: E quindi importanti anche sotto questo aspetto fondamentale. Grazie Lino, che scrive: Sandro Mazzola mi è sempre piaciuto, lo trovavo un signore, non solo un campione, poi legato alla leggenda del calcio italiano e del suo più grande dramma, Valentino Mazzola, il grande Thor e la tragedia di Superga. Pensa, il nome del padre era il soprannome del centravanti del Brasile, José Altafini, un italiano mito per giocatori brasiliani. Certe storie su un palcoscenico, le storie nel palcoscenico, o anche su un campo per un incontro agonistico, o anche per il teatro. Teatro Duse, con oltre 100 titoli al via nella stagione 2026-2027, accanto alla prosa, il contemporaneo, le donne, la danza, i concerti, il Duse Giovani, un gran galà a Capodanno. E insomma, io direi di ascoltare la voce del presidente del CDA del Teatro Duse, con questo nome per me difficilissimo,
1: sì,
0: Walter Mramor,
1: sì,
0: che tu godi quando io lo dico, sottile piacere quando io pronuncio Walter Mramor.
2: Col direttore artistico Walter Mramor parliamo innanzitutto del grande successo che sta avendo il Duse in questi anni, in cui ogni anno sembra confermare e superare anzi il precedente.
3: Ma noi abbiamo chiuso un'annata lo scorso anno con 148.000 presenze, che sono un numero eccezionale. Per questo permettimi di ringraziare tutto il pubblico, perché davvero ci sorprende con la vicinanza e l'affetto, e ci fa ovviamente molto piacere. Quest'anno la campagna abbonamenti è partita a giugno per quanto riguarda la stagione di prosa, e dobbiamo dire che siamo soddisfatti, perché abbiamo raggiunto già il numero dello scorso anno e abbiamo anche venduto 6.000 biglietti per i fuori abbonamento. Quindi il Duse è ancora, grazie a Dio, e noi siamo molto felici, nel cuore soprattutto dei bolognesi ovviamente, ma anche di tutto il territorio. Oggi abbiamo presentato i percorsi paralleli, la stagione di prosa, un bellissimo percorso di danza, danza anche internazionale, perché sarà presente la Parsons Dance Company con il loro ultimissimo spettacolo, e con all'interno due coreografie, una addirittura in prima mondiale, bellissimo, coreografia di David Parson. Arriveranno anche Los Vivanjos, che sono 7 scatenatissimi danzatori di Barcellona, fratelli, che creano una commistione tra flamenco, tip tap, arti marziali, quindi uno spettacolo fortissimo, pieno di energia. Ovviamente c'è la danza classica con il Ballo del Lago dei Cigni, Cigni e lo Schiaccianoci, ma anche una versione contemporanea della Bella Addormentata con le coreografie di Freddy Franzutti, che trasporta la storia nel sud Italia, dove la principessa si punge con un morso di tarantola. Poi ci sono tanti altri spettacoli e concerti, mi viene in mente L'amante di Pinter, il bellissimo testo del premio Nobel per la letteratura, è interpretato da Giorgio Marchesi e della sua moglie Simonetta Solder, per la regia di Veronica Cruciani. Poi ci sarà

0: ma loro altrimenti non sapevano quanto erano.
1: Ah, capisci? Certo.
0: E quindi dici, ma chi vince, chi perde? E se non sai le frazioni, sbagliare un calcolo significava poi perdere il possesso della palla, capito? Oppure non vedersi convalidare un canestro, cioè quanto siamo, cioè proprio, cioè,
1: ogni
0: quanto
1: tanto siamo? C'era il test,
0: siamo, esatto, 6.5 a 8.75, no, allora mi ridai la palla. Questo. E quindi rispetto alla matematica vecchio stile che genera ansia alla prestazione, paura del fallimento, insomma, questo, queste frazioni

0: che situazione si trovano anche altri stati. E infatti le carceri in Inghilterra e Galles, riporta il The Guardian, sono alle prese con una grave crisi del sovraffollamento, esattamente come sta accadendo qui in Italia. Che cosa sta cercando di fare il governo per ovviare a tutto questo? Ovvero sta cercando di ridurre la popolazione carceraria attraverso, come dicevi, queste scarcerazioni anticipate, ma c'è una sorta di paradosso in tutto questo funzionamento, ovvero per la prima volta vengono richiamate in carcere più persone di quante ne vengono liberate. Infatti i dati riportano che tra gennaio e marzo 2026 sono state scarcerate 12.977 persone, mentre 13.193, quindi molte di più, sono state richiamate in carcere dopo aver violato le condizioni della loro libertà su licenza. Uno dei principali problemi è dettato da una questione che riguarda anche il sistema penitenziario italiano, ovvero il problema della post-detenzione. Una volta usciti, non ci sono i servizi che accompagnano al reinserimento, fra tutti la questione di trovare una casa, trovare un lavoro.
1: Tra l'altro, solo il 22% delle persone arrestate ha commesso nuovi reati, invece gli altri hanno infranto appunto le regole della scarcerazione anticipata. Però c'è anche la BBC che ci racconta una cosa importante, che dal 1 ottobre entrerà in vigore una nuova riforma che regola la scarcerazione in Inghilterra e in Galles e molti detenuti sconteranno meno della pena comminata. Molte persone usciranno dopo aver scontato un terzo della pena, però per esempio le persone che avevano già uno sconto, se così possiamo dire, ne avranno uno maggiore. C'è stata poi molta polemica perché non tutti i reati sono uguali e quindi hanno esonerato altri reati, quali appunto l'adescamento minori, l'abuso sessuale, gli omicidi, insomma i reati un poco più importanti, più forti. Certo, questa può essere un'ulteriore porta girevole, Ilaria, perché come si sa, se non c'è un sistema, come tu hai detto, di accoglienza o comunque strutturato in esterno, ma io aggiungerei anche attività, diciamo, formative, lavorative all'interno, e poi dopo, diciamo, certe conseguenze sono abbastanza scontate.
0: A proposito di attività che vengono realizzate all'interno degli istituti penitenziari, entriamo alla DOZA, ovvero alla Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna, perché, come ormai da tantissimi anni, a fine agosto viene realizzato dal Poggeschi per il Carcere Estate DOZA, che è questa grandissima, mi viene da dire, occasione per le persone ristrette di essere impegnati in attività ludico-ricreative e sportive per una settimana intera. Il Poggeschi per il Carcere ogni anno raduna tantissimi volontari, volontarie e associazioni del territorio che si impegnano proprio a realizzare laboratori in tutte le sezioni del carcere. Chiaramente è qualcosa di molto complesso, come penso che possiate anche solo immaginare, e ce lo racconta Anna Mion del Poggeschi per il Carcere. Ascoltiamola.
2: Ciao a tutti, sono Anna del Poggeschi per il Carcere e quest'anno è stata andata bene, perché alla fine comunque siamo riusciti a svolgere tutte le attività pensate. E sono state realizzate tante attività, e appunto realizzate dal Poggeschi per il Carcere in collaborazione con altre associazioni, tutte di volontariato che operano nel carcere di Bologna. Sono state svolte attività in tutte le sezioni del carcere, dalle più creative alle più riflessive alle più sportive. Ed è stato molto bello, quindi a fine settimana comunque possiamo dire di essere soddisfatti del progetto. È stato molto stancante anche da un punto di vista organizzativo, però alla fine è molto bello.
0: E tu ti occupi dell'organizzazione, lo fai ormai da 4 anni. Che cosa significa organizzare un evento come Estate Dozza e quali sono i principali ostacoli che si incontrano ogni volta che vi confrontate con l'istituzione carceraria?
2: Sì, io ormai organizzo l'iniziativa, il progetto da un pochino. Gli ostacoli principali sono ostacoli che riguardano la comunicazione, l'intrecciarsi sia da un punto di vista di associazioni, quindi tra di noi, il conoscerci, il collaborare, il instaurare comunque un rapporto equilibrato e poi sì, quando si inizia a lavorare comunque in stretto contatto con il carcere, con direttamente magari l'area educativa, le maggiori problematiche che noi riscontriamo sono legate ad una tempestività di risposta. Poi ci rendiamo conto che la mole di cose da fare all'interno dell'istituzione è talmente alta, talmente grande, che magari Estate Dozza, un'iniziativa di volontariato che comunque occupa una settimana in cui le risorse all'interno del carcere sono ancora meno rispetto a quelle che si possono avere, si possono trovare durante l'anno, diventa molto difficile da organizzare. E quindi sì, sicuramente il primo ostacolo è un ostacolo comunicativo e poi si passa poi a un ostacolo organizzativo che riguarda il mettersi d'accordo sul quando vedersi, il come vedersi, l'incastro tra sezioni che poi parteciperanno al progetto e sì, quindi un incastro sia da un punto di vista di associazioni e quindi all'esterno che interno, una questione appunto di tempo nostro, che comunque siamo tutte lavoratrici e poi sì, anche all'interno dell'istituzione un creare un rapporto alla pari con anche educatori, educatrici, direttrici eccetera.
0: E nell'arco appunto di questi 4 anni hai visto un cambiamento, un'evoluzione o qualcosa che invece vorresti tu come Anna Mion o come Poggeschi per il carcere vedere in futuro?
2: Sì, nel corso degli anni l'Estate Dozza tramite il Poggeschi per il carcere nasce comunque come progetto dell'associazione, quindi realizzato e gestito totalmente dall'associazione. Poi durante gli anni la direzione comunque del carcere si è sempre più inserita all'interno del progetto per garantire comunque una tutela del progetto e una collaborazione anche con diverse associazioni e altre iniziative presenti sul territorio e fare un po' da legame tra le diverse iniziative. E sicuramente rispetto a 4 anni fa vedo nei nostri confronti più fiducia e ci viene data sicuramente la possibilità di gestire comunque all'interno il progetto e ci vengono date tante responsabilità che magari qualche anno fa non avevamo, che può essere un po' un'arma a doppio taglio, spesso è sicuramente utile avere un po' il quadro della situazione su come viene gestito il progetto e sentirci noi stessi parte del progetto nel concreto, e però allo stesso tempo bisogna stare attenti e bisogna comunque sapere come gestire le cose, quindi la comunicazione è fondamentale e ci deve essere assolutamente. Quindi vedo un po' questo cambiamento, poi sicuramente c'è più collaborazione, ci sono sempre più attività di svariato genere, collaborazione con associazioni esterne che si possono conoscere anche appunto tramite la direzione o l'area educativa del carcere e basta. Io mi auguro, cioè nel futuro vorrei che questa collaborazione, questa comunicazione fosse sempre più trasparente e sì, da un punto di vista anche proprio di gestione anche, non so, dei materiali, queste cose più concrete, più pratiche, vorrei che ci fosse data un pochino più di responsabilità, ma nel senso fiducia anche sotto questo punto di vista. Poi appunto mi auguro di col tempo, anche tramite i laboratori che facciamo annualmente, raccogliere le necessità anche più più banali dei ragazzi, cioè quello che vogliono fare da all'interno del carcere, che può essere una partita organizzata da noi una volta al mese, come può essere un laboratorio di musica o laboratorio creativo. E mi auguro magari l'anno prossimo di fare solo attività che possono realmente interessare e che partono appunto da una loro richiesta. Quindi far sentire ai ragazzi, ai detenuti dentro e alle ragazze un ascolto e un approccio, cioè un approccio proprio alla pari con loro da parte nostra, un ascolto attivo, e vorrei che loro capissero e percepissero che noi comunque li ascoltiamo quando facciamo le attività e che le attività sono per loro, non per noi.
3: E proprio rispetto alle persone ristrette che hai incontrato, che tutte le associazioni hanno incontrato durante i laboratori, che risposta hai visto quest'anno e cosa ti rimane e cosa vuoi lasciare loro? Un po' l'hai detto, ma
2: sì.
3: Un messaggio, un pensiero, un'immagine, qualsiasi cosa ti venga in mente a una settimana da State Dozzi.
2: Allora, sì, la partecipazione è sempre molto attiva, molto calorosa, è sempre a mio parere bellissimo svolgere questa settimana e partecipare attivamente a tutte le attività. E quindi dai ragazzi vediamo, percepiamo sempre una grande gratitudine nei nostri confronti, quindi li ringrazio perché comunque anche per noi è molto bello entrare e stare con loro e passare del tempo con loro, quindi ringrazio loro per il tempo che spendono con noi e per la fiducia che ci danno anche partecipando alle attività che organizziamo. E niente, li saluto se mai vedranno questa intervista e mando un grande abbraccio e mi auguro appunto come dicevo di avere l'opportunità e l'occasione di portare sempre dentro qualcosa magari che loro non fanno abitualmente e quindi poter far passare loro qualche ora di stacco e da quello che è il contesto carcerario chiuso.
1: E ringraziamo ovviamente Anna Mion e passiamo alla rubrica della settimana che è Sponda Sud. Ignazio De Francesco, che è islamologo e profondo conoscitore anche delle realtà diciamo lontane dalla nostra latitudine, ci parlerà delle mutilazioni genitali in Mali, un argomento molto caldo perché in Mali stanno succedendo delle cose piuttosto particolari. È una pratica infatti che ahimè sta avanzando. Lasciamo la parola a Ignazio.
4: Dedico quasi tutta questa trasmissione di Sponda Sud a un problema molto importante che riguarda la pratica delle mutilazioni genitali femminili in Africa e soprattutto in Mali. Perché in Mali? Perché è iniziata una campagna di influencer, politici e associazioni che la spingono, dove si dice oui à l'excision, sì alle mutilazioni genitali femminili. L'articolo è di Andrea Spinelli Barrile, dove una Commissione Nazionale per i Diritti Umani recentemente ha emesso un suo comunicato in cui dice che questa pratica è un attacco all'integrità e alla dignità fisica, morale e psicologica di donne e ragazze, spiegando di essersi voluta mobilitare perché nelle ultime settimane diverse organizzazioni, politici e influencer sui social media stanno conducendo una campagna a favore della pratica. Da metà agosto, infatti, la città di Bamako, ma non solo, si è coperta di manifesti, spesso generati da queste associazioni e anche con l'uso di intelligenza artificiale a favore delle mutilazioni genitali femminili. Immagini che sono state anche riprese sui social media. Alcune immagini riportavano in particolare gli slogan «In Mali sì alle mutilazioni genitali femminili», «Vogliamo proteggerle», «Sì all'escissione», un dibattito che ha tracimato la società estendendosi alla comunità scientifica. Pensate che secondo l'indagine demografica e sanitaria fatta nel Mali nel 23-24, l'88,6% delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni ha dichiarato di aver subito mutilazione genitale, una percentuale identica a quella del 18, superiore addirittura a quella del 2006. Quindi invece di arretrare, questa pratica almeno in Mali sta avanzando, e con disparità anche notevoli. Ci sono zone del paese dove la percentuale raggiunge il 95% delle donne, altre che scende per esempio a Timbuktu 11,7, a Gao lo 0,5%. Quindi ci sono delle anche differenze regionali. In Mali però rimane il dato complessivo altissimo, oltre l'80%. Il problema è che questa pratica gode ancora di una significativa accettazione sociale. Il 48% delle donne e degli uomini intervistati si è dichiarato favorevole, quindi non solo gli uomini ma anche le donne, alla sua continuazione, e diversi studi condotti in Mali evidenziano l'influenza delle decisioni familiari, delle pressioni della comunità e delle percezioni relative al matrimonio. E qua il giudizio deve essere insomma calibrato per quello che io so, quello che io ho studiato. Per esempio in Palestina, dove ho abitato anni, in Giordania, in Libano, questi paesi assolutamente, cioè il Medio Oriente, la Mezzaluna fertile, l'Iraq è raro, molto raro, non ho raccolto dati su questi. Invece, e quando ci si sposta verso l'Africa, a partire dall'Egitto, il Sudan e poi andando sempre più giù, che diventa una pratica molto, molto consueta. Le fonti, c'è un elemento di ambiguità. Nel senso che si parla di circoncisione maschile, questa praticata anche nell'ebraismo, la conosciamo molto bene, e però si dice anche nelle fonti antiche islamiche che è un atto di onore, di karama che si fa alla donna. Per quale motivo? Cerchiamo di parlare in modo molto chiaro, anche in una trasmissione radiofonica e televisiva, ma che deve poter affrontare anche questi problemi. La motivazione dei giuristi che sostengono la mutilazione genitale femminile è che si riduce il suo impulso sessuale, questa gariza. Ecco, l'istinto sessuale, che intendiamoci nell'Islam, non essendoci un'idea di peccato originale, tutti gli istinti provengono da Dio, sono creazioni di Dio, l'istinto, la fame, la sete, ma anche il bello, vestire bene, il piacere dei profumi, tutto viene da Dio, si tratta di gestirlo, di dare largo, di attuare questi desideri, questi istinti, secondo la disciplina che Dio chiede al credente. Ovviamente partiamo dal presupposto che ci sono persone che credono in Dio e quindi ritengono che ci sia un Dio non solo ha creato il mondo, ma anche ha dato delle norme per vivere bene. Quindi questo è il caso dell'Islam, e non solo dell'Islam, ma soprattutto nell'Islam, perché è una religione di diritto, di Sharia, come per l'ebraismo, e invece a differenza per esempio del cristianesimo, in cui Gesù, il suo fondatore, non ha costruito un nuovo sistema di diritto, ma ha dato piuttosto degli orientamenti, dei macro principi morali, e poi sulle norme gli uomini e le donne si organizzano nella società in cui vivono insieme. Quindi i giuristi dicono che se il soddisfacimento sessuale è un diritto anche per le donne, tuttavia c'è un rischio per le donne, non si sa perché per le donne, per gli uomini no, invece, che troppo desiderio sessuale le porti ad atti di fornicazione e di adulterio. E quindi si riduce, con l'intervento sui genitali femminili, si riduce la capacità di piacere della donna. Spero di non urtare nessuno con questo discorso, ma insomma bisogna farlo, perché poi sono le cose che troviamo in mali. Cioè la donna troppo calorosa rischia, ecco, di cadere in peccato, quindi di esporsi poi anche al ludibrio, anche dove ci sono delle sanzioni penali per ciò che ha fatto. Allora facciamo in modo di ridurre la sua capacità di piacere sessuale, così sarà più custodita, quindi evita lei di disonorarsi. E qua si inserisce poi un elemento che insomma per me è sempre stato molto critico. Non si deve farlo del tutto, ecco, l'intervento per la riduzione della capacità di piacere della donna non deve essere troppo radicale, perché se la donna perde qualsiasi interesse poi al sesso, il marito, parliamo di rapporti ovviamente coniugali, legittimi, il marito ci perde. Questo dicono i testi giuridici, non è che sono delle invenzioni. Quindi un certo, direi, cinismo maschilista, ecco, lo chiamerei.

0: è figlia di immigrati turchi, il segretario Luigi Parmisano, figlio di italiani, quindi c'è proprio altro che italiani,
1: pace,
0: italiani, tedeschi, tedeschi. Direi che è veramente contrapposto a Germania Uberales dell'AfD. Stiamo a parlare ai giovani, dice Parmisano, faremo gli espropri, sì, chiamateci socialisti. Quali sono le qualità di che sindaca sarà? È una giurista che sa scrivere legge, è cresciuta qui vicino alle persone. Siete un partito delle minoranze, allora chiede il Corriere. Anche, ma siamo soprattutto il partito delle persone che soffrono le politiche dei ricchi e di un governo che fa delle riforme che non sono riforme ma sono tagli sociali. Questo è quanto. Merz perde Berlino, dice allora il Fatto Quotidiano, e Mecklenburgo, e dice: sono io l'uomo giusto per fare le riforme, non si capisce quali, però insomma questo è quello che dice il cancelliere. Ammette il disastro, la capitale vince la Link, boom dell'AfD. Questo e passiamo infine al giornale, che mastica amaro, perché naturalmente il giornale è tajanesco, quindi è per la CDU. Berlino trionfo rosso islamico, perché lei è figlia di immigrati turchi. L'AfD vince ancora, ma non basta. Per l'FD, non so se per il giornale, nella capitale c'è una anticapitalista pro espropri, dice questo il giornale inorridito.
1: E per quanto riguarda quello che tu hai appena descritto, Repubblica lo interpreta così: Berlino alla sinistra radicale. No, Berlino alla sinistra, adesso non dobbiamo dipingerli come fa il giornale, però siamo su Repubblica. L'onda nera travolge Merz. Gli approfondimenti che vediamo a pagina 2 e a pagina 3: AfD arriva ancora prima nell'est e cancella la CDU di Merz. Berlino salvata dalla sinistra. In Mecklenburgo, Pomerania, l'ultradestra vince di nuovo, ma non andrà al potere. I cristiano-democratici fuori dal Parlamento. Nella capitale, trionfo della Link. Pressing per le dimissioni del cancelliere dimezzato. Dice: un disastro, ma resto. Mi assumo la colpa di questo risultato. La risposta è andare avanti con le riforme che hanno portato benissimo e quali. Merz riconosca che siamo il primo partito in Germania e governi con noi. E Alice Weidel, leader della AfD. Mecklenburg in Pomerania vede il 38.1% della AfD, l'SPD al 35.6%, il CDE un crollo perché veramente non ottiene nemmeno risultati da rilevare da Repubblica. I tedeschi stufi dei vecchi partiti, per dare risposta servono altri leader. Chi è Schröder, che è politologo all'Università di Kassel, capo del centro studi Das Progressive Zentrum. Le elezioni confermano la polarizzazione del paese spaccato tra le aree rurali e quello delle città, che in effetti è una cosa che notiamo da tempo. Nelle grandi città c'è una determinata corrente, nelle aree più periferiche e rurali uno sguardo completamente diverso. Poi dal domani trionfo bis da AfD, Berlino va al Link, Merz è un disastro ma non mi dimetto, semplicemente riporta questo. Scorro le pagine anche del domani, tra l'altro Merz lo sappiamo bene, no? Insieme ai delegati Macron e altri per portare quello che è il riarmo, l'Europa che si riarma e quant'altro, e tagliare la spesa e tagliare tutto ciò che può essere invece vicino alle classi meno abbienti. L'AfD vince ancora, ma Berlino è rossa. Nella capitale Elif-Ralp della Linke può diventare sindaco. Ultradestra in vetta Mecklenburgo, ma non ha i numeri per governare. Grande rimonta della SPD, la CDU crolla, infatti il cancelliere non si dimette. Il voto tedesco fa paura, si può tornare indietro. Roberto Antonio Romano a pagina 6 a fondo pagina. Ma c'è stata una bella risposta comunque da Berlino, e come dico sempre, quando la sinistra fa la sinistra i risultati poi si vedono. Concludo con il resto del Carlino, dove non c'è che una foto a centropagina con un Merz così abbattuto, e ne ha ben donde. La Germania vota agli estremi, Merz dice non lascio. Pagina 8, pagina 9, velocemente raggiungo l'interno del quotidiano Felsinio. Agenda politica radicale, la grande coalizione sempre più piccola, il malessere diventa consenso stabile, mette in crisi i tradizionali equilibri politici. Il centro fatica a offrire risposte su economia, sicurezza, immigrazione e welfare. Un disastro, ma faremo le riforme. La Linke vince a Berlino, avanza la AfD. A pagina 8 del resto del Carlino.

0: Beh, quando vota il popolo, bene o male che voti, il grande centro tedesco perde. Se invece votano i militari, vince.
1: Guarda,
0: è un
1: po'
0: voto più ristretto, ma che conta. Perché leggo Carsten Brauer, sempre dal Corriere, alla guida del comitato militare NATO. È il generale tedesco Carsten Brauer che sarà il nuovo presidente del comitato militare della NATO, l'organo che fornisce consulenza militare all'alleanza. La sua vittoria, dice ancora il Corriere, conferma il peso crescente di Berlino, primo paese europeo per spese militari, con l'appoggio implicito di Washington. Vedete com'è?
1: Le ingerenze.
0: Sono elezioni ed elezioni, vero? E allora, parliamo di elezioni, si vota anche a Mosca. Il più grande attacco su Mosca al voto, oltre 1900 droni e missili in un giorno. Il Cremlino dichiara appunto vendetta, perché hanno ucciso anche un presidente di seggio, tra le altre cose, quindi hanno cercato di influire sull'andamento del voto. Zelensky vede Trump a New York, il momento diplomatico è buono, anche se dall'altra parte gli americani hanno negato questo face to face. Raid su Kiev, nel frattempo continuano i bombardamenti da una parte e dall'altra, la Russia continua a colpire senza distinzione gli obiettivi civili e militari. Corriere, perché naturalmente sembra che l'altra parte invece faccia una distinzione proprio millimetrica tra gli uni e gli altri, ma insomma lasciamo perdere lo strabismo atlantista del Corriere. Vediamo le elezioni, così descritto da Marchi Marisio: schese elettroniche, affluenza obbligatoria. Peccato, non è vero. Cioè, quindi, però, le elezioni già scritte incoronano lo zar. Russia Unita, facile vincitrice, tra il 49,4 e il 52,8% delle preferenze. Naturalmente, più che dire che il ballottino è nelle elezioni, il ballottino è prima, in tutti i regimi plebiscitari, con tutta la gran cassa mediatica che crea il famoso pensiero unico che molti vogliono instaurare anche dalle nostre parti. Quindi leggo che la maggiore preoccupazione del Cremlino era quella di garantire una forte affluenza per dimostrare all'interno e fuori che il paese è coeso e compatto intorno alla figura del leader. Alle 20 di ieri i votanti hanno superato il 56% degli oltre 111 milioni di aventi diritto, avvicinandosi al record del 95, quando l'affluenza raggiunse quasi il 65%. Non ha sostanzialmente portato a nulla l'appello dell'opposizione al mezzogiorno per la pace. Solo in pochi seggi a Mosca sono viste code di alcune decine di persone all'ora stabilita. L'operazione elettorale speciale, come l'avevano chiamato così gli oppositori, ha avuto un buon esito. Evidentemente devo ammettere, nell'articolo il Corriere di Marchi Marisio, mentre il titolista dice elezioni affluenza obbligatoria, si racconta che già dal primo giorno dell'elezione è emerso che il controllo dell'affluenza delle urne sulle torri ha spesso raggiunto livelli assurdi. Poi leggiamo che è una cosa che è un transfer dall'Italia. A Yakutsk gli insegnanti sono stati costretti a rendere conto sia della propria influenza, mentre altri sono entrati con delle schede votate e uscite con delle schede bianche. Era da noi che si faceva
1: così.
0: Era uno
1: schema esatto.
0: Però insomma, questo è quanto dice il Corriere della Sera.
1: Il Burning Day di Mosca, il trionfo farsa di Putin sporcato dai raid ucraini. Guardate che non c'è da stare allegri, se gli attacchi ucraini in una giornata così hanno colpito la capitale russa. Tutt'altro, il paese alle urne è stato bersaglio dei droni di Kiev. Non vivetela come una vittoria, domani Repubblica e quant'altro. Il Cremlino ovviamente ha reagito con altri bombardamenti. Le vittime sono su entrambi i fronti. Continuiamo a riarmare alle elezioni della Duma, vittoria scontata di Russia Unita. E questo l'articolo che troviamo a pagina 7 del Domani. Putin incassa la vittoria. Intanto c'è una partecipazione alle ore 18 del 55%, già al 57%, pioggia di droni sul voto. Con la maggioranza assoluta, Russia Unita avrà mani libere alla Duma. La protesta delle opposizioni non riesce. Intanto subisce Mosca un massiccio attacco di Kiev, che non è certamente motivo per così proclamare qualcosa di importante. Sì, è di importante, ma altrettanto devastante. Yashin, sono elezioni farsa che allungano la guerra dello zar. Ora la mobilitazione è inevitabile. Se Yabloko avesse partecipato avrebbe dato coraggio a chi ha paura, invece ci saranno altri morti. È ovvio che questa è la visione dell'esilio. L'oppositore Ilva Yashin, dopo la prigione in Russia, vive in esilio a Berlino, che viene evidenziato da Repubblica a pagina 25. Concludo con il resto del Carlino: droni sulle elezioni russe, Mosca minaccia vendetta, protesta silenziosa ai seggi, quasi 2000 velivoli ucraini abbattuti, partito di Putin, qui è rimasto indietro al Carlino vicino al 50%, a mezzogiorno file davanti alle urne dopo l'appello di Yulia Navalny, la moglie di Navalny, che ricordiamo bene. Di cosa si occupa il Parlamento russo? Dice il Carlino: è la Camera bassa del Parlamento russo, 450 deputati, approva le leggi federali, vota il bilancio e ovviamente partecipa alla formazione e al controllo del governo. Qua lo scrutinio nel Donetsk dopo il voto parlamentare russo, e in alto i con droni ucraini a Zelensky nella regione di Mosca. Questo a pagina 10 del resto del Carlino.
0: E questa vicenda della guerra evidentemente rientra clamorosamente anche nel dibattito politico italiano. Ieri c'erano molte assise dei partiti politici, ma al momento ci concentriamo su Nova, questo appuntamento a Milano della 5 Stelle, che ha visto 5 Stelle dare un'impronta molto radicale, molto di sinistra alla sua linea. Abito blu, dice Fernando Froncone, questo parla di Conte, fa camicia sbottonata, un'ora di parole molto di sinistra. L'avvocato scommette sui gazebo, via la sua campagna mentre il PD non ha ancora il programma. Perché, come è costume dei 5 Stelle, si è fatto la cliccaria, si è fatto votare online i propri militanti, hanno risposto in 45.340 su oltre 136.000 iscritti. Beh, insomma, mi sembra una buona partecipazione, no, sì, rispetto anche ai congressi dei partiti storici. 5 Stelle il 92% contro l'invio di armi a Kiev. Al governo faremo tabula rasa, cioè vogliono demelonizzare tutte le leggi di Meloni. Conte lancia la corsa a Palazzo Chigi, dobbiamo essere radicali, ora un'alleanza per la Costituzione. È una, sono parole che a me suonano come miele, sinceramente. Comunque, vediamo il voto della base, è il timbro che certifica le parole di Conte. Tutti i 159 requisiti vengono approvati con una percentuale bulgara. Il 94,1% è contro il piano di riarmo europeo, il 91,8% contro l'aumento della spesa per la difesa, mentre il 97,9% ha votato a favore di una conferenza internazionale. Sul fronte dei diritti, l'ok di una legge di fine vita raccoglie il 95% dei consensi, le adozioni omogenitoriali l'84%. Stessa percentuale anche per il voto ai sedicenni fuori sede. Questo è il quadro. Naturalmente questa consacrazione popolare con le cliccare alla linea dei 5 Stelle di Conte in qualche modo dovrebbe in teoria rendere più rigida la contrattazione con il resto del campo largo, in particolare col PD, perché credo che a US non ci sono particolari di problemi su queste cose. Col PD invece ci sono, vedremo, perché la politica italiana ci ha insegnato le più clamorose svolte. Comunque succede a Milano, mentre a Parma c'è Mentana che fa il suo open e ospite d'onore la Schlein, e quindi non poteva passare inosservato. Schlein sia il sostegno fino alla pace giusta, su questo discuteremo. L'ira dei riformisti sui 5 Stelle, no alla linea Vannacci, sarebbe il caso di parlare nei contenuti più che esatto, sparare delle ingiurie. Quindi Conte straccia le politiche di Meloni and Company, servono vere riforme progressiste. Naturalmente i 5 Stelle non parlano di sinistra, perché per non essere confusi col PD. Europa di progressismo per un'altra categoria. Il voto degli iscritti per il 91,7%, così la pace è lontana. Plebiscito 91,4%, no, al riarmo. Strategia da primarie, ora aspetta i territori. Questo è un po' il problema, il lato dolente storico dei 5 Stelle, che non avendo particolari insediamenti nel territorio rischiano. Mentre Schlein, troveremo un compromesso sulle armi per Kiev, se perdo contro Cucciolo mi ritiro, gli sfidanti dicono questo. Mentre quelli dei 5 Stelle dicono: se accettate questa linea di programma stiamo anche con la Schlein. Questo è il concetto. Però,
1: c'è un però.
0: Ta-tan! Arriva il giornale. Ombre russe sulle primarie. Le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev. Per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Dice Del Rio, del PD, è un problema, lo dico da mesi. Allarme, nel politico ne parlano sottovoce per non innervosire il presidente di 5 Stelle, ma Dirini rompe gli indugini, ripeto da mesi, alto rischio, soprattutto se si voterà online. Alfieri, il Cremlino punterà sui partiti candidati che sono in sintonia con le loro politiche sull'Ucraina. Questa è la preoccupazione che arriva da centrodestra di un candidato a antiguerra.
1: Con le armi niente pace, il discorso a Nova all'evento del partito a Milano. Conte sfuma sull'Ucraina e parla da leader del campo. È pagina 4 del Domani. In 45.000, la metà non iscritti ai 5 Stelle, hanno votato contro il riarmo per Gaza. Ecco, e per Gaza, scusate. Su Kiev, formula più blanda, il leader sfida Schlein come capo della coalizione. Sappiamo bene da che parte sta il Domani, per cui riporta il titolo in questo modo, no? Cercare oltre i rancori PD e Movimento 5 Stelle se bisogna sentirsi parte di un popolo. Conte avvisa il campo largo, basta aiuti a Kiev e riarmo, lo chiede il 91% della base. La leader chiude la due giornata del Movimento sul programma Milano, fissa paletti. La coalizione si chiami Alleanza per la Costituzione. Intanto il messaggio dei militanti, pronti a sostenere Schlein ma solo se accetta la linea. Da Raggi a Bompiani, gran parte degli interventi dedicati al tema della pace. E questo serve una rivoluzione pacifica, siamo costretti a essere radicali, non c'è possibilità di compromesso al governo, fermeremo accordi con Israele e restaureremo l'abuso d'ufficio, taglieremo le leggi bavaglio, credo che non ci siano i margini di tenuta di questo esecutivo, andremo a elezioni anticipate. Altri contenuti, extra profitti, abuso d'ufficio, reddito di cittadinanza 2.0, ecco i punti più votati dagli iscritti. E la leader PD a pagina 17, confronto con i 5 Stelle, si rivela ottimista, tra virgolette, sull'Ucraina troveremo l'intesa. Schlein al festival di Open, stretta di mano con Mario Calabresi, ma non si sbilancia sulle candidature per quanto riguarda Milano. E poi a fondo pagina l'intervista e le dichiarazioni del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, contrastare l'aggressione russa resti la nostra priorità. Mi interessa il destino del centro-sinistra, ma non farò il federatore. Mi ricandiderò il prossimo anno per il bis al Campidoglio. Ho incontrato il primo cittadino di New York, Mamdani. Insieme condividiamo l'idea che il diritto alla casa è un fondamentale. Questo a pagina 17 di Repubblica.
0: Oddio, quei prezzi di Roma dell'abitazione. Infatti, si può condividere idealmente, ma insomma, vabbè,
1: concretamente.
0: Dicevi Israele, allora veniamo al Medio Oriente e con l'Indipendente. Israele accelera sul piano per colonizzare la Cisgiordania e seppellire lo Stato palestinese. Si tratta di questo insediamento E1 che, con la costruzione di oltre 3.000 unità abitative tra Gerusalemme Est e la colonia di Maale Adumin, spaccherebbe a metà la Cisgiordania. Di fronte alla pressione, ma solo a parole, dell'esecutivo europeo, il governo israeliano ha lanciato le ultime gare per la realizzazione. È bella risposta. Con il nuovo bando viene avviato il percorso per realizzare oltre 2.000 strutture, cioè così da seppellire, come dichiarato al ministro israeliano Smotrich, l'ipotesi di uno Stato palestinese. Il piano di insediamento è L1, uno dei più imponenti e rilevanti progetti di colonizzazione della Cisgiordania, ma viene portato avanti in parallelo a numerosi altri progetti. Dal 7 ettari Israele ha annesso oltre 2.900 ettari di territori palestinesi e solo a settembre ha portato avanti almeno altri 6 piani di espansione, così dice l'Indipendente. Invece il faro di contropiano ci racconta non di NASA, ma di un'altra confessione che arriva da fettori insospettabili, cioè l'esercito israeliano. Questa volta c'è anche un nome, Nir, che però è un nome fittizio perché insomma se si dicono il nome vero finisce direttamente in galera. Confessione di un operatore di droni dell'esercito israeliano: quella notte Nir si trovava in un rimorchio pieno di schermi in una base della zona di confine con Gaza. Sugli schermi vide delle ambulanze percorrere una strada e poi assistere a un'imboscata tesa dalle truppe di Brigata Golani. Abbiamo già visto in quel film la voce di Nisa, di Aidia. Comunque, allora torniamo invece a Nir. Erano chiaramente identificabili come veicoli di emergenza, anche quando aprirono il fuoco da terra, racconta Nir. Senza alcuna ragione apparente, le truppe di terra assaltarono il convoglio. Spararono al primo veicolo, il personale medico uscì, si nascose dietro le ambulanze e implorò per la propria vita. I soldati spararono contro di loro, uno dopo l'altro. Questa è l'alta dichiarazione sulle nefandezze compiute, i crimini di guerra contro l'umanità di Israele. Però il giornale, di fronte a tutto quello che è successo, cosa ci dice con Gaia Cesare? Ebreo ucciso in Cisgiordania? No, colono ucciso in Cisgiordania, ma lui per lei. Ebreo in Cisgiordania, Ben-Gvir terrorista a morte. La vittima, 30 anni, ha 6 figli. Arrestato attentatore palestinese, le IDF demoliremo la sua casa, offensiva per proteggere lo Yom Kippur. Insomma, era tra pratiche pure quella dei nazisti.
1: Certo.
0: Cioè, la rappresaglia
1: smisurata e
0: distruggere
1: cruenta,
0: le case,
1: sì,
0: eccetera, eccetera. Dunque abbiamo invece poi il Medio Oriente più in largo. C'è Trump, che ogni volta che parla sui da retta scapperebbe in un bunker antiatomico, ma siccome di sempre gran fanfaronate non gli si dà mai retta, però non vorrei che al lupo, poi alla fine il lupo arriva lo stesso. Comunque, Trump: devo decidere se far saltare in aria l'Iran. Il regime: ci vendicheremo. Pereschiando mani all'ONU, The Donald, potrei vederlo. Bene, allora questo dice in Medio Oriente rischio escalation, allora tutti lo pensano che siamo alla vigilia di un altro fuoco di battaglia. Famiglie e imprese USA contro Trump, perché crisi, elettori impoveriti, il GOP, cioè il Partito Repubblicano, teme le urne del mezzo termine di novembre.
1: Rischio escalation lo riporta anche il Domani. Tra Houthi e Iran, Trump si è ingolfato. Il presidente americano è tornato un giorno prima del dovuto alla Casa Bianca e, riferendo a Teheran, ha dichiarato: quando farò saltare in aria l'intera nazione? Punto di domanda, appunto, definite da Alfredo queste violente fanfaronate. E poi quello che viene evidenziato anche da Repubblica: Iran allerta USA per un'escalation, Trump deciderò se annientarlo, il tycoon anticipa il rientro a Washington, si comportino bene o salteranno in aria, ma non esclude di vedere Pezeshkian all'ONU. Italia ritira jet e radar volante dalla base in Arabia Saudita e ora valuta i rischi dei soldati. Beh, improvvisamente si sono accorti che se si va in là per fare la guerra gli altri sparano? Ma dai, dopo i missili degli Houthi sull'avamposto di Taif, trasferiti alcuni Eurofighter e il Gulfstream Keum da mezzo miliardo di euro. Tra l'altro, con questo qui sulle risorse energetiche, ancora una volta lo riporto, ho fatto il pieno ieri per rientrare dal Polesine e con 100 euro non sono arrivato neanche a tre quarti del serbatoio. Però detto questo, insomma, penso che tanti se ne siano accorti di questa situazione, di un aumento dei carburanti che è veramente smodato. Non di esultare perché tolgono il bollo, più che altro pensare a questi aspetti invece, che sono di quotidianità e riguardano tutte e tutti, non solamente alcune macchine, poi i soldi vengano presi dalla regione e poi no, quello che è concreto è questo, è che queste guerre ci portano alla rovina economicamente anche. Detto ciò, oltre che l'aspetto che vanno criticate in ogni modo, però Trump deciderò se annientarlo certamente non porta bene, e poi la sua idea di farsi un arco di trionfo e base militare, beh, a proposito di fanfaronate, l'imponente arco di trionfo che Donald Trump vuole costruire in un luogo storico di Washington fungerà anche da base per droni e cecchini, come ha denunciato lo stesso presidente americano. Sarà l'arco più grandioso del mondo, pagina 23, questo di Repubblica.
0: E allora parliamo degli americani, degli statunitensi, che dà la colpa alla Cina del fentanyl. Troviamo questo articolo di Filippo Facci dal Giornale: gli zombie d'America e 50.000 morti, la dipendenza firmata dai medici. Tutto comincia negli anni '90, quando un l'oxycontin e altri analgesici a base di ossicodone furono promossi e prescritti con una disinvoltura a noi fortunatamente sconosciuta, e i medici e i pazienti erano stati rassicurati col rischio di dipendenza, perché era un farmaco che toglieva ogni dolore, quindi era diffusissimo, non ha controindicazione, non è più mal di schiena, mal alla spalla, mal di qua, mal di là, uno ne fa incetta. In realtà l'organismo sviluppava una tolleranza in un niente, quindi c'era subito dipendenza.
1: Una suefazione.
0: E poi di qua La spirale è quella: scade la prima prescrizione, allora tizio cerca un altro medico e compra le compresse da conoscente o nei Mil Pills, cliniche che distribuivano ricette quasi industrialmente, sino alla pillola clandestina, che però costava troppo. L'eroina costava meno, il fentanyl clandestino ancora meno, e fino a 50 volte più potente dell'eroina, e costava meno anche a chi lo prendeva, a chi lo fabbricava e a chi lo trafficava. Insomma, dice il giornale, la peculiarità americana è che la medicina ordinaria aprì la dipendenza da una porta mai attraversata da tanti cittadini integrati, anche se negli ultimi anni l'epidemia si è allargata e uccide duramente anche i poveri afroamericani e nativi. Questo è, ma la colpa è della Cina. E questo naturalmente. E parliamo allora delle multinazionali, perché il Foro di Roma ci parla del potere delle multinazionali che cresce nei medi, gli stati arretrano. Su Top 200 il rapporto di Francesco Gesualdi, che è un rapporto che parla della Coca-Cola, della Chevron, della Microsoft, della Goldman Sachs, della Visa, della Pepsi, della Bank of America, GSKD, la Exxon, Google, insomma, nomi che ben conosciamo. C'è una domanda che attraversa la politica, dice il Faro di Roma, l'economia e persino la democrazia del nostro tempo, che detiene davvero il potere globale? La 16ª edizione di Top 200, la crisi del potere delle multinazionali curata al centro nuovo modello di sviluppo e coordinata da Francesco Gesualdi, prova a rispondere con numeri, bilanci e confronti internazionali. Il risultato è il ritratto di un mondo nel quale le grandi imprese transnazionali ci concentrano una quota crescente della ricchezza, influenzando non solo i mercati ma anche le scelte politiche, economiche e tecnologiche militari. Il dossier, riferito ai dati economici del 2025, analizza le prime 200 multinazionali, non c'era Radio Città Fujiko in questa lista, del pianeta, e le mette a confronto con le principali economie nazionali. Ne emerge una realtà impressionante: circa 320.000 multinazionali controllano l'80% del commercio internazionale, mentre le prime 200 da sole rappresentano il 16% del fatturato complessivo delle imprese che operano oltre i confini di un singolo paese. Cioè, quindi il PIL di un singolo paese è niente rispetto alla ExxonMobil, la Texaco, la Shell, eccetera eccetera.
1: E poi parlo anche di altre grandi realtà che, per quello che ho denunciato prima, non solo nella quotidianità, quella che sottolineo io, di uno che deve andare a lavorare o spostarsi per motivi personali fuori provincia, però per quanto riguarda i voli, i viaggi di Natale, biglietti più costosi e meno voli, quindi non solamente per il piccolo, vedo Ryanair, EasyJet, Wizz Air, ITA, Air France, KLM, British Iberia. L'effetto petrolio aumenta anche per biglietti più costosi e ovviamente meno voli. Il cherosene è alle stelle, il jet fuel costa in media $4.58 al gallone, vicino ai massimi di aprile. Caraibi e Zanzibar si allontanano, vedete, io i Caraibi li ho vicini a casa, è fortunato, c'è chi ha deciso di restare appunto a casa. Gli italiani sono più sensibili, ma sono fiducioso. L'estate molti turisti sono arrivati in auto nei villaggi, ma sai che tra un po' arriveranno anche a piedi o in bicicletta, secondo me, se andiamo avanti così. È Stefano Pompili con il fratello Daniele, è alla guida di Veratour, che è un'agenzia di viaggi, saranno villaggi turistici, fondata nel 1990 da padre Carlo, perché la stangata sul carburante per aerei pesa su compagnie e viaggiatori, e loro pensano alle vacanze che saranno un risico, ma io penso anche andare a lavorare tutti i giorni, questo da Repubblica, o per chi fa il pendolare che è ancora in difficoltà e penso al lavoro, pagina 29 di Repubblica.
0: E poi vediamo i grandi pensatori, maestro pensiero della nostra democrazia, e quelli che scrivono sui famosi giornaloni, che si scandalizzano quando delle autocrazie, quando sono dall'altro schieramento militare, quando sono dalla nostra parte questo non fa notizia. Per esempio, non c'è un grande scalpore, e invece c'è sul Fatto Quotidiano di Erdogan, il nostro affidato della NATO. Leggiamo: il voto ormai è inutile, quando perde Erdogan compra o resta tutti.
1: Vedi?
0: Elezioni dei comuni: il sultano era stato sconfitto a Üsküdar, distretto simbolico e feudo conservatore, ma ne ha ripreso il controllo con processi e cambi casacca, e uno dei laboratori della sua repressione. E allora uno dice: volevo andare a un corteo contro Erdogan, ma ho paura che inizino a schedarci. E questa cosa suona come miele nelle orecchie invece della Meloni. E andiamo all'Unione Europea, che invece ha varato una norma che in qualche modo mette dei paletti agli affitti brevi, e subito il centro-destra italiano si è erto come: no, non passa, noi siamo per la proprietà privata, e con loro tutte le imprese padronali del settore. Invece sono favorevoli i comuni che soffrono particolarmente questo problema abitativo a causa degli affitti brevi turistici. Questa direttiva si chiama Affordable Housing Act, la bozza di direttiva europea per la regolamentazione del settore. Su questo è intervista dal vice sindaco di Bologna Emily Clancy, a lei la parola.
2: Diciamo che la proposta di Affordable Housing Act, che adesso inizia tutto il suo lungo iter per poi diventare regolamento adottato e attuabile direttamente negli Stati membri, introduce un meccanismo per permettere agli enti locali di intervenire nelle cosiddette zone sotto stress abitativo, una richiesta che avevamo fatto anche come città all'interno di una rete Mayors for Housing, per chiedere appunto di riconoscere che diversi territori in Europa vivono una condizione in cui il diritto alla casa è davvero precario, non riusciamo a tutelarlo se non lo regoliamo e se non abbiamo nuove politiche, nuovi investimenti in questa direzione. E quindi è un po' come se recepisse il nostro concetto di zona ad alta tensione abitativa. Se in un'area delimitata, che può essere un quartiere, un municipio o un'area metropolitana, c'è un forte squilibrio fra domanda e offerta, scattano alcune tutele. L'Europa ha fissato dei criteri matematici sostanzialmente, cioè se il rapporto fra il costo di un'abitazione media e il reddito disponibile pro capite è uguale o superiore a 8, cioè servono 8 anni di un reddito medio per comprare una casa, e se c'è stata una crescita di questo rapporto negli ultimi 10 anni, allora si è in una zona di stress. Se il rapporto supera il 10, lo stress è attestato in automatico. Un secondo fattore che invece ci sembra più difficile da dimostrare, o su cui comunque stiamo chiedendo maggiori chiarimenti, è invece la dimostrazione che questo squilibrio persista per almeno 3 anni a causa delle dinamiche demografiche e del mercato e la persistenza futura di questo stress, cioè bisogna dimostrare che in assenza di misure correttive è improbabile che quello stress abitativo si attenui nei 3 anni successivi dall'adozione della misura. Questa valutazione comunque si basa sull'analisi combinata di alcuni elementi, le dinamiche demografiche, l'offerta di alloggi e la domanda di alloggi, e noi su questo non vogliamo assolutamente farci trovare impreparati.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
4: Penne di classe e piume d'oca.
0: E parliamo del ministro Gilberto Pichetto Fratin, che è l'Attila dell'ambiente. Peccato che sia il ministero competente, però. Leggiamo dal giornale: disegno di legge nucleare, mercoledì l'atteso che è definitivo. Il governo punta a varare i decreti attuativi entro fine 2026 e domani NUCO sbarca su Nasdaq. Questo dunque, il nucleare italiano arriva all'ultimo miglio, si dice trionfante il giornale. È atteso domani nell'aula del Senato per il secondo per il seguito della discussione e il voto finale, che dovrebbe arrivare poi mercoledì. Quindi non si tratta quindi di autorizzazione immediata a costruire nuove centrali, ma del primo tassello legislativo per disciplinare ricerca, sperimentazione, costruzione ed esercizio degli impianti. Insomma, soldi, soldi ai costruttori, questo è quanto. Dalla pagina poi invece del rapporto con le multinazionali di cui si parlava, le PMI, le piccole e medie imprese come Amazon, rivolta contro le norme dell'Unione Europea sugli imballaggi, quindi non solo sugli affitti brevi ma anche sugli imballaggi. Più costi e burocrazia, da agosto obbligatorio avere un delegato in ogni paese in cui si spedisce, anche per 10 pacchi l'anno. Questo è quello che arriva, immaginiamoci lo scontro anche su questo, anche con la Casa Bianca. Mentre, girando poi pagina, sempre parlando di ambiente, andiamo al caldo, ma è caldo, non c'è più, ma insomma non è che forse il mondo non finisce prima dell'estate, speriamo di no.
1: Non c'è il mondo solo in estate.
0: Ma potrebbe essere, però comunque. Antonello Caporale, intervista Dino Borri, ingegnere civile nonché docente. Le querce possono risanare veleni e disastri industriali. Invece di sboscare il centro per costruire, anche le periferie dovrebbe metterci degli alberi. Da Brindisi fino a Bagnoli, si fanno esempi famosi, sì. La salvezza sono gli alberi.
1: E per quanto riguarda invece le centrali di accumulo per la guerra dell'energia, alta tensione vicino a casa nostra, nel Forlivese, Un campione, l'ex campione di motociclismo, Loris Reggiani, presiede un comitato di cittadini. Lui dice: produco mezzi elettrici, quindi non ho dei pregiudizi ideologici verso le batterie, ma i rischi ci sono. Invece la regione permette che sorgano in zone abitate le centrali di accumulo, energia conservata dentro super batterie. Qui inquietante l'immagine. Si intende un sistema per stoccare e conservare l'energia elettrica basato su batterie ricaricabili. In pratica, l'energia in eccesso prodotta da fonti rinnovabili viene immagazzinata e restituita nei momenti di maggior necessità. Le batterie sono composte da moduli agli ioni di litio. Questo sistema stabilizza la rete e rende più continua la fornitura di energia eolica o solare per la sua natura intermittente. Questa denuncia, pagina 19 del Resto del Carlino.
0: Di tutto questo una cosa è certa: oggi è il 21 settembre, inizio dell'autunno, e ogni scusa è buona per ascoltare il trio di Bill Evans con Scott LaFaro e Paul Motion in queste Autumn Lives.

0: e dicono Bologna Sans Trio, Scott Lafaro, Paul Motion, Bill Evans, Alton Leaves, Le Foglie Morte, insomma le foglie giallite che troviamo per terra.
1: Foglie d'autunno.
0: Foglie d'autunno. E vabbè, dalle cose belle passiamo alla Meloni. Il salto è grande, ma insomma.
1: Infatti c'è stato un po' d'impassi tutto ciò.
0: Meloni e la stretta sugli studenti. In classe un tetto agli stranieri. Oh, abbiamo prima il bollo, poi il tetto agli stranieri, c'è tutto. Tra un po'. Guarda. Vabbè. La premier a scuola, no al burka, sai, le nostre aule sono piene di burka, entra,
1: si vede.
0: Anche perché il burka non lo mettono i ministeriani, quindi è già uno schermo. Comunque, l'opposizione è propaganda, poi attacca la Schlein e lei rincorre i Vannacci, questo. E allora l'asse con Val di Tara ci poteva mancare, non poteva mancare, e l'allarme islamizzazione, la nuova corsa mossa con vista elezioni. Naturalmente c'è questo problema che molti ragazzi, magari immigrati, non sanno l'italiano. Allora, cosa fai? Investi sulla scuola, fai dei corsi in più per fare, e invece no, tagli la scuola e tagli gli studenti. Beh, ci sta.
1: E poi però obblighi i genitori a imparare l'italiano. Io lo farei imparare un po' anche ai genitori italiani, sì, l'italiano.
0: E poi con la severità sul congiuntivo, perché è una merce rara in Italia. Comunque, i numeri degli stranieri in aula sono 930.000 gli alunni non italiani, i due terzi però sono nati qui. Non si può fare immigration, mi spiace. La metà ha passaporto europeo.
1: Infatti.
0: Il 65% degli studenti del nord, i casi limiti di Mestre e Monfalcone, sono quelli che poi cita la Meloni. Questo è quello che arriva, e quindi abbiamo questo tema. Meloni insegue Vannacci, dice il Fatto Quotidiano, un tetto di studenti stranieri no al burka. E poi non escludere gli italiani a scuola, perché il dramma, gli italiani diventano minoranza nell'aula, sai,
1: dopo è un
0: quando
1: problema,
0: mai? Ma quando mai? L'unico voto degli elettori per noi, questo centrodestra, è l'acqua di rose, dice Vannacci, che comincia a vedere i risultati positivi della sua iniziativa politica, perché il centrodestra gli sta copiando le cose per recuperare dei voti. Questo è quello che arriva. Poi abbiamo la Lega sul pratello di Pontida. E allora tutti hanno detto, ora un congresso straordinario, Salvini a Pontida spiazza i nordisti, è entusiasmante. Il segretario, lo faremo ad ottobre per decidere insieme, poi nessuna voce se fuori posto. E sì, dopo rumba. Il ricordo di Bossi, Calderoli inutile applaudire Umberto, ieri andavamo in quattro a rendergli omaggio, e questo è quanto. Il platone diviso, le t-shirt per i leader e gli ultra tradizionalisti, insomma scegliete voi con chi stare tra gli ultra tradizionalisti alla Borghezio o i destroni filofascisti alla Salvini. Al coro per Matteo risponde quello per Romeo, e in fondo c'era Giulietta,
1: infatti la vostra integrazione, la nostra emarginazione. Anche questo striscione qui mi tocca di vedere. In classe 9 stranieri su 10, a Mestre striscione razzista. Oh, sarò un idealista tra tutti questi ista, però nessuno che vede un motivo di arricchimento in tutto ciò per una società che sta andando verso un'entropia culturale che fa ribrezzo. Comunque c'è anche una buona notizia, perché da noi alunni di 20 paesi l'istituto accoglie tutti, li aiuta a sentirsi a casa. Rosanna La Balestra, dirigente dell'istituto Salacone di Roma, puntiamo all'integrazione, anche a quella dei genitori. Sicuramente sarà aiutata dal governo una dirigente scolastica che dice così. Intanto il caso di cronaca, Karim che ha salvato la prof, dice: io non sono un eroe, è un ragazzo congolese. Ieri è andata a trovarlo la preside della sua scuola, i genitori dell'aggressore, almeno hanno scritto una mail di scuse alla professoressa ferita, che tra l'altro non vedeva l'ora di abbracciare il suo aggressore. È saltato fuori che questa professoressa postava e aveva dei contenuti, diciamo, discutibili, non certamente progressisti. Ha trovato un aggressore che è stato fomentato da chi ha portato idee ancora peggiori delle sue, se è possibile, e guarda un po', un ragazzo del Congo la salva. Ecco, questo è un po' uno specchio quando io poi dico di arricchirci e di conoscere piuttosto che isolare e mettere dei limiti, però diciamo che le risposte che mi diranno sì, è un caso, ho capito, è un caso, ma è questo che io voglio sottolineare. E poi comunque, restando sempre con gli aspetti più beceri di destra, c'è anche scavando ulteriormente, se è possibile, a pagina 10 di Repubblica, la dichiarazione di Vannacci: il voto utile è per noi, sodalizio con i neonazi tedeschi. Vabbè, il presidente di Futuro Nazionale chiude all'ipotesi di un'alleanza con il centrodestra, messaggio di Weidel: governeremo insieme. Intanto il nipote del Duce, mortacci sua, l'uomo AfD, gli anti-Europa, le truppe shock del generale. Mancano i filorussi, ma non preoccupatevi che Repubblica citerà anche questa caratteristica. E intanto i personaggi che qui troviamo, che hanno avuto una volta pagina importante, hanno saltato il fosso, non hanno fatto una gran fatica, tra cui la nota Laura Ravetto, deputata, è stata in Forza Italia e poi nella Lega, che ha lasciato in ultimo per Vannacci. Questo è a pagina 10 di Repubblica.
0: No, i russi c'entrano, anche certo, per la professoressa aggredita, perché dice il Corriere: la pista dell'account russo, quindi la grande strategia di Putin per colpire le maestre romane. È curioso, ma è così. E lei, appunto: i genitori si sono scusati, io ho massacrato sui social, ridicolo definirmi fascista. Beh, insomma, erano seguaci di Almirante. Ho chiuso i profili. E sulla rimigrazione mi riferisco esclusivamente a chi arriva nel nostro paese solo per delinquere.
1: Sì, lei... lo dice anche Vannacci. Sì,
0: sono, no, ma lei ha detto che è pronta ad abbracciare il ragazzo che l'ha coltellata perché è bianco ariano. Mentre se fosse il contrario, il ragazzo congolese salvato da un bianco, lei vorrebbe la rimigrazione perché è delinque. E vedi come funziona. Ma detto questo, in tutto questo spicca però Tajani. Nel momento di crisi del petrolio, guerra nel Golfo, guerra in Ucraina, tensioni internazionali incredibili, beh, lui non è solo misto agli esteri, è anche un padre. L'educazione sentimentale di Tajani, i consigli al figlio, sposa donne affidabili, non appariscenti. È importante questo. E poi dice: c'è un'altra ragazza che è più seria. Mi sembra però di Ballalinda di Battisti. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore, che conferma con il matrimonio. E allora io, mio figlio, dico: scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va mica bene. Quella che magari invece è carina, ma è meno vistosa, però è quella che è una persona stabile, che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, e quando la chiami c'è. Ha confuso la moglie con il cane.
1: Spero che ti faccia delle corna, guarda.
0: È quella più appariscente, magari sì, un giorno può piacere. Questa è la frase di
1: allora, però,
0: cioè, allora dice: allora, no, cioè, tienti quella un po' bruttina così, moglie, e l'altra fate l'amante. Beh, sì. La PM Meloni però difende Tajani. Una frase uscita male.
1: Molto. No,
0: allora il discorso era appunto che bisogna stare con le donne con le gonne lunghe, che sono più affidabili. Non ci stanno i rocks con Reggi Gesù.

0: e quindi evitate rigigi su, è meglio. È meglio una bruttina ma fedele che non è andata mai la testa. E poi sì, c'è qualcosa, c'è anche due sberloni, eh?
1: È così, lei lo sa perché.
0: Lei sa perché. Allora, andiamo invece, abbiamo parlato di scuola, parliamo dei fondi scuole. Per le quattro regioni governate dal centro-sinistra, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Sardegna, vengono escluse dai fondi per le supplenze del personale ATA. Il pretesto è il dimensionamento scolastico, ma sembra una posizione governativa. Ne abbiamo parlato con Ernesta Bevard di USB Scuola. E con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento domani, sempre a stessa ora. Ciao a tutti.
1: Buon ascolto, ciao a tutti.
2: Questi fondi sono fondi dedicati alle supplenze temporanee del personale ATA, il personale ATA che numericamente è sottostimato rispetto alla popolazione scolastica e che se non sostituito ovviamente non può funzionare la scuola. Se non adeguatamente sostituito, il personale ATA ha mansioni di sorveglianza, di vigilanza, ha mansioni di pulizia degli spazi pubblici, ma anche mansioni che riguardano gli studenti con disabilità. Quindi questo atto che qualcuno ha definito di bullismo, di prepotenza da parte del governo centrale in risposta a un mancato rispetto di un automatismo relativo al dimensionamento degli istituti scolastici, che è disposto a livello centrale al di sotto di un certo numero di studenti, si accorpano le scuole. Inizialmente queste regioni non hanno provveduto a fare questo dimensionamento, che significa tagliare proprio in termini materiali il numero di istituzioni scolastiche. Lo ha fatto poi il commissario ad acta, ovvero il direttore dell'ufficio scolastico, che ha agito su mandato del governo centrale, quindi il dimensionamento c'è stato a tutti gli effetti, ma per punire un dimensionamento che è stato agito non autonomamente dalle regioni ma attraverso questo commissariamento, il governo centrale decide non solo di accorpare gli istituti e quindi ridimensionare il numero delle scuole sul territorio, ma anche di deprivare le singole istituzioni scolastiche di questi fondi pari a un totale di 19 milioni di euro che servono al mantenimento del servizio pubblico. Si sta cercando di far

0: Entra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in Piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
2: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Buongiorno.
1: E non lo so, se buongiorno te lo dico dopo stasera, ok? Te lo dico. La passola fatti gli affari tuoi, ok? Ok? Te lo dico subito dopo. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno a tutti.
0: Al centro, il mitico Mingo. Ciao Mingo, buongiorno.
2: Ciao Dado, ciao a tutti, buona giornata. Buona, insomma, più o meno, noi lo sappiamo già.
1: Vedi, vedi, vedi che c'ha ragione.
2: Noi lo sappiamo già. Ragione. Che non è una buona giornata.
0: E sulla sinistra la stella di questa trasmissione, buongiorno Fio.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schermo. A quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici, noi abbiamo un problema evidente con la linea del tempo, perché non siamo pronti a vivere in un pezzo di mondo in cui gli allenatori si esonerano di martedì e noi andiamo in onda di lunedì. Allora lo fate apposta, ragazzi.
2: Sì, questo è veramente lungo e difficile da raccontare. In effetti, nell'ultima puntata mancava Simone proprio perché stava seguendo questa traccia che era uscita del possibile esonero di Tedesco. È arrivato dopo la trasmissione, a noi ci ha preso un po' di sorpresa, ecco, ma non solo a noi, nel senso che magari tanti pensavano che quella del Torino sarebbe stata la sua ultima possibilità, avendo poi dopo...
1: Io non ho proprio capito l'esonero. Allora, di solito, se noi che siamo vecchi ormai lo possiamo... se ho capito una cosa, è che quando un direttore sportivo caccia l'allenatore dopo due o tre partite, vuol dire che quello che arriva dopo è effettivamente quello che voleva arrivasse prima.
2: Può essere una buona
1: super
2: analisi.
1: Giù, ok? Perché tu non cacci l'allenatore dopo tre giornate, aspetta, quattro giornate, in cui meritava tantissimo Tedesco. Perché Tedesco è stato solo molto sfortunato, perché né con la Lazio né con l'Atalanta meritavate di buttare punti in quel modo. Perché poi le partite vanno pure guardate. A me il Bologna Tedesco piaceva.
0: Partita fuorviante, secondo me, quella con l'Atalanta. Perché l'Atalanta di quest'anno.
1: Quello che ti pare a te, però meritavi di più.
0: Assolutamente.
1: Meritavi di più, non era andato male. Io con alcune cose, anche parlando con Fiore, ho incontrato Fabietto ieri, poi anche, okay? Anche parlando con lui. Stesso identico parere, cioè la squadra si vedeva che stava cercando di immagazzinare una nuova situazione calcistica, la porta in campo. Mi piaceva molto come cercava sempre, per esempio, di creare un rombo a quattro punte per cercare dialoghi a centrocampo per poi andare a cercare la verticalità. Cioè c'erano delle grosse tracce. Mi piaceva molto come cercava di controllare il gioco, soprattutto sfruttando tutta l'ampiezza del campo di scuse, cioè c'erano grosse tracce, belle idee, poi non è andata, non hai rifinito, non hai portato a casa tanti punti, però si vedeva la mano, cioè si vedeva che la squadra ci stava provando. Non ho paura. Ora, sai perché fa poco scalpore? Perché effettivamente il nome del nuovo, di quello che arriva, è molto buono.
2: È uno di
1: insomma,
2: quelli.
1: Insomma, è uno di quelli, non è quotato, è buono.
3: Uno dei casi. Pilota nella storia del calcio di allenatore subentrante con un triennale.
2: Esatto,
1: capito. Penso mai allora torniamo al punto che abbiamo detto all'inizio. Di solito quando è così vuol dire che quello che arriva dopo è effettivamente il piano A del direttore sportivo, perché sennò tu appunto mi fai un triennale. Un triennale a chi lo fai? A quello che volevi subito.
2: Invece aveva 2+1. Tedesco,
1: esatto.
2: Aveva 2+1.
1: E allora questo però è un grosso malus di Sartori, perché tu così hai buttato l'intera preparazione e il primo mese di campionato.
2: E sulla preparazione, secondo me, è uno dei temi anche che ha portato all'esonero, perché è vero che questo Bologna iniziava a avere una quadratura, insomma, sembrava avesse un'idea, soprattutto con l'Atalanta, ed è anche vero che insomma l'Atalanta ha dei grossi problemi in questo momento, quello che diceva Dado prima,
1: certo,
2: è giusto,
1: certo.
2: Nel senso che
1: sì,
2: non è l'Atalanta degli ultimi tempi, sembra, poi ha cambiato molto, potrebbe cambiare all'opposto del Bologna, nel senso che là si è sempre difeso a 3 e ha preso un allenatore che difende a 4, qui si è sempre difeso a 4 negli ultimi tempi e si prende un allenatore che difende a 3, quindi il cambio potrebbe essere quello. Però il tema della preparazione è che l'impressione è che i primi tempi li abbia giocati bene il Bologna, sempre. Poi nella ripresa, soprattutto quando bisognava fare qualcosa in più, venisse il calo di proposta.
3: Argomento su cui il mister Raffaele Palladino torna più volte che può, tutte le volte che viene interpellato, anche nel post partita con il Torino. Il Bologna alle 15 di sabato affrontava il Torino con Palladino presentato il martedì sera notte, pochi giorni per ambientarsi e conoscere la squadra, e subito una partita in casa contro l'avversario sulla casa.

0: carta. Non definirei abbordabile, perché abbordabile abbiamo visto non c'è nessuno, ma assolutamente da contendersi la posta senza nessun tipo di timore. E al momento del fischio d'inizio, dopo una rapida occhiata alle formazioni che già ti raccontano che qualcosa è cambiato, sembra che si possa fare tanto.
1: Sì, subito si parte, via, e Bernardeschi porta in vantaggio il Bologna, che appunto varava direttamente la difesa 3, quindi ufficialmente era già partita l'era Palladino. Qualcuno poteva pensare che rimanesse a 4 in questa partita,
2: ma vedi
1: per poi...
2: non fai che rinforzare il concetto iniziale, vuol dire che tu Sartori hai sminchiato proprio 2-3 mesi fa e non so per quale motivo non hai preso l'allenatore che effettivamente poi volevi,
1: che volevi.
2: Cioè tu così hai rischiato di far nascere la pianta storta subito, ed è tutta colpa del direttore. Ora, se poi magari è in tempo, svolta, cioè, ripeto, Palladino è un ottimo allenatore, ottimo allenatore.
1: È un ottimo allenatore, e secondo me, forse in questo mi accodo a quello che dice Simone, anche la squadra è potenzialmente creata per poter giocare a tre.
2: Cioè,
1: non so se erano
2: indizi,
1: proposti.
2: Cominciano ad essere tre indizi.
1: Ovviamente Tedesco stesso aveva anche la difesa 3 come opzione. Però mi sembra che anche con l'arrivo di Teate, che potrebbe essere il braccetto ideale.
2: Perfetto, Teate come braccetto.
1: Quindi insomma, proprio il suo ruolo forse è quello. E l'altra roba, sulle fasce hai comunque gente con gamba. Zortea a Cagliari, quello che fece quella grande stagione,
0: quello che faceva il quinto,
1: faceva il quinto, nel senso che quindi non sembra più lui, devo dire, adesso non credo sia solo perché giochi a 4, ecco, adesso.
2: Oddio, i contesti sia esterni che tattici per un giocatore, e dopo questo è un argomento di cui parleremo, fanno veramente tantissimo.
1: Quindi potrebbe recuperare anche lui, però la gamba di Holm è una gamba che può fare.
2: Anche Miranda, magari un po' più lunga che sul corto passo, però è un altro che potrebbe.
1: L'altro è Alassane, che ha dimostrato di avere gamba.
2: Sai che mi piace, ragazzi.
1: Che corre,
2: sai che mi piace,
1: parecchio,
2: ragazzi.
1: E potrebbe essere un altro che insomma, mi piace, può giocare a tutta fascia.
2: Bangula, Bangula può anche lui coprire qualcosa del genere, o meglio più offensivo.
0: Oddio, in copertura poche volte.
2: Meglio più offensivo.
0: Quest'estate Raheem Alassane nelle amichevoli viene utilizzato come terzino bloccato spesso, cioè più gli è stata richiesta in alcune partite proprio a pura applicazione difensiva, quindi potrebbe anche essere adattato a braccetto anche lui, volendo, se proprio vogliamo allungare quelle rotazioni di reparto. Ma il gol del Bologna è già un racconto di calcio di Palladino. Rinvio di Skolupski, tutti su, la palla che arriva, toccata una volta, aperta a sinistra per Cambiaghi, che nonostante sia il più piccolo in campo, vince un contrasto, sale, appoggia
1: il pallone dai piedi del difensore del Torino, e subito il contropiede che ne nasce è
0: con sovrapposizione di Miranda.
1: Miranda che il piede
2: ce l'ha sempre avuto.
1: Sul piede nessuno può discutere. Ogni tanto gli parte la Ciri Biricoccola, mi verrebbe da dire, e fa delle cavolate che sembra non abbia mai giocato.
2: Ma è meglio un giocatore così, che dici? Però poi ti prova la giocata, ti piazza il cross, sì. Sbaglia chi non fa.
1: Sì, certo, questo è vero.
2: Perché, ripeto, Locatelli è il re di Sofascore, è il re di tutte le statistiche applicate di sta minchia del calcio, ma è un giocatore del tutto impalpabile. Non ti porta assolutamente nulla alla squadra. Mai un taglio verticale coraggiosissimo, mai una giocata che svolta la squadra, zero, niente. Dopo però per le statistiche.
3: E Cristante?
2: Vi prego, Cristante io l'ho letto pure nei nomi tra le convocazioni. Dopo ne parliamo bene, perché se no mi incasso subito con Mancini. No, ne parliamo dopo.
1: Dopo, siamo okay. Rimaniamo.
2: Cristante è un altro che basta, dai.
3: Però basta.
0: Andiamo avanti a parlare. La palla arriva in area, sporcata da un difensore del Torino, arriva a Bernardeschi, che è il tempo di prendere la mira, tirare forte centrale e comunque segnare un gol in cui si apprezza il percorso che porta alla segnatura più che la conclusione, ma che comunque ha il pregio di portare in vantaggio il Bologna, di sbloccare Bernardeschi al Dallara. Attenzione, in questo momento il Bologna al 14° di gioco sta vincendo, non vinceva in casa dal 12 aprile. Cosa potrà mai andare storto?
1: Beh, certo. Tra l'altro il primo tempo continua con alcune opportunità, su una si vedono tutti i limiti di Pobega.
2: Ma come cazzo fai? Io l'avrei ucciso se era
1: sette passi dai, prima di tirare.
2: Ma Gesù bambino, ma non puoi, che, ma serio, ma non puoi fare una cosa del genere, no, cazzo.
0: Tiro non lo fa proprio perché viene
2: rimontato. Non fai in tempo.
0: Io credo più lo riguardo.
2: Calma di Minco,
0: più mi convinco che lui sia indeciso sul da farsi, perché si aspetta che gli venga fischiato fallo in attacco da un momento all'altro.
2: Ma non vale come scusa. Tu intanto dillo,
0: essendo lui un perseguitato dalla giustizia, sai che qualunque cosa faccia Pobega viene immediatamente sanzionata col massimo rigore. Allora lui non gli sembra vero, sì, che gli ha dato buona.
1: Ma gli fischieranno fallo, è un passo, due passi, tre passi, al sesto passo dice
0: quando
1: prova a tirare.
0: Quando capisce che non avrebbero fischiato, prova a tirare, ma ormai...
1: Ma c'era il difensore, e un'altra azione in cui lì non era facile, fa un tiro al volo in cui prova. Quindi il primo tempo abbastanza bene.
2: Molto,
1: un buon primo tempo in Bologna. E ritorna in campo e anche lì, insomma, nella ripresa invece un po' cala, cresce il Torino, che fino a lì si era visto poco, una parata bella di Skorupski che c'è stata su punizione di Mandragora, credo, che comunque è un ottimo giocatore, non so,
3: tiratina d'orecchio ai tifosi del Torino, mi hanno detto solo 100-150, la squadra va bene che ce l'hai con il tuo presidente, ma in trasferta bisogna seguirla. Vedete i laziali, piccola chiusa la parentesi.
1: I laziali vanno solo in trasferta.
0: Hanno un problema diverso i laziali.
1: I torinisti hanno scelto invece di andare solo a Torino e insultare Cairo tutta la partita.
0: Comprarsi biglietti di tribuna autorità, gruppetti di 20-30 e cantare contro il presidente.
3: Voi frequentate lo stadio dell'Ara, così pochi a Bologna?
1: Nessuno, neanche il Sassuolo, secondo me. Sono arrivati a livello del Sassuolo.
3: Continuiamo a parlare del Bologna.
1: È vero, hai fatto bene a segnalarlo.
0: Il primo movimento butterfly effect, cioè analizzare cose apparentemente impalpabili per vedere come modificano il corso della storia, avviene coi primi cambi del Bologna.
1: Ecco, e sono anche un po' a sorpresa, diciamo.
0: Al 58esimo giù Cambiaghi, che fa una buona gara, è anche uno dei protagonisti sul gol, perché nonostante la sua leggerezza fisica per lucidità, posizione e voglia di prendere quel pallone, è quello che costruisce l'azione che porta il vantaggio rossoblù per Odegaard, schierato nel vortice di posizioni che può coprire, gli manca solo di fare il centrale e il portiere, poi l'abbiamo visto in tutti i settori del campo.
1: Sì, su quello, allora, mi sembra che quando in questo cambio, soprattutto nel secondo che sorprende, che è quello di De Silvestri, che va a fare, ovviamente non può fare l'esterno, cioè il quinto, ma va a fare il braccetto.
2: Ma non dovrebbe essere nemmeno il rosa.
1: Ma va a fare il braccetto, ma un attimo solo ci arriviamo. Il cambio di Odegaard lo vedo molto nell'idea di Palladino, perché Bernardeschi e Odegaard potrebbero essere i due che gravitano dietro alla punta. Sono due giocatori, infatti... rispetto a Cambiaghi, che invece ama più la fascia, ama più stare esterno, Odegaard non è mai stato in quelle posizioni in campo in quella partita lì, quindi è entrato apposta per passare a un 3-4-2-1, diciamo così, se lo vogliamo chiamare in termini numerici. E quello, Odegaard lì in quella zona lì, anche se era più centrale, insomma, nel periodo d'oro ha fatto sfacelli, poi dopo l'infortunio non si è più ripreso, è un altro giocatore che dopo, un po' come Ferguson, non ha mai raggiunto il livello che aveva prima dell'infortunio. Però lì ho visto da quel punto di vista lì la scelta dell'allenatore che prova a portare il suo credo, certo, in campo. Su De Silvestri intanto vedo una bocciatura clamorosa a Vitic, che se non sbaglio è costato come Baturina, se non sbaglio, Vitic, Baturina, cioè, sono costati credo più o meno uguali, e quindi la vedo un po' come una bocciatura di uno di quelli che doveva essere.
2: Fa giocare un 38enne al suo posto.
1: De Silvestri.
2: E come centrale, tra l'altro, cioè, proprio nel suo ruolo, nemmeno. Cioè.
1: Quindi quello lo vedo, e il tema del problema dietro rimane. È proprio, nasce da un errore di De Silvestri, che poi in realtà, insomma, dopo ci mettono del proprio anche al professore.
0: È un errore di reparto corale proprio, sì, esatto. Perché il modo in cui De Silvestri si oppone a un controllo di un giocatore del Torino è meno che debole, molto insufficiente. La linea non c'è e non si ricomporrà. Zortea tenta un inizio di diagonale difensiva, ma poi la molla lì. Il giocatore del Torino, che è Kulenovic, si presenta all'occasione con la storia per fare il suo primo gol in Serie A, un altro bel debuttante al tabellino dei marcatori, battezzato e insignito dai colori rosso-blu degli avversari, che tira neanche una busta di fave, una busta di cocce di fave.
3: Sapete come si dice in polacco sedia? Kzelo.
1: Kzelo, ecco. In porta però c'è una sedia e quindi quel tiro che è una coccia di...
0: Busta di cocce di fave. Non è una busta di fave, è una busta di cocce di fave.
1: Ancora peggio. Però, entra in porta e lì Skorupski, devo dire, insomma, fa brutta figura.
3: Io non tifo per il Bologna, però insomma che il Bologna aveva un problema in porta si sa già da almeno un anno e mezzo. Vabbè, io mi ricordo la partita che avete perso l'anno scorso a Genova col Genoa. A
0: me risulta... Beh, gli siamo stati derubati, però sì, c'è però un arbitro che ha fatto alcuni turni di pausa dopo delle decisioni in campo inspiegabili e contrarie al regolamento.
2: A me risulta che ci aveva
3: un po' che non è più è un po' che non è più affidabile. Doveva intervenire la società sul mercato. Dai.
2: No, cioè, no. Quale mercato?
1: Abbiamo il portiere dell'Italia.
2: Voi avete il portiere dell'Italia in nazionale. Cioè,
3: a farlo giocare, farlo giocare.
2: No, ma questa è una mini provocazione, perché ci sarebbe tanto da chiacchierare in realtà. Sono mancato appunto nelle prime puntate, c'erano un paio di cose su Bologna. Malissimo quest'anno la dirigenza. Perché tu non hai fatto altro che indebolire la squadra. Attenzione, nemmeno tutti insieme in modo da dar tempo in modo all'allenatore di costruire da zero con più tempo. No, perché tu gli hai tolto Rowe, gli hai tolto Castro, gli hai tolto Lucumì, uno al mese, cioè uno a luglio, quell'altro a giugno, quell'altro ad agosto,
3: contratti, ogni mese, contratti in scadenza,
2: contratti in scadenza, cioè, non hai fatto altro che indebolire la squadra, e poi dopo, a parte che lo licenzi dopo tre mesi, è una cosa ridicola, una confusione di idee, e soprattutto, ed è qua la delusione forte, qua Saputo ti ha fatto la dichiarazione di intenti, cioè ti ha fatto capire che se gli ultimi 2-3 anni ai livelli stellari del Bologna sono stati semplicemente uno sbaglio, un incidente di percorso. No, fammi finire il discorso. Sta ricalcando quello che fa De Laurentiis a Napoli, uguale. Cioè, ha azzeccato le stagioni con Thiago Motta italiano, portando a casa addirittura trofei, ok, però secondo me non era nel loro piano. Cioè, il Bologna non ha mai ambito realmente a fare lo step. Quello che ci chiedevamo qua in questo salotto, no? Quando quel periodo lì. Dai, è il momento di crescere pure tu, dai che può diventare una contenda. E invece Saputo non vuole. Perché se tu invece avessi voluto, ti muovevi diversamente sul mercato. Ti muovevi molto diversamente sul mercato, e invece semplicemente ti so capitare quei 2 anni là in cui hai paccato il culo a tutti, però tu non hai voluto fare lo step che invece potevi. Allora, no, è pochi cazzi, è così,
0: in realtà,
3: si può criticare Saputo, secondo me.
2: Non lo sto criticando, sto dicendo che semplicemente
3: non voglio difenderlo.
2: No, non è una critica, è la fotografia della realtà.
3: Non lo voglio difendere, non
2: è la fotografia della realtà. Ti sto dicendo che eri arrivato a
3: anche l'Inter per anni non ha fatto mercato. Se vai a prendere i giocatori giusti puoi rimanere competitivo.
2: Ma che, cioè, non l'hai fatto. Hai indebolito la squadra senza sostituirlo. Che segnale è
3: prima,
2: questo?
3: Prima Mingo citava Baturina, che è uno dei giocatori del momento, pagato come Vitic. Cioè, allora io non voglio criticare il Cobra. Non voglio criticare Fenucci, neanche Saputo.
2: Ma perché non si può criticare? L'abbiamo incensati quando era ora, si critica quando sbaglia. Ma che cazzo di ragionamento è?
0: Allora, secondo me dovremmo fare un passo indietro per guardare complessivamente la situazione. La conferenza stampa di Fenucci, mandato l'uomo dei numeri a una platea di giornalisti affamati che cercano di metterlo in difficoltà sui numeri, che è l'unica cosa su cui non lo metterà in difficoltà. Quindi complimenti ai grandi professionisti dell'informazione mainstream che cannano anche quell'occasione.
2: Tu devi fare domande, se oh, Sartori, che cazzo hai combinato quest'estate?
0: Ci racconta che un altro calcio non è possibile, perché ti racconta che l'equilibrio dei conti del Bologna per continuare a tenere sostenibile la realtà Bologna Football Club ha previsto queste mosse, e con queste mosse la competitività dei ragazzi che vanno in campo a giocare al pallone è calata al momento è più bassa di quella, non solo di quella dell'anno scorso, ma di quella che è lecito aspettarsi quest'anno.
2: No, va bene.
0: In questo momento in Serie A ci sono tre squadre coi conti a posto, sono Bologna, Atalanta e Napoli, che non traggono nessun vantaggio in nessun ambito dall'avere i conti a posto. Perché nel mondo del calcio professionistico contemporaneo avere i conti a posto non è... Non dà un premio.
3: Ti può servire se decidi di vendere la squadra.
2: Eccolo, bravo Dado. E questo è il punto focale. Torniamo alla dichiarazione di intenti. Saputo che cosa vuole fare? Perché tu eri nel momento storico in cui potevi letteralmente fare lo step e andare a giocare qualcosa di importante. Non hai voluto. Hai indebolito la squadra e, come dice giustamente Dado, di solito queste sono manovre che fanno società che devono rimanere coi conti, perché, come dice Fio, non ti porta nessun cazzo di vantaggio. Anzi, il presidente del Como te lo dice proprio: mi devi multare perché voglio far crescere la squadra e io tanto pago la multa.
0: Lui è un terrorista.
2: No, quello è l'estremo opposto. Quello è l'estremo opposto di un sistema ridicolo.
3: Fio, il Napoli dopo 2 anni di Conte è ancora il bilancio a posto?
0: Il Napoli quest'anno paga 2 anni di Conte.
3: Ok, sarà ma non è più inattivo come 2 anni.
0: No, è sul pelo. Loro hanno fatto un'operazione di internalizzare il merch per scontornare anche quei pochi milioncini che gli servivano per...
3: Noi lo stiamo ancora pagando i 2 anni di Conte, 19, 20, 20, 21, con lo stadio chiuso, quindi...
2: Ma che cazzo, ma mica sarà colpa di Conte se è arrivata una pandemia? Non siete seri.
3: Il periodo di Conte l'ho considerato una pandemia all'interno della storia.
2: Non mi giocato un cazzo da 10 però, anni, Conte è diventato un mio problema.
3: Ragazzi, ha fatto spendere...
2: Voi siete imbazziti.
3: Napoli ha preso un sacco di giocatori.
2: Ma sì, perché Napoli ha vinto 50 scudetti, perché si può fare un fenomeno.
3: Ma gente come Luca, gente come Luca e Langa strapagati. L'anno scorso Conte...
2: L'errore lo fa tutti.
3: Lo fece con Eric.
2: Io mi ricordo le parole di Mourinho: ho regalato al popolo nerazzurro 20 anni di Santon come 20 anni di Maldini per il Milan. Per Mourinho Santon era uguale a Maldini. Buone. Carlo Ancelotti vedeva il Ritterzino di
3: Santon era sulla buona strada. Santon era sulla buona strada. Poi sono arrivate alcune distrazioni umane.
2: È che le cazzate le fanno tutti.
3: Come Francesco Coco del resto. Sempre più o meno
2: giocatore. Le cazzate le fanno tutti.
3: Parliamo ancora del Bologna, poi dobbiamo andare in
0: pubblicità. Allora, prima 333-180-9494 il numero per i vostri sms, che quando il Bologna va così, io lo so che voi scrivete, quindi tra un po' leggiamo. Parliamo un attimo del Bologna, parliamo di questa lunga pausa in cui
2: ragazzi, c'è la Serie C.
0: Allora, tutta la conferenza stampa post partita, indipendentemente dalla domanda che gli è posta, è costruita su Raffaele Palladino, che dice: la condizione fisica non è soddisfacente, bisogna lavorare sulla preparazione atletica.
1: È il momento buono adesso. Questo... mancheranno 11 giocatori.
0: Sì, via con le nazionali, 11. in moltissimi. E qui si vede un po' il negativo del visto che l'avete già citato voi, lungi da me rifarlo, cos'è Mourinho chiamava il laptop manager, cioè quelli che, non essendo stati giocatori di calcio, diventano allenatori. E nelle prime giornate abbiamo visto un Bologna che magari partiva con delle idee nei primi tempi e poi si faceva mangiare le gambe dalla stanchezza nei secondi tempi e spesso non riusciva a chiuderla per quello. Lascia stare gli scranni messi in porta, adesso guardiamo il regolamento se possiamo mettere veramente un grosso sgabello in porta e aggiungere un giocatore in movimento, che potrebbe essere un'idea, ma non credo che il regolamento lo preveda. Quindi tanto lavoro di preparazione atletica, tanto lavoro fisico, e per un'idea di calcio, quella di Palladino, che è tanto tanto diversa da quella di Tedesco.
2: Ripeto, è una società che mi ha deluso tantissimo, sia la proprietà che la dirigenza, con gli uomini di, appunto, saputo prima, e Sartori, che, ripeto, noi abbiamo sempre ingenziato tantissimo, ma che secondo me quest'anno ha fatto veramente grosse minchiate, perché non è così che gestisci la questione allenatore, soprattutto da un direttore sportivo con tanta e comprovata esperienza. È un direttore sportivo di 30 anni, cioè è uno dei vecchi draghi, no? Della Serie A. Incentratissimo, secondo me ha sbagliato, è ancora in tempo. Fortunatamente, ecco, la cosa buona è che si è accorto di aver fatto la cazzata abbastanza presto. Cazzata poi. Tedesco era bravo, la squadra stava andando bene. Secondo lui, no, perché, come dicevi prima tu, probabilmente la rosa l'aveva costruita proprio
1: pensando a quello.
2: Vediamo. Posso fare i complimenti per la scelta di Macron di inserire i portici di Bologna sul bordo manica della maglia? Tocco di classe clamoroso.
1: Beh, almeno
2: quello. Non l'avevo detto, non avevo parlato della maglietta, niente.
1: Almeno quello.
2: Molto bella, molto bella.
1: Una cosa positiva.
2: Tu riesco io. Per me era positiva.
1: Però c'è la pubblicità lo stesso.
2: Dai.
4: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
5: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
6: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
5: Davvero?
6: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
7: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
8: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
9: Diserta.
10: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
11: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
12: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
13: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
14: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
15: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.

0: Fiocchi.
1: Seconda parte di Caffè Paglia, puoi spegnere?
2: Ma ogni volta, no, ma è mica possibile.
3: Stavamo verniciando a polvere, voi non sapete cosa facciamo nelle pause. Ci portiamo il lavoro da casa.
1: Seconda parte di Caffè Paglia. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, tutti più o meno tristi, vabbè.
3: Ma
1: allora,
3: c'è della malinconia tra i nostri
1: negativi, profondamente.
2: Dovete vedere quelli di rosso blu, dopo ne parliamo.
1: Iniziamo con questo, è Flavio. Anno 2023-24, solo due giocatori italiani in campo, Orso e Calafiori. Ora una catramata di cessi italiani. Siccome al sottoscritto della nazionale frega nulla, rivoglio solo stranieri. Nel bo, sanno giocare a calcio. Ah, questa era Flavio,
3: un po' tranchant,
1: poi un altro, non dico più nulla su Piccoli, fatalmente pietà, mette depressione solo a vederlo, finché ha la maglia del Bologna provo tanta compassione, questo non si firma.
3: Allora attenzione, perché secondo me dopo il gol subito il migliore in campo del Bologna è Roberto Piccoli.
4: Ci prova, ci sbatte, gli manca però quel qualcosa, devo dire.
3: Manca un po' a tutti.
4: Manca un po' qualcosa, a tutti, però lui, cioè, insomma, lo vedo un po' lontano dall'essere quel attaccante pieno di gol addosso.
2: È che sta a Frosinone, forse. È che quello che segna sta a Frosinone.
1: Sempre lui, sempre lui. Passare dalla classe di Zirzè all'aratro di Piccoli mi viene da stracciare. Poi un altro messaggio.
3: Lui secondo me è uno di quelli.
2: Ma tutto a posto a casa. No. Volevo chiedere se a casa andava tutto bene.
3: Lui secondo me è uno.
1: Ho letto delle robe ieri, allucinato.
3: È uno di quelli che diceva passare dal marmoreo Arnautovic a quello strafattone olandese con quei capelli là di Zirkzee è una vergogna. Diceva così anche, secondo me diceva così anche
2: è molto probabile, adesso non conosco capo, dai, però cioè,
1: poi un altro meno, per fortuna meno. Tedesco lo seguivano da 2 anni.
4: Sì, esatto, 2 anni per 3 mesi, 2 anni di lavoro, poi dopo 3 mesi.
1: Ultimo messaggio, no, c'è l'ultimo, Mingo, poi passiamo alla top 5. Tutte in basso volano l'anno che veramente, se non c'è il cambio di passo, si rischia la B.
4: In questo momento la classifica non l'abbiamo detto, però in questo momento allora, il Bologna ha 2 punti.
2: La classifica si guarda quando arrivano le castagne, non rompete i maroni.
3: 31 gradi
2: non di temperatura esterna.
1: Cito il giornalista di Catanzaro, c'è un po' di rabbia oggi, ma è normale, dopo 2 punti, dopo poche partite, insomma, non è bello.
2: Partiamo, cioè, ce n'è uno di punto, quindi non vi lamentate.
1: Partiamo con la top 5 dedicata oggi alla memoria di Sandro Mazzola.
3: Viva, viva,
1: viva sempre. Sandro. Partiamo, top 5.
3: Top 5 che inizia con il big match. Il big match, quello che tutti ci aspettano, quello dove si regolano i conti con tra superpotenze.
2: Ma guarda che Palermo Cremonese è tra un paio di partite.
3: E infatti, bravo. Invece parliamo di quell'altro big match. Quell'altro big match in cui all'Olimpico a Roma si affrontano le due squadre fino a quel momento imbattute, due squadre con caratteristiche diverse, con grande personalità offensiva e un certo equilibrio in campo, trovato faticosamente col metodo Gasperini a Roma, in un percorso gasperiniano più lineare, più tranquillo di quello che noi avremmo immaginato, questo bisogna dirlo, e quello costruito con la saggezza di Chivu, arrivato come parvenu in una tavola che contava.
1: Lo chiamavano lo stagista, lo chiamavano.
3: Che ha dimostrato da subito di avere dalla sua una grande regolarità di metodo e una certa tranquillità di impostazione. Quello che non ti aspetti non è tanto il risultato finale, perché è uno scoppiettante 2-2.
2: Ci stava pure, sì.
3: Non ti aspetti neanche che il momentum della partita sia che l'Inter accorcia, cioè, e dopo essere stata in doppio svantaggio la riprende rimontando.
2: Oddio, è un mese che fa così,
3: te lo aspetti.
2: Va sotto 2-0 e poi le prende.
3: Non trovi neanche.
1: Sai cosa? Che sennò diventa noioso. Stiamo facendo per voi anche, per dare un po' di spunti al campionato.
4: Certo.
3: Quello che fa sensation è che un giocatore, un bel giocatore, che fino a questo momento nella sua carriera in Serie A abbia segnato una sola volta, in tutta la sua carriera in Serie A, decida di fare doppietta in quel match là. E parliamo della stranissima prestazione di Manu Koné, protagonista di questa partita.
4: È vero, sì, perché una doppietta te la puoi aspettare, quella di Lautaro.
2: Malen.
3: Pure un Thuram, che ne sai? Esatto. E invece no, Manu Koné, un gol in Serie A ever e due gol in
1: un altro di quelli che sta sfruttando gli esperimenti in difesa dell'Inter, priva di attualmente di un centrale perché Stones è rotto e quindi deve o Akanji o Bisse che si devono alternare nel ruolo di centrale. Bravo Koné, ha approfittato alla grande, due bei gol. Secondo me comunque dovuti molto anche alla distrazione della nostra difesa.
4: Beh, sì, con i gol lì ovviamente di Koné non è uno che tieni d'occhio da quel punto di vista della Roma, nel
1: ha
4: senso
1: fatto
4: che...
1: il frattesi, l'incursore, dai.
4: Sì, un po'.
2: È l'uomo su con cui però Deschamps si gioca male la semifinale mondiale, perché mi ricordo che al suo posto, che sta giocando mondiale da Dio, decide di far giocare Tchouaméni e ne prende di santa ragione, cioè,
3: immaginandosi chissà quali spazi
2: esatto,
4: un giocatore molto importante, molto importante. Il gol è la stranezza, cioè nel senso
2: sì, infatti sì. La
4: doppietta poi ancora di più, però primo tempo diciamo nettamente per la Roma, secondo tempo l'Inter viene fuori e alla fine secondo me il risultato è giusto,
2: sì,
4: la doppietta di Lautaro, insomma, quando c'è e c'è bisogno il ragazzo bussa.
1: I difensori della Roma avevano i crampi alla fine della partita, questo dimostra che la nostra squadra verticalizza e crea tante occasioni. Io dico, anche perché sono tifoso dell'Inter, una grande Roma, una grandissima Roma, grandissimo Gasperini, una tifoseria fantastica al 100%, non ferma un Inter al 50%. Io penso che ha dimostrato ancora una volta che questo scudetto lo può perdere solo lei.
2: E infatti
4: lo perderà.
2: E infatti alla fine lo perderà.
3: Allora,
2: l'ha detto lui.
3: Oltre agli autori del gol, miglior in campo,
2: miglior... ma io non ho detto niente, hai fatto tutte le ragioni.
1: Sono io che lo dicono tutti.
3: Oltre agli autori del gol, migliore in campo per la Roma, direi Matheus Vilar. Per l'Inter cosa ci dice?
1: Beh, Lautaro, ragazzi.
3: Oltre agli autori del gol.
1: Beh, non ho visto benissimo Di Marco, mi è piaciuto Diouf, anche se ha fatto un po' di errori. Peccato Bisse, che quel gol sbagliato davanti al portiere. Non mi è piaciuto Jones, qualche interista già lo critica, però io ricordo che Jones è arrivato meno di un mese fa. Nel complesso la difesa da registrare, però una grandissima reazione, ragazzi, questa è una squadra che si permette di andare sotto di due gol contro questa Roma qua. Io sfido qualsiasi altra squadra in Serie A a rimontarla questa Roma.
3: Ti piace Sucic?
1: Sì, mi piace, però ogni tanto
2: è un giocatorone, oh.
1: un giocatorone
2: fa un assist di testa per Bonini, geniale, cazzo, geniale,
3: a fine partita l'88esimo
2: al volo, capito, tutto storto, piegato.
1: I giocatori della mia squadra mi piacciono tutti, ho un po' di dubbi sul portiere perché non mi dà questa grande sicurezza. Poi
4: vedo Skorupski
1: e dico vabbè,
2: tanto allora c'avete il portiere della nazionale,
1: la parata di faccia dell'altro giorno bella, insomma, la faccia fa parte del corpo, grande Pepo.
3: Esatto. Un punto a testa tra Roma e Inter, che vanno a dividersi la vetta con la Lazio, che vince 2-0 al Penso contro il Venezia, una partita che nel primo tempo il Venezia meritava di mettere dalla sua, possiamo dirlo. Yeboah fa un casino perché sbaglia un rigore e poi ne causa un altro.
2: Giornataccia,
3: stroppa, chissà se raccoglierà mai. Veramente complicata adesso la situazione del Venezia. La Lazio non è in questa top 5 perché non è che è sempre domenica. Ok, vetta della classifica, godetevela bella lì.
4: Però. Non potevamo mettere tre laziali, cioè nel senso tre squadre della regione Lazio della
2: abbiamo deciso di fare in ordine crescente, cioè dalla terza alla migliore esatto. Alla migliore squadra del Lazio, che ovviamente non è né la Roma né la Lazio, ma che non può essere nient'altro che il Frosinone di Alvini.
3: Il Frosinone, per la rubrica Cesc Fabregas parla da solo, tutta l'informazione mainstream ha raccontato per diversi giorni
4: questo risultato.
3: Ha raccontato per diversi giorni come Fabregas dicesse che loro, quando giocano con delle squadre con un blocco basso, valutano positivamente la prestazione anche se perdono, se producono un 0.8-0.9 XG. Capito? Loro lavorano così perché loro lavorano bene, mica come quegli altri miserabili che giocano a calcio, questi sfigati. Loro lavorano così. E allora ha detto, con molta intensità, che è una delle partite più difficili dell'anno, era quella al Benito Stile.
2: Molto Guardiola, posso dire molto Guardiola?
3: No, è la versione di estrema destra di Guardiola.
2: Ok.
3: Non è molto Guardiola, è un'altra cosa.
2: Sono così gli allenatori proprio spagnoli un po'.
3: Può essere.
2: Ok, sono paracurissimi, ma in una maniera proprio fastidiosa.
3: Può essere, non di meno, il Como va a giocare a Frosinone, prende due gnocchi e perde 2-0. Una prestazione gravemente insufficiente da parte di tutti i giocatori del Como, possiamo dirlo, e tranne che per quelli che fanno le pagelle a fantacalcio, che erano anche dei 6 volenterosi, e fantacalcio comprata dalla Lega Serie A, ricordiamolo, perché comunque il capitalismo è anche questa cosa. E grande prestazione dei ragazzi di Alvini. Alvini è un due aste che campeggia in questo studio ogni volta che andiamo in diretta.
2: Come fai a non amarlo così? Quanta rivincita ti sta prendendo?
4: Questo giro non aveva ancora vinto in Serie A Alvini.
2: E ora mi dimentichi di questa stagione. Tipo quinto in classifica, chiama già 10 punti.
3: Gli stessi punti del Como.
4: Gli stessi punti del Como, battendo il Como.
2: Bravissimo.
4: Grande prestazione anche del portiere, del Frosinone.
2: No, allora, Palmisani. Gioca in Under 21, non ho capito cosa abbia fatto Vicario o Caprile in più di Palmisano, però va bene. In Under 21 ci sono 5 del Frosinone. Il problema è che non c'è nessuno nella nazionale maggiore, di cui poi parleremo alla fine del calcio internazionale. Però come fanno a non amarlo? C'hanno un portiere fantastico, il migliore attaccante del Bologna che la butta dentro e che è un piacere, un Giorgiano che spacca i culi sull'esterno, un duo di centrocampo che, cioè, a cui io sono particolarmente affezionato, con Meccalò e Masini. Ok, c'hanno il nuovo Chiellini, ma più carismatico e più atletico, con Bracaglia, che era il capitano di quel Frosinone primavera con Gorgone allenatore, era proprio lui. È una squadra meravigliosa.
4: Ma c'hanno, ti piaceva più la Fiorentina primavera o il Frosinone primavera?
2: Quell'anno lì, allora, mi piaceva.
1: Bella domanda, mia.
2: Te lo dico qua. Mi piaceva di più il Frosinone perché c'era Cangianello, o il mio preferito in assoluto, però di quella Fiorentina lì, di cui abbiamo parlato spesso, ho fatto il calcolo, ci sono 4-5 potenziali titolari azzurri, più altri 2-3 che potrebbero ambire, di quel nucleo di quella Fiorentina, gli aquilani, i vari Cagliotè, Favasuli, Ghilardi, Martinelli in porta, Amatucci del Deportivo La Corugna, Berti della Cremonese, Bianco che stanno morti, cioè, potenzialmente c'è tutta gente che può ambire, colori azzurri.
1: Deportivo?
2: A Corugna, hai ragione. Hai ragione. Ho sbagliato.
1: Dice più la Corugna, amico, dopo te lo spieghiamo.
2: È vero. Pare che sia stata una decisione della città stessa.
1: Sì, hanno fatto credo un referendum interno, per una questione linguistica, amico.
2: Esatto. Dal castigliano sono passati, non mi ricordo che regione è, che zona è, Corugna.
3: Asturia,
2: ok. Comunque sia, e questo Frosinone non può, un presidente che perfetto, cioè il suo carisma, la sua proprietà, però lascia lavorare benissimo i direttori, scelgono quasi sempre bene gli allenatori, perché i Frosinone sono anni poi che ribalza Serie A, Serie B, cioè vince il campionato, torna su, fa dei buoni affari, è una squadra meravigliosa, un progetto fantastico.
3: Il nome in top 5 è Kvernazze, certo. Nidiata di georgiani talentuosi che inizieremo a vedere girare per i maggiori campionati europei. Già ci stanno.
2: Ne avevamo già parlato che il calcio dell'est europeo alla fine sarebbe
3: del molto est in questo caso.
1: Nome hot per tutti quelli che devono fare l'asta, ancora l'asta del fantacalcio.
3: Beh, sono belli inguaiati, se la devono ancora fare, perché fuori c'è il cersaio fuori, vabbè.
4: Con le castagne,
3: ma il cersaie
2: è un'umanità
3: parlando del campo il Frosinone è violentemente derubato del gol del 3-0 di Raimondo, che viene annullato perché Jacopo Ramon si butta per terra.
2: È vero.
3: Nel calcio italiano, quando Jacopo Ramon si butta per terra, si annullano i gol,
2: giusto?
3: È così. Segnaliamo, per gli amanti del bel gioco, per la seconda volta un giocatore del Como tenta di uccidere un avversario e prende un cartellino giallo. Era successo a Cacheré, che fa un'entrata a forbice a due gambe su Bricchi del Parma, tra l'altro sul 2-1 nell'ultimo quarto di gara, in un momento in cui si giocava a pallone forte. E questa volta succede a inizio partita, Ian Couto pianta i tacchetti nel cervelletto a Kvernazze, che è un intervento da radiazione per tutte le categorie under. Cioè, in under 19, se fai questa cosa, ti dicono: te a calcio non ci puoi giocare. Te ti iscrivi a Kung Fu per imparare l'equilibrio del tuo corpo e cosa si può fare e cosa non si può fare con l'avversario. per dire. Ecco, Jan Couto, celebratissimo acquisto del Como, che comunque prende un giallo, quindi evidentemente
2: hanno perso Fio, basta.
3: Perché, perché il metro arbitrale è un tema affascinante, è un tema affascinante da quando il VAR non esiste più.
4: In effetti anche il Bologna l'ha visto che il VAR non esisteva più, perché
2: ma è stato Orsato a dirlo inizio anno. Orsato l'ha detto, ma perdiamo troppo tempo, questi del VAR fischiamo troppo. Allora è stata una mossa molto intelligente, perché effettivamente la sera ha fatto un balzo incredibile a livello di numeri, non c'è più 0-0, si gioca, però poi la contro, diciamo, per controbilanciare ci sta questa cosa del VAR che comincia effettivamente a essere considerato quasi
4: in più.
2: Inutile, quasi in più, capito?
3: Perché a Lissone quest'anno gli portano prima da bere e poi da mangiare. Okay. questo è il cambiamento grosso del. Quindi all'ottavo Campari, quando ti dici ma arrivano due brustulli, e intanto questi stanno già giocando.
2: Comunque gran periodo per il calcio romano,
4: laziale, c'è la Lazio, c'è la Roma, c'è anche il Frosinone, sono tutte nelle prime sei. Credo sia la prima volta.
1: La Lazio, tra l'altro, ieri, se non sbaglio, ha fatto giocare Stulic, che è stato uno degli acquisti dall'Ajax.
4: Sutalo,
1: è uno degli acquisti degli ultimi giorni di mercato, potenzialmente un ottimo giocatore, infatti ieri bene.
4: Infatti ho preso io la Fanta
2: calcio. Fanta?
4: A parte questo, 6.5 ieri, giusto per.
1: Così, giusto, mi hai fatto capire ancora una volta chi comanda. Con noi ti diverti meno, però. Basta prendertela con dei ragazzini.
3: Allora, squadre laboratorio, nobili teste coronate che vanno in campo così a fare un po' quello che riescono. Non si vede un approccio, certo è che. Quando il Milan, reduce dalla scoppola europea col Benfica, incontra il Lecce, ti aspetti che vinca. Ti aspetti anche del turnover, magari. Che accade, ma fino a un certo punto. Amorim, convinto dei suoi regaz, va in campo con la miglior formazione possibile, come se affrontasse una rivale di alto lignaggio. Vince facile il Milan 3-0, giocando una partita non sexissima, facendo tre bei gol, frutto di spazi apertissimi, che raccontano che il Lecce prova a giocare a pallone con i suoi limitati mezzi. Non c'è nessun giocatore in top 5. Segnaliamo il ritorno al gol di Pulisic, che ha deciso che forse fino a Natale gioca a pallone.
2: E che gol!
1: 266 stop. Giorni dopo, ma l'ultimo.
2: E che gol!
4: Stop clamoroso
2: per davvero.
3: Lui non ha giocato a calcio per 266 giorni perché c'era Leao, era colpa di Leao. Adesso che non c'è Leao, non è più colpa di Leao, quindi Pulisic segna. E bello anche il terzo gol di Diego Moreira. In mezzo ce n'è un altro.
2: Ah, va. Io non c'ero quando avete parlato di Moreira. Questo è un altro di cui parlavamo tantissimo nella Yahoo League. Non so se ve lo ricordate.
4: Certo.
2: Che bello, che bello.
4: Infatti, aspettavamo il tuo.
2: Tre gol in 75 minuti giocati.
4: Esatto. Cioè, simpatici i giornalisti, in particolare a Sky, che gli hanno chiesto tutti: ma perché non giochi dal primo minuto?
2: Cioè, puoi fare... Io che cazzo ne so.
4: Puoi fare la domanda al giocatore che lì ha fatto già tre gol in tre partite
2: in 75 minuti giocati
4: 75
2: minuti. A proposito,
4: ma perché non giochi dollaro?
1: In America sono domande che fanno tranquillamente.
3: A proposito di minutaggio, segnaliamo che Gonzalo Ramos deve giocare per forza finché non segna, non ha segnato neanche io.
2: No, e quindi spendi 75 milioni in qualche maniera,
1: gli arrivano poche palloni, poi lui se le deve anche andare un po' a guadagnare. Per adesso acquisto sbagliato considerando il costo,
4: però ieri ha fatto un assist, un mezzo assist solo,
3: sì, diciamo, sul gol di Rabiot, quello del momento.
1: Se non mi sposto in queste partite qua.
4: Ecco, io ho dei dubbi sulla possibilità di reggere con il centrocampo con Modric e Rabiot. Mi sembra.
1: Modric più che altro per una questione di età.
4: Ah no, solo per quello. Cioè,
1: dieci anni fa sarebbe stato un centrocampo stellare.
4: Super centrocampo. Però reggere adesso con questo centrocampo, con questi due. Cioè, la vedo un po' grigia. È vero che lo puoi usare
3: 4-1-4-1, devi cambiare probabilmente modo di
4: se lo vuoi far giocare. Io avrei bisogno, cioè penso che serva un altro di fianco Modric per poterlo.
1: Tra l'altro non ho venduto Fofana, che l'altro giorno a segno per il Siviglia, appena entrato gol. Sì. Alcune squadre sono incomplete, ragazzi.
3: Arriveranno dei portoghesi a gennaio da un momento all'altro. Non vi preoccupate. La Juve vince 2-0 contro l'Atalanta. Atalanta difficile.
2: Delusione della.
3: Mi sa che Sarri. Tre punti glieli potevano giusto dar noi perché siamo matti.
2: Sarri è andato. Mi sa che
3: Sarri lo vedo un po' brasato.
2: Invecchiato tanto.
4: Questa pausa per provare a riprendersi. però è una delle squadre
2: delusione dell'anno,
4: delusione insieme al Bologna.
1: Si allunga... Secondo me non ci sta capendo niente.
2: No,
1: lo dico
2: male,
1: proprio in maniera, mi dispiace.
3: Si allunga tantissimo la maglia di Rowe sullo 0-0 tirata da Pierino Calulu, quello rigore, secondo me sì. Dopo Rowe si rifà tra molte virgolette con una marcatura laser in occasione del gol di Ciccio Conceição, che è completamente da solo, e lui lo punta col dito come se
1: però una,
2: non devi segnare.
1: Ro, una delle note positive di questa Atalanta,
3: molto confusa, un'Atalanta
1: poca
3: molto
1: roba
3: confusa.
1: Poca roba, anzi per larga parte della partita ha bullizzato Calulu, quindi io uno dei pochi che salvo.
4: Ammetto, acceso la TV, ho visto un'azione di Rowe che ha smarcato tutti e ha fatto un gran tiro con la parata della Juve.
1: E ti sei messo a piangere.
4: Sono messo a piangere e ho spento. Ammetto.
1: Rowe venduto, ricordiamo gli ultimi giorni di mercato. Un'altra gallata.
2: Male.
3: A quanti punti girano Juve e Milan in questa sosta, ragazzi?
4: 11 e 10.
3: Secondo
4: 11
3: voi?
4: Milan, 10 la Juve.
3: Secondo voi non sono tra virgolette quasi troppi?
4: Sì, sono delle due quasi troppi. Comunque per fortuna in questo momento sarebbero fuori dalla Champions.
3: Perché c'è una grande sorpresa.
1: Però posso, la Juventus forse meritava un po' di più col Milan.
3: Beh, si sì, ha fatto la partita, subisce un grandissimo gol dal Fabio Sissé.
2: Ma attenzione, perché comunque 3 posti su 4 per la Champions League sono già andati, eh.
4: Sì.
2: E quindi Juve, Milan e Napoli e non so chi altro devono lottare tanto per un posto solo.
4: Perché comunque tu dici Roma, Inter e Cagliari sono già i champions.
3: Cagliari
2: Roma,
3: non
2: Inter
3: può.
2: E Roma sono già
4: i champions. Vabbè, Cagliari.
3: Il Cagliari non può non essere in questa top 5.
1: Simone, secondo me, poi segnati tutto, ne parliamo alla fine dell'anno. Secondo me delle tre che hai detto la Juve ha qualcosina in più rispetto a Milan.
2: Io ho solo detto che c'è un, secondo me c'è un posto libero, perché Como, Roma e Inter
1: Como non ci metterei la mano sul fuoco.
2: Non lo so, a me sembra più
4: dove
2: forte.
4: Lo mettiamo questo Cagliari?
2: Capisa,
4: questo
2: Cagliari
1: miracolo sardo,
4: ragazzi, miglior difesa del campionato.
3: Due gol subiti.
1: Una squadra che rispetto all'anno scorso ha perso due giocatori tipo Sebastiano Esposito e Palestra.
2: E Gaetano.
4: Ha solo perso, ha preso giocatori giovani. Lui è uno di quelli che sa migliorare i giovani. E quindi bisogna tenerlo veramente.
2: Guarda un po' Romano.
4: Bisogna abbracciarlo, bisogna volergli tanto bene, sì, perché sì. Il calcio italiano, secondo me, ha bisogno di quel tipo di allenatore.
2: Ma guarda che...
4: perché l'allenatore vincente che ti porta all'Allegri, diciamo così, o anche alla Conte, non è la necessità dell'Italia. L'Italia ha bisogno di allenatori che continuino a insegnare ai giovani a farli migliorare, perché sono
3: completamente d'accordo con te,
4: nel senso che quello è il limite in questo momento vero del calcio italiano, perché i 12 ventenni buoni ce li abbiamo da 15 anni,
2: ce l'abbiamo un botto.
4: Ce l'abbiamo da tanti anni, esatto. Ci sono che non evolvono, arrivano a 20 anni e sono diciamo il Pafundi chiamato da Mancini, no, in quel periodo lì,
2: che guarda paradossalmente adesso se la meriterebbe per come sta giocando e come sta giocando a Catanzaro lì.
4: Però
3: uomo copertina del Cagliari, lo stupefacente Daniel Baldini, che settimana scorsa fa in tempo a finire di giocare a Bergamo, andare a Milano, bere, fare altre cose, far causare un tamponamento, farsi fare gli esami, prima positivi e poi negativi, ragazzo, velocissimo.
1: È giovane.
3: Tante cose.
2: Voglio soprattutto ringraziare Giulini a nome di tutta la popolazione mondiale, perché si scopre che Giulini essere per la legalizzazione.
3: Grande.
2: Quindi Giulini, ok, un grandissimo.
4: Quindi Cagliari non può non starci simpatico.
3: E qui siamo al bar dei garantisti, Maldini fa gol con un regalo collettivo del gruppo difesa Udine.
4: Quei due
3: fantastico. Anche Okoye. Non l'ho visto proprio al 100%.
4: Si è tuffato in maniera clamorosa.
3: Ha fatto una finta lui. Cioè, vabbè. Fantastico. Ultimo punto di top 5. Il gol della settimana è un gol in una partita pesantissima. Lo scontro diretto ai piani bassi. Parma-Genoa finisce 2-1. Il gol della vittoria definitivo per il Parma lo fa Ponto Sanquist, ma non è lui l'uomo in top 5, è El Rulo Romero, un giocatore che, andatevi a vedere il gol, è letteralmente Santi Castro.
0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
5: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
5: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
5: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
5: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
9: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
10: Scopri in Intrecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Rientriamo in diretta, terza parte di Caffè Paglia. Dobbiamo chiudere intanto il tostapane e poi dobbiamo chiudere la parentesi del calcio italiano parlando un po' di Serie B.
1: Serie B che è arrivata anche questa, la quinta giornata, e sembra avere un padrone. Un padrone che ha un po' di anni che prova a salire, insomma che ci prova e non riesce a salire, che è il Palermo di Inzaghi, in questo momento è al primo posto, 13 punti, proprio a sorpresa al secondo. È ovvio che non ci sono le castagne, quindi la classifica è poco importante, ma al secondo posto c'è il Südtirol e il Mantova, quindi due sorprese.
2: È clamoroso che le vecchie glorie della A o le appena retrocesse stiano un po' arrancando.
0: Beh, non mi dici, ma scusa, non mi dici, Simone, non mi dici niente su questo sul Tirol?
3: Ma del sul Tirol abbiamo già parlato, invece, che stai dicendo? Il direttore sportivo Lovisa con Possanzini Banghina, abbiamo già parlato del sul Tirol. Oh, ma con chi cazzo stai parlando, bello? Oh, con chi ti devi parlare? Non ho capito. Abbiamo parlato del sul Tirol all'inizio del campionato, l'unica, no, e verso la fine. Quando
1: ha buttato
3: mondiali,
1: via
3: i prima ancora, esatto. Il suo Tirol che prende un trentenne come direttore sportivo, Lovisa, che aveva già lavorato da Dio alla Juve Stabia l'anno scorso insieme con Abate in panchina, è uno veramente bravo e coraggioso, che porta Possanzini in panchina. Possanzini è quel coach che faceva giocare a Mantova, tipo, esattamente,
2: che giocava a Cesena, se non sbaglio,
0: anche nel Brescia giocava,
3: anche
0: Brescia.
3: Io me lo ricordo a Brescia, esatto,
0: a Brescia.
3: Oh raga, faceva giocare quel Mantova come il Barcellona di Flick, su per giù come organizzazione di gioco, ok? Quindi il progetto è interessante, molto giovane, peccato lo stadio che non ha le curve, i tifosi sono solo due tribune molto basse, molto
0: però bello in TV perché si vedono i gruppi ospiti, ogni tanto mi vado a vedere gli
3: sì,
0: highlight,
3: sono ai lati delle tribune, esatto
0: e quindi è comodo da quel punto
3: però
0: di vista.
3: Attenzione che ieri nel Palermo, che ragazzi schiera un 11 titolare che potrebbe quasi giocarsi lì a Conference in Serie A, ok? Poi Giampaolo, Johnson, Augello, Strefezza, mo adesso si è fatto male, e c'è più un ragazzetto che conosco molto bene dall'Atalanta Primavera e poi l'ho conosciuto anche da avversario della mia Samba con l'Atalanta Under 23, e questo in Primavera faceva i buchi per terra. In Serie C, come ha detto un mio vecchio amico, sembrava Vinicius Junior. E questo poi anche in Serie B, a quanto pare è un underdog di quelli violenti, perché Dominic Vavassori, signore e signori, è veramente uno che sa fare gol, e tanti, e soprattutto il gol di ieri, il gol della vittoria contro il Palermo, il rimonto, il Palermo andando sotto, è di una bellezza clamorosa.
1: Uno stop incredibile.
3: No, ok, è un gol che se lo fa più Esposito, la Gazzetta ci apre per un mese. È un attaccante di quelli che non è nel giro azzurro, anche questa è un'altra cosa.
0: Così, stilettatina, più Esposito.
3: No, no, alla Gazzetta. A me piace più Esposito come giocatore figura. Per me è titolare della nazionale. E io sono con la Gazzetta, non ce l'ho. Sei il solito macaco.
1: Subito.
3: Finisci
1: su Dominic Vavassori.
3: Comunque, questo ragazzo è uno che sa segnare, guaglio. Dominic Vavassori è uno che segna.
2: Ci tocca comunque per dovere di cronaca.
3: La Madonna ieri.
2: Tocca per dovere di cronaca segnalare che il posto da schegge impazzite dei playoff,
3: Modena,
2: l'anno scorso era di Carrarese e Juve Stabia, diciamo.
3: Bravo.
2: Quest'anno vanno a Modena e è una squadra marchigiana che vede la vita.
3: Quei figli. No. Allora, questa è brutta. Perché...
2: Che vede la vita con occhi diversi.
3: Allora, questa è brutta perché il primo messaggio che mandai a un mio caro amico che tifa per quelli lì. Appena avevo annunciato Tomei in banchina, voi lo conoscete il mio feticismo per Tomei, dalla Z di Cerno.
1: Addirittura dalla Z
0: sì,
1: di Cerno.
0: Ex Z67.
2: Altmar.
3: A cui avevamo pure venduto Kevin Cardoni dopo l'ottima stagione in Serie D con noi. Cioè,
1: Cardoni, capito? Cioè...
3: gliel'avevamo venduto alla Serie Picione con Tomei in panchina, ok? È una squadra che aveva pure ripreso Volpicelli ed era una squadra che giocava da Dio insieme all'Audace Cerignola, me lo ricordo benissimo quel camion. Quando hanno preso Tomei, giuro che ho mangiato male.
0: Da
3: perché
0: quando
3: ero sicuro che questo avrebbe fatto un lavoro della Madonna e lo sta facendo purtroppo.
0: Da quando Mingo segue il

0: campionato turco è diventato un po' snob
1: della serie. Ma là girano i soldi, sono ricchi. So che stai seguendo italiano.
2: Sto seguendo italiano. Siamo passati, volevi dire qualcosa ancora?
3: No, intanto approfitto del sottofondo per dire al direttorissimo esimio, eccellente Urbano Cairo, grazie per la Gazzetta dello Sport che ci fornisci tanto in tanto. Per favore, togli la Saudi Pro League dal banner in cui si selezionano i campionati esteri. Mettici la Turchia, per favore.
1: Prima che arriviamo in Europa, qua se andrà la sigla, il nome del Modena vi deve fare attenzionare, perché lei è una mina da grande della Serie B, serissima.
2: È quarta.
3: Ci gioca il Gallo Belotti, ex Benfica.
1: Che ieri ti invece una rovesciata la Madonna, tra le altre cose.
2: Bene, segniamoci, poi continueremo
4: rovesciata, bello.
2: A seguire anche ovviamente la Serie B. No, non so se avete seguito lo scontro al vertice tra Avedasport e Beşiktaş.
4: Si parla di campionato turco.
2: Si inizia il campionato turco.
1: Avete visto la coreografia? Degli ultra.
2: Da brividi.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Era la partita importante perché il Galatasaray aveva perso e quindi era l'opportunità per andare su. Partita comunque tranquilla perché ha avuto solo 14 ammonizioni.
3: Giusto così.
2: 14, no, ma non dici 14. No, proprio 14. Le ho dovute contare tutte.
4: 12 sono per bestemmie, perché tu sai bene, Mingo, che i turchi hanno la tendenza alla bestemmia.
2: Bestemmiano come i turchi.
4: Parlavi del Galatasaray distrutto, umiliato dal Trabzonspor di Momo Salah.
2: Esatto.
4: Grande protagonista.
2: Grande protagonista del campionato.
3: Partita incredibile.
2: Altra cosa, comunque il Beşiktaş perde la grande occasione per arrivare al primo posto, 3-2.
3: L'Amespor, squadra outsider per definizione, di Diyarbakır al confine con la Siria, squadra curda, identitaria forte, lontana da tutto, in un posto remoto dell'universo, è rimasta fuori dai giochi di soldi del mercato che conta. Ha preso Gift Orban, per dire.
2: Ha preso
3: Gift Orban,
1: ex
4: Verona.
1: Esatto.
2: Sì, lui l'ha preso, lui è un migliore. Ed è il capocannoniere, Orban, del campionato.
3: Con sette gol
2: insieme a Salah, quindi comunque non è male. Tra l'altro, se non sbaglio, tutti ex italiani nella prima parte della classifica, perché c'è Salah, Osimhen, Murici,
3: il pirata
2: che è ancora lì, è ancora bolla, Shomurdo,
3: Eldor, il Messi Uzbeko,
2: Vlahovic,
3: proprio lui,
2: a 5 punti. Poi
3: c'è anche Benediziak,
2: esatto, c'è Greenwood in mezzo, ma che doveva arrivare, non è mai arrivato. E poi Benediziak, che è comunque ex Parma, quindi nella classifica dei marcatori, diciamo, sono tutti i nomi che conosciamo. E al primo posto proprio Gift Orban, che è un po' la sorpresa all'interno della sorpresa. Sì, stavo guardando, credo che l'abbia pagato pochissimo, tipo
3: un milione
2: è per il prestito, però
4: per voi piccoli ancora, a 17.
3: Quello che doveva venire via da Verona perché aveva litigato coi tifosi.
2: Un milione per il prestito. E la sta dell'Hoffenheim. Non lo so più.
3: Comunque è bello che la stia espiando nella squadra identitaria curda. Questa cosa di aver litigato con i veronesi. Gasi,
2: direttamente. E quindi questa è la situazione. In questo momento, primo posto, appunto, l'Amensport con 13 punti insieme al Galatasaray. Beşiktaş a 12 insieme al Kocaelispor, che ha 12 punti. Poi ce ne sono delle altre che squadre
3: dietro,
1: che
3: sono
1: troppo difficili da nominare, quindi no, lasciamo perdere.
2: Per fortuna quella là, il Gangle Gemirgi, sta scendendo nella classifica e non c'è più
4: così non lo devi citare.
2: Non devo più citare.
3: Il Basaksehir, la squadra delle giovanili del partito di Erdogan, al momento è uscita dalle top 10.
2: Bene, questo per quanto riguarda il campionato turco, che ha soppiantato il campionato belga, che ha smesso di fare
4: il campionato belga,
2: sembra un campionato uguale agli altri. Allora a questo punto lasciamo
4: una Le Standard, potresti farmi
3: Le Standard, quello sempre.
4: Passiamo alla Liga Spagnola.
2: Perché è successo parecchio. Vedo un Mourinho già bello carico dal punto di vista comunicativo,
1: bollitissimo, però non serve più ad un cazzo,
4: come non nominare il nome di
1: voglio bene a Mourinho, ma non serve più ad un caso.
4: Comunque sono d'accordo con lui, un arbitro inadeguato.
2: Stiamo parlando di derby, Atletico Madrid contro Real Madrid, vinto dai Colchoneros 2-1, con grosse polemiche per
3: partita tranquilla anche questa.
2: Sì, anche questa abbastanza tranquilla. lontani dai numeri che ha fatto la Turchia, sono solo 5 ammonizioni e un'espulsione. Cioè, là sono 14 ammonizioni che diventa anche un'espulsione.
4: Dilettante,
2: ha preso 2 ed è stato espulso.
4: 2-1, risultato finale, come dicevi tu, con gol di Jonathan David, che sta segnando.
3: Ha scoperto che gli piace ancora giocare a pallone.
4: Con una certa regolarità, allora io mi chiedo, forse, non lo so.
2: 3 gol e un assist nelle ultime 3.
4: Poi apre, in realtà le danze le apre Grimaldo, gol finale ormai a partita finita di Tonino Rudiger. Quindi 2-1 finale per l'Atletico.
3: Il giocatore più sereno in campo a quel punto, perché Rudiger notoriamente.
4: No, come dicevamo, Mu molto, molto arrabbiato, ha detto proprio un arbitro inadeguato, non ha usato mezzi termini.
3: Non sono abituati quelli vestiti tutti di bianco ad avere degli arbitraggi così controversi. Diciamo.
4: Classifica della Liga, comanda il Barcellona, 21 punti. Stellare anche l'ultima partita.
3: Vince che... 3-1, c'ha questo fatto.
1: Crisi.
3: Capito.
1: Le ultime partite, le ultime 3 partite aveva fatto tipo 35 gol.
3: Esatto, il Barcellona. 7 partite a punteggio pieno, 21 esatto. punti.
1: Quando 5 gol
3: subisce
1: a partita.
3: Un gol a partita, ne fa 4 e mezzo a partita.
2: La media è
1: clamorosa.
4: Barcellona vincitore in trasferta 3-1, appunto avevamo detto prima, aveva aperto le danze Fofana e poi super Rafinha, Yamal, insomma, grande squadra il Barcellona.
2: Tripletta di Rafinha, Rafinha quest'anno sta segnando
1: seconda tripletta consecutiva.
2: Esatto, siamo a 12.
4: Un tifoso juventino.
2: 12 gol e 3 assist.
4: Ho sentito dire da un tifoso juventino recentemente che Yıldız potenzialmente più forte di Rafinha. Gli ho riso ovviamente in faccia.
3: Però. Magari però, scusami.
2: No, 7 partite, scusate. La statistica è 12 gol e 3 assist in 7 partite.
1: Sì, ma stanno andando. Anche perché hanno preso l'unico giocatore che effettivamente gli serviva e soprattutto gli mancava. Che poi tra l'altro sia del livello di Rodri, questo è un altro livello, però è un giocatore che gli permette di tamponare un po' quella fase difensiva, diciamo un po' alta, un po' allegra, un po' superficiale, insomma, del bacino di Flick. Però con un giocatore come quello in mediana, che ti fa la prima schermatura, tu quel problema non ti dico che lo risolvi tutto, ma...
2: buona parte
1: e se insomma. Tu quel Barcellona gli risolvi quel problema lì raga
2: diventa una bella squadra.
3: Una sorpresa ai piani alti è il Betis, anche se a Corugna, che ha votato per diventare a Corugna, nome asturiano della città, non nome castigliano, non è più Deportivo La Corugna,
1: esatto.
3: A Corugna,
2: a Corugna,
3: un punto in trasferta per il Betis,
4: che comunque
3: scavalca il Real e in questo momento è a pari merito a inseguire il Barça con l'Atletico.
1: Volevo dire una cosa a proposito, Rodri, appunto, che ricordiamo è il capitano della nazionale, campione d'Europa e del mondo in carica, nonché pallone d'oro un paio d'anni fa, quindi sembra parlare di uno bravino, è in cima a tutte le statistiche del suo ruolo e quindi uno dice cazzo, questo gioca in nazionale sicuro, ma immagino che pure il secondo in classifica di tutte le sue statistiche sia sicuramente il titolare inamovibile di una qualsiasi nazionalità adesso. In qualsiasi nazionale esso sia, indovinate chi è il secondo in graduatoria nelle classifiche dove domina Rodri? Tale Lorenzo Matucci. Uno dice cazzo, se Lorenzo Matucci sarà titolarissimo nella nazionale, non sanno nemmeno chi sia,
2: non è tra quelli convocati,
1: ma nemmeno in Under 21.
4: Della nazionale parleremo dopo, andiamo avanti con la carrellata sul calcio estero.
3: In Spagna c'è un bellissimo 1-1 tra Osasuna e Rayo Vallecano, che si mettono tranquille, ci vediamo al ritorno, belli, polleggiati, plasati nel mood, siamo lì, ci stagliamo a 8 punti, pari anche all'Athletic di Bilbao. L'Athletic di Bilbao che fa 0-0 con l'Alaves, alti e bassi questo avvio di stagione, perché qualche prestazione maiuscola, ma anche tante cose a caso.
1: La Reale, la Rura Reale invece, la Sociedad...
3: La società vince 3-2 in trasferta. A Valencia in trasferta.
4: Valencia penultimo, malissimo quest'anno, abbiamo parlato l'altra volta. Andiamo avanti, Mingo, Inghilterra, Germania, Francia, scegli tu.
2: No, Inghilterra è sempre divertente, lo sa anche il nostro Simone.
3: Oh, parliamo un po' di De Zerbi.
4: Ecco, esatto.
2: Parliamo di De Zerbi.
3: Lo straccia bollette De Zerbi.
4: Guarda, quest'anno mi è costato un casino, anche il Bologna. Sconfitto in casa 3-2 dalla Aston Villa, risultato fuorviante perché erano 3-0 per la Aston Villa fino a 10 minuti dalla fine. Un'altra sconfitta per De Zerbi, però i primi 2 gol del campionato.
2: almeno quello si dura, infatti 8 subiti è ultimissimo insieme al Fulham all'ultimo posto, perché il Coventry
3: grande
2: ancora a 0 ha battuto l'avversario di turno,
3: il Nottingham Forest. Vittoria esterna pesantissima, Sparagnino 1-0, quello che vuoi, però bisognava muovere da sotto, ragazzi.
1: Sono punti.
3: Bella lì Coventry, città dello Sky, Nottingham Forest, Garibaldi Red, we were it proud, però quando
4: Goye.
3: Si è così complicata,
2: serviva
3: ragazzi.
2: Qualcosa serviva al Coventry, muoversi, muovere la classifica in questo momento, appunto, insieme al Bournemouth al terzultimo posto. L'Aston Villa è lì vicino, prima l'avevamo citato,
3: non aveva mai cucito una vittoria finora,
2: dopo una stagione molto positiva, quella dell'anno scorso, no? Che l'ha portata a vincere l'Europa League e a andare in Champions direttamente, anche da campionato, credo sarebbe arrivato in Champions.
4: Il Chelsea perde 3-0 a Brentford, un po' godo sinceramente.
3: Io godo sempre quando il Chelsea perde, ho perso talmente tanto rispetto del Chelsea che per me è alla stregua delle squadre inesistenti, dei campionati inesistenti, cioè tra il Chelsea e l'Inter Miami per me non c'è nessuna differenza. Comunque perde clamorosamente 3-0 l'Arsenal
1: a Brighton,
3: in casa del Brighton, non più di De Zerbi. Ricordate il Brighton di De Zerbi, questo è il Brighton non più di De Zerbi.
2: Però
3: Brighton.
2: Mi sembra che sia valido forse di più il Brighton senza De Zerbi che con
4: è una
2: De Zerbi.
4: Bella squadra
1: entra in campo con una divisa stellare, l'avete vista la divisa che festeggiava tipo il centenario qualcosa del Brighton, stellare. Qua va fatti
4: Brighton Oven Albion.
1: Molto bravi. Ma ogni tanto la Premier ce l'ha queste cose qua.
3: Sulla breccia qua. Per il Brighton un 2007
1: Vuskovic,
3: Kostulas, Vivaio, Olympiacos, Pireo. Bel giocatore.
1: Lui fuori classe Vuskovic, 18enne, 19enne, difensore centrale, Brighton l'ha comprato, non mi ricordo, credo.
4: Non giocava nel Bayern Monaco?
1: No, che era in Germania.
4: Forse era anche giovanili Bayern, poi
1: non mi ricordo, però giocatore che promette di essere qualcosa di molto vicino a generazionale all'agire in difesa, veramente forse a livelli di Kubalsi come talento, ok? Forse sì, forse un po' più difensore che diciamo che difensore di impostazione come può essere Cuba, sì, però siamo a livelli elite, serio.
4: In tutto questo, scusate ragazzi, comanda il Manchester City 3-5, grandissimo Brobbey per il Sunderland.
3: Tripletta di Brobbey, questo giocatore olandese conosciuto dal grande pubblico ai mondiali.
1: Nelle giovanili, sì, bravo. Piccolo, quadrato, rettangolare, fatto di amianto.
4: Simone l'ha visto crescere, olandese, sì, tripletta sì. Contro la...
1: Quello forte in quella ex era Kudus, però, che dovrebbe stare all'Aston Villa. Adesso qualcosa del genere.
4: Kudus. Gol ha segnato anche Holland, vince il Manchester City 5-3. Insomma, bravo Enzo Maresca. Ricordiamo, eredità difficile, post Guardiola non facile, e sono primo in classifica.
1: È cosplayer, si veste come lui, si è fatto pure l'hairstyle uguale a lui, si mette pure le stesse scarpe, probabilmente anche lo stesso orologio. Sei identico.
3: Hairstyle mi sembra una parola grossa. però
1: volevo essere gentile.
4: Passiamo alla
2: anch'io lo stesso.
4: quello della Schlein. Passiamo alla Bundesliga, per favore.
3: Allora, c'è un problema.
2: No, volevo dire, scusa, prima di passare, che comunque tranquillizzare i tifosi del Liverpool, che insomma è iniziata male anche questa stagione, ma la società ha detto che la prossima stagione
1: investirà qualcosa,
2: metterà due soldini.
3: Vittoria di misura 1-0, partita anche brutta, vabbè.
4: Gol di Isaac, uno pagato 170 milioni, credo.
2: Però l'anno prossimo compreranno qualcuno, non vi preoccupate,
4: magari in difesa, perché davanti secondo me sono abbastanza coperti. Germania
3: è un problema che diventa un'opportunità. Il Borussia Mönchengladbach perde in casa 4-3 dal Magonza. Il prossimo allenatore del Borussia Mönchengladbach sarà Domenico Tedesco. Ve la butto lì.
4: A voi cava una bella pesca, evitate di pagarlo.
3: Sì. Non è il problema più grande che c'è in Germania, perché il problema più grande che c'è in Germania è la vittoria 7-0 del Bayern Monaco.
4: Pensavo Alternative für Deutschland.
3: Che hanno preso comunque una ridimensionata parziale nelle ultime elezioni, sono comunque una cosa brutta, interessante.
4: Borussia Dortmund che comanda, Niko Kovac, purtroppo l'altro giorno ha ricevuto una brutta notizia quasi in diretta, è morto il suo vice storico dopo una lunga malattia. Borussia Dortmund segue il Bayern Monaco e poi c'è il Friburgo, ci sono un po' di squadre sorpresa anche in Germania, Friburgo, Augsburg, il Mainz, e invece il Bayer Leverkusen un po' arranca. Comunque aspettiamo tutti Simone il Bayern Monaco in cima alla classifica
2: tra poco, Lulio Berlino è allenata quest'anno da Mauro Lustrinelli, ve lo ricordate?
1: No.
2: l'allenatore del Thun, la squadra svizzera, giusto,
4: grandissimo Thun l'anno scorso,
2: che ha vinto il campionato svizzero. Lui, tra l'altro, la particolarità è che il Thun era arrivato 20 anni prima, seconda nel campionato svizzero, e Lustrinelli era il capocannoniere di quel Thun.
4: Ma poi, se non sbaglio, il Thun era una neopromossa.
2: Quell'anno lì neopromossa, da lui portata dalla Serie B a vincere il titolo nel primo anno. E allora a quel punto l'Union Berlino l'ha chiamato perché insomma si è fatto vedere.
4: L'anno scorso aveva affidato la squadra negli ultimi mesi alla ragazza, vi ricordate, un po' risultati male, quest'anno però stanno andando peggio dell'anno
3: effettivamente
4: scorso.
2: Infatti,
3: sì.
2: Quindi Lustrinelli, diciamo, in questo momento.
4: Quindi Berlino resiste ad Alternative in Deutschland, in compenso nel calcio fa schifo, ma da un po' di anni anche l'Hertha è lì che vaga, vai Bundesliga, brutto.
3: Intanto volevo sbloccarvi un ricordo: nell'Union Berlino gioca incredibilmente Emmanuel Latte-Latte. Non so se vi ricordate questo nome pittoresco, ex Atalanta, giocatore dimenticabile, possiamo dire. Vabbè, viene dagli Stati Uniti, ha fatto giro.
4: Nell'Union negli ultimi anni ci sono passati anche Bonucci e Gosens.
3: Sono successe cose davvero surreali da quelle parti.
2: Bonucci non ha mai vinto una partita all'Union Berlino. Finché c'è stato.
3: Poi è andato
2: Bonucci...
3: via ed è tornata una squadra normale, esatto, che vince o perde, come le squadre normali.
2: Con Bonucci
3: Linke primo partito. Vabbè,
2: esatto. Se c'era Bonucci, diceva Alternative Football.
3: Meno male, abbiamo risolto.
4: Comunque nelle periferie prende il 20%, ma non è il nostro campo. Passiamo al campionato francese.
3: Passiamo
2: ieri c'era uno degli scontri classici del campionato francese, c'era Marsiglia Paris Saint-Germain.
1: Quando è finito?
2: È finito 2-1 per il Paris Saint-Germain a Marsiglia, con il Marsiglia che ha dovuto giocare gli ultimi minuti in 10 perché Timothy Weah, che è nato lì, ex Juve, no? Quello che giocava
3: lui.
2: È andato lì, segna Marquinhos e Torres, e Ferran Torres, mentre
1: Torres ha tipo 10 gol in 5 partite,
4: aperto lui le marcature,
1: mamma mia, continua a segnare.
4: Comunque il Paris Saint Germain è quinto, dopo 5 partite, a 5 punti dal primo posto.
2: È un campionato che è cresciuto anche grazie alle altre squadre, nel senso che
1: l'anno scorso era un
2: sia il Paris Saint Germain ovviamente in Europa ha bissato, quindi insomma è il numero uno in questo momento in Europa, ma anche le restanti squadre sono migliorate, tanto che appunto il Paris Saint-Germain è sesto in questo momento in classifica, credo che sia il risultato peggiore.
3: È a meno 3 dai concittadini del Paris FC.
2: Addirittura non è capolista in città, cioè quindi
3: Paris FC che vince 2-1 contro lo Strasburgo in trasferta è allo stesso tabellino del Monaco capolista.
4: Aggiungo anche un Lens meraviglioso la scorsa stagione, quart'ultimo in classifica, sta facendo molta fatica, uscito sconfitto dalla capolista Monaco.
2: E comunque anche il Marsiglia non se la passa bene, perché è penultimo con 3 punti, ovviamente fa un po' scalpore.
1: Il Monaco, ricordiamo, che ha avuto abbastanza coraggio da andare a scommettere tutto su un allenatore particolare, che è Philippe Luis, che però aveva costruito uno dei Flamengo più forti della storia, cioè quello recente. Sono stati molto coraggiosi ad andare a cercare come allenatore, ma i risultati sembra al momento dargli ragione.
2: Però
1: molto,
2: molto
1: bravi.
2: Insomma, la situazione è quella, quindi Monaco primo, secondo Lione e Paris FC, non sì. Paris Saint-Germain, poi Lilla e Rennes, e solo sesto con 8 punti il Paris Saint-Germain. Adesso scherzando, ma direi che è una delle peggiori posizioni del Paris Saint-Germain negli ultimi 10 anni.
4: Il Paris Saint-Germain ha perso un campionato col Montpellier, se non sbaglio, qualche anno fa. Fu una grandissima sorpresa. Ragazzi, sono le 12, andiamo in pubblicità.
1: Con Monaco, non con Montpellier. Con Monaco di Mbappé, Falcao.
5: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
6: No. Un'altra multa con l'auto Velox, ma li hanno messi dappertutto.
7: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
8: Ciao, sono Patrizio.
9: E io sono Domizia.
8: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
9: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
8: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
9: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
8: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
10: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
11: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
12: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: 12.07, ultima parte di Caffè Paglia, puoi spegnere? Grazie.
1: Sì, sì,
2: ma potremmo vincere la guerra, no? Cioè, no. Potremmo vincere la guerra.
0: Impossibile. Io non ho mai visto uno così appassionato di toste, è incredibile. Ragazzi, allora è arrivato un messaggio che chiede, te lo giro a te, Fio, delucidazioni sullo striscione su Lucarelli? Ma su Lucarelli chi? Sul calciatore?
3: Cristiano,
0: sul
3: Cristiano, Cristiano, Cristiano Lucarelli.
0: Del Bolognesi.
3: Sì, della curva della costa. Situazione è la seguente: allenatore della Pistoiese Cristiano Lucarelli, in seguito a una trasferta vietata, una di quelle trasferte da minor a 100 km in cui per questioni di ordine pubblico si vieta, si decide di vietare la trasferta, dichiara in conferenza stampa prepartita: prossima volta se rinasco voglio fare il questore o il prefetto. Non faccio, chiudo tutto, non faccio muovere la gente, ho fatto il mio lavoro, tutti mi fanno i complimenti, facile così. Viene deferito per questa dichiarazione e lo striscione riporta che io mi sento, che credo che tutta la redazione condivida, Lucarelli uomo sincero, indagato per aver detto il vero.
1: Esatto,
3: io condivido molto, tra l'altro è una questione
0: non male anche la rima.
3: Scontornata meglio di altre rime.
0: Un giorno potremmo fare una puntata speciale sugli striscioni.
1: Beh, allora ti ricordo che abbiamo 3 settimane in cui non ci sarà la Serie A da qui avanti.
0: Alcuni non si possono citare.
1: Dovremmo
0: i vecchi storici.
1: Sì, alcuni no. Dovremmo inventarci qualcosa. Dovremmo inventarci qualcosa, in particolare la prossima settimana. Ad esempio, io vi do il consiglio a voi ascoltatori: la prossima settimana, se essendoci la Serie A, volete cercare uno sport alternativo che possa darvi adrenalina e interesse alla vita sana e morigerata, vi consiglio Last Man Backyard, la tappa italiana di questa ultramaratona che si tiene a Tagliata di Cervia, proprio qua vicino a noi nel nostro mare.
3: Cioè, Last Man vuol dire che ne rimarrà solo uno.
1: Bravo, tipo non si uccidono così neanche i cavalli, film storico, in cui rimaneva appunto l'unica coppia, diceva l'ultima coppia che rimaneva in vita praticamente. La situazione è molto simile perché si corre, è strano, l'hanno inventato gli americani e questo insomma già
2: ti farebbe intuire.
1: Ti fa intuire qualcosa. Tra l'altro in questo fine settimana c'è stato l'Ironman, che è il triathlon insomma all'apice della potenza a Cervia. Invece proprio io vi consiglio di questa gara particolare che si chiama appunto Last Man Backyard. E praticamente tu devi ogni ora fare un percorso di 6,7 chilometri, non è un percorso troppo lungo, ma lo devi fare ogni ora. Tu lo puoi fare veloce, lento, a passo, anche a passo se vuoi, se stai dentro l'ora. Ma
0: 6 chilometri sono lunghi, non lo so.
1: 6 chilometri 7, insomma.
0: E allora, camminando è difficile.
1: Diciamo che
3: camminata
1: che,
3: molto veloce.
1: Una camminata veloce, sì, devi stare dentro l'ora poi.
0: Ma molto veloce.
1: Tendenzialmente è una corsa non troppo veloce. I campioni di questo sport fanno la corsa esattamente in 42-43 minuti. Questi 6,7 chilometri per avere quei 15 minuti per riposarsi, perché dopo poco dovranno ripartire per rifare. Quindi tu arrivi, hai un quarto d'ora di tempo per farti massaggiare, appoggiarti. Il problema è che continua e va avanti tutto il giorno e tutta la notte. L'anno scorso il vincitore lo ha fatto 37 volte tutto questo giochino. Sono 37 ore, ok? 37 ore, un totale ha corso alla fine 250 chilometri.
2: Ma come? Cioè, scusa, ma senza dormire, senza
1: cioè dormire e riposarti in quei 15 minuti in cui tu devi fare il giro, questo giro.
2: Ma salutare appunto quell'organismo,
1: no. Allora pare, mi sono informato e pare che sia assolutamente una roba allucinante, perché la persona che va in debito il corridore deve avere uno staff vicino che lo aiuti, perché a un certo punto non capisce più niente, va in fattanza da
3: transagonistica
1: da situazione,
3: allucinazioni competitive,
1: assolutamente. Quindi devono dargli una mano su sta roba e prevenire anche i problemi. Questo fine settimana sarà il 27 20, inizia il 26, poi finisce quando finisce. Ovviamente tu corri anche di notte, di notte
3: meno male,
1: è
3: meno
1: più
3: male.
1: Freddo. Cioè, nel senso
2: posso,
1: che.
2: Posso. Finisci. Sì, no, no, no, no, no, no, no, no, voglio sentire come finisce.
0: Ti vedo leggermente perplesso.
2: Ho delle domande, quindi.
1: Tu hai questa situazione. Di giorno lo staff ti dà da mangiare tendenzialmente cose dolci, maltodestrine, per dare così. La notte, essendo freddo, ti dà il brodo. Anche i tortellini, se vuoi. Se uno vuole un po' di tortellini in brodo durante.
3: Cioè, il brodo con l'ovetto, tipo.
1: Un brodo con l'ovetto, una stracciatella, una cosa del genere. Perché devi dare della, del prodotto che sia caldo per scaldare il corpo, perché fuori è freddo.
2: Allora,
1: siamo a fine settembre.
2: La mia domanda è questa qua. Che tipo di gravissimo problema pervade la capoccia di tutte le persone che decidono di dedicarsi ad un'attività del genere? No, perché ti faccio questa domanda? Perché ultimamente, e che è capitato anche a voi, a tutti quanti, è diventata virale la notizia di quell'atleta che faceva un percorso del genere che si chiama Irox.
1: Che si è fatta la capa
2: addosso. Io lo capisco che tu vuoi proseguire la gara a tutti i costi, però. Sì. Però, no, attenzione.
0: Non sono riuscito a guardare il video.
2: No, perché non ce l'ho fatta nemmeno io, soltanto nei primi istanti. Però, cioè, è chiaro che tu hai devastato completamente il percorso con gli attrezzi a tutti gli altri atleti che hanno partecipato.
0: Ma pensa che puzza che c'è.
2: Cioè, pensa a moschivi. Allora, la mia domanda è questa. Nella testa di questi atleti che fanno questa tipologia di sport, cosa c'è che non va?
1: Allora,
2: perché, insomma, la domanda. Perché innanzitutto non è un'attività sportiva divertente, né ludica, e nemmeno che ti dà una botta d'adrenalina, sai, che exploit tecnico atletici, non è previsto l'utilizzo di un arnese. No, tu devi correre, copri una misura che diventa del tutto innaturale, diventa uno stress per il fisico che non è previsto in nessun momento dell'esistenza umana.
1: E infatti è proprio fatto.
2: Che cazzo di problema hai per voler andare a fare
0: questo? Cioè, da più adrenalina, cioè, tipo il badminton.
2: Ma tutta la vita. Se poi tu in uno sport del genere ti viene la diarrea e tu te ne freghi perché dici no,
1: io devo
2: piuttosto
1: fare,
2: devo fare questo tipo di percorso qua, capì? Allora, la domanda è reale, che cazzo di problemi hanno queste persone qua?
1: Non lo so che ho provato a informarmi, adesso ho guardato i risultati dell'anno scorso, diciamo è una tappa che sta crescendo perché qualche straniero sta arrivando, ho guardato per curiosità qual è il record del mondo, essendo una gara simil atletica, ci sarà.
2: Fa le statistiche,
1: il record del mondo. Beh, il tipo che ha il record del mondo lo ha fatto per 5 giorni consecutivi.
2: Ma non è.
3: Poi gli hanno sparato. Dopo, alla fine, gli hanno sparato.
1: Lui per 5 giorni, ogni ora, ha fatto 6,7 chilometri.
3: Gli hanno sparato quelli del catering perché dovevano smontare.
1: Non c'era più niente da mangiare. Era rimasto.
2: Ma nemmeno le pecore o qualche altro mammifero in transumanza per passare da una regione all'altra per mangiare copre questa distanza in quel tempo lì. Quindi vi sto chiedendo, ripeto, non è normale che tu decidi di appassionarti a una cosa del genere.
1: Bisognerebbe chiederlo a questi atleti. Che vedremo, ti porto sabato e domenica e alla fine chiediamo.
2: A me sembrano sempre gare che saltano l'io personale.
1: E no, perché è tutto staff. Cioè, la cosa che mi ha colpito è che questa cosa non è che tu vai e corri e cammini da solo, che ci sono le ultramaratone che fanno 100 km.
2: Sì, pazzi, scadere.
1: Vai dritto, fai 100 km, sei da solo. Questo è proprio, cioè, almeno come viene raccontato, una sorta di sport di squadra. In cui il corridore è quello che alla fine si sacrifica, perché gli altri stanno fermi, fanno gli danno a mangiare, gli danno i tortellini.
2: Il brodo deve cuocere 12 ore per farlo buono.
1: 37 ore lui sta lì a correre per 30, il campione, cioè quello che ha vinto l'anno scorso, sono 37
2: ma
1: ore.
2: Ma come ne va? Sei serio?
3: Io invece...
2: A me sembrano tutti un po' spostati.
1: Forse, sono gruppi di amici in cui hanno preso.
0: Non sembrano, Simone.
1: Hanno preso quello un po' più sfortunato. E hanno detto: dai, tu fai questa roba qua, noi ti costruiamo, facciamo il viaggio, vediamo.
3: Comunque, questo è il momento per dirlo a Simone Maloni. Abbiamo prenotato a nome di tutta la redazione di Caffè Paglia 4 posti fumatori vicino al traguardo. Così li vediamo arrivare spolti
1: direttamente lì nell'aria e possiamo seguire. Vedremo.
3: E possiamo anche commentare la prestazione. Non sta andando bene. 33esima ora.
2: Di solito di meno.
3: Non ci siamo.
0: Cambio un attimo argomento. Parliamo un po' di basket, Mingo. Innanzitutto, ieri l'Olimpia Milano ha sconfitto nella partita di Supercoppa Italiana, una grandissima Rayer Venezia, grandissimo Moses Wright, l'Olimpia Milano che succede a se stessa, ha vinto anche l'anno scorso Supercoppa Italiana,
1: sì, che vince dopo un supplementare,
0: esatto, 94-87 con una grande Rayer,
1: con Rayer che aveva anche la palla per provare a vincere dopo essere stata sotto tutta la partita. È stato un bel recupero finale per quanto riguarda Venezia, che non si è concretizzato, un po' come la nazionale femminile di basket con l'Australia, che
0: partita avuto... giocata a Tortona,
1: campio
0: alla Nova Arena,
1: zona in crescita,
3: era nelle quattro
1: della Supercoppa ed è migliorato. La Fortitudo invece ha perso la sua semifinale di Supercoppa di A2 giocata alle 17 a Ravenna, il giorno feriale veramente per spingere i tifosi
0: a non andare.
1: E quindi questo è quanto. Fra poco inizieranno i campionati per quanto riguarda l'Italia, sia di A1 che di A2. Non sembra che dal versante bolognese, la Virtus è un filo un po' più calata. Il problema è che questo campionato avrà due incognite clamorose, perché ci sono due squadre catapultate a Roma da altre zone, Cremona e Brescia per la precisione, e solo a Roma hanno un palasport da 15.000 persone, che non ha un tifoso se non Totti. C'è Totti, perché Totti forse è quella del pallaflamenco.
3: Una è con Totti e una è con Mannion.
1: Ok, allora...
3: devi fare un discorso con te stesso per stabilire se Totti, dopo l'addio al calcio, le vuole sbagliare proprio tutte, o ti sta più sui maroni Mannion.
1: Esatto,
2: io sono più Totti che sbaglia tutte. Sì.
1: Quindi può essere, tra l'altro, con un progetto che vede nell'obiettivo l'ipotetica nascita dell'NBA Europe, che però immagino non possa avere due squadre di Roma.
3: Ne rimarrà
1: come last man, backyard delle squadre.
0: Ma sai, ci sono due squadre di Los Angeles, ci possono essere anche due di Roma.
1: Sì, però devi iniziare e allargare. Allora delle due sarebbe meglio due di Atene, se proprio dovessi dire dove esistono
2: e
1: realtà.
2: È che la piazza
1: o due di Istanbul, se torniamo alla Turchia prima, ci sono città in cui ci sono già due squadre, anche Bologna, sono due squadre reali e presenti nel territorio. Queste due di Roma si aggiungono alla Virtus Roma, che esiste ancora ed è in Serie B, cioè quella che era la Roma originale. E tra l'altro in Serie B c'è anche la Luis Roma,
3: l'università privata, quella là,
1: quella originale, anche quella che è in Serie B. Quindi sarebbero quattro squadre di basket a Roma tra B e A1. Ci sono queste due nuove, chissà cosa succederà, mi sembra veramente allucinante.
3: No, io sono un po' turbato, perché stavo effettivamente pensando che Totti le ha sbagliate davvero tutte.
2: Ma questo io voglio che sia così per il resto della sua vita. Vabbè, perché c'è un motivo, non è che mi sta antipatico. C'è un motivo. È che ha talmente devastato i maroni con la storia che lui doveva andare a Madrid, ma non c'è andato perché vuole la bella Roma. Che io invece adesso voglio che le sbaglia tutte. Voglio che ogni volta che ricorda, perché tanto lo rifarà alla prossima intervista, gli deve succedere di nuovo qualcosa che sbaglia.
1: Però lo deve più ricordare, questa cosa lo deve più ricordare.
2: Basta.
1: Adesso vedremo come uomo immagine, non ho capito bene il ruolo che avrà, uomo comunicazione, uomo...
2: Comunicazione, Totti, comunicazione,
1: sicuro lo fa...
3: Brand Ambassador, come i tennisti con i Rolex.
1: Esatto.
0: A proposito di Supercoppa...
2: A proposito di Rolex, Totti, l'hai capita, vabbè, te la spiego poi.
0: Stavo parlando di basket, a proposito di Supercoppa, c'è stata una bellissima partita. Partita tra Fenerbahce e Olympiacos, e ritorniamo all'NBA. Sembra quasi sicuro che dalla stagione 28-29 diventeranno 32 le squadre, ci sarà l'espansione, tra cui Seattle, che si riprenderà anche nella bacheca il titolo famoso del 79.
1: Ah, è ufficiale.
0: Contro Washington.
2: È roba nostra.
0: E poi c'è Las Vegas.
1: Che dovrebbe avere una franchigia completamente nuova. Questo è
2: tornano i Supersonics, mamma che bella notizia.
1: Per provare a fare i cassi migliori, prima parlava Dado del fatto che anche l'Eurolega si è inventato una Supercoppa, mi pare di capire. L'Eurolega fa la Supercoppa inizio stagione. In realtà, appunto,
0: il match però quello tra Fenerbahce livello proprio.
1: Sì, una bella partita, sono le
0: livello
1: due squadre
0: molto, livello molto molto alto.
1: Molto alto, infatti questo sarà poi il tema dell'Eurolega di quest'anno, e capire se questa Eurolega diventerà o no la NBA Europe, se sarà la base per creare le NBA Europe oppure non lo so. In realtà quello che mi è parso di capire è che già l'Eurolega dal punto di vista economico e finanziario funzioni poco. Molte spese, pochi ingressi, pochi ritorni per le squadre. È vero che quelli dell'NBA i conti di solito li sanno fare, sanno organizzare sicuramente meglio che le federazioni basket italiane. È vero che l'Eurolega in realtà è già un gruppo a sé stante,
3: esatto.
1: Non è è collegato alla federazione di basket, insomma è svincolato, e sono proprietari alcune squadre che fanno parte di questo
3: circuito,
1: quindi insomma, assomiglia un po' al modello NBA già
3: l'Eurolega
1: in quanto tale. Vedremo.
0: Supercoppa europea di basket, non abbiamo finito di raccontarla, europea vinta poi dal Real Madrid a Dubai in finale contro l'Olimpico Fenerbahce, era la semifinale,
1: è vero, sì, quella era la partita prima, e a Dubai che è dentro l'Eurolega, è una delle squadre che fa l'Eurolega, insomma ovviamente questo è in questo momento un cambio di Eurolega, del sistema Eurolega sicuro deve essere, sono tutti in attesa di capire quali sono i passi dell'NBA. Credo che il modello NBA sia un modello poco trasportabile in Europa, dove esiste comunque un legame con la squadra molto diverso,
3: anche territoriale
1: non... legato alla squadra, ai colori, a tutto
3: quello che negli Stati Uniti c'è nel basket universitario,
1: esatto.
3: E non c'è in NBA,
1: esatto, non c'è in NBA. Per quanto riguarda altri sport, ovviamente c'è anche un po' di motori,
3: motomondiale a Spielberg in Austria. Cosa c'è in Austria legato alle moto? C'è
2: la KTM
3: Mattinghofen, un paesino KTM. Dove nasce KTM per fare moto da fuoristrada nell'antichità, che adesso si fa una storica vittoria nel mondiale con Pedro Acosta, lo squalo, pilota di
1: avevamo parlato la settimana scorsa,
3: velocità impressionante fa. E attenzione, perché Marc Marquez aveva appena chiuso un weekend capolavoro pareggiando in testa alla classifica mondiale, qui lascia un po' di punti in gara, ha dei problemi ai freni che lo fanno girare rotondo e pulito lontano dai guai per arrivare quinto,
1: per portare a casa dei punti,
3: portare a casa il massimo che poteva, ma con le due Aprilia che partono davanti a tutti, alla fine la lepre la fa Acosta, che fa un paio di sorpassi da brivido e nell'esultanza cade apposta nel punto in cui era caduto nella sprint. E si sdraia per terra di fianco alla sua moto abbracciandola.
1: Sì, sentivo della sprint, ha fatto quella curva a una velocità, quando è caduto, quando si è sdraiato, a una velocità incredibile,
3: fuori controllo, con un angolo di piega irragionevole si è sdraiato, è andato lungo. È l'irruenza di Pedro Acosta, l'abbiamo già conosciuta, finalmente vince la sua prima gara in campionato. Sì, è il prossimo, la prossima guida. Proprio.

0: passa la soglia di sbarramento in Pomerania e resta fuori per la prima volta dal Parlamento del Land. L'estrema destra si consolida sia a Berlino sia in Pomerania, dove è il primo partito. AfD però è fuori da entrambi i governi. In Pomerania si va verso la conferma della coalizione uscente tra socialdemocratici, sinistra e verdi, e anche a Berlino vittoria delle sinistre trainate dal risultato clamoroso della Linke. Il cancelliere Friedrich Merz si è assunto le sue responsabilità e ha ammesso il disastro, ma nonostante le pressioni dentro e fuori il partito ha deciso di non dimettersi. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
1: È un disastro, come dice lui. E molti speculavano, aspettano i risultati, se poi va molto molto male magari si dimette il cancelliere, perché i suoi indici di popolarità sono bassissimi, mai così bassi per un cancelliere in carica. Invece così non è stato, aspettato davvero pochissimi minuti dopo la chiusura dei seggi, erano usciti solo gli exit poll, per comunicare sì, è stato un disastro, però io in sostanza continuo a fare il mio lavoro di cancelliere, e questo per zittire in partenza i suoi possibili avversari, con troppo anticipo, perché appunto poi la notizia è arrivata poco dopo mezzanotte che in Mecklenburg appunto non hanno neanche superato i cristiano-democratici la soglia del 5%, e questo non era mai successo, veramente un disastro. La grande domanda è come riuscirà adesso a governare. Insomma, ricordo che è alla guida di una grossa coalizione insieme ai socialdemocratici, che però ieri se la sono abbastanza cavata, soprattutto in Mecklenburgo, con la loro leader molto molto popolare nella regione settentrionale, la Manuela Schwesig. Hanno perso qualche punto, però comunque hanno sempre ottenuto ben oltre il 30%, potranno continuare a governare. All'interno però del governo tutti e due i partiti adesso tentano un pochino di affilare il loro profilo, massimizzare le loro richieste, e sono veramente direzioni opposte quelle che devono prendere, perché la CDU è attanagliata a destra dalla AfD, socialdemocratici sono seguiti a vista insomma invece dalla Linke.
0: La politica, a partire dalla resa dei conti interna alla Lega, tra poche ore in via Bellerio a Milano ci sarà il Consiglio federale del partito, in cui Matteo Salvini fisserà data e modalità del congresso straordinario della Lega. L'annuncio ieri a Pontida per sfidare la fronda nordista e blindare il partito con i voti che al congresso dovrebbero essere ancora in maggioranza dalla sua parte. La mossa a sorpresa ha di fatto spiazzato gli avversari interni, che però provano lo stesso a tenere il punto, bene il confronto, ma al congresso continueremo a rappresentare le nostre idee, ha detto stamattina uno dei governatori, Attilio Fontana, presidente lombardo. Sentiamo invece un altro rappresentante della fronda interna, Massimiliano Romeo, intervistato ieri a Pontida da Alessandro Braga.
2: Ma penso che sia una buona notizia per potersi confrontare, visto che ci sono sensibilità diverse, ci sono anche visioni un po' differenti, sarà un modo per portare il dibattito che oggi è pubblico nella sede opportuna, e quindi ci sarà l'occasione per poter portare avanti quelle che sono le proposte costruttive che noi stiamo facendo da diverso tempo.
3: C'è la possibilità di una candidatura di Massimiliano Romeo?
2: Su cosa succederà, si farà, sono tutte cose, valutazioni che si faranno insieme, e ovviamente prima si capirà un po', come ho detto, quali sono le modalità e tutto, sono tutte valutazioni che faremo prossimamente.
3: Comunque le vostre idee, le vostre proposte le portate avanti ormai da tempo.
2: Ma assolutamente, io penso, che alla fine quello che conti, visto che dal palco di Pontida ho detto che le idee sono più importanti e devono essere più importanti delle ambizioni personali o delle persone, che queste idee vengano portate nelle sedi opportune. La democrazia e il sano dibattito interno penso che siano la cosa più importante.
0: L'altro tema politico di queste ore sono le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni, che dovrebbero arrivare già giovedì, tra giovedì e venerdì, in Consiglio dei Ministri. Ieri dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo del 30% agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico ad imparare l'italiano e vieta di indossare il burka o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi, perché sono in contrasto con il principio della prossimità, cioè il diritto a frequentare la scuola più vicina alla propria residenza. Le famiglie non possono essere mandate via dalla scuola del quartiere solo perché in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati, ha protestato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, ma in generale, secondo i presidi, le misure sono inapplicabili. Sentiamo perché con Domenico Squillace, ex preside del liceo Volta di Milano.
4: Questo è un po' clima di campagna elettorale, a spararla sempre più grossa e a presentare delle minestre un po' scaldate. La norma sul 30% degli studenti stranieri per classe è una norma da

0: Ecco sì, chi come me nella scuola da tanti anni, io non ho mai visto un'alunna col burka, io non ho mai visto un'alunna con la hijab.
1: L'inchiesta sui medici e i CPR nel pomeriggio a Milano, ci sarà un presidio di solidarietà della rete, mai più lager, no ai CPR in solidarietà. All'infettivologo Nicola Cocco e gli altri medici coinvolti nell'indagine. Secondo la procura di Ravenna farebbero parte di una struttura organizzata di medici che falsificherebbe i certificati di salute dei migranti per impedire i loro trasferimenti all'interno dei CPR. In questi giorni sono state disposte decine di perquisizioni anche di persone non indagate, con metodi che secondo gli avvocati sono andati oltre i limiti, persone svegliate all'alba dagli investigatori in cerca di prove, tenute bloccate per ore. Nel caso dell'infettivologo Nicola Cocco, secondo Repubblica, sarebbero state sequestrate anche chat con due parlamentari, Ilaria Cucchi e Francesca Ghirra di AWS. Sentiamo Fabio Anselmo, che è tra gli avvocati di alcuni dei medici perquisiti.
2: È un elemento grave e francamente si sconoscono del tutto le ragioni che ci viene detto da un comunicato della procura stessa, che sono state del tutto casuali e automatiche. Ora, può succedere che nelle intercettazioni orali venga di rimbalzo intercettato un parlamentare, ma qui si parla di un'estrazione forense di chat che arrecano l'intestazione della senatrice Ilaria Cucchi. È chiaro che non può essere considerato casuale, anche perché sono state acquisite le chat sue e quella dell'onorevole Ghirra di AWS, mentre ci risulta che vi siano state chat anche con altri parlamentari che viceversa sono state ignorate. Perquisire i miei assistiti come gli altri senza che nemmeno siano indagati con quelle modalità, credo che non possa essere considerato normale. Non puoi entrare 5:30 del mattino, cioè se non vi sono elementi di sospetto tali da poter giustificare la loro iscrizione sul registro degli indagati, sono persone normali, terze, la cui dignità e la cui privacy deve essere rispettata. Quelle modalità non, diciamo, sono modalità che sono legittime laddove vi sia la paura fondata che le prove possono essere, diciamo, nascoste o si potessero disperdere. Ma se non sono indagati e non sono criminali, farlo con quella modalità, francamente, desta molte, molte, molte perplessità.
1: La crisi in Medio Oriente, in Yemen, le forze governative supportate dalla coalizione a guida saudita hanno lanciato una nuova offensiva contro le milizie Houthi. Gli scontri sono particolarmente intensi, soprattutto nell'ovest del paese, ma al momento nessuna delle due parti sta compiendo progressi significativi. L'Arabia Saudita chiede l'intervento degli Stati Uniti contro il gruppo yemenita sostenuto dall'Iran e Washington ha bisogno del sostegno saudita contro Teheran. Donald Trump ha deciso per ora di non ordinare attacchi contro gli Houthi, ma le pressioni di Riyadh crescono. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta della regione.
3: È importante capire cosa succede a Riyadh. In queste ore è in corso un vertice di 14 marine militari amiche di Riyadh. Naturalmente ci sono dei paesi NATO come la Turchia, ci sono paesi della Lega Araba, ci sono paesi che, diciamo, sono storicamente amici dei sauditi come appunto gli Stati Uniti. Si dice, queste sono le fonti saudite più accreditate, che tra poche ore verrà sferrato un attacco senza precedenti sugli Houthi, a cui in un qualche modo gli Stati Uniti non daranno un diretto supporto ma un indiretto supporto. Questo per il momento è il quadro generale, in un contesto in cui ovviamente l'Iran dice che se verrà attaccato anche esso naturalmente reagirà nei confronti dei siti statunitensi, della regione, dei paesi a Lega Araba e così via.
1: In Russia sono stati diffusi poco fa i dati ufficiali delle elezioni per il rinnovo del Parlamento. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi su 450. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Cresce l'affluenza, che arriva al 59%, in rialzo rispetto al 51,7% del 2021. Per l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, sono state elezioni farsa. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito che si opponeva alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia, ha scritto Kallas sui social, annunciando di aver proposto nuove misure contro Mosca. Il presidente

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società

0: che veramente il sapere sia comune e collettivo, comune e comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
1: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
0: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
6: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info Emilia Romagna @usb.it.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
8: Radio Città Fujiko 103.

0: Ebbene, siamo giunti all'ultima puntata di Parker Lennon e altra gente. E come sempre vi vado a raccontare tutto quello che è successo questa volta. Quando? Nell'ultima settimana del Festival San Donato, edizione 2026. Abbiamo iniziato con la musica, così di botto, con Sveglia Ginevra, che si è esibita da noi domenica 6 settembre. Nella precedente puntata vi avevo detto che saremmo ripartiti dall'11, e invece no, surprise! Quel giorno si è esibita sul palco anche Tara, e allora ascoltiamo anche lei, e poi interviste.
1: In un certo modo parte di me, no?
2: Senti, ma Tara, vorrei fare una domanda. Posso? Ma tu mangi maiale?
1: No, io non mangio il maiale, ma che c'entra? Alla fine, anche se non la mangio, la carbonara sento comunque una connessione. Cioè, secondo me ci sta, forse è proprio questo il punto, no? Dell'essere attaccati ad una patria, non è così?
3: Guarda, da romana ti dico sì, però sono vegana, quindi non la mangio.
4: Ciao! E questa è Tara!
1: Quindi, sì, questa sera abbiamo un po' di minoranze. Però, secondo me è proprio bello. È bello così. Secondo me siamo noi i veri italiani. Mamma mia.

0: altre.
1: Stai coperto di spiace.
0: Ok, mi sto accomodando qui accanto a Sveglia Ginevra mentre i treni passano, perché questo è il nostro leitmotiv proprio di questo Festival San Donato. Sveglia Ginevra, benvenuta.
2: Grazie mille.
0: È la prima volta che sono qui a San Donato,
2: sì,
0: no?
2: Sì, è la mia prima volta, la mia prima esperienza qui a San Donato. Devo dire, per ora bellissimo.
0: Senti, tu da quando hai iniziato a fare musica? Da piccolina?
2: Sì, da piccina, sì, avevo più o meno 10 anni quando ho cominciato a suonare la chitarra. E già scrivevo le prime filastrocche.
0: Perché diciamolo, tu sei cantautrice
2: diciamolo,
0: di razza.
2: Diciamolo.
0: Bisogna dirla questa cosa, secondo me è molto importante dirla. E tra le varie collaborazioni che hai fatto, ce n'è una in particolare che mi è piaciuta moltissimo, con Jack Savoretti, che io adoro.
2: Sì, Jack Savoretti, anch'io l'adoro.
0: Ha una voce così sabbiosa, così.
2: Ma poi è una persona veramente speciale, al di là del suo lato artistico, che è altrettanto.
0: Dove vi siete incontrati? Perché io sono curioso.
2: Ci siamo incontrati. In realtà non ci siamo.
0: Ormai si lavora a distanza.
2: Sì, nel senso che lui ha scoperto le mie canzoni, si è innamorato del progetto e mi ha chiesto inizialmente di scrivere una canzone per lui.
0: Ok.
2: È finita che in realtà poi si è innamorato della mia voce sul pezzo e quindi ha deciso di fare appunto il feat.
0: Ok.
2: E poi dopodiché mi ha anche regalato l'opportunità di aprire il suo tour italiano quell'anno.
0: Sì,
2: lì.
0: Sì. Ho seguito la vicenda. Sì. Sveglia Ginevra, grazie.
2: Grazie a te.
0: Grazie infinite.
3: Marco, vieni da quest'altra parte.
0: Tara, ciao. Marco, piacere.
3: Ciao.
0: Allora, tu hai i tuoi musicisti stasera?
3: Sì.
0: Hai i tuoi musicisti?
3: Sì, sì.
0: Che strumenti avete sul palco?
3: Allora, suoniamo tastiera e poi abbiamo le percussioni, prettamente diciamo che si utilizzano nel mondo arabo, quindi una darbuka, un dos.
0: Tu arrivi dal mondo palestinese, sei italo-palestinese, è corretta come...
3: Sì,
0: ok, giusto. Corretto. E abiti a Roma? No, di dove sei?
3: Più o meno? Sì.
0: In giro, non si sa bene dove, va bene, ci piace così. Senti, come nasce il tuo progetto? Come mai tutte... A parte, ovviamente, la matrice

0: questo non viene visto subito, comunque almeno 4-5 anni di duro lavoro e di costanza, no? nel cercare di comunicare qualcosa di specifico al pubblico, che non è arrivato subito, perché in realtà ho ricevuto molto più hate che amore inizialmente. Però comunque è parte del processo, ci sta. Sono contenta però che una delle mie poche canzoni full in italiano sia andata molto globalmente, nel senso che piace in Germania, piace in Spagna, ma non specificatamente per una questione appunto di parole, ma evidentemente è arrivato proprio una sensazione, capito? Quindi per me questo significa tanto, perché parla proprio della mia storia personale.
1: Ed ora saltiamo a pie pari e andiamo direttamente all'11 settembre. Ascoltiamo il progetto Danza l'Africa e poi Empress Sativa con la nostra prima e unica intervista in inglese. Ok.

0: dettaglio perché non li conosco.
1: Ci informeremo, ci informeremo.
0: E abbiamo Michela di Danza Africa. Ciao!
2: Ciao!
0: Dunque, noi, almeno io, vi ho sentito anche l'anno scorso, perché voi, se non sbaglio, avete già partecipato col San Donato. Non so se solo l'anno scorso, forse anche qualche anno prima.
2: Sì,

0: certo, voi dovete sentirvi a casa, questo è importante. E senti, ma come nasce il progetto e qual è il tuo ruolo preciso?
1: Wow, allora io danzo e sono appassionata di danze dell'Africa dell'Ovest da 30 anni, quindi 30 anni fa nella stessa sala dove oggi insegno entrai nella prima volta e mi innamorai di queste danze. Da lì ho iniziato a studiare andando proprio in Mali, Guinea, Senegal ad approfondire, a conoscere, ed è stato un viaggio, un biglietto di sola andata. Ad oggi, dopo 30 anni, ancora studio e porto avanti questa disciplina.
0: Beh, pensa a te, questa cosa che dici è una guida incredibile, gente che ti saluta.
1: Sì, esatto.
0: Beh, quello che dici è, secondo me può essere di rilievo anche per persone, per ragazzi che si approcciano agli stili musicali, alla danza, quello di perseverare sempre, no?
1: Concordo con la parola perseverare. Io credo che qualsiasi danza è l'inizio di un viaggio e quindi intraprenderlo e andare fino in fondo per entrare sempre di più in quello che quella danza ti può regalare. La danza ti aiuta a conoscerti e io ancora oggi mi conosco.
0: Finalmente è arrivata la Queen. Sono qua con la mia mami. Ciao mami. Chiama il reggae.

0: I was born in 20...
1: Around 20, yeah. To be honest.
0: Okay.
1: If I might be.
0: Okay.
1: I first started to do music in 2007.
0: Okay.
1: But in 2008, I got pregnant. Then I had to take a break because I wanted to be instrumental in growing my son, be present.
0: Yeah.
1: And so about 2010, 11, I started to do music again. And then at that point, I started out with Jehovah Evil in the beginning in 2007.
0: Okay.
1: But then in 2010, 11, I started to work with UTH Production.
0: Okay.
1: And we worked for about 3 years. About 2014, I started to work with another label called Conquering Lion Record, for which we worked for about 10 years, and we did two albums.
0: Two albums?
1: Yeah.
0: Okay.
1: We did The Unconquerable, and basically a dub version to The Unconquerable, Empress Sativa meets Scientist in Dub, basically three. And then the last one we did together was Charka. And then in 2026 of this year, I did the album with Paolo Baldini, titled Woman.
0: Paolo Baldini, yeah. Yeah. Do you like Italy?
1: I love Italy.
0: Oh, I love you.
1: Italy loves me.
0: Okay, okay.
1: It's
0: been
1: good.
0: Gerida.
1: Yes.
0: Thank you. Thank you.
1: You
0: so much.
1: Thank you.
0: Congratulations for,
1: thank
0: all.
1: You. Oh,
2: chissà se mi perdonerete per il mio inglese, io ragazzi ci ho provato. Allora a questo punto direi che andiamo direttamente al giorno dopo, quindi il 12 settembre. Rap, è tornato il rap ai Giardini Parker Lennon. Funky Nano, Matak, Kuta erano solo alcuni dei protagonisti. Ascoltiamoli.
3: Grande Matak, io ti ho ascoltato prima.
4: Beh, com'è andata?
3: Bene, bene, sì. Bene. Mi sembrava che la serata si stesse proprio scaldando bene, no? Mi sembra che...
4: Direi di sì, in realtà non ci aspettavamo così tanto calore. Però è perché non lo diamo mai per scontato, però è stato incredibile, cioè veramente energia dall'inizio alla fine, siamo felicissimi, non ce l'aspettavamo e non vediamo l'ora di far uscire il nostro disco.
3: Grande.
4: No, no, no,
3: no, ma che siamo qua per la riuscita Fujiko, intervista.
4: Ah, ok.
3: Che sei?
4: Io sono Funky Nano.
3: Grande Funky Nano. Tu mi devi spiegare una cosa. Sul palco con voi c'era un terzo elemento.
4: Esatto.
3: Mi hanno spiegato, perché io sono un vedente,
4: okay.
3: Mi hanno spiegato che c'era questo soggettone, che cosa faceva, sì, gente che vi saluta, giustamente, ciao ragazzi, ecco, spiegami un attimo, ma chi è? Cosa fa?
4: Il nostro compare affiliato poco spanne che si chiama Daxton, che è un beatboxer,
3: grande Daxton,
4: che poi ultimamente sta pure scrivendo delle strofe, infatti alla fine ha fatto pure una strofa nel cypher, però appunto si esprime sulla suoni praticamente.
3: Ok, e lui incita le masse fondamentalmente,
4: ed è un affiliato poche spanne,
3: figata.
4: È uno che è stato radical dall'inizio, ci ha seguito per quasi un sacco di live e lo coinvolgiamo quando è possibile, quando c'è ovviamente, perché comunque spacca, sentire anche un po' di beatbox.
3: Yes, yes, ok. Matak Funky Nano, ditemi un po' quando avete iniziato a fare rap.
4: Ma nel 2001, no, in realtà 2010 tipo.
3: Ah beh, da un bel po', cavolo.
4: Sì, sì, eravamo piccolissimi, vabbè, ci siamo avvicinati comunque facendo freestyle inizialmente, poi
3: anche te più o meno in quegli anni?
4: Ah sì, abbiamo iniziato per
5: un passo, ma detto
4: essendo quasi coetanei, abbiamo
3: ma vogliono pass, ce l'hai un pass?
4: Un pass no,
3: ce l'hai il pass,
4: ho poche cose addosso.
3: Hai le cose che contano,
4: esatto,
3: le cose che
4: esatto.
3: Contano. Va bene, ragazzi, grazie di cuore, è stato un piacere.
6: Ragazzi, ciao, grazie mille. No, grazie mille. Grazie.
7: La facciamo di nuovo?
4: 10.
3: Qui si batte cassa. Tu sei?
7: Io sono DJ MS.
3: Grande, grande.
7: DJ e manager di Kuta.
3: Top, grande. Beh, è andata bene, no?
7: È andata bene, siamo molto contenti, sì, c'è stato un bellissimo risposta.
3: Beh, Bologna è sempre
7: calda, sempre calda.
3: Sempre
7: sì,
3: calda.
7: Sì, ci abbiamo già suonato altre volte, è andata sempre bene, stiamo bene. No. Ci sono un sacco di amici qua, quindi bello.
3: Ragazzi, fate un urlo per Kuta, vai, Radio Città Fujiko, un urlo! Grandissimi.
2: Domenica 13 settembre c'è stata anche Tarantarte, che abbiamo documentato anche l'anno scorso, e alcuni laboratori, fra cui quello dell'Unione Italiana Cechi, sempre per Lab sull'accessibilità organizzato dall'Associazione Ingresso Libero. E quindi a questo punto siamo pronti. serata finale. Lunedì, perché noi siamo sempre abituati a chiudere di lunedì. Ma sì, ma certo, ma bisogna dare una continuità. Non bisogna pensare che tutto finisca la domenica. Per questa ultima giornata ho in serbo per voi alcune chiacchierate importanti, come quella con le cucine. Avevamo già conosciuto Casa dell'Agricoltura con Emanuele e lo stand dei Salentini, ma ora ci trasferiamo da Tito, che ci propone la sua cucina vietnamita. E non è finita qui. Tommaso Sardi, direttore artistico del Festival San Donato e presidente di Senza Spine, ci regalerà le sue emozioni sotto pelle.
5: No, dai, no, no, no, Marco.
3: Non la vuoi? Chi c'è?
5: Il mio socio.
3: E dov'è? E dov'è?
5: Chiami domani.
8: No, ma è perché stavo sempre
3: adesso. Dai.
8: È una battuta.
3: È stata velocissima. Velocissima. Allora Paolo, eccoci qua, per Radio Città Fujiko, siete stati dei grandi, avete non so quanti pasti che avete distribuito in tutti questi
8: ravioli
3: buoni, mamma mia, quelli con i gamberi sono una roba grande, favolosa, anche quella con la carne, però quelli con i gamberi sono, io li adoro, proprio una roba, una follia.
5: Siamo contenti.
3: Ma è da sempre che collaborate col festival?
5: È il quinto anno.
3: Ah, è il quinto anno, quindi siete storici.
5: Per me è bellissimo.
3: Oh, io parlo di voi e quando parlo di voi mi viene sempre detto wow Tito, meravigliosi, io li conosco, a Bologna siete una realtà stabile.
5: Ma sì,
3: complimenti.
5: Sì, sì. Ma complimenti anche a voi, guarda, perché comunque questo è un festival bellissimo. Dal primo anno ogni anno migliora, ci sono tantissime, non si pensa solo a bere e mangiare, ma sono tante cose per i bimbi, famiglie, iniziative. Io porto sempre i miei figli, gli amici dei miei figli vengono con l'orchestra a suonare, a fare laboratori. Non sono tanti festival dove trovi tutta questa roba attorno a mangiare il bere. Perché tantissimi, vai, mangi, bevi e via. Qua
3: sì,
5: sai, musica è gratis, per me è il più bello di Bologna, non se ne avrà da male, ma lo dico sempre anche ai ragazzi che lo organizzano.
3: Lo diciamo perché c'è Tommaso.
5: Se vai da Cantelli, Lenny, Frank, lo dico sempre.
3: Lo sappiamo.
5: Più bello.
3: Senti, ma Tito, l'idea di Tito, cioè voi quando nascete come attività?
5: Nel 2019, 6 mesi prima del Covid.
3: Ma va.
8: Ma
3: pensa.
5: Eravamo un po' diversi, eravamo un bar sportivo, facevamo vedere solo lo sport dilettantistico. Venivi da noi, non vedevi il Bologna ma vedevi la Ponte Vecchio contro il Felsi. È arrivato il Covid, tutto lo sport dilettantistico per 2-3 anni ha fatto fatica. Abbiamo avuto 6 mesi che facevamo cucina catalana, peruviana e vietnamita. Alla fine abbiamo sposato la vietnamita perché andare avanti con 3 cucine era impossibile. Per me è stato fare i festival che sono bellissimi.
3: Quindi se uno vuole venirmi a trovare al di là del festival, dove vi trova?
5: Tutti i giorni in via Valle d'Aosta 2 dalle 5 a mezzanotte.
3: Perfetto, Paolo, grazie.
5: Grazie a voi, grazie, ragazzi. Un
3: abbraccio davvero.
5: Ciao.
3: Siamo all'ultima serata di festival, caro Tommaso. Tommaso Sardi.
8: Che ti ridi?
3: Che ti ridi? È così.
8: Sì, è stato un festivalone. Quest'anno è stata un'edizione particolarmente felice. A parte le 2 giornate di pioggia che comunque cadono sempre.
3: Sì, ogni tanto, però noi ci rialziamo abbastanza facilmente.
8: Sì, ma poi insomma, per fortuna è stato un festival molto partecipato, la line-up è stata apprezzata, ha portato bellissima gente e quindi sono stati 25 giorni molto importanti da vari punti di vista, artistici, sociali, di comunità proprio, festival di quartiere a 360 gradi, quindi uno staff bellissimo,
3: meraviglioso,
8: quindi veramente tantissime gioie, tantissime emozioni e siamo felici.
3: Certo, quindi mi sembra che il bilancio sia per fortuna molto buono, però ti chiedo, ma quando avete immaginato con Senza Spine tutto questo ambaradà? Come è nata questa idea, effettivamente come si è sviluppato? Perché abbiamo parlato anche in questo podcast dell'importanza che questo festival ha avuto per questo quartiere in particolare, ma è nata subito pensando a questo quartiere o c'era un'idea più vaga che poi man mano si è sviluppata?
8: Ma allora, intanto il Festival San Donato nel 2019 è nato in scia con quello che era il Festival dei Mercatini Verdi del Mondo,
3: okay.
8: Che già, insomma, portava avanti una bellissima iniziativa all'interno dei giardini Parker Lennon. Poi il festival si era sciolto nel frattempo, noi con il mercato suonato, insomma, le serate, tutte le proposte, le attività andavano sempre meglio, e quindi c'era la volontà di collaborare proprio per unire un po' le energie. Poi nel 2019, però, per una serie di circostanze ci siamo trovati ad organizzare questo nuovo festival, cercando di unire un po' quelle che erano le nostre competenze acquisite all'interno del mercato suonato e spostarci sull'estivo.
9: Okay.
8: La prima edizione era stata inserita in un periodo che era quello di giugno-luglio.
9: Sì, sì.
8: Poi siamo stati fermati dal Covid, e devo dire che comunque quella edizione è stata molto bella, molto partecipata, diversa, anche come dimensioni, però aveva dato sicuramente una grande risposta, e ci aveva anche fatto capire che era la strada giusta. Poi c'è stato il Covid, quindi si è fermato per 2 anni.
9: Lì è stata tosta, immagino.
8: Certo. E poi siamo ripartiti però con un'idea di festival molto chiara, con una voglia di festival molto chiara. Ci siamo spostati nell'ultima settimana di agosto, e quindi come un prolungamento di quella che era la stagione del mercato suonato e di aggancio a quello che era l'inizio della stagione nuova. E poi sai, dal 2024, quando siamo usciti dal mercato, il festival è rimasta un'ancora di salvezza, sia per la cultura nel quartiere, quindi riuscire a mantenere quel presidio culturale che è fondamentale, perché alimenta il benessere sociale, alimenta l'arte, alimenta le comunità, incontrare la bellezza, non quella spalmata sugli schermi o quella mainstream, ma una bellezza appunto underground, diciamo, che arriva più dal basso. E per noi anche è stato motivo di mantenere il gruppo unito, un gruppo bellissimo di oltre 30-35 persone che grazie al Festival San Donato sono rimaste unite, e oggi speriamo essere pronte a tornare in quello che è il mercato suonato 2.0, detta casa della musica.
9: Casa della musica, ce lo auguriamo tutti. Beh, comunque, se non avete perso l'entusiasmo dopo il Covid, beh, come dire, secondo me a questo punto non mi fermerà più nessuno, non ci fermerà più nessuno. Possiamo dire che attendiamo tutti per la prossima edizione, settima edizione? O è presto per dirlo?
8: No, assolutamente.
9: Si può dire?
8: Non è presto. Siamo convintissimi di portare avanti questa esperienza. Quando vedi che poi la gente è felice, sta bene e ha bisogno di San Donato, è una grandissima, grandissima riconoscenza e riconoscimento.
9: Mi ci metto dentro anch'io, ne ho bisogno anch'io, è importante.
8: Ma ne abbiamo bisogno tutti.
9: È bello. Invitiamo tutti quelli che non sono riusciti quest'anno ad esserci, a prepararsi per il prossimo anno. Tom, grazie a tutta la squadra di Senza Spine, dello staff, dei volontari, ricordiamolo sempre, che fanno un lavoro incredibile anche loro, del bar, del servizio bar, della ristorazione, dei musicisti, del backliner, di tutti veramente quelli che collaborano.
8: E grazie a te, Marco, perché uno, fai parte anche tu dello staff, quindi sei, ma poi
9: troppo buono
8: qui a San Donato. Hai portato un'energia, una forza, hai portato tutto a te stesso, e quest'anno ci hai aiutato veramente in maniera profonda a rendere questo festival più accessibile, e quindi
9: ci abbiamo provato.
8: Grazie veramente, perché credo che questo essere accessibili è la possibilità di accedere a una nuova sensibilità e capire quanto basta poco per rendere accessibile, e quindi rendere felici delle persone che purtroppo rischiano di rimanere escluse.
9: Prima che io mi commuova, consiglio a tutti di continuare a seguire le attività di Senza Spine sui social, di ingresso libero e di tutte le associazioni coinvolte. Grazie ancora e grazie Tom.
2: Va bene, ci risentiamo l'anno prossimo. Ringraziamo di cuore Radio Città Fujiko per averci supportato in questo racconto di 4 settimane piene. Io vi saluto con affetto. Ci vediamo in giro. Ciao!
9: Continuate a sentire le vibrazioni, le vibe del Festival San Donato.
8: Funky Monday!
9: Funky Monday! La partecipazione non manca, Tom. C'è
8: la grande, sia sul palco che sotto il palco.
9: È vero.
10: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina. romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
11: Ciao, sono Patrizio.
12: E io sono Domizia.
11: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
12: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
11: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
12: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
11: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
13: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net. Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.

Radio Città Fucico e la storia continua. One, two.

0: e 1 in modulazione di frequenza.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
7: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze e Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
3: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
8: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
3: Prevendite disponibili su dice.fm.
9: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: e 3825. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo,

0: raccoglie ben 200 immagini scattate dai droni sul fronte ucraino, quindi droni, immagini di soldati russi o soldati ucraini colti nell'attimo in cui comprendono il scampo. È una visione, devo dire, angosciante e illuminante. Sono 200 foto a doppia pagina in cui si vede chi prega, chi piange, chi si mostra sorpreso, chi cerca con rabbia di reagire al drone sparando, chi cerca di fuggire. Si vedono soldati molto vecchi, molto giovani e con ogni caratteristica fisica. Questo campionario di attimi finali dà il metro di quanto la dronizzazione dei conflitti, l'introduzione di questi strumenti stia completamente cambiando non soltanto le dinamiche dei conflitti, ma anche il rapporto con la morte, perché il drone più diffuso, quello che viene chiamato con un acronimo inglese FPV, che vuol dire First Person View, è pilotato come si fa con le console dei videogiochi. Ci sono degli occhiali che vengono indossati dal pilota e il pilota quindi vede ciò che viene colto dalla telecamera del drone. Nel momento in cui il drone punta, uccide una persona, il pilota sta guardando negli occhi la sua vittima, e anche i soldati che stanno per venire colpiti, quelli che reagiscono con maggior orgoglio, con maggior rabbia, lo sanno, quindi guardano il loro carnefice sapendo che quello sguardo sarà colto. C'è qualcosa in alcune di queste immagini di sfida che ricorda un quadro del Goya, la fucilazione. Non so se ricordate, si vede, è un quadro che ricorda le esecuzioni fatte dai napoleonici durante l'occupazione della Francia nel 1812, e si vede un plotone di esecuzione che sta uccidendo delle persone, una di queste persone che le sfida. Ecco, in alcune di quelle immagini c'è lo stesso tipo di reazione che finora nessuno ha colto, perché noi abbiamo una foto celebre che è il miliziano di Frank Capra, che mostra il momento in cui un soldato viene colpito dal proiettile e muore, mentre qui c'è l'attimo precedente, c'è la consapevolezza di star venendo uccisi, ed è qualcosa di terrificante che si ripete migliaia di volte al giorno, perché attualmente la stima è che il 90% delle vittime sul fronte ucraino sia provocato da droni. Pensate che nel 2023 questa percentuale era circa del 10%, e quello è il momento in cui è nata l'espressione il cielo sporco. All'epoca circa il 10% di vittime provocate da droni, e si calcolava che ci fossero circa 50 droni in volo su un fronte lungo 10 km, che era un numero all'epoca per gli standard occidentali, standard NATO, elevatissimo. Adesso siamo arrivati al 90% delle vittime, e soltanto nel fronte meridionale, gli ucraini, il fronte meridionale è quello che va dal Donetsk alla foce del fiume Dnipro, gli ucraini ogni giorno consumano, nel senso che fanno esplodere, 3.500 droni, questo significa 100.000 droni assassini al mese che vengono lanciati soltanto in un tratto del fronte di guerra. Questi sono numeri che danno l'idea di che cosa sia diventato il campo di battaglia.
1: Il successo dei droni è legato a quello dei produttori dei droni. La guerra mondiale a pezzi, come la definiva Papa Francesco, ha già prodotto il risultato di creare nuovi potentati, no? Nuove elite economiche anche. Ce ne vuoi parlare?
0: I produttori di droni che si sono imposti, quelli ucraini, sono nati come delle start-up dal basso. Voi dovete pensare che nel 2022, quando è scattata l'invasione russa dell'Ucraina, il paese era relativamente povero, con un numero di militari e tutti i professionisti in servizio limitato. Quindi nel momento dell'invasione c'è stata una corsa di massa ad arruolarsi nelle forze armate ucraine, che erano prive di tutto, che erano prive di tute mimetiche, avevano soltanto i Kalashnikov. E che cosa è successo? Alcuni reparti al fronte, reparti che spesso godono di una grande autonomia rispetto agli schemi degli eserciti occidentali, del nostro esercito, hanno contattato degli amici ingegneri dicendo: guardate, la cosa che funziona di più per arrestare l'avanzata russa sono i droni, aiutateci a metterli a punto. Si trattava di trasformare i piccoli droni Mavic, i droni di fabbricazione cinese che tutti possiamo comprare online, e venivano adattati inserendo delle lattine con delle esplosive, obiettivo che venivano sganciate sopra i cavalli armati russi e si erano rivelati molto efficaci. Allora sono nati questi piccoli gruppi di ingegneri che progettavano, studiavano delle modifiche ai quadricotteri o agli aerei telecomandati, ma le studiavano direttamente a contatto con i reparti in prima linea. Quindi i reparti chiedevano quello che a loro serviva sulla base dell'esperienza operativa e veniva messo a punto e testato sulla base delle reali esigenze del campo. Questa è una procedura rivoluzionaria che ha ridotto i tempi di sviluppo di nuove armi e soprattutto il modo di testarle e validarne l'operatività. In più è nato una sorta di terzo settore militare di una lunga catena di volontariato in Ucraina, di persone che assemblavano i droni costruendo le parti con le stampanti 3D e poi assemblandole a casa, assemblando i laboratori dove la gente nella pausa pranzo, dopo il lavoro, andava 2 o 3 ore a lavorare. Io ho visitato diversi di questi laboratori, erano impressionanti, perché comunque in tutti in Ucraina hanno un familiare che è stato ucciso o ferito o che è al fronte a combattere. Quindi c'è una mobilitazione dell'intera società intorno a chi combatte, che è qualcosa di estremamente commovente da vedere, che ti dà il senso di quale sia la partecipazione popolare intorno al conflitto. Queste piccole start-up nel corso del primo anno hanno avuto una trasformazione in medie imprese e poi l'inserimento di grandi società occidentali che hanno colto l'opportunità per testare tecnologie e in qualche modo entrare in questa nuova catena produttiva che per rapidità non aveva pari rispetto a ciò che avveniva in Occidente. Ed è anche da questa trasfusione di esperienze che sono nati i nuovi colossi degli armamenti. Io li chiamo il Nuovo Testamento dell'industria della difesa. Il nome più famoso è quello di Palantir, poi c'è Anduril, poi c'è una nuova società che cambia spesso nome, che è stata creata dall'ex CEO di Google Eric Schmidt. Sono tutte società che uniscono la capacità di costruire armamenti automatizzati, cioè armamenti che fanno sempre a meno dell'uomo, una capacità di gestire l'intelligenza artificiale e delegare all'intelligenza artificiale il controllo dei dati, delle informazioni chiave raccolte sul campo di battaglia e anche delle decisioni delle macchine. Sono società che stanno crescendo alla velocità della luce negli Stati Uniti, molto più lentamente in Europa, e negli Stati Uniti hanno trovato un terreno fertile, diciamo, in quelli che erano gli alfieri della new economy digitale nata a partire da PayPal. Appunto, il fondatore di Palantir, Pete Thiel, che è diventato una figura molto discussa, però è una persona che è stato assieme a Elon Musk tra i fondatori di PayPal, poi è stato uno dei primi investitori in Facebook, è stato uno degli investitori nelle società di Elon Musk. Insomma, è uno che sa far fruttare il denaro attraverso scelte di innovazione digitale, e oggi gestisce questa compagnia Palantir, che di fatto ha realizzato il sistema di intelligenza artificiale che ha condotto la guerra statunitense in Iran. Cioè tutte le operazioni militari statunitensi in Iran, soprattutto nel primo mese di campagna di bombardamenti, sono stati gestiti da questo sistema di intelligenza artificiale. E anche questa è un'evoluzione nata in Ucraina, perché la vera arma segreta degli ucraini non è tanto il drone quanto i tablet con cui i singoli soldati condividono le immagini raccolte dai droni e hanno sempre una visione del campo di battaglia. Tu sottolineavi che i droni vedono tutto, vedono chi viene colpito. Ecco, adesso c'è un'espressione che è stata coniata dal generale Valery Zaluzny, l'ex comandante in capo delle forze ucraine, quello che ha guidato la difesa dall'invasione e poi i contrattacchi contro i russi, un vero innovatore nelle discipline di combattimento, e lui sostiene che c'è la trasparenza del campo di battaglia, che oggi la quantità di droni, satelliti spia e strumentazioni di spionaggio elettronico impedisce di accumulare delle forze, di fare delle mosse senza che il nemico ne sia a conoscenza, e questo sta condizionando tutto il cambiamento delle tattiche di combattimento in Ucraina, perché tu non puoi più fare quella che si chiamava la guerra di manovra, le colonne di cavalli armati, come si sono viste all'inizio dell'invasione da parte russa, insomma, come si sono viste per esempio quando c'è stata l'operazione terrestre statunitense in Kuwait, sia nel 1991 sia nell'invasione d'Iraq del 2003. Oggi, se tu raduni grandi quantità di soldati, soprattutto di mezzi corazzati, il nemico lo scopre immediatamente crea le contromisure e fa fallire questo. E quindi la guerra si sta trasformando in un grande conflitto affidato sempre di più a queste macchine che combattono in maniera oramai largamente autonoma dall'uomo, prendendo da sole le decisioni di uccidere.
1: Con tutte le conseguenze, no, che ci sono, ovviamente, da questo cambio di paradigma, diciamo.
0: Le conseguenze del cambio di paradigma, dell'introduzione dei droni e della progressiva guida dei droni da parte dell'intelligenza artificiale, quindi senza che ci sia un essere umano che dà l'ordine di uccidere, sono molte, ce ne sono di enormi dal punto di vista etico, sono state sottolineate più volte da Papa Francesco e adesso da Papa Leone. Papa Francesco ha usato un'espressione molto forte, cioè che l'introduzione di queste macchine assassine avrebbe reso ancora più disumana la guerra, perché gli umani scompaiono proprio. E un altro aspetto è quello strettamente di natura legale, di natura giuridica, cioè quando un drone compie un errore, quando deliberatamente un drone uccide dei civili, chi è il responsabile? Noi abbiamo avuto dal processo di Norimberga in poi, ma soprattutto durante i conflitti della guerra della ex Jugoslavia, durante gli ultimi grandi conflitti civili africani, penso a Ruanda, una giustizia internazionale che ha assicurato una punizione per i colpevoli, che è stata una delle grandi rivoluzioni positive del diritto internazionale, avvenuta a partire soprattutto dagli anni Ottanta. Oggi questo diventa impossibile. Cito un caso specifico. I droni stanno venendo utilizzati nella regione di Kherson dai russi per una pulizia etnica. La regione di Kherson venne occupata dalle forze di Mosca nelle prime settimane dell'invasione e poi fu annessa alla Russia con un referendum beffa. Dopodiché nell'ottobre 2022 una controffensiva ucraina ha riconquistato la regione e la popolazione è tornata a vivere in maniera libera e ucraina. L'anno successivo i russi hanno incominciato a mandare tanti quadricotteri killer a colpire la popolazione. Questi quadricotteri si lanciano contro chiunque, contro anziani, contro gente che fa la spesa al supermercato, contro i bambini che giocano nei parchi, contro le antenne cellulari, le ambulanze, i taxi, l'auto dei pompieri, perché vogliono rendere impossibile la vita agli ucraini in un territorio che reputano russo. E ci sono state, vada a memoria, 2.300 persone uccise e un numero 4 volte superiore di feriti. Le Nazioni Unite, una commissione di indagini delle Nazioni Unite, ha esaminato questa vicenda, ha detto che indubbiamente sono i russi, perché poi pubblicano sui social le immagini delle esecuzioni condotte dai droni, quindi su chi le realizzi non c'è dubbio. Il problema è che è impossibile accertare chi ci sia dietro quel drone. Quindi le Nazioni Unite hanno detto che si tratta di un crimine contro l'umanità, non un crimine di guerra, quello che avviene a Kherson, ma l'unica persona che ritengono possa essere chiamata a risponderne è il comandante di tutto il fronte russo, perché non si può sapere chi c'è dietro, quando c'è dietro l'uomo, come nei vecchi droni FPV, o adesso che c'è intelligenza artificiale. E questa pratica di usare i droni per intimidire la popolazione, come tutte le innovazioni belliche che arrivano dal conflitto ucraino, è stata subito copiata, viene utilizzata attualmente dai narcos messicani per spingere dei contadini di alcune vallate ad abbandonare i terreni che i narcos vogliono trasformare nella produzione di cocaina, e anche nella guerra civile del Sudan, per appunto obbligare la popolazione ad abbandonare delle zone che una delle due fazioni rivali vuole occupare. Appena c'è un'innovazione tecnologica, noi abbiamo che viene sempre copiata e declinata nel peggiore dei modi possibili.
1: E il tuo è un libro nato sul campo, dalle conversazioni che hai avuto direttamente sul campo, e quindi un libro di reportage. Secondo te il reportage come genere giornalistico è destinato a scomparire lasciando il posto all'intelligenza artificiale, o invece no, è l'unico che si salverà?
0: Noi abbiamo un bisogno disperato di reportage, di giornalismo dal campo, perché oggi l'overdose di video che ci vengono offerti, anche quando sono autentici, mentre in questo momento ne abbiamo sempre più spesso di traboccati dall'intelligenza artificiale, questo sta avvenendo ad esempio sul conflitto nel Golfo Persico, ci sono tantissimi video che sono inattendibili. Quindi la capacità umana di testimoniare, di analizzare, non soltanto descrivere quello che avviene sul campo è sempre più importante. È un ruolo, quello del giornalista, che richiede maggiore competenza che non in passato per poter valutare la complessità del mondo che abbiamo davanti. È un mondo in cui anche l'ultimo gruppo di miliziani ha una esperienza nella disinformazione, delle capacità di alterare video con intelligenza artificiale, quindi la capacità del giornalista deve essere molto molto più forte, ma il suo ruolo non è mai stato così indispensabile, perché siamo in presenza di un'offerta di informazioni che sono o indirizzate o manipolate, che impediscono di comprendere la realtà. Quindi quello che è il tentativo di capire, io non sono un reporter di guerra, sono stato in Ucraina, mi sono occupato del fronte, sono occupato soprattutto di questo nascente fenomeno dei droni, ma ho assistito in prima persona alla nascita delle armi automatiche sin dalla campagna militare in Afghanistan. Appunto, nel libro io descrivo non soltanto gli ultimi droni, ma tutta l'evoluzione che hanno avuto dal 2001, quando c'è stato il primo drone in grado di lanciare delle armi e quindi di realizzare la morte a distanza. E quello, chiaramente, se lo fai con una competenza, una preparazione specifica, permette di trasmettere ai lettori, agli ascoltatori, delle conoscenze che non si possono raggiungere in altro modo.
1: Allora, grazie a Gianluca Di Feo.
0: Grazie a voi.
1: Autore del libro Il cielo sporco, finalista del premio Estensio.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
2: Il cancelliere tedesco Merz ha ribadito che non farà un passo indietro dopo la sconfitta della CDU nell'ultima tornata elettorale. Domenica si è votato nei Länder di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino il suo partito ha perso contro la Linke. In Pomerania non ha conquistato nemmeno un seggio, rimanendo per la prima volta nella storia fuori da un parlamento regionale con l'AfD, primo partito. Merz ha parlato di una cesura profonda per la CDU, ma ha anche detto che il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Il cancelliere ha sottolineato che il voto va oltre la sua persona. Restano però le pressioni su Merz. A Berlino ci sono i numeri per una maggioranza rosso-rosso-verde, Linke, SPD e Verdi, ma sono in corso le trattative. In Mecklenburg-Pomerania anteriore, nonostante i numeri, AfD non ha la coalizione per governare.
1: Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine Parmense in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato mentre lavorava accanto a un mezzo meccanico. Si chiamava Salvatore Terracina, aveva 57 anni, l'operaio morto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo di Potenza, per cause da accertare.
2: Le acque continuano a restare agitate nel campo largo dopo il fine settimana di 5 Stelle con le mosse di Conte. Il leader dei Verdi Bonelli oggi chiede un passo indietro ad entrambi, Schlein e Conte. Non servono le primarie, serve trovare una terza figura con un'intesa politica, ha detto Bonelli, ammettendo che non sarà comunque possibile perché sia Schlein che Conte hanno un'altra idea.
1: Destra e la Lega, essere in agitazione, il segretario Matteo Salvini è da poco arrivato in via Bellerio a Milano per il Consiglio federale del partito che, come annunciato ieri a sorpresa a Pontida, dovrà dare indicazioni sul congresso straordinario di ottobre. Nella riunione dovrebbero essere decise le modalità del congresso, la data e il luogo.
2: Non ho il potere di fondare un partito, organizzarlo, non ho le facoltà, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo a Pulp Podcast, chiudendo così alle speculazioni sulla possibile fondazione di un suo nuovo movimento.
1: Nel periodo preelettorale la carta dedicata a te per la prima volta raddoppia. 500 euro saranno caricate a novembre, altri 500 in aprile. Le elezioni sono a ottobre, se saranno prima lo decide Mattarella, ha detto il ministro Lollobrigida presentando la carta e negando un legame con il voto. La platea però viene ridotta e indebolita. La misura raggiungerà solo 1.170.000 nuclei con ISEE sotto 15.000 euro su quasi 3 milioni, lasciando così fuori 6 famiglie su 10 con ISEE basso. Domani intanto è il giorno in cui l'Istat diffonderà i nuovi dati sul deficit e il governo potrebbe centrare l'obiettivo fallito all'aprile di stare sotto il 3% e uscire così dalla procedura di infrazione europea.
2: A causa del conflitto con l'Ucraina, la Russia ha perso il controllo della sua industria del diesel. Questa assurda e interminabile guerra deve finire. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU. Domani, al margine del summit, il presidente statunitense incontrerà l'omologo ucraino Zelensky. E Zelensky ha detto che cercherà di portare avanti gli sforzi diplomatici verso una pace giusta. Sul campo nella notte i raid russi e sull'Ucraina sono stati massicci in almeno 10 regioni dopo che in occasione delle elezioni della Duma di domenica Kiev ha preso di mira Mosca. Un voto in cui Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, ha vinto come da previsioni, ottenendo il 58% dei voti.
1: Ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: e 1 in modulazione di frequenza.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Ithaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
4: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
5: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
4: Prevendite disponibili su dice.fm.
2: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Armi, martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze e Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, emiliaromagna@usb.it.
1: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
2: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
3: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Lunedì 21 settembre, nuova settimana per What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti, staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Alle 17.30 invece arriverà un giornale radio curato da Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS e WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Oggi è la giornata internazionale della pace, anche se è una cosa molto lontana nel presente, e inizia anche la settimana di azione globale per la pace e la giustizia climatica. Noi vogliamo celebrare queste due iniziative parlando di un libro intitolato Disarmo climatico, pubblicato da Edizioni Ambiente e scritto da Francesco Vignarca, portavoce della rete italiana Pace e Disarmo, un libro che mette insieme le due minacce più consistenti all'umanità, che sono la guerra e la crisi climatica. Di questo parleremo fra poco, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora, come anticipato, parliamo di pace e di giustizia climatica. E ovviamente per farlo dobbiamo parlare di ciò che ostacolano queste due cose, cioè le guerre e la crisi climatica. C'è un libro che mette in relazione queste due cose, queste due minacce, e si intitola Disarmo climatico. È pubblicato da Edizioni Ambiente e lo ha scritto Francesco Vignarca, che è portavoce della rete italiana Pace e Disarmo. Noi lo abbiamo intervistato e allora sentiamo come ci presenta il suo libro.
1: L'ambiente può essere considerato anch'esso una vittima dei campi di battaglia. Da sempre, perché ovviamente da sempre le guerre lasciano delle ferite, lasciano delle cicatrici. Io faccio partire il libro citando Tacito, no? Fecero un deserto e lo chiamarono pace. Questa desertificazione non è solo umana, questo è un elemento ovviamente centrale, ma è una desertificazione ambientale, che anch'essa poi però diventa un problema per l'umanità. Non dobbiamo avere un approccio ecologista banalizzato, come si banalizza il pacifismo, si banalizza purtroppo anche l'ecologismo, dei fiorellini, di una cosa che non è centrale e si fa solo perché hai del tempo da perdere, quasi fosse un hobby. No, l'ambiente ovviamente diventa poi centrale perché è dove le persone vivono o dove le persone non riescono a vivere se la guerra le devasta. E quindi non è un caso che adesso, purtroppo, in questa fase di militarizzazione spinta, di aumento dei conflitti, sia ritornato anche in auge un termine che era invece stato coniato a Washington nell'inizio degli anni 70 per la guerra in Vietnam, cioè quella di ecocidio, che però già è stato recuperato, ridefinito nel 2021 e è considerato come un atto illecito, qualcosa che viene commesso, che viene distrutto, viene portato avanti nella consapevolezza che i danni ambientali gravi diventino diffusi e duraturi. E questo l'abbiamo visto in tutte le guerre degli ultimi tempi, l'abbiamo visto in Iran, se pensate qualche mese fa alle piogge acide dopo l'attacco a Teheran, l'abbiamo visto ovviamente a Gaza, dove oltre a un ecocidio c'è proprio un urbicidio e un genocidio, e lì è veramente l'abisso complessivo, ma l'abbiamo visto tantissimo purtroppo anche nella guerra in Ucraina, dove appunto gli attacchi a strutture, pensate alla diga di Kakhovka o a altri luoghi, sono stati fatti apposta per mantenere un danno ambientale grave, diffuso e duraturo. Allora, se noi non cogliamo anche questa dinamica delle guerre e continuiamo, e questo vale anche per altre questioni, a farci considerare la guerra solo un aspetto da risico, no? Da geostrategia, banalizzato nell'aggressore aggredito, buoni cattivi, solo questioni legate a quali armi, a come si muovono i droni o ai video quasi da voyeur della guerra o da banalizzatori della guerra con le nonnine che disinnescano i droni, noi ci perdiamo tutto il pezzo che invece è quello duraturo. Alcune stime dicono che se anche la guerra in Ucraina finisse domani, speriamo che succeda il prima possibile, la gestione delle problematiche ambientali, la risistemazione dell'ambiente ucraino si potrebbe fare in non meno di 40 anni. 40 anni sono due generazioni. Ecco, questo è un elemento fondamentale da tenere in considerazione. Perché? Perché se non cogliamo questa interconnessione, non capiamo come funzionano le guerre, non capiamo da cosa sono provocate, non capiamo quali sono le loro dinamiche e non possiamo quindi cercare da un lato di evitarle oppure di uscirne in maniera da migliorare il futuro delle persone.
0: Un aspetto interessante del tuo libro è che tu analizzi sia come la guerra favorisca la crisi climatica, ma anche come la crisi climatica favorisca la guerra. Cominciamo da qui.
1: Dire semplicemente le guerre dell'acqua, le guerre del petrolio, c'è un riscaldamento e quindi di conseguenza la guerra succede, è sbagliato, cioè da un meccanismo automatico che non funziona. Quello che cerco di sottolineare nella parte appunto che mette insieme la minaccia ambientale e la violenza armata è che il clima e quindi la crisi climatica agisce in un certo senso come moltiplicatore di minaccia, cioè non è una causa meccanica, succede A e di conseguenza B, perché sennò anche lì non capiamo le dinamiche vere, ma moltiplica una minaccia che c'è già. Io faccio l'esempio dei casi della Siria, del Darfur, dove ci sono istituzioni deboli, scelte politiche sbagliate, ma di base c'è sempre la disuguaglianza, cioè il clima che diventa sempre più estremo e lo vediamo anche nei nostri territori, perché da noi fa solo dei danni drammatici, problematici, e invece in altri territori provoca delle guerre, dei conflitti? Perché appunto moltiplica una minaccia, una situazione problematica che esiste già, e questo è fondamentale, perché sennò uno potrebbe dire vabbè, è colpa del clima, sì, cerchiamo di sistemarlo, cerchiamo di inquinare di meno, ma non ci possiamo far niente sulle guerre se è colpa del clima. Non è vero, il clima moltiplica con la minaccia e quindi noi possiamo far qualcosa intervenendo sulle disuguaglianze, le situazioni problematiche che già esistono. perché sennò, ed è questa invece la cifra anche del libro, non sappiamo come intervenire, stiamo solo descrivendo un disastro, una situazione problematica, e abbiamo solo la paura del dire ci arriverà addosso la botta. Per esempio il Mediterraneo è un'area di hotspot climatico problematico ed è anche un'area ampiamente militarizzata, non solo nel Mediterraneo orientale, quindi nella zona ovviamente Egitto, Israele, Palestina, ma anche strutturalmente militarizzata per quello che mettiamo in pista noi. Allora a quel punto l'Italia dentro quel Mediterraneo in cui siamo può essere un ponte di pace o un gendarme di frontiera climatica, e quindi anche in questo senso io non voglio solo elencare i problemi, tratteggiare i problemi, ma anche capirne le dinamiche per sapere cosa possiamo fare noi per uscire da questi problemi.
0: Riprendendo quello che dicevi, appunto, se ad esempio nei casi come la siccità c'è un problema di risorse, in realtà sono scelte umane, no, che scelgono di deprivare alcuni territori invece che agire meccanismi solidali.
1: Esattamente, poi è chiaro che proprio gli eventi estremi che nascono dalla crisi climatica davvero incidono. Per esempio, una delle certificazioni statistiche più recenti sul nesso tra clima e guerra si è avuta l'anno scorso, dove le piogge sono meno e si concentrano in meno mesi, la mortalità da conflitto è più alta. Cioè non è detto che parta il conflitto, ma se parte il conflitto in quelle zone lì dove piove di meno, il 50% delle vittime in più. E quindi capite bene perché parlo di moltiplicatore di minaccia. 2 miliardi di persone secondo lo Ecological Threat Report sono sotto minaccia ecologica, i conflitti sono sempre più ampi, sono sempre più distruttivi, portano sempre più persone che muoiono anche a causa di tutte queste situazioni di crisi climatica, che ovviamente incidono sull'accesso al cibo, sull'accesso all'acqua e anche sull'accesso a, se vogliamo, tutta una serie di situazioni in cui la vivibilità viene garantita. Quindi le risorse naturali, una mancanza di risorse naturali è dietro in particolare a questi conflitti che partono magari come locali ma si internazionalizzano sempre di più. Anche questo è una dinamica purtroppo delle guerre degli ultimi tempi. Prima le guerre rimanevano circoscritte in un territorio, adesso ancora una volta il caso iraniano, il caso yemenita in Arabia di queste ore, si internazionalizzano di colpo. Perché? Perché c'è una dinamica globale che è sì climatica ma anche purtroppo di come appunto le guerre avvenivano il clima e di come soprattutto la preparazione delle guerre e la militarizzazione delle risposte al cambiamento climatico alimentano e avvelenano ulteriormente le dinamiche future. Anche questo è un altro nesso, cioè non dobbiamo vedere il clima solo come un moltiplicatore, solo come un problema che fa scatenare le guerre, ma anche come le guerre sono preparate e come sono militarizzati gli eserciti che incidono negativamente sulla crisi climatica.
0: Tu prima citavi appunto la presenza di dati, ci sono ad esempio quelli sulle emissioni che le guerre contribuiscono a portare, quindi aggravando la crisi climatica, e poi su questo versante c'è sempre anche la minaccia del nucleare che, a proposito di devastazione ambientale, insomma penso che sia la massima minaccia.
1: La massima minaccia, il massimo impatto, ed è questo l'elemento che permette anche di passare appunto tra l'analisi di quelle che sono le dinamiche dei conflitti e delle loro cause a capire anche quanto incide la preparazione. Sui conflitti è tra virgolette più facile farlo, perché è ovvio che noi possiamo vedere ad esempio in Ucraina nei primi 4 anni di guerra ci sono state più di 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalente emesse come le emissioni annuali della Francia, e oltretutto ci saranno delle emissioni anche sulla ricostruzione. A Gaza l'abisso ha visto 50 milioni di tonnellate di macerie, anche di amianto, di esplosivi, resti umani e le falde compromesse. Il caso che già citavo prima della diga di Kakhovka, in cui appunto si fa in modo di distruggere una diga, di allagare, di inondare un territorio che era già minato ad esempio, e quindi una distribuzione di resti anche militarizzati incredibile. Però uno li pensa sempre come cose estreme. Il problema è che l'ascito di questo inquinamento di guerra è di lungo periodo. Ancora oggi in Italia, dove sono cadute nella seconda guerra mondiale 1 milione di bombe, c'è il 10% di queste bombe in esploso, e ancora oggi ci sono migliaia di bonifiche l'anno. Ancora adesso, dopo 80 anni, noi abbiamo i resti della seconda guerra mondiale. Figuratevi cosa saranno i resti delle guerre di adesso o delle guerre più recenti, il Vietnam con gli agenti di diossina, l'uranio impoverito in Iraq, nei Balcani, eccetera, eccetera. E allora questo è fondamentale. Però è importante capire che non solo le guerre avvelenano il clima nel momento in cui vengono eseguite, dispiegate, e ovviamente quello è la drammaticità estrema, ma anche prima. Se noi prendessimo ad esempio gli eserciti, che sono tra i peggiori inquinatori mondiali anche in tempo di pace, gli eserciti da soli potrebbero essere considerati il quarto inquinatore mondiale. mondiale, perché hanno un meccanismo di gestione che ovviamente non tiene conto, cioè già normalmente l'industrializzazione ci vede mettere in piedi dei sistemi che se ne fregano un po' di quello che è l'impatto sull'ambiente. Adesso negli ultimi anni abbiamo cercato di rimettere in pista, ma il concetto stesso era: va bene, facciamo delle cose e quello che espelliamo è residuo, è rifiuto, ma non mi interessa. E abbiamo capito invece che poi la somma di questi rifiuti è un problema. Ma gli eserciti ancora di meno lo fanno, perché il loro core business, la loro missione oltretutto è quella di prepararsi a distruggere, è quella di essere sempre pronti, è quella di andare oltre qualsiasi idea di risparmio, di gestione. Quindi di conseguenza hanno un impatto ancora maggiore relativamente, ma non solo dal punto di vista del totale, ma proprio del meccanismo con cui fanno questi rifiuti. Il problema vero è questo. Lo descriviamo nel libro, è che gli eserciti, ad esempio, sono gli unici, le uniche strutture pubbliche che hanno una deroga rispetto all'obbligo di rendicontazione sul loro inquinamento rispetto, diciamo, ai gas climalteranti, perché gli accordi di Kyoto, di Parigi, le COP che si susseguono chiedono a tutti di dire quanto si inquina, le università, gli ospedali, ma gli eserciti no. E anche qui è un altro dei nessi per cui la militarizzazione della risposta al cambiamento climatico è problematica e negativa anche prima, anche quando si preparano le guerre, quando si producono le armi e quando si preparano gli eserciti a combatterle.
0: Ovviamente il tuo libro non è solo un'analisi dello stato delle cose, ma individua anche una possibile soluzione che è contenuta già nel titolo, che è quella di disarmo climatico.
1: Esatto, e la soluzione è contenuta in questa idea doppiamente. La prima è quella che abbiamo descritto fino adesso, cioè rendersi conto che è importante farlo, rendersi conto che le azioni di pace, le azioni di non violenza, le azioni di disarmo devono comprendere, devono inserire nella loro ragionamento e nella loro analisi anche l'aspetto climatico. E questo è cruciale, l'abbiamo già visto anche in passato, quando siamo riusciti a far già diventare il disarmo qualcosa di diverso da quello che era fino agli anni 80 e 90, cioè solo un aspetto di strategia, solo una cosa che fanno i grandi leader, solo un accordo che riguarda delle scelte politiche di relazioni internazionali. In quel caso abbiamo introdotto il tema umanitario, no? Il disarmo umanitario che ha portato alla messa al bando delle mine antipersone, delle munizioni cluster, delle armi chimiche batteriologiche, non perché era necessario strategicamente, non perché non fosse un vantaggio. Se le abbiamo messe al bando è proprio perché abbiamo cambiato la prospettiva, abbiamo detto non posso guardare le armi solo da un punto di vista di efficienza militare o di vantaggio in quel senso, se gli impatti sulle persone poi sono enormi e sono ulteriori. E quindi noi dobbiamo avere lo stesso meccanismo anche sul clima, dire io non posso considerare la guerra solo sulla banalizzazione dell'aggressore aggredito, giusto o sbagliato, la democrazia, la libertà, tutte cose più che sacrosante, ma che vengono estremizzate, vengono rese dei totem, dei feticci, e quindi vengono in questo senso sanitarizzate, perché a quel punto non si sa più cosa incidono e non si guarda quanto l'impatto, anche magari di una cosa che idealmente potrebbe sembrare giusta, ma io devo avere un impatto, perché se no non sto capendo. Anche nella nostra vita noi non facciamo decisioni solo su questioni di principio estremo, perché vediamo quello che succede poi. Se non inseriamo nelle proposte di pace, disarmo e non violenza l'elemento climatico come analisi, a quel punto non possiamo fare niente, cioè non capiamo il problema, non capiamo gli impatti e rischiamo di essere anche noi generici e astratti come coloro che giustificano le guerre sulla base appunto di luoghi comuni di banalizzazioni. Però questa cosa non è solo allora mi basta l'analisi, bisogna capire che se le due cose sono interconnesse, se la crisi climatica e la crisi di militarizzazione, in particolare quella estrema nucleare, sono due aspetti di problematiche di scelte, noi da quelle possiamo partire per invertire la rotta, prima di tutto cambiando anche l'idea stessa di sicurezza. Se la sicurezza è quella degli stati, quella dei confini, è quella della militarizzazione, di una finta necessità di andare contro minacce di chissà che attacchi dall'esterno, ovviamente la tendenza sarà quella ad alimentare le spese militari, a distrarre i fondi dalla crisi climatica, a rendere gli eserciti liberi di fare quello che vogliono anche dal punto di vista climatico. Noi invece dobbiamo inserire i concetti di sicurezza umana, mettendo la salute, l'acqua, il cibo, l'ambiente vivibile, le istituzioni giuste al centro della sicurezza. Allora cambia tutto, perché a quel punto la pace non è solo la costruzione di un elemento in cui dobbiamo far fronte alle guerre e alle scelte di guerra di qualcuno, ma diventa un tema di giustizia sociale, di giustizia climatica. Proprio appunto dal 21 settembre al 26 settembre si celebra ogni anno, e anche quest'anno lo facciamo, la settimana globale di azione sulla pace e la giustizia climatica, che mette insieme questi due pezzi e che sono fondamentali, ma non per sminuire il problema di chi sta sotto le bombe, ma per capire anche che ci sono altri elementi che provocano la morte delle persone, e la sicurezza per noi è anche quella. E ogni anno in pianura padana muoiono dalle 30 a 40 mila persone per l'inquinamento. Quest'anno per le ondate di calore, soprattutto in Italia, per come sono strutturate le nostre città, c'è stata una crescita della mortalità in eccesso rispetto al solito. Allora, parlare di pace vuol dire anche difendere queste persone, difendere queste vite, non solo quelle di chi sta nei fronti. E questo ci permette quindi, a questo punto, unendo insieme questa riflessione, questa analisi e questa consapevolezza, che il cambiamento di paradigma porta a un cambiamento di politiche e di conseguenza anche di guerre, che se noi abbiamo un sistema di crisi climatica moltiplichiamo le guerre. Quindi ragionare su un contrasto alla crisi climatica ci permette di salvare le persone dalle guerre e dalla distruzione. E quindi diciamo, il libro si chiude anche con questa idea, che il messaggio centrale è che pace, clima e uguaglianza sono un solo indivisibile orizzonte, e quindi noi dobbiamo lavorare in questo senso, perché ogni anno di riarmo è un anno sottratto all'opportunità che abbiamo di contrastare il collasso climatico. E quindi da qui partono un po' di proposte per il disarmo climatico, sia tecniche, trasparenza sulle emissioni appunto climalteranti ad esempio, o riconversione dell'industria militare, sia più strutturali, sistemiche, come ovviamente l'inversione della corsa al riarmo, rafforzamento del diritto anche legato proprio all'ecocidio o all'urbicidio, e quindi in generale a mettere al centro anche l'ambiente di questi ambiti legali, e poi ovviamente anche una gestione delle conseguenze che se non sia militarizzata, tipo proteggere i migranti ambientali e non respingerli alle frontiere come se fossero solo un fastidio, perché tanto, così come per un'eventuale guerra nucleare, la crisi climatica non la fermi a sconfine. E poi ovviamente il punto centrale, che è politico ideale, cambiare il paradigma sempre di più e mettere la sicurezza umana condivisa al centro delle idee e quindi anche delle politiche. Se il disarmo climatico è il nome con cui richiamiamo questa opportunità di salvaguardare il mondo, promuovendo insieme pace, sicurezza ambientale, riportando, se vogliamo, anche questa idea di ecopacifismo, che ricordiamo era già stata elaborata in maniera mirabile, importante e antesignana da Alexander Langer, questo è fondamentale anche sempre ricordarlo. Dall'altra parte c'è un tema che è quello di un'importanza troppo grossa di questa situazione attuale per lasciarla solo ai governi, che invece abbiamo visto che pensano ad altro, pensano ad altri tipi di poteri, ed è per questo che dobbiamo essere noi qui e ora a prendere in mano la situazione e ad attivarci in questo senso. What a mess.
2: Se fossi morto, io non potrei fermarmi al semaforo rosso. Se fosse verde, non ripartirei. Direi sono morto, mi dispiace, non posso. Se fossi morto, io non potrei pagare il conto al ristorante. Se fossi morto, io non potrei vestirmi sudicio, vestirmi elegante. Se fossi morto, io non potrei essere un gentile cliente. Se fossi morto, non sarei molto. Se fossi morto, non sarei niente. Se fossi morto, io non potrei restare in bilico e poi cadere. Se fossi morto, io non starei seduto comodo sul mio sedere.

un elettore, un contribuente. Sia fossi morto, non sarei molto, sia fossi morto, non sarei niente.

veder piovere sul bagnato. Se io fossi morto, io non potrei sapere che buon sangue non mente. Se io fossi morto, non sarei molto. Se io fossi morto, non sarei niente. Se fossi morto, io non potrei alimentare le mie illusioni. Se fossi morto, io non vedrei i morti accatastati come

0: Se io fossi morto non sarei molto, se io fossi morto non sarei niente.
1: Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi rimanete sintonizzati, non andate via.

Sei più semplicemente come un pacifico nulla facente, che poi da morto non sarei più molto, che poi da morto non sarei più niente. Pure noi giocavamo alla guerra, pure noi con le frecce e con l'arco, pure noi strillavamo t'ammazzo, però noi morivamo per scherzo. Pure noi giocavamo alla guerra, pure noi con le frecce.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ribadisce l'impegno del governo sul futuro di Ducati, azienda simbolo della Motor Valley emiliana. Al termine dell'incontro nello stabilimento di Borgo Panigale con l'amministratore delegato Claudio Domenicali e i rappresentanti dei lavoratori, Urso ha dichiarato che saranno utilizzati tutti gli strumenti a disposizione per tutelare il marchio. All'incontro erano presenti anche il presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Ducati appartiene al gruppo Volkswagen, alle prese con una profonda crisi e un piano di tagli e ristrutturazioni che alimenta le preoccupazioni sul futuro del marchio. Il commento di Lepore.
2: Intanto voglio ringraziare il ministro Urso, il presidente di Confindustria Orsini, il presidente De Pascale per la grande attenzione che stanno dando alla Ducati, una società bolognese, un'azienda importante, sana, che abbiamo bisogno di salvaguardare. Quindi oggi ci siamo detti che le istituzioni sono unite e lavoreranno insieme per affrontare il futuro di Ducati. In questo momento la crisi è in Germania e abbiamo bisogno che questa crisi non si porti dietro anche dei danni su Ducati, perché Ducati è un'azienda sana e merita di avere un futuro, e su questo lavoreremo assieme.
1: Si è conclusa ieri la 3 giorni del campeggio spaziale, iniziativa di resistenze spaziali sul futuro dell'ex caserma Sani in Bolognina. Durante l'evento c'è stata anche un'occupazione temporanea dimostrativa dell'area e la presentazione del piano popolare elaborato attraverso un percorso partecipativo durato oltre un anno. La proposta prevede la salvaguardia dell'intero bosco spontaneo insieme al recupero di 4 edifici per attività di socialità autogestita, sport popolare e iniziative legate alla sovranità alimentare. Resistenze spaziali propone inoltre interventi di fitobonifica nelle aree dove sarebbe possibile, mentre per i terreni più contaminati indica la necessità di una bonifica radicale. Il collettivo chiede ora un confronto pubblico con l'amministrazione comunale, che nelle scorse settimane ha ipotizzato per l'area anche la realizzazione di alloggi destinati ai lavoratori del vicino Tecnopolo. Mauro Boarelli di Resistenze Spaziali.
3: Un percorso che abbiamo fatto collettivo, partecipato anche con il contributo di alcuni abitanti del quartiere. Abbiamo iniziato una inchiesta sociale che non si è conclusa ancora, continuerà, ma intanto ne abbiamo tratto già alcune indicazioni che ci sono state preziose, e questo progetto che a brevissimo metteremo anche in rete, che intanto abbiamo distribuito in questi giorni, vuole appunto far vedere come sia possibile progettare dal basso, ma con competenze anche tecniche, un uso sociale pubblico di un'area che è pubblica ma che rischia seriamente di fare la fine di tante aree simili, cioè di diventare privata e di essere un luogo di speculazione edilizia. Quindi noi abbiamo messo insieme, diciamo in un quadro unitario, il discorso ambientale, perché in quella caserma, in quell'area dismessa, cioè è un'area verde incredibile con una biodiversità che è stata studiata dai tecnici che ci hanno aiutato in questa analisi, che va preservata e non distrutta come l'orrendo piano operativo comunale che per fortuna è scaduto in queste settimane senza essere stato attuato, che prevedeva l'abbattimento di 371 alberi, questo per dare l'idea

0: Improvvisazione, elettronica, performance, cinema d'archivio e arti visive. Il cuore del programma è il Teatro San Leonardo, con appuntamenti anche al Mambo e al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia. Tra gli eventi, il 26 settembre al Mambo un omaggio a Giuseppe Chiari nel centenario della nascita, mentre il 30 settembre a San Leonardo arriva Elena Gaza, progetto di Marco Bertoni e Franco Bifo Berardi. In programma anche Arthur Linsley, John Rose e nuove produzioni dedicate alla sperimentazione musicale. Massimo Simonini, direttore artistico di Angeli.
1: Tredicesimo anno della stagione, ma sedicesimo anno del Piccolo Coro Angelico e sedicesimo anno dalla fondazione del Centro di Ricerca Musicale. Uno dei temi, secondo me, è anche le estremità, non come estremisti, ma come estremità che possono avere spazio nello stesso programma. C'è una cosa che parla di questo e c'è una cosa dall'altra parte opposta che parla di un'altra cosa, ma entrambe meritano ascolto, ma nello stesso programma è difficile. Difficilissimo vederli insieme. Direi che unire ciò che è distante nell'insieme. Io ogni tanto faccio questo esempio e non so da dove mi è saltato fuori, che 1+1=3, perché in qualche modo è quel 3 che viene generato dall'unione di due forze che ne genera un'altra.
2: Topico.
0: Spostiamoci in Toscana. A Livorno è il giorno del confronto sul futuro degli orti urbani di Via Goito. Alle 15 in comune si è riunito per la prima volta il tavolo istituzionale nato dopo l'approvazione in consiglio comunale di una mozione sul destino dell'area. Al confronto partecipano amministrazioni, attivisti e il privato Frangerini, proprietario dell'area. Contemporaneamente il comitato ha organizzato un presidio in piazza del municipio per chiedere la salvaguardia integrale degli orti e nessuna nuova edificazione. Nei giorni scorsi una delegazione era stata ricevuta anche dal prefetto, che avrebbe escluso l'ipotesi di sgombero. Il comitato chiede ora al comune di valutare il trasferimento degli indici edificatori in un'area già urbanizzata. Arianna Benedetti del comitato.
3: Se si ieri di terreno, questo bosco più che orti, rischiano una cementificazione, cioè questo terreno è stato messo all'asta, un costruttore, il Frangerini, se l'è aggiudicata chiaramente per una somma irrisoria, perché 1 milione di euro, e intende costruirci 4 palazzine di 4 piani più 2000 metri di parcheggi e viabilità. Questo è il rischio che corriamo. Questo è un primissimo passo dove noi vediamo da una parte riconosciuti come comitato riconosciuto e non come dei meri abusivi, perché ad oggi noi eravamo solo quelli che sono abusivi, no? Quando ci sono leggi regionali che vietano il consumo di suolo, ci sono leggi europee, però poi gli abusivi siamo noi. Noi chiediamo che quella zona rimanga così com'è, a bosco. Poi è da migliorare, ci abbiamo fatto un progetto. Su questo non ci piove. Quando il comune ci offrirà le garanzie scritte che quel bosco rimarrà così, noi ce ne andiamo tranquillamente.
0: È arrivata questa mattina nel porto di Marina di Carrara la Ocean Viking, nave di OSS Mediterranee con 23 migranti soccorsi nel Mediterraneo meridionale. A bordo ci sono 5 donne e diversi minori non accompagnati. Il gruppo era stato soccorso su un gommone nella zona SAR libica, privo di rifornimenti. La nave ha attraccato alle 7:30 alla banchina Fiorillo e sono iniziate le operazioni coordinate dalla prefettura di Massa Carrara. I migranti saranno trasferiti al vicino complesso di IM Carrara Fiere per le prime cure e le procedure di identificazione, quindi nelle strutture di accoglienza individuate dalle autorità. Intanto a Firenze Fratelli d'Italia

polizia locale saranno trasmesse alla procura. Maldini era risultato positivo all'etilometro e per questo gli era stata ritirata la patente. Secondo gli esiti degli esami tossicologici, tuttavia, i valori rilevati non sono compatibili con una guida.

Ciao a tutte e tutti, ben ritrovate e ritrovati per questa nuova puntata di Brown Sugar che si apre con Pete Rock insieme agli Smith & Wesson e Freeway per questa bellissima traccia chiamata Roses, che era contenuta in un lavoro collaborativo bellissimo del 2011 chiamato Monumental, che vedeva come protagonisti per l'appunto Pete Rock e gli Smith & Wesson, che avevano deciso di regalarci questo bellissimo album che si ascoltava molto piacevolmente dall'inizio alla fine. Devo dire, io l'ho veramente in quegli anni l'ho ascoltato tantissimo e penso di averlo anche consumato, anche se devo dire che a differenza di altri lavori di Pete Rock, secondo me come produzioni questo è un pelino invecchiato rispetto ad altre, è bellissimo. Però devo dire che ci sono alcune produzioni che nonostante passino gli anni rimangono comunque diciamo eterne, non si avverte quasi il fatto che stiano invecchiando, e altre invece si percepisce purtroppo l'invecchiamento. E questa secondo me è una di queste, che aveva le sonorità tipiche del 2011, comunque del 2010, e che adesso forse può suonare all'orecchio magari di soprattutto di un ascoltatore giovane un po' datata. Ma andiamo avanti, quello che sicuramente non suona datato è il suono della prossima traccia. La prossima traccia è di Your Old Drug ed è prodotta da Flying Lotus. È un bellissimo nuovo pezzo che sarà contenuto nel nuovo lavoro di Your Old Drug e si intitola I Don't Care.

don't care what the people say, è così che ci dicono Yorol Drugg, Georgian Muldrow insieme a Flying Lotus per questa bellissima traccia che sarà contenuta nel nuovo lavoro di Yorol Drugg, Bread and Butter, in uscita il prossimo 25 settembre. E devo dire che promette molto bene questo album. Sono usciti già 2 singoli, questo è il secondo, il primo era Pavlovian Effect, che aveva un testo molto profondo, o comunque sicuramente una riflessione profonda sulla società moderna, su come i ragazzi si fanno influenzare dai video di TikTok, dai social media e da un sacco di altre cose. E invece in questa traccia è semplicemente un manifesto: I don't care what the people thinks, non mi interessa quello che la gente pensa o quello che la gente dice, perché effettivamente poi lui ha fatto così per tutto il resto della sua vita, nel senso è uno di quegli artisti che ha iniziato nel 2014 nell'underground e ha continuato a mantenere questa linea veramente fino ad oggi, fino al 2026, quindi non si è mai tradito, è sempre stato fedele a se stesso, ha sempre fatto una certa tipologia di rap underground con delle produzioni sempre molto interessanti. Non a caso anche Medlib ha deciso di collaborare con lui, in questo caso Flying Lotus, grandissimo produttore, e continua a fare dei featuring con dei grandi, con Black Thought, l'aveva fatti a suo tempo con MF Doom. Insomma, grandissimo artista underground che continua a stare sulla cresta dell'onda, nonostante sia sempre nell'underground, e bene o male riesce comunque ad attirare l'attenzione. Tra l'altro mi piace anche molto il visual, che come al solito riprende un po' quello che è l'immaginario di Yorol Drugg, ossia c'è una fetta appunto del bread and butter, quindi del pane insieme al burro, però c'è anche del caviale all'interno di questa fetta di pane poggiata su un tavolo, che rappresenta in qualche modo la sua origine, perché lui ci tiene tantissimo alle sue origini ucraine e quindi ha fatto sì che ci fosse il caviale, che di solito è utilizzato nelle giornate di festa in Ucraina, appunto per i grandi eventi, diciamo. Adesso io non so, tra l'altro c'è anche nel visual una cosa un po' inquietante, che è una blatta che si avvicina al piatto, diciamo, della festa, e sarei stata curiosa anche di parlare con lui, e sarei curiosa anche adesso di parlare con lui e di capire se questa blatta presente nel visual ha qualche significato o meno, ma magari lo scoprirò durante qualche intervista che farà. E allora aspettiamo con ansia questo Bread and Butter di Yorol Drugg, che sicuramente non ci deluderà, ma del resto in tutti questi anni Yorol Drugg mi ha delusa poco, almeno musicalmente. E niente, andiamo avanti, però facciamo un salto all'indietro, perché andiamo a riprendere un vecchissimo lavoro di Young Buck che si chiamava Back the World, che mi è ricapitato fra le mani in questi giorni, e da questo bellissimo lavoro andiamo a prendere una traccia che si chiamava Hold On.

Young Buck insieme a 50 Cent, Hold On, questa traccia che, come dicevamo, era contenuta in Buck the World, era il secondo album di questo MC di Nashville, Young Buck. Il nome ovviamente dell'album in realtà era un gioco di parole, perché Buck the World riprende il suo nome, ma ovviamente in realtà la citazione è un po' di andare Fuck the World, sarebbe piuttosto che Buck the World. Però diciamo che per chi conosce un po' il soggetto, ma conosce anche un po' l'ambiente, sa benissimo e comprende benissimo questo gioco di parole, non neanche troppo celato. E quindi Young Buck, che all'epoca insomma bazzicava insomma nella G-Unit, faceva parte appunto da insieme a 50 Cent di questo insomma collettivo, e questo album devo dire mi era piaciuto tantissimo, perché oltre al fatto che conteneva il singolo Get Back, che a me piaceva tantissimo, era tamarrissimo, mi ricordo sia nel video che nella canzone era veramente tamarro, però a me veramente piaceva moltissimo. Mi piaceva anche Back the World, soprattutto per la presenza di Life Jennings, che comunque faceva veramente una performance vocale stupenda, e tra l'altro aveva questo timbro molto particolare. Peccato che poi non sia andato molto avanti con la sua carriera. E c'era anche questa traccia insomma con 50 Cent, Hold On, tra l'altro che vede anche nella produzione Dr. Dre, quindi assolutamente veramente una grandissima traccia. E poi secondo me Young Buck spicca veramente tanto in questo lavoro, quindi se non l'avete mai ascoltato vi consiglio di andarlo ad ascoltare. E andiamo avanti, perché a proposito di lavori interessanti e anche di produzioni interessanti, perché in questo nuovo lavoro ci sarà nuovamente J. Cole, vi parlo del nuovo lavoro al quale stanno lavorando e che sta per uscire di Anderson .Paak e Corde, ma ve ne parlo dopo avervi fatto ascoltare la bellissima traccia A Good Day.

Anderson .Paak insieme a Corde per questa traccia Good Day, che sarà contenuta, come vi dicevo, nel loro nuovo lavoro che si chiamerà Heavy is the Crowd. Quindi Anderson .Paak insieme a Corde finalmente fanno uscire questo album collaborativo che ci hanno tanto annunciato anni fa, visto che ogni volta che fanno una traccia insieme fanno veramente sempre delle bombe. Finalmente usciranno il 23 di ottobre, se non mi ricordo male, con questo nuovo lavoro, e devo dire che noi li aspettiamo a braccia aperte, anche perché insomma promette bene, perché questa traccia è sicuramente bella, campiona ovviamente la bellissima Lovely Day di Bill Withers. Diciamo che era abbastanza palese insomma il campionamento della traccia. E niente, direi che secondo me già anche solo dalla copertina dell'album promette bene, perché c'è una citazione di un film demenziale che si chiamava Step Brothers, che è uscito con Will Ferrell e John C, e diciamo loro si mettono nella copertina nello stesso modo di questi due, appunto, di Will Ferrell e John C, perché diciamo questo film demenziale si chiamava Fratellastri a metà, quindi c'è la citazione, come loro sono un po' fratellastri a metà, soprattutto a livello musicale. Veramente fanno un team favoloso e secondo me continueranno a farlo anche per questo lavoro. E andiamo avanti, il tempo stringe, mancano 5 minuti, ma ho ancora il tempo per fare due cose, ossia lasciarvi il numero della radio se volete scrivere, 333 1809 494, il numero per mandare messaggi al tablet, oppure se volete farlo potete anche farlo tramite il mio Instagram cercandomi come Flavia Brown Sugar. Mi trovate, generalmente faccio in tempo a leggere i DM. E allora andiamo avanti, chiudiamo questa prima parte, adesso forse ci sarà anche un'altra traccetta, ma andiamo ad ascoltarci una traccia di Ruben Vincent insieme a Kalis Way chiamata You and Me.

Calisue Ruben Vincent, uno dei nuovi pupilli di Ninth Wonder, con cui aveva fatto un lavoro proprio l'anno scorso, bellissimo, che vi ho fatto ascoltare diverse volte, e devo dire che secondo me merita tutto l'approvazione di Ninth Wonder che ha, perché effettivamente è molto molto bravo. E devo dire che una persona, invece un artista che ho imparato ad apprezzare, visto insomma gli ultimi avvenimenti, è Macklemore, che non ho mai apprezzato come MC, tranne una traccia che mi è piaciuta in tutta la sua carriera musicale, che si chiamava Heroes ed era prodotta da DJ Premier. Però devo dire che dopo le recenti insomma prese di posizione, tutto quello che sta facendo per portare luce, insomma, per portare l'attenzione su la Palestina, ha tutta la mia stima, ed effettivamente lo stimo come, sicuramente come persona, e voglio concentrarmi un pochino a conoscerlo meglio anche come artista. E proprio per questa ragione, perché chi ha voglia di esprimersi e chi ha il coraggio di esprimersi, cosa che moltissimi rapper non hanno fatto, e questo mi delude tantissimo, soprattutto a livello umano, secondo me merita di avere un po' di attenzione, ed è per questo che oggi lo metto in playlist proprio con la traccia che vi dicevo, che si chiama Heroes.

0: Pretty Rose, Macklemore, DJ Premier, devo dire in questa traccia se la cavicchia abbastanza bene. A me non entusiasma tantissimo come artista a livello musicale, però vi dicevo che dopo, insomma, quello che ha dichiarato nelle settimane scorse, lo ammiro sicuramente umanamente ed è per questo che oggi ho deciso di metterlo in playlist. E allora sono già le 18:31, quindi devo lasciare spazio alla piccola pausa pubblicitaria, ma voi come sempre non cambiate frequenza, perché tra pochissimo Flavia e Brown Sugar ritornano.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno, premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

siamo tornate e tornati con Keep in Mind dei Bamboos, che era contenuta nell'album 4 ormai del 2010, una traccia che mette sempre buon umore, che mette sempre carica. E non so voi, ma io questo lunedì ne ho particolarmente bisogno, ma un po' come tutti i lunedì, perché è sempre tosto iniziare a lavorare, iniziare la settimana. E un po' una bella spinta dei Bamboos con questa bellissima voce, questa bellissima traccia ci aiuta, anche se dobbiamo andare al lontano 2010 per ripescarla. Veramente nel 2010 c'erano un bel po' di chicche e in questo periodo stavo proprio frugando negli hard disk miei del 2010, l'ho ribeccata e mi è piaciuta. Infatti era lo stesso hard disk dal quale ho recuperato anche Hold On di Young Buck, che invece è del 2008, quindi era più o meno nella stessa fascia di periodo dal quale ho attinto per elaborare questa playlist di oggi. E sempre non vicinissimo con il tempo, anche se risaliamo a soli 6 anni fa, è la prossima traccia, è una traccia di Buck Wild insieme ai Little Brothers, è veramente una bellissima traccia che si chiamava Easy Up.

Is Up, Buck Wild e Little Brother, questa traccia che era contenuta in Fully Loaded, un album di Buck Wild per il quale aveva proprio reclutato i Little Brothers perché li sentiva molto affini a quello che è il suo modo di intendere il rap. Secondo Buck Wild, infatti, i Little Brothers sono dello stesso filone dei De La Soul, degli A Tribe Called Quest, ossia riescono a fare dei testi forti però senza dover necessariamente ricorrere a delle tematiche molto streets come tantissimi altri artisti. Insomma, abbiamo sentito prima Young Buck, 50 Cent, che erano molto duri, molto crudi, anche con parole dei testi molto forti e molto street. Invece i Little Brother riescono sempre a comunicare delle cose molto importanti, anche molto profonde, ma con un certo stile, anche mantenendo un certo livello di testo. Ma non a caso comunque vengono da sicuramente un background diverso, che si è fondato insomma all'interno di università, quindi hanno veramente un background, sicuramente uno spessore differente rispetto a tantissimi artisti. Oltretutto, secondo me, una bravura incredibile, ma del resto ve li ho fatti ascoltare tante volte, ho fatto anche una puntata monografica sui Little Brothers, diciamo che non è un segreto quanto mi piacciono. E andiamo avanti, stavolta ritorniamo nel presente, ritorniamo a qualche mese fa, a quando è uscito il nuovo album di Masigo, che tra l'altro, purtroppo, per chi si aspettava di vederlo a breve, ha rimandato il suo concerto. Se ho letto correttamente, dovrebbe rimandarlo a febbraio, sempre a Milano, e io sono molto contenta di questo perché non riuscivo ad andare nella data a brevissimo, e probabilmente invece a febbraio, se mi riesco ad organizzare per bene, può essere che riesca ad andare a vederlo. E allora ce lo ascoltiamo nel suo nuovo lavoro Fix Your Face, in una traccia chiamata Even.

Melodies from Heaven, ed effettivamente queste melodie sembrano davvero venire dal paradiso. Paradisiaca è la voce di Masigo, veramente un artista di una bravura incredibile, polistrumentista, bravissimo cantante. Avete sentito tra l'altro che timbro particolare che ha, è bravissimo, ha una grandissima estensione, ma anche comunque questo timbro particolare, questa voce quasi roca, è veramente eccezionale. E tra l'altro mi piace anche moltissimo come personaggio, perché fino ad ora almeno ho sempre avuto un'impressione positiva ascoltando le sue interviste, ma non lo dico troppo forte perché ultimamente tantissimi artisti che mi piacevano si stanno rivelando veramente delle persone tutt'altro che buone, tutt'altro che veramente degne di essere lodate, quindi non lo dico forte per ora. Masigo a me piace. E tra l'altro mi piace anche molto questa scelta di questo titolo dell'album nuovo, Fix Your Face, perché deriva da un'espressione molto usata nelle famiglie afroamericane e caraibiche. Soprattutto si dice ai piccoli, ai bambini, quando stanno piangendo, per non far provare le loro emozioni, che è una cosa terribile secondo me, si dice sistemati la faccia, quindi asciugati le lacrime, ecco, ricomponiti, sarebbe un po' in italiano. Però Masigo in questo album non vuole dargli quel significato, dice di averla sentita tantissime volte in passato quando era piccolo, ma lui la vuole utilizzare come incentivo a non mostrare le tue emozioni, ma asciugati le lacrime e vai avanti. Quindi anche se la vita ti dà insomma dei limoni, facci la limonata. Questo è lo stesso principio di Fix Your Face per Masigo, insomma cerca di fare di quello che ti offre la vita il meglio e cerca di andare avanti, quindi risistemati la faccia e vai avanti. E devo dire che comunque tutto l'album ha dei bellissimi testi, dei bellissimi arrangiamenti, delle bellissime melodie, e quindi assolutamente, ve l'ho già detto la scorsa puntata, ma ve lo ribadisco perché insomma ripetere le cose una volta in più non si sbaglia mai, andatevela ad ascoltare perché veramente merita. E se siete nei pressi di Milano, avete questa grande fortuna, se siete tra gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Milano, andatevela ad ascoltare quando ci sarà il concerto. Io spero di riuscirci, dovrebbe essere, se non ricordo male, il 27 di febbraio, ma potrei sbagliarmi perché l'ho letto in fretta e furia ieri sera. E a proposito di album interessanti che vi ho già consigliato ma che vi riconsiglio, c'è il nuovo album di Rhapsody. Mentre tutti, come vi dicevo la scorsa settimana, si concentrano solo sulle grandi uscite come quella di Erykah Badu e di Alchemist, bisogna invece concentrarsi anche su altri artisti e magari meno noti, meno conosciuti, che comunque hanno fatto delle grandissime cose. E Rhapsody l'ha fatto con questo God Gather Afro and Gold Ops, e vi faccio ascoltare un'altra traccia estratta da questo lavoro che si chiama Pick a Side.

Pick a side, scegli una parte dalla quale stare, e mai canzone è più calzante in questo periodo, con tutta la polemica, insomma, la questione di Ed Sheeran. Parlavamo prima di Macklemore e adesso parliamo che questa traccia potrebbe tranquillamente essere dedicata a Ed Sheeran, perché in questa traccia Rhapsody parla del fatto che bisogna arrivare, sapere quando, insomma, si inizia una carriera musicale, quel punto che non si deve oltrepassare mai, nemmeno per soldi. Quindi non si può restare neutrali quando sono in gioco dei principi così importanti, e questo Ed Sheeran lo dovrebbe sapere molto bene, ma purtroppo per lui, ma anche per noi, non lo sa. Anche se io in realtà continuo ad ignorare la sua esistenza, perché non l'ho mai ascoltato e continuerò a non ascoltarlo e a non supportarlo in alcun modo. E dicevo, quindi, questa traccia

0: un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Ithaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: Intrecci on air, dietro le quinte del CNR. Racconti, aneddoti, interviste di chi lavora al nostro futuro. A cura di Flavia Montecchi, Martina Santoro e Claudio Succi.
6: Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Flavia e questo è Intrecci On Air, il format di Radio Città Fucico dedicato a chi lavora al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il CNR è il più grande ente pubblico di ricerca in Italia. Si occupa di ambiti di ricerca multidisciplinari, dalle scienze umane fino alla tecnologia, passando per clima, spazio, terra e tantissimi altri settori e diversificati. In questi incontri conosciamo i suoi protagonisti più da vicino. E oggi ho qui con me Gabriella Carrara e Paola De Nuntis. Buongiorno, benvenute. Ciao.
7: Ciao, grazie.
8: Buongiorno, grazie dell'invito.
6: Grazie, grazie a voi di essere qui. Allora, voi lavorate appunto per il CNR presso l'area territoriale di ricerca di Bologna. Paola è ricercatrice per l'ISAC, Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, e Gabriella si occupa di scienza aperta. Poi Gabriella ci racconterai meglio che cosa vuol dire nel dettaglio questo concetto di scienza aperta, che è bellissimo. Ovviamente all'interno della biblioteca dell'area, e avevo modo di tornare anche su questo. Paola, tu sei anche coordinatrice della commissione divulgazione dell'area, che ripeto è un luogo fisico, è proprio scritto tutto maiuscolo, lo dico per chi ci ascolta che magari pensa appunto area e potrebbe essere, no? Qualsiasi cosa, in realtà è uno spazio reale. Che cos'è e di che cosa si occupa?
8: Sì, l'area territoriale è uno spazio fisico dove coabitano istituti del CNR, dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, e del Tecnopolo CNR Pro Ambiente e Mister. È uno spazio di condivisione non soltanto fisico ma anche proprio di iniziative e di attività. Commissione divulgazione è nata da qualche anno e mette proprio a sistema le attività di divulgazione, di comunicazione e di formazione nei confronti del territorio di Bologna, realizzata sia dagli istituti ma anche in sinergia tra tutti i membri della commissione stessa. Proponiamo iniziative, realizziamo eventi.
6: Quindi sì, appunto stavi dicendo che proprio il vostro lavoro è quello di creare connessione e divulgazione tra cittadini e anche imprese, no? Particolare attenzione è rivolta anche al mondo della scuola. In che modo?
8: Noi abbiamo un'esperienza ventennale museale in area con progetti storici come il linguaggio della ricerca, che è stato realizzato inizialmente dalla collega dell'ISOF Armida Torreggiani e poi è diventato un progetto nazionale. I ricercatori vengono ospitati in classe e hanno occasione di incontrare gli studenti delle scuole. Queste sono occasioni che poi permettono di realizzare dei prodotti e presentare questi prodotti in un'occasione di un convegno nazionale che viene proprio ospitato in area nel periodo di novembre di ogni anno. Abbiamo dal 2021 attivato un progetto dedicato alle primarie, perché il nostro slogan è non è mai troppo presto per parlare di scienza, e attiviamo questo progetto nelle scuole primarie di Bologna, quindi fino ad Imola, e periodicamente i ricercatori, dopo aver fatto una parte di formazione nei confronti dei docenti, realizzano in coprogettazione, questa è la parola chiave, con i docenti stessi, attività in classe per i bambini della primaria. Loro diventano protagonisti dell'attività, perché portano poi questi prodotti che hanno realizzato, che siano canzoni, teatro, PowerPoint, modellini, alla notte dei ricercatori.
7: Ok, la notte dei ricercatori, ci arriviamo tra pochissimo. Prima però, mentre ti ascoltavo, pensavo, d'accordo, nelle scuole siete appunto portate avanti questi progetti di cooperazione che hai detto prima, ma se io fossi un'azienda o un'impresa, immagino chi ci sta ascoltando, cosa devo fare per entrare in contatto con voi e per creare lo stesso tipo di connessione che magari e attenzione che potete dedicare alle scuole? Quali sono proprio i vostri contatti in modo pratico?
9: Abbiamo un sito web dell'area territoriale della ricerca in cui ci sono delle mail di contatto,
7: sì?
9: E con i nominativi dedicati sia alla gestione del centro congressi, sia alla gestione della biblioteca, sia ad altri tipi di contatti che possono, sono pubblici,
7: okay,
9: e raggiungibili.
7: Quindi è facilissimo per chi ci ascolta, se anche voi avete dei desideri per partecipare a questa pratica, che secondo me, secondo anche Paolo e Gabriele, adesso è utile e necessario conoscere sempre più a fondo il CNR, andate sul loro sito, perché è la cosa più semplice del mondo, sembra scontato ma non è. Allora, torniamo alla notte dei ricercatori di cui accennavi prima, Paola. È un appuntamento molto popolare, anche solo per sentito dire, io per esempio l'ho sentito dire ma in realtà non so mai veramente che cosa accade, sempre se non si è addetti ai lavori. Ecco, che cosa accade, in che cosa consiste?
8: Allora, innanzitutto ti invitiamo a partecipare alla prossima notte, visto?
7: Volentieri. Hai ragione.
8: Si tratta di un'iniziativa nata in ambito europeo nel 2005. Noi quest'anno celebriamo il 10° anno di attività, siamo i coordinatori da qualche anno di un progetto che vede coinvolti varie istituzioni del territorio, anzi le più importanti, quindi il Cineca, l'Università di Bologna, l'Università di Ferrara, l'INFN, l'INAF e l'INGV, quindi tutti gli enti di ricerca che operano sul territorio, e portiamo a conoscenza dei cittadini e degli studenti le attività di ricerca che svolgiamo nei nostri laboratori. Un'occasione importante per incontrare i cittadini, ma anche da parte dei ricercatori, di far vedere le proprie ricerche, quindi di mettere dentro anche l'emozione e l'empatia che c'è nel coinvolgere i piccoli ma anche i più grandi in esperimenti, in osservazioni con il telescopio, la partecipazione a escape room o giochi, quindi tutte le tematiche che vengono affrontate dal CNR e dagli istituti che partecipano vengono presentate. Ma la notte non finisce qui, perché abbiamo una serie di iniziative anche che durano tutto l'anno.
7: Okay.
8: E quest'anno il progetto si chiamerà Notte delle ricercatrici e dei ricercatori.
7: Ok, grazie mille, sei stata molto chiara e anche mi ha incuriosito molto. È arrivato però il momento di prenderci qualche minuto per un po' di musica. Non abbandonate le frequenze di Radio Città Fuji, come torniamo tra poco.
10: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale,

0: Ed eccoci di nuovo qui in diretta, io sono Flavia e ho qui con me Paola e Gabriela del CNR, continuiamo la nostra intervista. Allora, nella nostra corrispondenza, prima di conoscervi fisicamente qui in diretta e dal vivo, mi parlavate anche della biblioteca, che è un punto centrale del vostro lavoro, è un luogo di consultazione e conservazione aperto a tutti, che sembrano parole molto banali, Gabriela, però in realtà c'è molto di più. Entriamo nel dettaglio di questo spazio.
1: Allora, è uno spazio bellissimo. Io sono sicuramente di parte.
0: Sei di parte. Però dico, ti crediamo.
1: Ma sì, ha una pianta circolare su tre palchi, dà un abbraccio immediato a chiunque entri. E si supera l'effetto selfie, a questo punto si può anche usufruire di un bellissimo scaffale di divulgazione, di libri di divulgazione scientifica che vanno dai fumetti alle biografie, passando per la saggezza e per altre cose, tutto legato dal fil rouge scientifico.
0: E,
1: questi libri sono disponibili al pubblico perché la biblioteca è pubblica, può essere frequentata da qualunque cittadino, ovviamente negli orari di apertura, poi avremo anche, potete consultare il nostro sito web. C'è la possibilità di poter partecipare anche a una rassegna di eventi che abbiamo chiamato Slow Science, che mette in comunicazione il, tra parentesi, scienza chilometro zero, perché passiamo dai nostri ricercatori direttamente ai consumatori. E sono incontri pubblici aperti a tutti, in cui l'unico vero imperativo è di farsi capire da chi
0: bellissimo,
1: partecipa.
0: Bellissimo.
1: Questo perché c'è bisogno, esatto, c'è bisogno di stabilire un dialogo,
0: sì.
1: C'è bisogno di parlare di scienza in maniera molto tranquilla, rigorosa ma tranquilla. Quindi tirare il freno a mano, prendersi il tempo per pensare, per riflettere, per domandare. Quindi questa è la nostra maniera di porci nei confronti della cittadinanza, aprire questi benedetti ponti, ma percorrerli anche.
0: Ma infatti approfitto, guarda, della parola che hai detto prima, slow science, no? Durante l'anno, anche durante qui i vari programmi di Radio Città Fucico, abbiamo parlato ampiamente del concetto di lentezza, del concetto di rallentare. Imprese, cittadini e cittadine soprattutto hanno sentono il bisogno, che abbiamo tutti bisogno di rallentare. Quindi il CNR mi pare di aver capito che si colloca già da un buon punto di vista, insomma, rispetto a questa cosa.
1: Sì, c'è bisogno di fermarsi un attimo, c'è bisogno di riflettere, c'è bisogno di avere quel tempo necessario perché la funzione di ascolto esista,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: Se io parlo e tu non sei in modalità ascolto, faccio una gran fatica,
0: certo.
1: E viceversa. Quindi c'è bisogno di riprendersi un attimino, riappropriarsi del proprio tempo, delle proprie capacità di riflessione, di appunto stabilire dei nuovi linguaggi.
0: Bellissimo. Ti ringrazio, Gabriela. Paola, grazie mille anche a te con questa perla fantastica. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi io vi saluto e vi ringrazio per essere state qui con me. Grazie,
1: grazie
0: mille
1: a voi per averci dato questa opportunità.
0: Grazie.
2: Grazie mille.
0: Bene, allora siamo arrivati appunto alla fine di Intrecci On Air, ma non ci abbandonate, restate in nostra compagnia, mentre invece io vi saluto. Un saluto.

Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito.

0: del governo sugli alunni stranieri entra in maniera diretta e forte nel discorso di Mattarella durante l'inaugurazione dell'anno scolastico e non poteva essere altrimenti. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione, dice il capo dello Stato, prendendosi l'applauso più forte da parte degli studenti in prima fila ad ascoltarlo. La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, continua. Il capo dello Stato non ci gira intorno, per lui è la scuola che rimane la leva più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia, dice, che sono figli dei migranti. Stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Sono le parole di Mattarella, che in questo modo indirettamente risponde ai propositi di reimmigrazione di Vannacci e, senza citare Meloni, dà la sua opinione su quello che la scuola, nel rapporto tra alunni italiani e alunni nati in Italia e figli di genitori stranieri, deve essere. Una risposta a chi, come Giorgia Meloni, propone di creare limiti di ingresso nelle scuole per i bambini di origine straniera, sapendo che non è attuabile, facendolo per pura propaganda, per continuare a tenere alta la bandiera della difesa degli italiani, mettendo i bambini e le famiglie le une contro le altre. Il provvedimento che giovedì arriverà in Consiglio dei Ministri sarà probabilmente un disegno di legge, un decreto, non avrebbe motivi di urgenza. Un disegno di legge che probabilmente, viste le elezioni che ormai quasi tutti danno vicine, non arriverebbe nemmeno all'approvazione dei due rami del Parlamento, ma che serve alla destra per rincorrere Vannacci e le sue idee. Linea allo studio.
1: Adesso andiamo negli Stati Uniti. Per la prima volta nella storia la Casa Bianca oggi è rimasta senza copertura video dopo il divieto a CNN, MSNBC e Politico di accedere alla sede presidenziale. Anche ABC, CBS, Fox News ed NBC, cioè i principali network che seguono la Casa Bianca, hanno annunciato che sospenderanno il loro lavoro finché i colleghi non saranno riammessi. Oggi le tre testate hanno detto di avere fatto causa a Trump. Il presidente statunitense ha detto che non si tratta di un attacco alla stampa libera, ma contro le fake news. In studio mi ha raggiunto Roberto Festa.
2: Buonasera. È senza precedenti la decisione da parte dei maggiori network americani di sospendere il loro lavoro all'interno del White House Press Pool, che è quel ristretto gruppo di giornalisti che a rotazione segue il presidente degli Stati Uniti e poi distribuisce il materiale ai media del resto del mondo. Ecco, quindi oggi per la prima volta dai tempi di Dwight Eisenhower, quando il White House Press Pool venne creato, la Casa Bianca anche rimasta priva di copertura video. E del resto l'assalto di Donald Trump alla libertà di stampa si fa sempre più feroce. Nel febbraio 2025 c'era stato un primo episodio significativo, cioè Trump aveva stabilito che doveva essere lui e non più l'associazione dei corrispondenti a decidere chi doveva far parte del press pool, appunto il gruppo di giornalisti che lo segue. Ora è arrivata la decisione di impedire ai reporter di CNN, MSNBC e Politico di entrare alla Casa Bianca. Anche nel mezzo, in questi 20 mesi, ci sono state richieste di indennizzi milionari a giornali, TV, ci sono state le intimidazioni, gli insulti ai giornalisti. Allora è quasi certo che il giudice cui i media bannati si sono rivolti darà loro ragione. Negli Stati Uniti la stampa gode di ampie protezioni e questo appare un classico caso di violazione del primo emendamento. Trump è quindi destinato a perdere in tribunale, al tempo stesso però il presidente spinge sempre un po' più in là la sua retorica, l'assalto alle libertà civili. C'è anche, per finire, un'altra cosa: Trump potrebbe voler usare gli attacchi alle presunte fake news per distogliere l'attenzione dei risultati deludenti della sua amministrazione. Se è così, non ci sta riuscendo. Un sondaggio oggi dell'American Research Group lo dà quanto a gradimento al 29%, bassissimo.
1: Grazie Roberto Festa. E tra le ragioni di questo scarso gradimento ci sono anche le guerre, i conflitti. Oggi in Yemen ci sono stati nuovi scontri tra gli Houthi e le forze governative. Le operazioni dei miliziani filoiraniani si sono concentrate su alcune alture strategiche che gli Houthi stanno cercando di conquistare e che separano la costa del Mar Rosso dal sud, controllato dal governo di Sanaa. L'obiettivo dei militari, dei miliziani è di consolidare il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. A queste operazioni sono seguiti in risposta pesanti raid sauditi e proprio Riyadh sta cercando di trascinare gli Stati Uniti in guerra aperta contro gli Houthi. Finora Trump ha detto di no, per quanto sarebbe stato sul punto di lanciare un attacco nel weekend. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump incontrerà domani i leader dei paesi del Golfo per fare un punto del conflitto con l'Iran. Dal meeting dovrebbero emergere degli elementi su cosa abbia deciso di fare il presidente statunitense. Come spesso è accaduto in questi 6 mesi, anche ora i messaggi che manda sono contraddittori. Alcune sue dichiarazioni fanno pensare un ritorno alla guerra aperta, altre invece una ripresa della diplomazia. Tanto che Trump non ha escluso un possibile, ma veramente molto difficile, faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, che sarà a New York per l'Assemblea Generale del l'ONU. Per adesso però è più probabile che si proceda con il delicato e precario status quo armato che si è raggiunto, sapendo che la resa dei conti arriverà più avanti, forse già dopo le elezioni di medio termine. Difficile pensare che prima ci sia un'azione militare statunitense, la grande maggioranza degli elettori USA è contraria a questa guerra. Il fatto è però che Trump è costretto a fare i conti con una situazione che non riesce a controllare. Ne sono una prova le rivelazioni fatte al New York Times, secondo cui nello scorso fine settimana il presidente USA ha ordinato un attacco aereo contro gli Houthi, fermato all'ultimo momento dallo stesso Trump, quando le bombe erano già state caricate sugli aerei pronti al decollo. Era stato Mohammed bin Salman, il reggente saudita, a chiedere aiuto all'alleato americano per bloccare l'avanzata della milizia yemenita filo-iraniana. Trump, che per settimane si è disinteressato del Mar Rosso grazie alle rassicurazioni degli Houthi, secondo cui i mercantili statunitensi non sarebbero stati un loro bersaglio, alla fine aveva deciso di venire incontro alle richieste di Riyadh, ma poi all'ultimo momento ha cambiato idea. Questo stop and go è emblematico dell'incertezza e dello stallo in cui si trova Trump. Per lui tornare alle armi è un problema, ma anche non farlo lo è.
1: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così ha ribadito oggi Friedrich Merz. Il cancelliere lo aveva già detto ieri a Spoglio in Corso, quando già era chiara la debacle della CDU alle amministrative del suo partito, i cristiano-democratici, ma non la sua entità. Solo nel corso della notte si è infatti avuta conferma dell'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania. Sulla difficile posizione del cancelliere, Tommaso Minotti ha intervistato il politologo tedesco Arturo Winters.
4: Merz è sicuramente, dopo questa giornata elettorale delle tre regioni, Sachsen-Anhalt, Berlino, Mecklenburg-Pomerania, un cancelliere molto debole. Dall'inizio non è stato molto amato nella popolazione e adesso si trova sì a dover temere per la sua posizione. Interessantemente la discussione se lui sarebbe potuto rimanere cancelliere, quindi una discussione molto critica per lui, era già cominciata in sordina nei corridoi o in interviste anonimizzate da membri del suo partito alla stampa già dopo l'elezione nel Sachsen-Anhalt. Ieri sera ha dato una prima conferenza stampa definendo già un disastro il risultato, prima ancora che fosse chiaro che la CDU nella Mecklenburg-Pomerania non sarà presente nel Parlamento. E questo è un episodio storico, è la prima volta che la CDU non sarà presente in un Parlamento regionale. Questo risultato storicamente scarso che porta la CDU a lasciare un Parlamento regionale è sicuramente qualcosa che farà tremare le fondamenta della maggioranza di Merz all'interno del suo partito.
1: Torniamo in Italia, ci sono 2 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia nella giornata di oggi. Un operaio di 51 anni morto sul lavoro a Polesine Parmense in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato mentre lavorava accanto ad un mezzo meccanico per cause che sono ancora da accertare. Si chiamava Salvatore Terracina, aveva 57 anni. Invece l'operaio morto stamattina in un cantiere nella zona artigianale di Sant'Arcangelo di Potenza, anche qui le cause sono ancora da accertare. Raider, il GIP del Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di assunzione dei ciclofattorini, ma ha mantenuto il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo in una delle vertenze più simboliche per il mondo del lavoro. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del riesame. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
5: È un primo temporaneo stop in una durissima battaglia giuridica. Il GIP milanese Roberto Crepaldi ha respinto l'istanza del PM Paolo Storari, che chiedeva di assumere ciclofattorini nel procedimento che a febbraio ha portato al controllo giudiziario di Fudigno e Glovo per caporalato e sfruttamento. Decisione che sembra pilatesca. Pur con una giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la natura subordinata del rapporto, il controllo totale su modi e tempi di lavoro, imponendo alle piattaforme di fornire ogni dispositivo di sicurezza, e nonostante il recente decreto che recepiva la direttiva europea che riconosceva la subordinazione, il GIP ha deciso di non decidere, rimandando la questione ad eventuali cause singole davanti al Tribunale del Lavoro, basandosi sul fatto che non per tutti i rider è lavoro principale, non tutti hanno un committente unico. Sembra un'inversione di logica: siccome non tutti avrebbero diritto al contratto, allora si impedisce ad averlo anche a chi ne ha diritto, fatto se non attraverso un giudice. Storari ha fatto sapere che impugnerà il riesame. Il tema Rider si conferma il più aspro e simbolico nel mondo del lavoro, da una parte due piattaforme milionarie che lucrano profitti sullo sfruttamento, come attestato dai tribunali, e con forti sostegni politici. Dall'altra, lavoratori pagano

0: associazione a delinquere. Nessuna persona è idonea a essere torturata, la cura non è reato, è scritto nell'indizione delle manifestazioni che si sono svolte oggi a Milano, è stata in piazza San Babila. Per noi l'ha seguita Luca Parena, vi facciamo ascoltare l'intervista che ha realizzato con un infettivologo presente in piazza, che spiega proprio come funzionano davvero le procedure di certificazione per l'ingresso in questi centri di permanenza per il rimpatrio. Lo ascoltiamo.
1: Per noi medici dover certificare che una persona possa essere inviata in un centro del genere è assolutamente contro la nostra etica professionale.
2: Che cosa ci può dire di come si svolgono queste visite?
1: Le visite funzionano così che io, medico di guardia, infettivologo, vengo chiamato improvvisamente durante il mio turno di guardia, mentre sto facendo altre cose, mentre sto ricoverando delle persone, sto facendo delle urgenze, mi viene chiesto ripetutamente di andare in pronto soccorso per andare a valutare queste idoneità. Peraltro sono anche molto insistenti queste richieste, quindi non puoi dilazionarne più di tanto. E il discorso è che vai lì e hai l'infettivologo e lo psichiatra, abbiamo un quarto d'ora di tempo per decidere se questa persona è idonea o meno al CPR. Cosa assolutamente impossibile, perché non è possibile fare una radiografia del torace, non è possibile fare degli esami, quindi semplicemente bisogna escludere cose che non puoi verificare, insomma.
0: minuti è tutto per questa edizione, curata da Alessandro Principe, Massimo Alberti, Diana Santini, Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 22.30. A tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.
3: Popolare Network.

0: tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
1: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
2: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Paradosso spaziale.
1: L'arte come non l'avete mai.
2: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piei, Lisa Mugnini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
3: e Stefano W. Pasquini. Okay.

0: Ebbene, sì, siamo tornati.
1: Con la puntata.
0: Benvenuti a Cox Spaziale
1: 585.
0: Best. 585 con.
1: Meraviglia.
2: Ospiti musicali.
3: Mamma mia.
0: Hai detto niente.
1: Si molto sono bello. Presentati già con la loro voce. Ma
0: sì,
1: i nomi?
0: Chi abbiamo qua? Chi abbiamo?
3: Io sono Elena, in arte Oversight.
4: Io sono Riccardo, in arte Deco.
1: Ok, Deco e Oversight.
4: E l'abbiamo segnato.
1: È uno, e va bene. Intanto, lì abbiamo una presenza video che ci... Dove la trasmetteremo?
3: Questa qua, è, in realtà ci farò dei post su Instagram, penso, anche TikTok forse.
1: Ok, perché ci raccontate qualcosa di voi. Chi parte?
3: Prego.
4: Prego?
1: Vabbè,
4: vado,
3: sì, prego,
4: vado,
3: prego.
1: Decido io,
3: cioè,
1: vadi.
3: La voce.
1: Deco.
4: Allora, cosa ti devo
1: fai?
4: Dire?
1: Cosa
4: come faccio?
1: Mai sei qua? Cosa ci racconti?
4: Allora, io faccio musica, faccio le musichette.
1: Esatto, segniamo musichette. Come mai musichette elettriche?
4: Ma perché si dice così? Perché se fai musica e non hai fatto dei numeri, non sei nessuno, sei un po' vabbè, sì, tu fai la musichetta, ma poi che fai effettivamente?
0: Come campi.
4: Un po', esatto, come campi tu, le speranze,
3: esatto. Esatto.
4: Vabbè, faccio indie pop, quindi okay, andiamo sul genere più banale esistente adesso, ma pop in realtà, c'è una piccola digressione, molto okay, figa secondo me sul pop, ma adesso... No.
1: Vabbè, ok. Fai indie pop e poi c'era una virgola, poi cos'altro?
4: E poi appunto genere, produco un po' quello che serve, quindi spazio molto, ho fatto delle cose hip hop, ho fatto delle cose più R&B.
1: Per te o per altri?
4: Sia per me che per altri. Poi le cose per me, quelle strane, non penso usciranno mai perché non le ho mai finite. Come
0: le strane le vogliamo sentire a Coxo Spaziale, lo sai?
4: Sì, ma sono delle demo. Secondo me è meglio se non le senti ancora.
1: Ce le dai come inediti.
0: No, ce le fai in realtà, visto che hai portato la chitarra.
4: Non lo so.
1: Ma insomma, cos'è tutto sto no? Prima sì e poi adesso.
4: No, ma perché in realtà delle cose stranine le sto facendo uscire. Perché appunto come ti ho detto, indie pop, ma ultimamente ci ho avuto questo risveglio, diciamo, ho iniziato a fare delle cose anche un po' più elettroniche, perché ero molto fissato sulla chitarra, la batteria vera, il basso vero. A un certo punto ho mandato tutto a quel paese e ho provato a fare delle cose un po' più elettroniche, non ridere, ho provato a fare delle cose un po' più elettroniche e le sto facendo uscire piano piano.
1: Dove
4: tutte le piattaforme, le piattaforme. È uscito tra l'altro 2 settimane fa circa un singolo che è Galleggiare.
3: Okay. Avrebbe voluto galleggiare lui e quindi ha scritto questo pezzo.
4: E in realtà era proprio il contrario, capito? Cioè che alla fine galleggiare non serviva e che serviva in realtà andare in fondo e affondare per capire meglio magari dove effettivamente volevi andare con la musica.
1: Okay,
4: la comfort zone era un po' quella roba lì.
1: Quindi abbiamo Deco. Invece Oversight ha una sua strada a parte, poi c'è una strada in comune.
3: Esatto.
1: Quindi vai.
3: Esatto, il mio progetto si chiama Oversight, però lavoro molto anche come Elena, nel senso nasco dal mondo del musical, mi sposto sul mondo del conservatorio e in più studio anche canto lirico, che ero piccolina. Abbandono tutto dopo aver finito lo scientifico e vengo a Bologna e decido di lavorare dietro le quinte della musica. Quindi scelgo produzione musicale perché dico, cavolo, un po' un'autostima bassa avevo al tempo e anche ora non è così altissima, però insomma si va avanti e dico, cavolo, se non posso star davanti sul palco, io almeno ci voglio stare dietro, che possa essere in studio, che possa essere come tecnico.
1: Ok, perché il tuo a sé non posso stare davanti alla te l'hai ridetta da sola.
3: Te, totalmente.
1: Sì. Ok, perfetto. Se non posso stare davanti perché io non mi autorizzo, almeno sto dietro. E quindi mi preparo per essere
3: un produttore musicale. Mi laureo in produzione musicale, inizio a lavorare vari progetti e durante il mio percorso di laurea conosco Riccardo, Francesco, Federico e Saverio, che eravamo tutti compagni.
0: Che ci stanno ascoltando naturalmente.
3: Esattamente. Chiaramente. E fatto sta che creiamo questo collettivo che si chiama Bouncing Place, ma semplicemente perché tutti eravamo uniti da questa in realtà grandissima voglia di De Fa Musica
4: e di trovare un nome terribile che, di trovare che un nessuno nome... riesce a...
3: Esatto, però a parte le cavolate
1: vi sto immaginando su un tappeto elastico che fate Bouncing Place.
4: Ok, molto bene, dai
3: comincia a prendere forma
1: l'immagine.
3: Esatto,
1: io sono visiva, quindi a proposito di visivo e poi acustica, continuate sulla vostra, quindi siete in cinque?
3: Siamo in cinque, okay. Due DJ e tre artisti,
1: ok,
3: tra cui tra l'altro tutti e cinque produttori.
1: Ok, vabbè, perché tu e quanti avete fatto lo stesso percorso di produzione musicale?
3: Tutti e cinque l'abbiamo fatto, eravamo in classe insieme.
1: Però poi avete fatto le vostre, diciamo, sì, strade, vi siete specializzati indipendentemente o sempre col percorso formativo che si diramava?
3: Allora, durante il percorso formativo abbiamo cominciato a lavorare in uno studio a Roveri.
1: Ok.
3: E grazie al cielo esiste questo grandissimo... professore è stato anche Cristiano Santini, che in realtà collaboriamo con lui nel Morphing Studio e alcuni, e Francesco, uno dei ragazzi, e il suo assistente anche, insomma, quindi lavoriamo in questo studio a Roveri e da là nasce il vero e proprio Bouncing Place, perché dici cavolo, adesso abbiamo uno studio. Nasce il vero e proprio gruppo, sì, di produzione, e nasce tutto quello che diventa l'idea, che all'inizio è stata quella di creare un'etichetta indipendente che lavorasse con indipendenti in un modo
4: friendly
3: si può chiamare, sì, ok, così lavori con gente che in primis fa musica, perché spesso nell'industria musicale succede che lavori con persone che non fanno musica, capito? Anche sull'aspetto manageriale eccetera, magari ti ritrovi accanto a dei ragazzi più o meno della tua età, più o meno della tua esperienza, che ti stanno supportando e ti stanno accanto in quello che decidi di fare, capito? Nel momento della collaborazione.
1: Nel vostro caso, mentre normalmente è tutto un... non cercano davvero talenti o comunque non vengono prodotti
0: magna
1: davvero
0: magna.
1: Talenti.
4: Lo stavo no, per dire. Vuole... Si può dire magna magna.
0: Si può dire.
1: Cercano dei talent che possano essere più dei tira numeri, crea numeri.
3: Allora, che, diciamo che chi ha degli interessi. Allora, io divido le persone nel mondo della musica in due, secondo me. Due macro gruppi che sono stereotipi pure, quindi puri. Vabbè. Quindi c'è, cioè, ovviamente.
0: Come Totò, non si... gli uomini o i caporali.
3: Esatto.
1: Okay. E qual è la tua suddivisione?
3: Sono i musicisti, gli artisti, okay, e quindi gli altri, e gli altri, esatto, e i manager tecnici, chi magari fa il fonico anche, però è già un lavoro tecnico diverso, quello manageriale.
0: Devo interrompere perché sono già passati 10 minuti e non abbiamo ancora ascoltato un pezzo.
1: Da quale parte? Vabbè,
0: da dove partiamo?
1: Facciamo parlare i vostri pezzi.
3: Diciamo che partiamo da luglio.
0: Partiamo da luglio. Sì, era solo che devo dire, tra quelli che mi hai spedito, che li ho ascoltati, è anche il mio preferito.
3: Molto bene,
0: l'ultimo uscito. Posso dire così? È l'ultimo uscito. Ascoltiamolo.

0: Okay.
1: Hai capito?
0: Okay.
1: Bello.
0: Stavo a proposito di manager e altro, ho detto la vedrei bene come, come soundtrack per una puntata di Scam Italia.
1: Ok, io non guardo la televisione, non so di che cosa stai parlando.
0: Quindi tipo Netflix.
1: Comunque 333 180 94 94, se qualcuno vuole lasciare un messaggio per Elena o Riccardo. No, io devo ammettere che avevo sentito sto pezzo nell'Instagram di Caio Tripodi, che è venuto ospite. E
2: ciao,
1: che salutiamo.
3: Ciao Caio, tra l'altro la copertina l'ha fatto lui.
1: Appunto.
0: A proposito di questo.
1: A cui tutti vogliamo molto bene. E, non so quando è stato, però l'ho messa su Spotify subito e me l'ascolto ogni tanto. Per cui,
3: bello, insomma, grazie.
1: No, figurati, grazie a te, è un gran pezzo.
0: Non è l'unico pezzo che abbiamo, vero?
3: No.
0: Stasera.
1: Perfetto. Non è l'unico pezzo che abbiamo, anche perché abbiamo una chitarra che adesso costringerò a
3: Riccardo, vieni costretto.
2: Sì. Riccardo, subito adesso, prendo?
1: No. Però anche perché così magari intanto che facciamo
3: che non vuol dire niente se ci pensi.
0: No, però è figo perché il gioco del ti do mi dai è un bel legame a livello di parole.
3: Mi ricordo quello che ho scritto quando l'ho scritto. Riccardo mi guarda, mi fa: ti rendi conto che non ha senso? Però
0: mi dai
3: di matto, ti do di matto,
1: è bellissimo.
0: Sì, beh, ma
2: sì, cioè era un po' strano come veniva detto, ma cioè non è,
0: sì,
2: che non ha senso.
0: I testi inglesi hanno un sacco di roba.
1: Anche bella chitarra che è.
2: Grazie.
0: Che fantastico questo.
2: Bellissimo.
0: Caio fa le grafiche, ha fatto le grafiche,
3: esatto.
0: Ma ecco il vostro collettivo, il vostro luogo, il vostro spazio offre un sacco di possibilità di collaborazione.
3: Assolutamente, per non parlare anche che del fatto che io sto avendo questa passione in realtà nell'ultimo periodo, che è quella degli eventi. C'è una grande possibilità che io tra un anno non sia più qua a Bologna, ma ho l'intenzione di trasferirmi a Berlino. Però qua io ho tante connessioni in tantissimi ambiti artistici e vorrei tirare su alcuni eventi appunto che comprendano questi artisti emergenti che hanno un grandissimo valore sia artistico che di pensiero, ma che spesso è difficile riuscire a arrivare anche solo alle masse, capito?
0: Certo.
3: Quindi il punto è se ci sono delle vie predefinite dell'industria per fare le cose, questo non vuol dire che tante volte una via può essere più corta, più lunga, ma può essere diversa, capito?
0: Sì, lo porti all'estero, lo fai diventare Dio, lo riporti in patria e diventa ancora più Dio.
3: Potrebbe anche essere, quello che succederà non lo so. Quello che so è che io ho un sentimento forte verso una comunità propositiva all'inclusione e io credo che l'arte sia uno strumento molto importante per questa cosa e quindi gli eventi che voglio organizzare si basano appunto solo su quest'idea qua, creare comunità dai bambini fino ai più anziani. L'arte e la musica ci collega e questa cosa per me è estremamente importante e estremamente... la gente deve cominciare a essere cosciente di questa cosa perché ci risveglia l'arte. Capito?
1: Non sei sola, certo, a pensare questa cosa, tra l'altro. La cosa, no, io devo dire che da vecchio, appunto, sono abbastanza ottimista proprio perché vedo tutti questi collettivi formarsi e questa voglia di comunità che io con nostalgia sento lontana perché negli ultimi anni ce n'è stata poca di comunità, soprattutto in questo paese dove un delinquente chiamato Silvio Berlusconi ha fatto di tutto. Si può dire.
2: Madonna,
1: sì, si può dire. Per cui...
2: Siamo tutti figli di Berlusconi,
1: sì.
2: In certo senso.
1: Esatto. No, ahimè, voi sì. Io fortunatamente sono nato che Berlusconi non era ancora sceso in campo e mi ricordo che cos'era questo paese. Adesso l'aereo tenta di censurarmi, ma mi ricordo che cos'era questo paese prima e poi non sono solo naturalmente qui in questa radio, siamo in tanti a ricordarsi che cos'era questo paese prima che Berlusconi scendesse in campo e tutti i suoi amici, insomma,
2: prima che arrivasse lui.
1: Esatto.
0: Cosa cantiamo?
3: Cantiamo Luna, una canzone in italiano e in inglese.
1: Luna. E in questo caso come come Deco canti Luna?
3: No. Io canto Luna, canti. Che è un mio inedito, non è ancora uscito.
1: Come Oversize.
0: Tutti diamo quei 10 secondi per connettersi.
1: No, devo togliere la musica di sottofondo. Siete pronti?
0: Via.
1: Ok.
3: Però secondo me, visto che insistono così tanto, tu dovresti fare anche una tua.
1: Sì, certo.
3: Mi sa che qua
0: lo segniamo con l'asterisco. Deco Song.
3: Vedi come l'ha scritto grande?
1: Hai visto?
2: Eppure sbagliato l'ha scritto, visto?
0: Con la K?
2: Sì, è che sennò sarei un fortissimo ex giocatore di pallone.
0: Mi spiace, non sono così tanto preparata sul giocatore di pallone. Next. Dicevamo
1: Luna, un inedito, Luna. Capito? Che bello avere un inedito a Coxo Spaziale.

0: c'è. Grazie.
1: Fantastici. No, devo dire che mi piace moltissimo il modo in cui usi la voce.
0: Grazie mille.
2: Beh, da quanto hai detto che hai fatto canto lirico?
0: Allora, io ho fatto musical, ho iniziato a 5 anni, facevo musical. Ho fatto Simba del Re Leone. Ho cantato Simba. Scusate. Ho assordato tutti.
3: Okay. Oh, there's a lion, oh my god.
0: Oh, there's a lion, oh my god. Che vuol dire questo in realtà? Assivegna.
3: Così dicono, okay, poi ci sono delle Disney ha fatto causa per questa cosa, in realtà forse non è vero.
2: Abbiamo aperto un capitolo interessantissimo. Quindi musical.
1: E quindi quando uscirà questa luna?
0: Questa luna esce insieme a o diversi singoli o un EP tutto insieme,
1: okay,
0: che uscirà prossimo anno 2027. Giustamente non so ancora la data, giustamente dico per me stessa, perché c'è ancora una fase di lavoro in mezzo, perché per fare una canzone, non so se avete familiarità con la cosa, come si fa una canzone?
3: Bestia, come si fa una canzone?
0: Allora ti metti là con il tuo amico che è musicista, oppure da solo se sei depresso, spesso quando sei depressi da soli si scrive un testo. Se sai suonare uno strumento, scrivi una armonia, se no ti inventi una melodia per il testo. Dopodiché ci si trova in studio, oppure se sei produttore come noi da solo a casa, sempre depresso, apri il computer, attacchi il microfono, la chitarra e inizi a registrare.
2: E fin qua, ok. Poi?
0: Poi si mixa.
3: Si edita.
0: Si edita, prima. Quindi c'è tutta la parte di produzione, messa a tempo, pitch, tutto.
3: Due palle che non finiscono più.
2: Infatti la post-produzione è la parte che è peggio,
3: cioè, mamma mia.
2: Vabbè, dicevamo, comunque fa parte.
0: Poi c'è la parte di mix, che in realtà è la parte di post-produzione che a me piace molto, che è la parte forse più creativa.
3: Dici della post-produzione?
0: Della post-produzione.
3: Sì, sì, sicuramente.
0: Poi ovviamente è sempre un lavoro tecnico.
3: Quella è la cosa, diciamo, forte del mix, che è un lavoro tecnico. Quindi se sei molto bravo nel mix, puoi anche non essere un grande artista, cioè puoi anche non dire ok, qua metto questo riverbero incredibile perché c'ho questa visione qua, magari quello non lo fai, però se suona tutto bene, suona tutto bellissimo, hai vinto. Poi in realtà c'è anche chi questa cosa non la fa bene, quindi c'è chi non è questo grande tecnico, quindi non è quella persona, adesso dico delle cose che magari nessuno ci capirà, però
2: stai producendo e tutta la parte della post prevede quindi mix, edit, mix e master.
0: Che master è poi quello che crea il fonogramma finale, che
3: esatto,
0: va in loudness
3: che sarebbe che
2: certo no. No? Aspetta, sta diventando più complicato.
1: Io ho una domanda. Quando hai vinto, che cosa hai vinto?
3: Hai vinto nel senso che l'hai fatto bene. Cioè io cioè con quello intendo che hai vinto. Hai fatto bene.
1: Hai vinto,
3: sei
1: la
3: stato
1: tua
3: bravo.
1: Gratificazione personale.
3: Esatto. Sei stato bravo. Pollici su per te.
2: Quindi ora voi siete a livello di col vostro amico, non è vero, col vostro collega, vi siete messi e avete creato e avete scritto anche la melodia. Però tutto il resto, niente.
0: In realtà sì, quello che è successo è successo che questo pezzo qua è stato un parto che in realtà è durato una gravidanza di 3 anni, quindi è stato strano. Infatti le voci
2: in elefante. No,
0: parlo di luglio comunque parlando del pezzo. È stato scritto nel 2023, mi è stato passato da Francesco che lavorava.
3: Saluto Francesco che lavora
0: con noi. Che stava facendo con un altro produttore. Io sento questo brano e dico cavolo quanto mi piace. E Francesco mi fa a me no, tienilo. E così è iniziato. Poi ho scritto con lui le parole. Abbiamo scritto la melodia e l'abbiamo registrato da JD. Un saluto a JD.
3: Ciao JD, ciao Bob.
2: Ho una domanda. Allora tu hai ascoltato, scusate, il pezzo da, però tu hai scritto le parole e il testo. Quindi di che cosa ti sei preso da Francesco?
1: La musica.
0: Perché il pezzo prima era suo.
3: Esatto.
0: E lui mi ha detto ti piace, a me no, tienilo.
3: Era stato prodotto per lui.
0: Esatto.
2: Ok, ma non c'era né questa musica qua e neanche il testo questo qua. Era qualcosa di vicino.
3: La musica è molto simile. Ci sono state delle modifiche. In realtà il pezzo è talmente vecchio che nemmeno mi ricordo bene come era prima.
0: Ma io mi ricordo.
3: Però in realtà abbiamo fatto delle modifiche nel mix.
0: Sì.
2: Ah, quindi
0: perché poi il mix.
2: Io pensavo banalmente che ti fossi presa il testo da Francesco.
3: No, no.
2: Ho pensato come ho preso il brano da lui perché hai preso il testo, invece no.
0: No, no, lui era la sua musica. Cioè, produzione di JD per Francesco. Quindi poi io ho iniziato a lavorare anche con questo ragazzo qua che si chiama JD, uh-huh. È un produttore, tra l'altro anche un artista molto bravo,
3: forte.
0: E poi forte. Insomma, come avete sentito dal testo di luglio, io non ero nelle migliori condizioni della mia vita, quindi lui mi ha dato una mano a tirar fuori le cose, anche perché è uno dei miei migliori amici qua a Bologna e anche al tempo lo era, quindi ci siamo cominciati a buttare su sta cosa. Poi abbiamo fatto il mix and master noi, che quindi il pezzo è diventato quello che è, un po' più elettronico, che gioca molto sui delay e su degli effetti,
3: sì, anche.
0: Melodie che arrivano una volta nel pezzo e mai più, capito? Mm-hmm. E poi abbiamo fatto mastering sempre insieme io e lui,
3: sì.
2: Okay.
0: Quindi mix master e testo l'abbiamo scritto noi, produzione di JD. Francesco aveva appunto, era suo all'inizio, e Federico in realtà, che è sempre di Bouncing Place,
2: sì,
0: mi ha aiutato a scrivere il ritornello.
2: Okay. Mm-hmm. Saverio non ha fatto niente.
0: Saverio sta adesso ad Ibiza.
3: Ah, Ibiza, beh,
2: ciao, sì. Ciao, divertitevi per noi. Quindi allora,
0: sta lavorando.
1: Sta bene lui. Lavoro,
3: lavoro.
2: Ho fatto un'associazione troppo stereotipata.
1: Io vi devo... vi devo...
2: Dobbiamo menzionare.
1: Vi devo interrompere.
3: Ah,
1: yeah. No, sì, perché sono le 20 e 29 e esatto, a quest'ora...
3: La pubblicità.
1: A quest'ora c'è la pubblicità, per cui...
4: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it.
7: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
8: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina APS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
9: Spaziale.
0: comunque la sua debolezza era questa, la, cioè io l'ho sempre
1: la voce
0: di forza
1: di Sara Chieppa.
2: Ah,
1: e
2: sì,
1: siamo tornati e siamo tornati, facciamo subito sta cosa qua,
2: facciamo le menzioni, ecco
9: l'angolo della menzione,
1: anche perché c'è un botto di roba, tra cui il Per Aspera Festival, che è cominciato la settimana scorsa, e la nostra fantastica Maria Donnoli ci ha spedito un vocale da ascoltare, che è questo, sentite.
10: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori del COXO e grazie Stefano per questo invito, anche se da remoto, perché in questo momento il Festival Per Aspera è da fila nel Parco della Montagnola per l'intervento di Bologna Modulare, una serata dedicata a tre live set con sintetizzatori modulari. Il primo è di Jaka Berger del collettivo sloveno Clockwork Voltage, a cui seguirà il live di Wang Inc e poi quello di Vinx Scorza, entrambi del collettivo Bologna Modulare, che dalle 18 alle 21 ha realizzato altrettante masterclass, quindi ogni artista ha tenuto una masterclass molto partecipata per raccontare come ciascun artista costruisce il proprio sistema modulare. E il suono è protagonista anche domani sera di Per Aspera. Questa volta le sonorità saranno quelle di Enrico Malatesta, che realizza una versione specifica della performance Meditazione senza oggetto per la sala d'attesa del Pantheon, quindi siamo nel cimitero monumentale della Certosa e Enrico Malatesta con oggetti e percussioni porta per la prima volta a Bologna una rivisitazione di un progetto sonoro costruito per il GRM di Parigi a gennaio 2026. Un intervento specifico che dialogherà anche con l'opera d'arte di Flavio Favelli, sala d'attesa appunto, che si trova nella sala del Pantheon. Il 23 invece passiamo alla performance e passiamo nuovamente nel centro di Bologna, in particolare nel chiostro del Museo Medievale, dove Macellerie Pasolini alle 20 porta in scena la performance Zoo, che riflette sulla libertà e sul rischio che oggi l'arte può ancora permettersi di correre. L'ultimo appuntamento performativo di Per Aspera sarà il 24 di settembre, ancora una volta in un museo, al Museo Lercaro in via Rivareno. L'intervento questa volta è affidato all'artista Davide Calvaresi, che ha lavorato in un percorso di lunga gestazione con le studentesse e gli studenti del Liceo Arcangeli, del Liceo Artistico Arcangeli, con cui ha portato avanti una riflessione attraverso diversi media sul concetto di identità e di volto. E alle 19.30, il 24, giovedì 24, questo percorso sarà restituito in un'installazione performativa e in un brindisi di saluto, perché sarà l'ultimo appuntamento performativo del festival, che prosegue fino al 27 di settembre nel foyer al primo piano dell'Arena del Sole con, sarà una mostra importante, 28 scatti di Pippo Del Bono, che molti conoscono come regista, premio Ubu tra l'altro, e pochi conoscono invece come fotografo. Quindi Pippo Del Bono utilizza la macchina fotografica come appendice della sua ricerca teatrale e quindi come margine tra la scena e la vita. E quelli che abbiamo raccontato sono tutti interventi che abbiamo individuato correndo lungo il margine mobile, che è il tema di questa 19ª edizione del festival, che parte dall'idea di creare delle zone temporanee di libertà dove anche l'errore può trovare spazio e in un'epoca di estrema performatività generare nuove possibilità. Io intanto vi ringrazio, vi invito a venirci a trovare e vi invito a trovare più dettagli della programmazione sul sito perasperafestival.org e sui canali social del Festival Per Aspera. Grazie Stefano, grazie Coxo. Prossimo anno dal vivo e presto dal vivo al festival. Grazie ancora, ciao.
1: Tutte le volte dice così e poi non è vero che vengono dal vivo, perché al lunedì fanno sempre uno spettacolo e noi siamo al lunedì. Comunque trovate tutto su perasperafestival.org.
2: Passiamo direttamente a giovedì 24, alle 17, nella sede storica di Villa delle Rose del settore Musei Civici del Comune di Bologna, inaugura la mostra Claudio Verna, La luce è un luogo, dedicata a uno dei maestri assoluti protagonisti della pittura italiana del secondo Novecento. Il progetto, a cura di Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli, è visitabile fino al 25 ottobre, Villa delle Rose in via Saragozza 228 a Bologna.
1: Sempre giovedì e sempre alle 18 abbiamo la sala, nella sala conferenze, no, quella era alle 17, bisogna correre da Villa delle Rose e tornare nella sala conferenze Mambo, Museo Morandi, che presenta gli esiti del progetto e la pubblicazione di Monumenti Improbabili, Unlikely Monuments, Public Art Commissions di Sonia Lenzi. In dialogo con l'artista e a coordinare l'incontro abbiamo Uliana Zanetti, responsabile del patrimonio e delle collezioni del Mambo. Tutto questo alla sala conferenze del Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna.
2: Poi vabbè, abbiamo sempre giovedì e sempre alle 18 la
1: non
2: mostra.
1: Ci sono coordinati molto bene questa settimana.
2: La mostra Germinazioni, curata da Mattia Laperrier, presso la Galleria Studio Cenacchi di Bologna, mette a confronto le ricerche di Filippo Maestroni e Paolo Migliazza in un dialogo incentrato sul concetto di resistenza, sulla materia come campo di forza e sulla spinta ineluttabile della vita di fronte alle avversità del nostro presente. Ispirata alla lezione plastica di Carlo Zauli, la sera dell'inaugurazione sarà accompagnata da una sonorizzazione di Alcestre Neri. Tutto questo alla Galleria Studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 a Bologna.
1: Non lontano da lì, sempre giovedì 24, dalle 18 alle 20:30, il vernissage di Land Escape, una mostra tripersonale degli artisti Alberto Colliva, Filippo Maestroni e Claudio Valerio. Questo, con lo studio La Linea Verticale, avvia così una nuova fase della propria ricerca curatoriale volta ad accentuare gli aspetti legati alla spiritualità e alla trascendenza. Tutto questo allo studio La Linea Verticale in via dell'Oro 4B a Bologna.
2: Andiamo a venerdì, il 25, sempre alle 18. Inaugura Tracce sul sentiero, opere nel tempo di Bruno Raspanti. La mostra racconta una ricerca costruita nel corso degli anni, attraverso opere che custodiscono segni, esperienze e passaggi di una vita interamente dedicata alla creazione. Ogni lavoro diventa una presenza, una testimonianza, una traccia lasciata nel tempo. La mostra è presentata da Marco Franceschini e Roberto Angelini. Tutto questo alla Paese dei Balocchi Gallery in via Zanardi 78B a Bologna.
1: Sempre venerdì 25 settembre, dalle 18 alle 21, la programmazione di Alchemilla con The Pira Project, un progetto speciale che vedrà esposta la recente produzione di disegni a penna su acetato trasparente di Giovanni Volpe, architetto grafico e artista bolognese, in mostra per tre giorni soli negli spazi dell'associazione in via Santo Stefano numero 43.
2: 25 e 26 settembre, senza orario. Il Forum Internazionale sulla Sostenibilità della Cultura torna con la seconda edizione il 25 e il 26 settembre, con due giorni di dibattiti che si svolgeranno in una rete internazionale di sedi e in diretta online. L'edizione di quest'anno, Culture Commons, esplora cosa accade quando i beni comuni vengono considerati non solo come un quadro teorico, ma come un modello pratico per la vita culturale, economica e sociale. Il programma riunisce voci internazionali, tra cui Silvia Federici, Stavros Stavrides, Gladys Zulzul, Michael Bowens, Laura Pando Martinez, Juan Grupa, Massimo De Angelis, Chen Gran, Patricia Lanz, Rossana Fabius, Daniel Bollier, Ibrahim Chan, Tang, ce l'ho quasi, e molti altri, ero qui. Segui l'intero forum da qualsiasi parte del mondo su institution.tv.
1: Sempre venerdì 25 e sabato 26, partendo dalle 19:30, nell'ambito di Suoni 2026, organizzato da Dry Art, ai giardini di Raffaella Fava, abbiamo il premio Dalia, testi di donna, contest dedicato all'autorialità femminile con la direzione artistica di Roberta Giallo, che è venuta a raccontarcelo poco tempo fa, e Massimiliano Martinez. Tutte le info sull'Instagram di Roberta Giallo. E poi tutto questo succede

0: 6 settembre l'ingresso della mostra è libero a partire dalle ore 16. Anche l'ingresso ai concerti è libero, la musica resta aperta fino alle 21.30. Tutto questo al Mambo in via Domenzoni 14 a Bologna.
1: Per cui, se non avete visto la mostra di Giuseppe Chiari, andatela a vedere gratis dalle 16 al Mambo sabato prossimo. Basta, abbiamo finito, possiamo continuare con i nostri...
0: Qualcosa che bolle in pentola, ci parlavamo
2: prima.
3: Okay. Sì, tra l'altro... Sono alienati.
2: Sì, adesso vi racconterà Ricky un po' il pezzo che vi sta per suonare live.
1: Grande.
2: E niente.
3: Vi devo raccontare. Beh, si chiama Ventilatore, non è uscito, è un inedito. Non mi ricordo perché l'ho scritto. Bene. Ma se puoi dire, questo fischio ha ucciso qualcuno.
0: Okay.
3: Sto io. Okay. Non me lo ricordo, però mi dicono che è carino e quindi io
0: vogliamo riscontro.
3: Confido nel fatto che sia così. E è una delle poche delle quali ricordo gli accordi, quindi
1: grande,
3: molto bene.
1: Ottimo.
3: Vado.
0: Prego.
3: Ho chiesto a me stesso di restare calmo anche nei momenti di merda. Ho provato a dare testa ai miei pensieri, ma questo è quello che resta. So che vorresti capirmi e sbloccare passo passo tutti i miei trofei, ma non sono bravo ad aprirmi.

0: sono Cesare Pietro Iusti e questo è Coxo Spaziale.
1: Spaziale.
2: Bella. Grazie. Fantastica. Grazie.
1: Grazie. Uscirà quando? Marzo, aprile.
3: Siamo sempre nel livello di scorso, l'abbiamo creata, l'abbiamo impostata, però Mixmaster
1: tutto. No, questa è fatta tutta, pronta.
3: Ah, boh.
1: Finita.
2: Ok, sì, già sì, anche registrata, non, sì, hai, sì. Non ve la rubano dopo averla
1: No, no,
2: sentita.
1: È tutto in SIAE. Ok. Tutto in SIAE da mesi.
4: Esatto, tutto quello che stiamo portando qua.
1: Il rischio non c'è, okay. Anche perché in Accademia ci hanno fatto, se si può dire, due palle tante con cazzo di SIAE, no, in realtà giusto, neanche, giusto. Business, music business,
4: sì, no,
1: fatti esami 20 volte, mamma mia, basta.
4: No. Ce li abbiamo qua proprio di come si sì, gestisce tutto questo.
2: Noi abbiamo il forfait con la SIAE, per cui siamo ok.
3: Bello.
1: Cosa avete con la SIAE?
2: Abbiamo il forfait.
1: Ah,
2: sì.
1: Si può tutto.
3: Borderò.
1: Si può
3: tutto.
1: Ah,
2: sì, no, non dobbiamo scrivere tutti i pezzi che suoniamo. Siamo, in questo siamo abbastanza fortunati.

0: Ma sono davvero le 20:48?
1: Sono davvero le 20:48, ma infatti come passa
2: però
1: il tempo?
2: Quando ci si diverte,
0: nessuno è venuto ancora a dirci
1: di sloggiare. Quindi, però arriveranno, perché sì, è cominciata la nuova stagione di Radio Città Fujiko, per cui avremo i nostri amici di Panta 80. In realtà non ho controllato
0: il palinsesto,
1: ma presumo che i nostri amici di Panta 80 siano ancora con noi anche quest'anno. Nel frattempo
3: posso fare, volendo, live.
1: Ah, wow.
3: Allora,
1: ci piace
3: live. I'll try again, facciamo?
2: Sì, allora, sì, praticamente mi ricordo benissimo gli accordi, tra l'altro.
3: Bravo Riccardo, mi piace un sacco. Mm-hmm. Ma sì, dovete venire ai nostri live, ragazzi.
1: Ah, no,
3: cioè,
1: certo,
3: noi siamo sempre a... Allora, Riccardo non si ricorda né il testo né gli accordi.
1: Perfetto.
3: Io sono totalmente in ansia che giro e mi vedi che, non lo so, cerco qualcosa che ho perso, probabilmente.
2: Mi ricordo.
3: Francesco che non lo vuole fare. Francesco non lo vuole.
0: Organizzate i live e poi state nel... Così che non iniziate mai?
3: No, ovviamente no. Sì. Ma questi sono
0: speciali.
3: I commenti speciali di quello che succede prima di salire sul palco. Il palco poi si parla, Riccardo non fa altro che dire che non si ricorda il testo sul palco. Fa perfetto, aspetta che mi metto il testo che non me lo ricordo.
2: Sì, ma ce l'ho da un sacco sta cosa. Ma in realtà se non lo leggo dall'inizio me lo ricordo. Se do una sbirciata leggo una parola è finita. Finita.
0: Okay.
2: Non so più nulla, divento stupido.
0: Madonna.
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi dicevamo che
3: I'll Try Again è una canzone che io ho scritto in inglese di un EP che è uscito l'anno scorso ed è un EP totalmente autoprodotto da me. Cioè, ho scritto la musica, ho scritto la produzione, ho scritto i testi, ho editato tutto, mix e mastering di tutto il progetto, quindi dell'EP. Ed è, insomma, quello che voglio fare con il mio progetto Oversight. Voglio autoprodurmi. Poi ovviamente le collaborazioni, come è stato con Luglio, che è un parto di 4-5 persone insieme, è la cosa bella della musica, crea comunità.
0: Ok, io vi direi di partire.
3: Hello. Ah, scusate, sono distratta, ci sono.

0: intanto c'è la salve a tutti.
1: Buonasera, buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Fujika di Panta 80 103.1 in FM. Io non mi sento più in cuffia, ma perché siamo belli come il sole.
0: Strano, perché sei a cannone in cuffia.
1: Eccellente. 103.1 in FM, www.radiocittafujiko.it, stagione
0: 1000.000,
1: 2 da di 10 più 6.
0: Assolutamente.
1: Quindi decidete voi, insomma, però con un risultato medio ce la caviamo. Stagione 20 per Panta 80. Stagione 20.
0: Quanto?
1: Lo dico ancora se vuoi, stagione 20.
0: Stagione 20?
1: Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì.
0: Stagione 20. Signori, è stato bello questa edizione flash di Panta 80.
1: È già finita, è l'età.
0: Che bello, però dai, i 20 anni sono una bellissima età.
1: Fa l'inconsapevolezza che noi, nonostante i 20, li abbiamo doppiati e triplati ormai. Quindi, ma noi manteniamo, perché noi in fondo siamo due cretini consapevoli di esserlo, ma inconsapevoli del fastidio che arrechiamo all'etere.
0: E quindi, guidati
1: dalla saggezza che solo ormai la nostra venerabile età ci ha donato,
0: che sta spiccando il volo.
1: Esatto. E certi che dobbiamo lottare contro il tempo, non della nostra trasmissione, ma fino a quando qualcuno non ci butterà fuori dalla radio.
0: No, incredibilmente continuano ad avere fiducia in noi, o continuano a far finta di ascoltarci.
1: Esatto. Io punto sulla seconda, quindi cominciamo. Panta 80, stagione 20. Andrea, la 1, sì. La 2 o la 3?
0: No, soltanto la 1, perché vorrei autodedicarmela, diciamo così, un pochettino, ma secondo me faccio anche felici o tristi, a seconda dei punti di vista, tanti di coloro i quali si ritroveranno un po' nelle tre parole.
1: Sole, cuore e fluoro?
0: No, sono i Righeira, però.
1: Eccellente.
0: Signore e signori, benvenuti e bentornati qua su Panta 80.
1: È proprio oggi, fra l'altro.

0: Che bella ripartenza. Peraltro è il 21 settembre, quindi l'estate non è che sta finendo. È ufficialmente finita oggi.
1: Insieme al conto in banca mio, ma quello è un altro discorso.
0: Perché vogliamo parlare di queste cose basse e pedestri, basse come il livello della liquidità disponibile. Quindi, no, parliamo di cose più amene perché ci sono sempre notizie meravigliose. Perché gli anni Ottanta. Amici e amiche, ci regalano sempre delle perle.
1: Sempre.
0: Per cui leggo da La Voce del Canavese.
1: Che io già sto pronto col curriculum per darglielo.
0: Esatto, ok. Allora, la notizia è di oggi, di questa mattina. Mm-hmm. Da Vamos a la Playa ai Filari, Johnson Rigueira conquista Caluso alla Festa dell'Uva 2026. Mamma, e io, cioè, sono già commosso, cioè, capisci che c'è tutto. C'è tutto, cioè, c'è l'ascesa e la caduta, ok? Ci sono le stelle e poi c'è, come dire, il ritorno fra i comuni mortali
1: alla terra,
0: alla Festa dell'Uva. E il sottotitolo è tutto.
1: Vai.
0: Perché c'è questa ambiguità meravigliosa che io lascerò così sospesa. L'icona degli anni Ottanta brilla tra i vigneti piemontesi. Tra calici di erba luce, passione per la viticoltura e grande energia, il celebre artista incanta il canavese. Ma la domanda è, brilla, è un verbo o è un aggettivo? Ai posteri e ai poster, volendo, l'ardua sentenza.
1: Lei mi è tornato più sagace che mai.
0: Io sono informissima. Poi quando mi parlano della 93esima festa dell'uva di Caluso, capisci che, voglio dire, non io...
1: Alzo la domanda, professore, com'è a scuola? Dov'è Caluso?
0: Nel canavese, adesso, cioè, ti pregherei di essere preciso nelle tue cose. Se vuoi lo scopro.
1: Va bene, lo lasciamo ai nostri
0: ascoltatori. Caluso, comune italiano di 7.370 abitanti della città metropolitana del Torino, nell'area del canavese. Ti posso dire che si compone di 5 rioni, 4 fazioni, 3 cascinali maggiori.
1: 2
0: cani, un gatto. Non lo so.
1: Non manca più nessuno.
0: Nessuno, esatto. Ok. E il liocorno è uno solo, ed è Johnson Rigueira, sicuramente. Ok. Ma attenzione, perché è tutto poesia e luminosità, hai capito? Perché la presenza di Johnson Rigueira, cito dalla Voce del Canavese, legata al mondo dell'erbaluce di Caluso, non è una novità estemporanea, ma frutto del legame profondo e autentico che l'artista ha coltivato negli ultimi anni.
1: Coltivato.
0: Da tempo, infatti, il celebre cantante ha vestito i panni del produttore vinicolo, dando vita a etichette di carattere e radicandosi profondamente nella cultura agricola totale. Ora io vi invito a cercare, perché c'è una foto di Johnson Rigueira che sembra la versione bianca e suonata di Mike Tyson, ok? Con 4 peli in testa che sembrano i miei, però rosa shocking.
1: Rosa shocking.
0: E con la maglietta canavese Changed My Life, ok? Cioè come Straight Outta Compton, hai capito? Cioè, però in versione Rigueira.
1: Tu immaginati, perché io mi sono immaginato, Rigueira è lo Sting di quelle parti, cioè la Toscana Sting, e loro hanno Rigueira.
0: E loro hanno Johnson Rigueira. Capisci? Poteva andargli meglio, eh? Cioè considera che la Puglia invece è cosa? A Helen Mirren.
1: Ah, pensavo albano.
0: No, vabbè, ti prego.
1: Mirren è l'albano dei
0: forse
1: poveri.
0: Anche l'albana. L'albana. Ottimo vino romagnolo.
1: Sto iniziando a sentire un pochettino di...
0: Ma vedi, perché è autunno, no? È formalmente autunno, è tempo di migrare e di vino.
1: È di vino. Di
0: esatto,
1: vino.
0: È di vino. Di vino. Scegli anche lì, 2 parole o una sola. Vediamo.
1: Mamma, io non riesco a contenere tutta questa...
0: ignoranza. Andiamo, conteniamola con un po' di musica.
1: Ok,
0: che mi
1: con un po' di
0: caso.
1: Musica che andiamo a rispulciare un po' il nome
0: tutelare
1: della
0: ottimo,
1: trasmissione.
0: Mi preparo.
1: Il signor Bruce e il signor Springsteen.
0: Springsteen.
1: Go.

0: Ah, che bello tornare a sentire il boss.
1: E vede. Vabbè, lui c'è sempre. È alto sopra tutti.
0: Esatto, lui c'è sempre e c'è dove meno te l'aspetti.
1: Infatti.
0: Perché? Attenzione, presentato la scorsa settimana, stavo guardando il giorno esatto, il 5 settembre, okay, quindi quasi due settimane fa a questo punto, alla Mostra del Cinema di Venezia, succederà questa notte di Nanni Moretti, c'è
1: lui?
0: Anche lui, c'è anche il boss.
1: Ma nel senso come colonna sonora?
0: Allora, stavo arrivando. Dov'è? Ok, una scena del film. Come protagonisti Louis Garrel e Hippolyte Girardot, è stata girata durante il concerto del 21 giugno scorso all'Estadio Real Arena di San Sebastian durante l'ultimo tour europeo. Per cui,
1: quindi
0: ringraziamenti di Nanni Moretti vanno anche a Claudio Trotta, che l'ha aiutata, che organizza tutti i concerti di Springsteen in Italia. E quindi abbiamo sempre. E niente, insomma, vabbè, poi dopo insomma, dice che non è stata un'operazione facile, ma non è neanche la prima volta. Attenzione,
1: non sapevo.
0: Esatto. Per cui perché il durante Palombella Rossa,
1: sì,
0: nella partita di pallanuoto, suona I'm on fire.
1: Hai capito?
0: Che Moretti disse di aver inserito dopo aver visto Springsteen dal vivo al Flaminio nell'88, durante il tour di Tunnel of Love.
1: Palombella Rossa, che cosa mi hai ricordato? Ai tempi della pallanuoto. Mamma mia.
0: Che meraviglia, super film Palombella Rossa, una delle scene che posso fare la palomba, veramente memorie del cinema, ma non è l'unica notizia, oltretutto.
1: Attenzione.
0: No, assolutamente.
1: Assolutamente,
0: ma on fire soprattutto Bruce, che il 10 settembre ha rilasciato un'intervista a Rolling Stones USA, sì, dicendo: andiamo in tour per riprenderci la bandiera americana. Perché ovviamente è uno dei più strenui oppositori del regime di Trump, quindi...
1: Giustissimamente, direi anche.
0: E infatti, e qui c'è quella cosa che ti dicevo fuori onda che sto andando a recuperare, perché
1: sì?
0: Springsteen ha detto... Arrivo. Dov'è? Un attimo solo, dov'è? Ci vuole un attimo perché è una lunga intervista.
1: Sì, no, vabbè, comunque insomma in questo periodo qui... Diciamo che ne ha da fare Springsteen un
0: assolutamente
1: per, almeno con i suoi mezzi, per un pochettino contrastare quelle che sono un po' di minchiate che vanno sorvolando un po' i cieli di tutto il mondo, il globo terracqueo.
0: Ecco, vedi, dici, quando abbiamo parlato l'anno scorso mi avevi detto di avere un nuovo album solista completamente finito. Che programmi hai per quel disco? E lui dice: in questo momento sto lavorando a due dischi. Uno l'ho finito ed è pronto. Sto lavorando all'altro e per la natura del materiale che contiene credo che debba uscire prima. Questa è la situazione in cui mi trovo. Sto cercando di finirlo e vorrei pubblicarlo per primo. L'altro disco che ho realizzato invece non è legato all'attualità e può uscire in qualunque momento e funzionerà comunque.
1: Quindi
0: insomma...
1: Quindi è bello attivo, insomma.
0: Ispirazione
1: ce n'ha anche troppa.
0: Troppa. Siamo molto caldi con il boss, decisamente.
1: Abbastanza, sono contento.
0: 21:20 sui microfoni della Panta 80 Time Machine. Direi che andiamo
1: con un altro pezzo
0: e vi raccontiamo altre cose, altre nefandezze accadute in questi mesi.
1: E ragazzo, ti sorprenderò perché è un gruppo che non
0: sempre
1: abbiamo.
0: Tu lo fai sempre.
1: Se lo dici così, devo spegnere un po' tutto.
0: Perché sei abbastanza on fire.
1: Esatto, ullala. Vabbè, ci sono i Visage.
0: Mamma mia, la scelta che non ti aspetti.
1: Non me l'aspettavo manco io, onestamente. Comunque, ce ne devo sentire, poi ritorniamo.
0: Avanti.
1: Avanti, prossimo.

0: Andrea, cosa mi hai tirato fuori?
1: Attenzione, non lo so nemmeno io.
0: No, no, cioè mi hai tirato fuori un pezzone, veramente un pezzone. Peraltro, questo è... Tanto perché tu lo sappia,
1: dica.
0: Vabbè, sono andato a recuperare due dati perché mi interessa sempre. Uh-huh. Vabbè, la conoscevo, vabbè, la versione completa dura 9 minuti e 28.
1: Eh sì, quello l'avevo notato.
0: In realtà questo pezzo che... Uh-huh. Venne uscito. Mamma mia. Vabbè. Venne pubblicato a fine novembre inizio novembre del 1980. In realtà la botta vera la fece nei primi mesi dell'81, quando divenne probabilmente, se non la canzone più suonata, una delle canzoni più suonate dei club londinesi.
1: Attenzione. Vedi,
0: okay? E arrivò addirittura al numero 7 in Italia, che insomma, ricordiamolo che noi siamo sempre, insomma, un pelino con molta calma,
1: esatto.
0: Ok. Vabbè, due curiosità: è interamente bilingue, è in inglese e in francese, e i canti e le lyrics sono in contemporanea nelle due lingue. Quindi il testo inglese è cantato, il testo francese è parlato. Quindi questi esperimenti, perché sempre un po' di adeguato intellettualismo non male. e in realtà vedi, tu non lo sai, ma ci hai portato una carezza di grandissima attualità.
1: Attenzione.
0: Perché adesso il giro non è facile, per cui lo costruisco. Allora, vabbè, come sapete, in questi giorni ci sono le elezioni in parecchie parti della Germania e c'è una certa scalata di determinati sgradevoli,
1: un sorpasso a destra,
0: effettenti, sì, ma direttamente in corsia d'emergenza, cioè più a destra di così c'è il guardrail probabilmente, e magari lo pigliassero. E però in tutto questo, a Berlino, ok, rimane una sacca di, in qualche modo,
1: di resistenza,
0: di speranza, ok,
1: esatto.
0: Perché a Berlino ha trionfato, quantomeno, insomma, diciamo, ha molto ben performato la Linke, che è il partito di estrema sinistra, ok? Fondato nel 2007 sull'idea del socialismo democratico, ok? Mm-hmm. Bene. Ecco, questa canzone, ok?
1: Sì.
0: Nasce, ok, a Berlino, mm-hmm, ok? Quando il Steve Strange, che è uno dei due
1: autori,
0: è uno dei due autori, dichiarò: non molto tempo fa sono stato a Berlino. Parliamo ovviamente di prima del 79. E attraverso il muro ho dato uno sguardo a Berlino Est. Tutto mi appariva cupo e grigio, strano e minaccioso. Subito dopo ho visto un uomo anziano camminare stanco con un bastone. Sì, stanco e deluso dalla vita. È stato in quel momento che l'idea di Fade to Grey aveva preso forma. Entrare nella vecchiaia, nell'oscurità, sprofondare nel niente. È questo di ciò di cui parla la canzone. Allora, al di là della botta di allegria clamorosa, perché ho fatto questo collegamento? Non solo perché lui a Berlino ha avuto questa esperienza e dal di qui è nata, ma perché in realtà proprio all'inizio dell'estate a Berlino c'è stata una grandissima mobilitazione popolare, mm-hmm, per salvare il cuore della cultura elettronica e alternativa di Berlino.
1: Ah,
0: okay. Adesso sto andando a recuperare, direi il Cassiopea, se non mi sbaglio.
1: Mi pare proprio di sì, mi pare proprio che sia il Cassiopea.
0: Esattamente.
1: Mi ricordo qualcosa del genere.
0: Che era sotto sfratto esecutivo, volevano un sacco di soldi, poi non volevano più i soldi, lo volevano buttare giù, insomma. Alla fine l'amministrazione pubblica di Berlino è riuscita a trovare un accordo per cui verranno pagati dei soldi per l'affitto a chi, mm-hmm, cioè ai proprietari, insomma, della per non trasformare nell'ennesimo luogo, e si è salvato uno dei luoghi iconici per la cultura alternativa di Berlino, Club Cassiopea, che esiste, insomma, ecco,
1: da un po' di anni, così, okay, tanto per, diciamo che è diventato luogo veramente storico, proprio,
0: sì,
1: una tappa storica,
0: sì, e quindi, risentire i Visage con queste atmosfere veramente da elettronica berlinese, nonostante poi parlino in un'altra lingua, mm-hmm, mi ha fatto fare un collegamento dicendo che, vedi, anche queste canzoni, che ci sono barlumi di speranza in questo scenario veramente politicamente di merda.
1: Eh sì, sempre sperare, perché, esatto, prima o poi qualche cosa, la luce tornerà.
0: Mamma mia, come siamo poetici oggi.
1: Vedi?
0: 21:29 ai miei orologi, direi che è ora di girare gli spot di metà puntata e poi torniamo con degli altri pezzonissimi. Andrea è on fire.
1: On fire. Torniamo subito, subitissimo.
2: Piccolo spazio pubblicità.
3: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
6: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
10: Inizia ora la seconda parte di Panta 80.
0: E waga waga waga non lo waga, vogliamo
1: waga,
0: dire
1: waga,
0: no
1: waga,
0: così
1: waga,
0: non,
1: waga waga
0: esatto, oppure anche waka waka non attenzione,
1: quant'era brutta la canzone, lo possiamo dire, quant'era brutta la canzone attuale?
0: Era brutta quasi quanto il coso, quanto la mascotte a forma di armadillo.
1: Mi ha ricordato molto Mega Man X.
0: Molto, che c'era... E questa è preparazione classica, amico mio. Questa è vera preparazione
1: Sai
0: classica.
1: Sai quanto vale una cartuccia del Super Nintendo di Mega Man X?
0: Sì.
1: Almeno anche l'OS, quindi soltanto sì. La cartuccia, 135 euro. Lo sai chi ce l'ha?
0: Sì.
1: Il sottoscritto. Lo sai chi non si ricorda dove ce l'ha? Sempre il sottoscritto.
0: Andrea, ma è bello.
1: Andiamo avanti.
0: È bello così. Un giorno ti ricorderai dov'è. Ed è, sarà nella scatola che hai buttato via la settimana prima. È così. Sarà assolutamente così. Io ti invito a fare quello che ormai fanno tutti: a girare per mercatini e a filmarti mentre guarda, in America ci sono i garage sale, praticamente trovano anche le barre di uranio nei garage sale, è bellissima questa cosa. Trovano delle meraviglie che poi rivendono per cifre impensabili. E io io penso sono l'unico coglione che lavora 8 ore al giorno per portare a casa lo stipendio, quando potrei girare per mercatini e garage sale, comprare e rivendere sovrapprezzando.
1: Oppure trovarti così a caso nel mercatino, lo paghi 30 euro e hai un originale Van Gogh.
0: Sì, è successo. Sì, è successo anche questo. È successo anche questo. Ma vedi, il problema è che per essere dei veri collezionisti bisogna essere intelligenti. Io avevo cominciato a fare compravendita di Funko Pop, ok, rari. Ok. Sì. Ho capito che dovevo smettere, perché voglio dire, qua, a parte questa meravigliosa economia del benessere, no? Per cui i Funko Pop, le carte dei Pokémon, è tutto bellissimo perché funziona tutto fino a quando non ci renderemo conto che la benzina è 2,50 euro al litro, vigliacco il governo, sempre vigliacco.
1: Sempre.
0: Ok. Non, ho smesso quando ho capito che su dei Funko Pop che potevano di valore, insomma, abbastanza trascurabile, cioè collezionabili sì, rarini sì, ma cioè 50 euro invece che 19, voglio dire. C'era un circuito di falsi cinesi praticamente indistinguibili dagli originali, impressionante. E io ho pensato in quel momento, gli ho dedicato la canzone degli Zen Circus. Andate tutti a fanculo, perché non si può. Perché non si può, non, questa cosa è disturbante e disdicevole.
1: Beh, quanto mi è mancato il tuo disdicevole.
0: Ma vedi, è sempre così, sarò sempre più disdicevole. Va bene, 21:35, abbiamo scolmato la prima metà della prima puntata della 20ª stagione di Pantottanta. Dio mio, a dirlo, altro che un figlio, ormai è un universitario.
1: Quindi
0: e questo è inquietante, cioè non è che avevo solo i capelli. Ero anche tutto scuro, cioè non avevo capelli e barba bianca, capisci che questo è inquietante.
1: Ma quello è il cosiddetto punto luce.
0: Mia nipote fa quella grande fa la maturità quest'anno.
1: Mia nipote fa il secondo liceo.
0: Capisci, c'è un problema, Andrea, rifugiamoci nella musica, non abbandoniamoci allo sconforto. Facci sentire un bel pezzo, o quantomeno ignorante.
1: Ignorante no, bello.

0: In Excess, Mystify Me, pezzo bellissimo, assolutamente, grazie. Vedi, grazie.
1: Prego,
0: salutiamo
1: prego.
0: Gli amici di Ballet di Fendi che sono qui fuori pronti a riportare ordine e soprattutto qualità nel lunedì sera di Radio Città Fujiko dopo di noi.
1: Fanno quindi dei gesti della serie Calmi Calmi. Ma sì, signori, qua se dovessimo fare con l'asticella del salto in alto staremmo a
0: noi faremmo 40. Il limbo probabilmente, sì. Esatto, saremmo campioni di limbo. Detto questo, vabbè, ci sono sempre notizie da dare anche sugli In Excess, ricordatelo, sì. Perché nonostante insomma la band, come dire, ecco, non esista
1: tra
0: più
1: le band più sottovalutate per quanto
0: assolutamente,
1: mi riguarda.
0: Assolutamente,
1: hanno fatto dei pezzi incredibili, vabbè, comunque andiamo
0: veramente avanti, e in una lunga intervista di Andrew Ferris, il polistrumentista, riportata da Rockall, che racconta un sacco di cose, vi invito ad andarvela a cercare perché è molto bella, racconta, ok, di quando nel 1986 gli In Excess aprirono i concerti dei Queen a Wembley Stadium.
1: Ah, ok.
0: Ok, e vabbè, ovviamente il pezzo ricorda che gli In Excess salirono sul palco di primi, seguiti dagli Alarm, poi dagli Status Quo e infine dai Queen.
1: Ok,
0: cioè quindi una line-up da niente.
1: No,
0: okay.
1: Cosa vuoi che sia?
0: E cito Ferris, dice: avevamo già suonato in concerti piuttosto importanti come band, soprattutto negli Stati Uniti. Avevamo anche partecipato a diversi festival in Europa prima di intraprendere il tour con i Queen. Innanzitutto vorrei dire che i membri dei Queen erano davvero delle brave persone. Il fatto di essere una delle più grandi band di tutti i tempi non implica necessariamente che non si sia anche brave persone, ma loro lo erano e si sono comportati molto bene con noi, erano amichevoli, ci incoraggiavano, a volte mangiavamo insieme al ristorante e apprezzavo il fatto che non avessero atteggiamenti da star, davvero un bel gruppo di persone. C'era quindi grande rispetto da parte di In Excess verso i Queen e credo che lo stesso valesse per loro nei nostri confronti. E fin qui
1: tutto bene.
0: Ricordo di Ferris si fa meno felice quando parla del pubblico dei Queen. Suonare con i Queen a Wembley Stadium fu un evento enorme per noi. La gente mi ha spesso chiesto: ma com'è stato? Beh, ecco, quei fan non erano lì per vedere noi. Il loro atteggiamento era: non vogliamo vedervi, vogliamo i Queen. E come biasimarli? Erano fan dei Queen. Ci tiravano addosso di tutto: accendini, scarpe, pagnotte, qualsiasi cosa. Lanciavano semplicemente la merda che avevano con loro, tipo le chiavi della macchina o roba del genere. Abbiamo imparato molto da quell'esperienza. Le cose cambiano quando suoni a quei livelli.
1: Mamma.
0: Ok. Ok, tu pensi, certo. Comunque gli In Excess hanno tirato l'acqua lunga agli In Excess, come se fossero stati, non so, rischio di offendere qualcuno qualunque nome faccia, quindi un come se fosse stato un ultimo qualunque, ecco. Così almeno se lo offendo ho buone ragioni. Non
1: Oh mio è Dio, così, guarda, in questi casi c'è la controparte magari che dice: per salvare capre e cavoli io mi dissocio.
0: Molto bello, so, no, hai ragione, sono io.
1: Il problema è che non mi dissocio.
0: Ma va bene, ma siamo molto dissociati, del resto dopo...
1: Ma siamo dissociati,
0: dopo questa affermazione probabilmente questa sarà la nostra prima e ultima puntata della 20ª stagione di Panta 80. Molto bene, 21:42, abbiamo ancora qualche pezzo in caricatore,
1: ma
0: quindi...
1: Guarda, vuoi la 1 o la 2? Ti dico...
0: Dimmi.
1: Vuoi alla cieca o vuoi qualcosa così ritmato?
0: No, voglio alla cieca, voglio assolutamente alla cieca.
1: Okay.
0: Come se fossimo a Praga, praticamente.
1: Io sono veramente sciocchino.
0: Lo
1: Stevie
0: so.
1: Wonder.

0: Ma cioè, senti questo ambiente, questo scenario bucolico, questo...
1: Gli uccellini, il Tevere, l'Arno, lo stivale.
0: Lo so, guarda che stai citando le uniche cose che mancano alla super notizia di oggi.
1: Attenzione!
0: Attenzione.
1: Te ne dico una, l'acqua più pura d'Italia. No, ma che ti dico? L'acqua più pura d'Europa, la Senna.
0: Così, più o meno. 13 ottobre 2026 inizia, finisce 19 dicembre 2026 il Song in the Key of Life Performance 15th Anniversary Tour.
1: Ok.
0: Stevie Wonder viene in tour in Europa dopo 16 anni di assenza.
1: Cosa?
0: Così.
1: Ah.
0: Te la butto là perché tu non lo sapevi, l'hai scelta perché era bella, perché stava bene con il tuo mood, la tua armocromia musicale risuonava con questo pezzo. Ma Stevie Wonder è più avanti di te, ha visto più lungo, vedi?
1: Sì.
0: Celebrazione del suo iconico doppio album del 76 con la canzone Isn't She Lovely? Ok.
1: Che ho scartato proprio.
0: Ok. Tour 76 berette, ricordiamolo.
1: Sì.
0: Tour fra gli Stati Uniti e l'Europa. La prima volta in Europa dopo 16 anni, dopo il tour del 2010. Mm-hmm. Quindi 13 ottobre 2026 a Birmingham.
1: Okay.
0: Poi Francia, Parigi, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Hannover e Colonia, Amsterdam, Dublino, Londra, Manchester, Glasgow, e poi si torna negli Stati Uniti. E quindi l'Italia al momento ciupes.
1: Arrivederci, grazie. Ma,
0: sperare costa poco, non è così lontano. E i biglietti sono ovviamente già andati in vendita e non ti so dire se sono sold out. Non ho controllato ancora, però.
1: Penso non ancora, ma ci manca poco, secondo me.
0: Però
1: per
0: sarebbe molto bello poterlo andare a vedere. Credo che.
1: Eh sì, perché.
0: Purtroppo i tempi sono.

0: Sono molto brevi, però ragazzi, Stevie Wonder, protagonista di una delle più belle battute del cinema trash anni 80,
1: ovvero sia
0: Tango e Cash. Sì. Tango e Cash, lui a un certo punto sta guidando un mezzo improbabile in mezzo a, ovviamente ricordiamo, sì, Kurt Russell e Sylvester Stallone, per cui la crema del cinema d'azione, gli mancava solo Schwarzenegger probabilmente, esatto. E sta guidando in mezzo a esplosioni, gente che spara, treno super dissestato, e Stallone, che fa il fighetto in questa, sì, cosa, chiede a Kurt Russell: ma da chi hai imparato a guidare? Da Stevie Wonder. E capisci che certe vette del cinema degli anni 80 non le puoi più raggiungere.
1: Tu pensa che questa battuta io credevo fosse in giro così, ma per grettume umano, un così becero.
0: E invece no.
1: C'è l'alta classe di
0: C'è
1: Stallone.
0: L'alta classe di questo film.
1: Mamma mia, Tango e Cash.
0: Assolutamente sì.
1: Uno dei miei guilty pleasure. Non riesco a capire se è un film d'azione medio oppure se è monnezza. Secondo me è una bella monnezza, sai?
0: No, è assolutamente un capolavoro.
1: Bisogna
0: inquadrarlo nell'estetica cinematografica dei film d'azione degli anni 80.
1: Certo.
0: Ok, quella cosa che Mercenari 1, Expendables 1 non è riuscito a fare perché si è voluto prendere sul serio,
1: ma
0: e il 2
1: sì,
0: ha centrato in pieno con l'entrata in scena, sì,
1: Chuck Norris,
0: del compianto Chuck Norris.
1: I Mercenari 2 è il film meme prima,
0: sì,
1: dei film meme.
0: Sì, assolutamente un capolavoro. È il film che tutti avremmo voluto vedere, quindi.
1: Assolutamente sì.
0: E io lo sono andato, devo dire che dopo un po' l'amarezza del primo, perché si era preso un po' troppo sul serio.
1: Però il secondo,
0: mancando Mickey Rourke nel ruolo del, diciamo, del committente, che nel secondo non c'è.
1: Sì. Mi sa anche per questioni, perché non si erano accordati.
0: Vabbè, ci sta. Però devo dire assolutamente tanta roba.
1: Assolutamente sì.
0: 21:51, gli orologi della Panta 80 Time Machine. Ci sta un ultimo pezzo, poi rientriamo, salutiamo e cediamo il microfono a gente molto più degna e capace di noi.
1: Assolutamente sì.

Fiancheggiatori, fiancheggiatrici, con qualche minuto di ritardo, eccoci qua, Bale Difendi Reloaded, come tutti i lunedì sera. Rimarrete con noi dalle 22 fino alle 23, Bale Difendi Reloaded, Radio Città Fujiko 103.1 333 1809 494. Aspettiamo il flusso dei vostri messaggi.

0: Adesso scusa, dico subito una cosa: abbiamo i nostri ascoltatori, i nostri fiancheggiatori che non stanno nelle braghe, che stanno scrivendo tutti.
1: E allora di nuovo buonasera a Tulemun, a tutta la nostra grande famiglia che ci ascolta, ci supporta, ci dà sostanza, sangue e carne. Vale difendere lode dalla mia sinistra, la voce che avete appena sentito è quella del nostro DJ Oddo,
0: che muove i zoccoli unti, giusto?
1: Sulla console.
0: Eccoli qua. Allora, la voce narrante è quello che mi ha appena presentato, Albertino.
1: Bonsoir à tout le monde, di là, o tout le monde, o tout le monde,
0: a tout quant,
1: e di là dal vetro, nella sua smagliante bellezza, il presidente del Bala Difendi Comiti.
2: Buonasera, buonasera a tutti, rieccoci qua per una nuova puntata di Bala Difendi, un programma rigorosamente con la gonna corta.
0: Va bene, i riferimenti al ministro Tajani sono
2: sono puramente casuali.
0: Perfetto, va bene.
1: La gonna corta stasera ce l'ha il DJ.
0: Assolutamente, sono ancora in, come si dice, in mood estivo.
1: Sì, in realtà anch'io, in realtà anch'io.
0: È vero, guardati.
1: Presidente, spostati un attimo così
0: facci
1: ti vediamo.
0: Facci vedere. Vabbè, ok, siamo tutti in gonna corta.
1: Presidente in gonna corta. Anche il presidente in gonna corta.
2: Dei bei brillini.
1: Non saremo mai nelle grazie del ministro Tajani.
0: No,
1: ministro,
0: siamo quelli che tradiscono, sono quelli che facciamo, guardiamo, ammicchiamo.
1: Assolutamente.
0: No, no.
1: Dio, patria e famiglia non abitano qui. Allora, Balli Difendi Reloaded, abbiamo da fare un saluto, come tutti lunedì sera. Laggiù in fondo, in quelle brumose.
0: E lui è qui.
2: Nell'ovest.
1: Nell'ovest, nel lontano ovest, nel far west.
0: Dai, nelle, allora,
1: nebbiose, brumose, afose terre di Reggio Emilia, il nostro mentore, il nostro quarto uomo, Fulvio Daniel Pinto.
0: Ok, ok, grande Fulvio.
1: Allora, bene, partiamo con la
0: ci ha sgridato
1: musica.
0: Comunque, un quarto d'ora accademico di ritardo, no, dai, su, insomma, non esageriamo.
1: It's not real. Allora, prima di partire con la musica, citiamo il messaggio più bello che ci è arrivato in questi minuti. Allora, salutiamo il nostro gruppo di ascolto in quel del Circolo Arci il Brigante, Pieve di Cesato, Faenza. Salutiamo anche il gruppo d'ascolto in quel di Milano. Il messaggio che ho appena citato è un fantastico Kiss My Ass Israel. E detto ciò, abbiamo pronto sul piatto un pezzo che gira, anche questo è un pezzo di attualità, quantomeno che parla della stretta attualità,
0: strettissima,
1: è un pezzo dedicato a Jolly Time,
0: Jolly
2: Jolly Time
1: Jolly Time influencer. Dai, allora, gli artisti che non abbiamo.

0: È bella Jolly Time.
1: E questa è Jolly Time Influencer, gli artisti che non abbiamo stretta attualità, però adesso basta con la musica dance, perché il punk non muore mai, lo abbiamo
0: punk's not dead.
1: Lo abbiamo detto nelle nostre pagine social, siete pronti per questo fine settimana di punk, prima il venerdì all'ex centrale di Bologna con la Manda Huglia e altre band, e soprattutto sabato sera in quel del Sereno 80 l'ex Cavallazzi, stiamo parlando di luoghi di Bologna ovviamente,
2: uno dei nostri posti del cuore, se proprio lo devo dire.
1: Per chi ci segue da, diciamo, da fuori territorio, fuori nostro stretto territorio, allora Festival Gino, una bellissima giornata che inizia alle 17.30 in quel del Sereno 80, ex Cavallazzi, via della Torretta 12/3, San Donato, che vi devo dire di più, come dice il presidente, appunto uno dei nostri luoghi del cuore, e soprattutto a suonare ci saranno una serie di band che appunto sono tutti pezzi e core, come si suol dire.
0: Fate.
1: Assolutamente, vi diamo l'elenco. Into the Baobab, Zona Popolare, un grande ritorno, un saluto ai Zona Popolare se mai qualcuno di loro fosse in ascolto. Ovviamente un saluto da parte di Balle di Fendi a tutta la bolognina che ci sta ascoltando e che ci sta messaggiando. I Cesoia, Skinhead Rock and Roll, i Giovani Antifurto e il grande ritorno degli Armazed FC.
0: Questo è spettacolare.
1: Sarà veramente rumba a tutto andare. A tutto andare.
0: Grande. Gambero.
1: Parliamo di street punk in dialetto bolognese, quindi siete tutti invitati a vedere.
0: Col dizionario.
1: Sì, a vedere col dizionario in mano, per chi non è ovviamente uso alla nostra lingua originale. E a termine di questa carrellata, di questo sferragliare di ruvido punk, ci sarà il DJ set delle Tre Madonge, che appunto è DJ set assolutamente da non perdere.
0: Bene, allora io direi di andare avanti con i primi brani che abbiamo scelto, dei gruppi che suonano,
1: e direi che l'entrata la possiamo assolutamente,
0: e anche questo è d'attualità, mi sembra il titolo,
1: assolutamente. l'abbiamo scelto apposta. Allora, Balle di Fendi Reloaded, il pezzo che così dà l'entrata alla nostra carrellata sul Festival Gino di sabato è Disertare. Loro sono gli Into the Baobab, appunto la nostra regia dice stretta attualità anche qua. Dai, allora, i grandissimi Into the Baobab, Balle di Fendi Reloaded.

0: Into the Baobab, signori, questo è Disertare, mille mondi possibili. Questa e altre canzoni di Into the Baobab li potrete sentire questo sabato al Festival Gino, al Sereno 80, ex Cavalazzi in Bologna. Start dalle ore 17:30, cosa che non abbiamo detto, presidente. Ingresso libero, free, rigorosamente libero, il tutto a cura della balotta dei Soul Marnas, che anche qui è un simpatico gioco di parole
1: alla bolognese.
0: In nostra lingua originale c'è, cioè, il sumar, il somaro, il sumarnas, il somaro al quadrato, il solmar.
2: Di solito sumarnas eravamo noi a scuola.
0: Il solmarnas invece è un somaro che ha tanta tanta anima, quindi
1: sì, esatto.
0: Un somaro
1: che ascolta molto soul,
0: magari che ascolta anche molto punk, un somaro decore, insomma. Così, ok, pronti sul piatto i Cesoia, Skinhead Rock and Roll, che così un uccellino ci ha detto che sono pronti per
2: il
0: loro
2: nuovo materiale,
0: secondo lavoro.
1: Ascolta un attimo, cioè, abbiamo una gran fotta, però qua continua a arrivare gran messaggio.
0: Dopo,
1: ragazzi,
0: dopo.
1: Vi salutiamo dopo, perché siete in troppi per adesso. Andiamo con il Cesoia,
0: Skinhead Rock and Roll, miseria, dai allora questo sabato.

0: questa che avete appena ascoltato è Miseria, grandissimo pezzo dei Cesoia, Skinhead, Rock and Roll. Anche loro li potrete sentire questo sabato al Festival Gino, ex Cavallazzi,
1: Sereno 80, Via della Torretta.
0: E l'altro pezzo che abbiamo scelto tra le 5 band Into the Baobab, Zona Popolare, Cesoia, Antifurto, Armas, DFC e DJ Set delle Tre Madonge, non ci dimentichiamo, è il terzo pezzo per questa carrellata nella nostra prima parte di Balli e Difendi. Un grande ritorno, bentornati Zona Popolare, grandissima band della nostra Bologna. Stasera state ascoltando insomma quanta bellezza c'è nelle nostre strade, e questa che vi andiamo a far ascoltare è una canzone di Zona Popolare che anche questa regia è stretta attualità,
2: cioè, assolutamente. Quando parliamo di sfruttamento
0: è come ha scritto,
1: è sempre di moda, direi,
0: purtroppo sì, anche se non vorremmo, purtroppo sì, è come ha scritto oggi la nostra regia sulle nostre pagine social. Questo è, come dire, tutta una roba, questo festival che ci riporta alle nostre origini, perché Balli e Difendi Reload non si dimentica mai da dove viene. Allora, Zona Popolare, senti un po' sta roba che arriva, dai, Balli e Difendi Reload.

0: chiaro, no? Quello che dice Zona Popolare, quindi vi aspettiamo tutti questo sabato al Sereno 80, da noi chiamato Cavallazzi ai tempi.
1: Sì, perché noi ci ricordiamo il Cavallazzi. Oh,
2: e se proprio vogliamo dare un altro indirizzo, è ex Campo Savena, se proprio vogliamo dire.
0: Bravo presidente, come sempre il presidente al dono della...
1: Perché lui in quelle zone ci bazzicava,
2: era quasi casa mia.
1: Era quasi casa tua, perfetto.
0: Ok, regia, ci dicevi che
1: siamo invasi e la cosa è bellissima, sono strafelice, stracontento. Allora abbiamo innanzitutto Marco di Roma, uno dei tanti Marchi di Roma, ma Marco di Roma che ci segue assiduamente, che
2: e ci
1: dice
2: consiglia.
1: Esatto, assolutamente, vado così.
0: E a questo punto ne approfittiamo anche per salutare
1: tutta la balotta di Roma,
0: tutta la nostra grande famiglia romana,
1: la grande famiglia, assolutamente. Poi abbiamo a Bolognina, l'abbiamo detto prima, il ragazzo della Bolognina che ha detto che ci stanno ascoltando. Abbiamo Matte, col quale dopo diremo due o tre cosine. Matte, se stai lì, il quarto uomo, la benedetta Alle di Modena.
0: Grande Ale, presumibilmente ci si vede venerdì, perché sappiamo quanto apprezzi la mando a Puglia.
1: Esatto. Poi abbiamo il gruppo d'ascolto di Milano che disquisiscono sul fatto, ci hanno fatto l'appunto, dance, chiamare dance quello che fanno gli artisti che non abbiamo forse...
0: possiamo rispondere così, anche i Beton Armé, che voi direte molti magari del gruppo d'ascolto di chi state parlando, che è un gruppo di Montreal che ha suonato sabato scorso qua in quel di Bologna, si definiscono un gruppo dance, per quanto voi, per cui. Vedete un po' voi,
2: sul palco la gente balla.
1: Poi abbiamo Rumania Sgrota che ci saluta,
0: un saluto a loro, come
2: Paolina,
0: a tutta la nostra grande famiglia romagnola, dal fiume Sillaro,
1: guarda,
0: fino su al Monte Titano.
1: Assolutamente, con San Marino, come si chiama? San Marino Rebelde, no?
0: San Marino Sociale.
1: Ah, Sociale, è vero, scusate, è vero.
0: Perdonate,
1: è che sono anziano. Esatto. Simone, visto che stiamo salutando, si è infilato adesso anche lui. Buonasera, crew. Poi abbiamo quelli della bassa,
2: anche Catallo,
1: che ci stanno ascoltando.
2: E tutti alla casona.
1: E poi abbiamo anche delle persone nostre vicine, proprio strette, tipo la Biba che ci sta ascoltando, che ci tengo a salutarla, che una volta tanto non è crollata all'inizio con
0: stessa
1: la sigla.
2: Resta con noi.
0: Stessa cosa per quello che riguarda la mia piccola e bellissima famiglia, credo anche per quanto riguarda la famiglia.
2: Tanto amore.
0: La famiglia del nostro,
1: tanti love coi cuoricini,
0: la famiglia del nostro presidente. Chiudiamo appunto ricordando anche tutti i nostri fiancheggiatori e fiancheggiatrici sparsi per lo stivale, per vari pezzi di mondo. Citiamo quelli che ci vengono in mente a carrellata. Dicevamo la grande famiglia romagnola prima, la grande famiglia livornese, gli gruppo scienziati genovesi. Che non siamo riusciti purtroppo, per questioni legate alla vita che facciamo tutti, a intercettare sabato scorso, che erano appunto presenti qui in Bologna con nutrita delegazione all'insegna delle disquisizioni sulla teoria delle stringhe, mi hanno detto.
2: Perfetto.
1: Le stringhe degli anfibi.
0: Non approfondiamo troppo. Fratelli e sorelle in quel di Como, in quel di Roma l'abbiamo già detto, in quel del Piemonte, in quel della Puglia, in quel della Sicilia, in quella della bellissima amata di Sardegna e terra di Sardegna, e direi che per il momento non mi viene in mente altro.
1: Guarda, ti dico una cosa, io dobbiamo andare in pubblicità.
0: E vai in pubblicità, vai con la reclame.
1: Aspetta. Dammi il tempo di prepararmi, di due stronzate ancora. Dai, muoviti, no, aiutalo.
0: Regia,
1: dimmi.
0: Mandiamo un pezzo alla reclame.
1: Sono bravo. Partiamo.
0: Reclame, rimanete in ascolto.
3: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
4: Ciao Maria, Mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
5: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
4: Grazie!
5: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
8: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
1: Siamo riusciti a fare tutto
0: molto molto bene. Eccoci qui, seconda mezz'ora per questo lunedì sera di Balle Difendi Reloaded. Starete con noi, staremo con voi fino a circa le ore 23, fino a quando non subentrerà il nostro Stefano Boccia Barbieri con la sua potente noise attack. Già che ci siamo, facciamo una risposta collettiva al nostro quarto uomo.
1: Sì.
0: Allora, sabato scorso, per tutta una serie di concause, nessuno di noi tre, diciamo, redattori, conduttori radiofonici,
2: soprattutto per il fatto che siamo anziani,
0: era presente in quel del sottotetto. Apri una parentesi, Fulvio, ti sembra che se eravamo presenti non ci vedevamo?
1: Può darsi che lui, o forse vabbè, c'era una marea di gente che non lo so, non
0: vabbè, no, c'era qualcuno di noi, siamo ancora in attesa appunto dei racconti dal vivo. Assolutamente noi tre però no, per una serie appunto di concause di cui ha, diciamo, sottolineato la problematica più grossa il nostro presidente. Bene, tornando a noi, 333-1809-494, continuate col flusso dei vostri messaggi. E abbiamo parlato del Festival Gino, diamo un accenno anche a questa bella serata, siamo sempre in ambito di punk, all'ex centrale, parliamo sempre di Bologna, che si tiene venerdì, sempre questo venerdì sera, quindi il 25. Anche qui un'entrata con prezzi veramente popolari, 3 euro. E che dire, insomma,
2: no, visto i prezzi che girano per i concerti adesso, direi che
0: chapeau agli organizzatori,
2: assolutamente tanta roba.
0: Veramente chapeau agli organizzatori. E suoneranno La Mando a Julia, gruppo punk alicantino, notevoli, bravi, molto bravi. Pillo e Panchinari, giovane promessa bolognese. I Beeswalks, che già conosciamo, della scuderia
2: Vecchio Son.
0: E i bravi Pancarré. questa la, l'inizio della serata è ore 19 circa. Il pezzo che andiamo a far girare è un pezzo della Mando a Julia, questa per Al, che è un gruppo che Al apprezza
1: molto.
0: Trabacar, Para Morir, la Mando a Julia, dai allora, balla e difendi Reloaded.

0: La mando a Jauglia questo venerdì 25 di settembre, ex Centrale Bologna, insieme a Pillo e Panchinari, Biswox e i Punk Re.
1: Ma lo diciamo che a ex Centrale succederà qualcosa di interessante il 7 novembre?
0: Salvate la data, il 7 novembre ci sarà il Fiori Partigiani Fest, andate a farvi una, così, date un'occhiata ai nostri social e non solo ai nostri, e quindi potrete già farvi un'idea di quello che succederà il 7 di novembre. Vabbè, ma poi ovviamente ne parleremo assolutamente.
2: Ne parleremo, però quello che vi vogliamo dire è che dovete esserci il 7.
0: Certo, assolutamente.
2: Cioè, è una roba che poi, tra l'altro, abbiamo dei commenti positivi sia per la trasmissione che per i pezzi che stiamo mettendo. Per
0: molto,
2: cui,
0: molto bene.
2: Grazie Greta.
0: Molto molto bene. Nel frattempo, qua con noi negli studi, il nostro fratellino Stefano Bozzo Barbieri.
2: Stavo per fare come Fulvio.
0: Pronto, spettinarvi i capelli dalle ore 23 in avanti. Buonasera Bozzo.
3: Ciao a tutti ragazzi, mi sono anche incuffiato, guarda, oggi per dare il saluto e ringraziarvi per questo così... diciamo presentazione della puntata di questa notte. Io tra l'altro sono già venuto in radio anche venerdì, ho fatto anche altre ospitate,
0: lo so, ben ti ho ascoltato,
3: grande.
0: Credo anche il presidente
3: bene, sono molto contento insomma del motivo anche per cui abbiamo fatto questa puntata in più. Vabbè, niente, come diciamo sempre,
0: non ricordarlo anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di stasera venerdì, sì. con Gabriele Savioli
3: sì. abbiamo fatto un ricordo del nostro amico Marco Voltani. Potete anche ascoltare tra l'altro il podcast della trasmissione sul Mixcloud di Savio, quindi Pop Tones, andate a cercarvelo. E poi niente, per oggi invece, come dicevamo, non toccate le manopole se non per alzarle. Aspetta, l'ho detto male.
0: Il motto è:
2: ci facciamo un adesivo.
3: Esatto, no, fatemi l'adesivo anche in questo caso.
0: Il motto è: non mettete le mani sulle manopole della radio se non per alzare il volume, perché sta per iniziare la potente noise attack.
3: Grazie, benissimo, grazie mille.
0: Grande. Alle ore 23 con Stefano Bozzo Barbieri, non scomparite dalle frequenze di Radio Città Fujiko. Bene, visto che abbiamo citato il gruppo di ascolto milanese, diciamo anche appunto ad onore loro che in questi giorni a Milano si è svolta una forte manifestazione operaia contro i licenziamenti indiscriminati che avvengono all'ospedale San Raffaele e in altre situazioni lavorative in quel di Milano, un corteo partecipato da migliaia e migliaia di lavoratori. Quindi questo succede a Milano, la nostra solidarietà totale, il nostro appoggio totale qui da Balle Difendi alle iniziative dei lavoratori milanesi e anche alle iniziative dei lavoratori di Prato, che hanno gli stessi guai. E ricorderete che abbiamo parlato appunto
2: a suo tempo prima delle vacanze, insomma, prima di agosto, la chiusura.
0: Esatto. Bene, detto ciò, visto che c'è anche Bozzo, che è un notorio tifoso e ultra
2: del Bologna,
0: del Bologna FC, entriamo in un ambito di polemica sportiva che...
2: polemica sportivo-musicale, chiamiamola così.
0: Dai, allora, okay?
1: Sportivo-musicale-politico.
2: Ci abbiamo Walter che mi dà una mano sicuramente con le cose. Sostanzialmente cosa è successo? C'è stata la festa della maglia rosso-blu?
1: La festa della maglia dell'orgoglio rosso-blu, che coincideva con quel concerto di Cisco in quel di Piazza Lucio Dalla. E in realtà non si è capito bene se il concerto faceva parte già del Festival di Mondi, assolutamente sì, e sono i club che si sono poi aggiunti alla festa, e quindi c'è stato prima insomma un po' di dibattito sul Bologna eccetera eccetera, banchetti e così via, e poi Cisco, tra l'altro noto tifosissimo del Bologna,
0: ricordiamo ex componente dei Modena City,
2: fondatore del Modena City Rambler,
1: e quindi aveva tutte le carte in regola per stare in questa festa. Ha fatto ovviamente il suo concerto e ha cantato le sue canzoni, e direi che non c'è,
0: e ha avuto l'ardire di
2: chiudere, e probabilmente ha chiuso,
1: te lo confermo perché ero presente. Ha chiuso il concerto, anzi non ha chiuso, cioè insomma, diciamo che ha cantato Bella Ciao, no? Perché ha chiuso con un omaggio a Guccini, e ha cantato Bella Ciao nella versione sua dei Modena City Ramblers, e come fa in tutti i concerti dal 1993 ad oggi.
0: E quindi, perché noi raccontiamo questa cosa? Perché ciò
1: ha scatenato un putiferio,
0: delle polemiche.
2: Sostanzialmente ci siamo ritrovati chi ha organizzato quella festa a fare un comunicato dissociandosi dall'artista che hanno chiamato a suonare, perché è un'associazione apolitica e quindi loro non fanno politica, al che il dubbio.
0: Noi ben conosciamo questi apolitici, finto politici,
3: che si
0: politici
3: nascondono, perché allora, quando uno dice che è apolitico, sai già bene dove va a parare.
1: A destra.
2: In questo caso la questione è che quelli che l'hanno organizzato, che è il Centro Bologna Club, sostanzialmente è al di sopra di qualsiasi sospetto, sono quelli che hanno saputo, pur non essendoci, che è stata cantata Bella Ciao, che hanno rotto la spelotas al CBC, che è stato costretto a fare perché il succo del discorso poi è questo, no?
0: Allora, Cisco, quindi, preso per il cravatino, ha ribadito molto sinteticamente
2: che lui fa qualche skyper,
0: esatto, e che canta canzoni come quelle finché avrà del fiato, e che è giusto essere persona di parte, e quindi ovviamente, visto che Bale Difendi Reloaded è A, un'area denazificata, B, un'antenna trasmettitrice e ripetitrice di band, uomini, donne,

0: E questa era per Cisco, perché fra l'altro Cisco è anche un amico, tra le altre cose, uno dei tanti artisti che conosciamo.
1: Un saluto, un saluto a Cisco, un saluto, un abbraccio a Cisco.
2: È una gran, è veramente una gran bella persona.
1: E ribadiamo appunto quanto abbiamo detto prima: Kiss my ass, kiss our asses. Molto bene, Bali Defending Reloaded si avvicina verso la parte finale di questo lunedì sera. Allora, cambio
0: registro.
1: Cambiamo stile. Una band che piace assai al nostro presidente, sono di Cesena, anche se cantano in inglese, prendono il nome di The Snouters.
2: Assolutamente sì, The Snouters,
1: autori di un ottimo disco che trovate appunto sul sito di Romagna Sgrosa Records.
2: Il vinile fa bella mostra nella mia collezione.
1: Tra le altre cose, ci andiamo ad ascoltare questa loro bella versione di Ghost Town, Ballet Defending Reloaded, The Snouters.

0: L'immortale Ghost Town degli Specials, la bella bella bella versione degli Snouters di Cesena. Consigliamo vivamente l'ascolto, l'acquisto del loro ultimo lavoro,
1: l'ultimo LP.
0: Molto molto molto molto bene, stiamo su questi ritmi, cosa dite?
2: Dai dai dai,
0: allora sì. Facciamo avanti. Sentire ai nostri fiancheggiatori e alle nostre fiancheggiatrici l'ultimo lavoro di Dacca Skanks dalla terra d'Albione. Questa è I See

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack. Questa è la puntata numero 2 sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Anche questo episodio potete ascoltarlo da streaming e anche in podcast da domani. Cercate Mixcloud Stefano Boccia Barbieri, troverete anche questo nuovo episodio di Noise Attack, che è iniziato subito con un po' di sano death metal. Maceration, band che viene dalla Danimarca. Loro sono arrivati al quarto lavoro della loro storia, che nasce addirittura nel 1990, una delle primissime band danesi di cui penso sia rimasto forse un solo membro originale. Comunque, una traccia in anteprima per questa band, ci siamo ascoltati la title track Mercy to the Miserable, che uscirà il 20 di novembre su Emancipation Production, etichetta che avevo già proposto anche altre volte, old school death metal con una certa dose di melodia. Per questo punto Maceration, dicevo, direttamente dalla Danimarca, qui a Noise Attack 103.1 Radio Città Fujiko. Ne approfitto per salutare un po' di persone, ovviamente ragazzi di Balle di Fendi che mi hanno preceduto, saluto anche Savio che mi ha ospitato assieme a un sacco di altre persone venerdì scorso nella sua trasmissione, per questa lunga puntata dedicata al nostro amico Marco, scomparso recentemente. È stata una bella scaletta, devo dire, mi sono molto divertito, sia per il motivo, è stato molto bello, sia per il motivo che per quello che secondo me ne è venuto fuori. Adesso invece torniamo alla musica di nuovo e ci ascoltiamo un'altra traccia di una band storica che non ha bisogno di grandi presentazioni. Loro si chiamano Master. La band è capitanata da Paul Speckman, già diciamo spostatosi in Repubblica Ceca già da tanti anni, e suona infatti in realtà con due musicisti della Repubblica Ceca, e questo è il suo sedicesimo album su lunga distanza. Esce per Hammer Art Record. Ricordo che Master tra l'altro verranno a dicembre almeno qua a Bologna al Locomotive per una data niente male davvero, serata dicevo di dicembre, quindi c'è ancora tempo, ma mi raccomando, sicuramente da seguire assieme anche i Brat dagli Stati Uniti. E quindi insomma ci andiamo ad ascoltare una traccia per il solito canonico sporco death mischiato al trash dei Master. Questo album si chiama Among the Seeds of Death. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Twas Always a Plan. Questi sono Master qui a Noise Attack, inizio decisamente metal.

Beh, il buon Paul Speckman, sempre attivo, sempre sul pezzo, devo dire, nonostante tutti questi anni. Ricordo la prima volta che l'ho ascoltato era forse la compilation di Nuclear Blast, That's Just the Beginning, in realtà il volume 1, anche se non era specificato, insomma, già master, assieme alle sue altre band dell'epoca, Abomination e Death Strike, tutte insomma sorte di proto death metal. Comunque insomma Paul Speckman tutto sommato è di nuovo e ancora insomma sulla breccia, nonostante ormai 40 anni almeno di carriera ampiamente superati. E questi appunto erano Master, da questo loro Among the Seeds of Death ci siamo ascoltati questa Twas Always a Plan. Adesso ci spostiamo alleggerendoci o quasi con un po' di metallic hardcore, band che viene da Adelaide, quindi dall'Australia, questi Twist of Fate, band che non conoscevo. Comunque potete scaricarvi se vi interessa questa Copyright Can Suck It, polemica per qualche brano forse che è stato censurato per motivi di copyright per i sample che avevano messo. Comunque insomma mettono fuori questo lavoro, questo esordio probabilmente, che esce su un'etichetta che si chiama Burning Hammer Record. 4 tracce per loro, dicevo, scaricabili anche gratuitamente, niente male davvero. Copyright Can Suck It il titolo. Noi ci andiamo subito ad ascoltare la traccia dal titolo Days of Reckoning. Questi si chiamano Twist of Fate, ve li consiglio caldamente.

0: you'll find that no one loves another here. The great passion in hell.
1: Questi erano Twist of Fate, qui per la prima volta a Noise Attack, puntata numero 203.1 Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, come tutti i lunedì, per un'ora tra hardcore e metal estremo. Rimaniamo sempre in ambito hardcore, saluto nel frattempo anche Luca, che è all'ascolto di questo episodio di Noise Attack. Ci andiamo adesso però, dicevo, ad ascoltare, dico però, visto che so quanto Luca apprezzi maggiormente il death metal, ma rimaniamo in ambito hardcore con questi Seas, band che viene da Dublino, quindi band irlandese, che vi consiglio anche in questo caso. Un demo per loro nel 2024, adesso escono con un EP di 5 tracce su un'etichetta che si chiama Bring It Back Records. Potete ascoltare questo logo, The End Has to Be Somewhere. Influenze scuola anni 90, tipo Trial mi viene in mente, loro citano anche Undertow e Strain, tutta una serie di band, diciamo, della cosiddetta new school dell'hardcore degli anni 90. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Face to Face. Questi si chiamano Seas, da questo logo, The End Has to Begin Somewhere.

E questi erano i notevoli Seas, Face to Face, la traccia di questo loro lavoro, dicevo, uscito per questa etichetta Bring It Back Records, il lavoro si intitola The End Has to Begin Somewhere, EP di 5 tracce per questa band di Dublino. Adesso ci spostiamo negli Stati Uniti e andiamo ad ascoltarci una band che viene da Long Beach, California, escono su un'etichetta della stessa città che si chiama Wilmore Records, si chiamano Far Away, hanno messo fuori un promo 2026, in questo caso Old School Hardcore, scaricabile anche in questo caso gratuitamente al loro Bandcamp, un EP di 3 tracce e una cover degli Outspoken, band tra l'altro storica che è in tour tra pochissimo in Europa, ma salterà la data del tour assieme a Ignite, che doveva esserci tra l'altro che dovrà esserci peraltro a Padova fra non tantissimo tempo. Comunque insomma Outspoken non saranno però della partita in Italia, tanto per cambiare. Comunque dicevo, questi Far Away hanno messo fuori un demo nel 2025 e adesso escono con questo promo 26, 3 tracce per l'etichetta Wilmore Records, una delle etichette che ogni tanto si trovano, no, delle novità in giro per l'etere e soprattutto per il web. Ci andiamo ad ascoltare questa More Earth, questi si chiamano Far Away, da questo promo 26, qui a Noise Attack puntata numero 2.

E questi erano niente male, Far Away More Art, da questo loro promo 26 Old School Hardcore, come avete sentito, direttamente da Long Beach, California, qui a Noise Attack 103.1 Radio Città Fujiko. Adesso cambio un po' la scaletta e procedo verso il death metal di nuovo. Ci andiamo ad ascoltare una band che avevo già proposto altre volte, perché loro erano usciti con le loro primissime cose su Maggot Stomp Record, che una volta avevo decisamente saccheggiato. Poi secondo me c'è stata un po' una caduta a livello qualitativo con band veramente un po' troppo da hardcore falliti che si sono presentati sull'ambito death metal, e quindi secondo me qualche cosina non era proprio più allo stesso livello. Comunque torniamo invece a 200 Stab Wounds, che è la band che voglio proporre adesso, che escono col loro secondo album su Metal Blade, ma questo è il loro terzo lavoro su lunga distanza. Hanno fatto anche un EP nel 2020 e questo lavoro uscirà in realtà a febbraio, il 19 febbraio 2027, per Metal Blade. Death metal old school, devo dire anche con una certa dose di melodia quasi inaspettata, non mi ricordavo fossero, avessero un tocco melodico i 200 Stab Wounds. Comunque questo lavoro si intitolerà Lowest Form. Noi ci andiamo ad ascoltare questa traccia che si intitola Pangs of Conscience, e questi sono, dicevo, 200 Stab Wounds qui a Noise Attack.

E sottofondo sempre Fuga da New York, la parte finale dello stesso film, il Duca che cerca di passare oltre il ponte, viene poi falciato dal presidente. Questi però invece erano 200 Stab Wounds con la loro Pangs of Conscience. Adesso ci spostiamo in ambito, direi, metalcore, inizio anni 2000, un po' sonorità alla Zao, ai vecchi Zao, questi Trial of Sekhmet, band che viene anch'essa dall'etichetta che ho proposto prima, Wilmore Records. Ci andiamo ad ascoltare questa traccia, non ho molte info su questi Trial of Sekhmet, comunque scaricabile anche loro dal loro Bandcamp, tre tracce per loro che dicevo escono su formato cassetta per Wilmore Records. Dicevo metalcore alla Zao, vecchia maniera, insomma, quindi urlatissimi, li sentirete. Ci andiamo ad ascoltare la traccia al titolo Agonac, questi sono Trial of Sekhmet.

E questi erano Trial of Sekhmet, sonorità che non metto molto spesso, devo dire, qui a Noise Attack, direttamente dagli Stati Uniti. Ci siamo ascoltati appunto questo lavoro omonimo, tre tracce per loro che escono appunto su versione tape per Wilmore Records. Torniamo adesso in ambito più precisamente hardcore con questi Life Stained Red, band che esce per War Records, con queste due tracce dal titolo My Will. Loro vengono da San Diego, quindi altra band californiana. Hanno fatto un EP a febbraio del 2026 e adesso escono con questo hardcore che non è troppo pesante, non è troppo muscolare, avevo scritto nei miei appunti dal titolo appunto My Will. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Despise e questi sono Life Stained Red, traccia che dedico a Fulvio che è sempre all'ascolto di Noise Attack. What's the most you ever lost in the crime time?

E questi erano appunto Life Stained Red, da questo luogo My Will ci siamo ascoltati la traccia dal titolo Despise. Oltre a tutte le date che hanno dato anche già i ragazzi di Balle di Fendi, vi propongo qualcos'altro ulteriore, weekend abbastanza pieno devo dire. Iniziamo venerdì 25 settembre a Black Star, quindi a Ferrara, con tre band: Walls, Cross the Swarm e Bumpy Slow. Poi sabato, tra gli altri concerti, vi dico che ci sono anche queste serate decisamente tra il metal, crust e via dicendo. Allora, in scintilla, quindi Modena via Tiraglio, sabato 26 settembre, con Vomito Nichilista, With the Red e poi Diesel Pest e Death Gasp. Tutto questo mix tra band italiane, poi appunto le ultime due dalla Germania e dagli Stati Uniti. Poi una sorta di festival, Rock Planet, lo Slug Fest, organizzato direi tra gli altri dagli Slug Gore, con Fulci, mitici Fulci, headliner assieme a Slug Gore, Body Bag dalla Gran Bretagna, Terrorist, Nessun Perdono, Hammer Time, Nearsplit e Soreanus, questo sabato 26 settembre. Ma altra data metal decisamente, al pub La Grotta di Piumazzo, quindi in provincia di Modena, con Megatherion e Death Dies, questo sabato 26 di settembre. Insomma, poi ci sono appunto un sacco di altre date, insomma, di musica diciamo non scarseggia mai da queste parti, nonostante ci siano sempre i pessimisti.

Street Tombs. Secondo le EP che esce per Carbonized Record, attivi dal 2017, avevano fatto anche un paio di demo in precedenza. Il lavoro si intitola Existence is Corruption. Noi ci dobbiamo ascoltare la traccia del titolo Parasitic Fist. Questi si chiamano Street Tombs.

E torniamo in studio. Questi appunto erano gli Street Tombs direttamente da Santa Fe qui a Noise Attack. Ultimi minuti per questo episodio numero 2 su 103.1 di Radio Città Fujiko. Rimaniamo in ambito decisamente death metal e ci andiamo ad ascoltare con questa band svedese Filth.

Loro, vabbè, uscivano l'11 di settembre, ormai che è già passato, già da un po', su Messaco, Unoco Record e Rotted Life. Vengono da Gothenburg, dalla Svezia, quindi band anche, posto, luogo decisamente storico per quanto riguarda la scena metal estrema. Un demo nel 2024, questo è il loro secondo LP che si intitola Death Exhibition, etichette di quelle niente male davvero, quindi anche il prodotto è adeguato al valore appunto di queste etichette, canonico old school death metal per Filth. Ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Mental Butchery, questi sono Filth, quasi per concludere questo episodio di Noise Attack Filth.

0: Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste. Te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
5: Scopri in Intrecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
6: Prevendite disponibili su dice.fm.
8: Un tempo ci chiamavano servi. Avevamo la terra sotto le unghie e il padrone sopra la testa. E un nome che valeva meno del raccolto che producevamo. Oggi cambiano le parole. Non più catene, ma contratti. Non più fruste, ma scadenze. Non più castelli, ma palazzi di vetro dove il potere sorride dietro una porta automatica. Eppure, c'è ancora qualcuno che arriva da lontano con i sogni negli occhi e lacrime di fame cucite addosso. Portato in Europa come una promessa di forza, come un numero necessario, perché le macchine non si fermino e le economie continuino a respirare. Lo chiamano mercato del lavoro. Ma dimmi, fratello, quanto pesa una libertà quando per conservarla devi accettare qualunque prezzo? Ieri il servo apparteneva alla terra. Oggi, invece, il lavoratore appartiene alle sue necessità. Ieri il padrone possedeva il corpo. Oggi il sistema possiede il tempo. E il tempo, forse, è la forma più elegante della schiavitù moderna. Quindi le tue 8 ore vendute, altre 2 regalate al traffico, una vita rimandata a venerdì, un sogno lasciato in attesa, perché prima bisogna pagare. Ci hanno insegnato che il progresso è una linea retta, ma io guardo quella linea e vedo un cerchio. Abbiamo inventato macchine capaci di fare il lavoro di 100 uomini. Eppure chiediamo a 100 uomini di vivere come delle macchine. Abbiamo attraversato gli oceani conquistando il cielo, messo un mondo intero dentro una tasca luminosa. E ancora, non abbiamo imparato a non trattare un essere umano come una cosa. Forse il progresso non è andare più veloci, forse è smettere di lasciare indietro qualcuno. E allora lasciatemi essere anarchico, almeno nel pensiero, nel piccolo regno inviolabile di questa coscienza terrena. nella mia testa che apparentemente è illimitata. No, no, no, no, no, non voglio padroni dentro la testa, non voglio che un algoritmo decida quanto vale la mia giornata, non voglio che una frontiera stabilisca quanto vale la mia fame, non voglio che il passaporto abbia più dignità di un volto, voglio una libertà che non abbia bisogno di chiedere permesso, voglio una libertà capace di dire io non sono la mia produttività. E tu non sei la tua paga, lei non è la sua provenienza e noi non siamo manodopera. Siamo mani, siamo memoria, siamo paura e desiderio. Siamo il figlio che aspetta il padre, la madre che parte senza sapere quando tornerà. L'uomo che accetta un lavoro perché qualcuno a casa deve mangiare. Siamo tutti in qualche modo migranti nel tempo, passiamo da un'epoca all'altra, portandoci dietro le stesse domande. Chi comanda? Chi lavora? E chi mangia? Chi decide quanto vale una vita? E mentre il mondo cambia pelle, mentre le fabbriche diventano uffici, i campi diventano piattaforme, i padroni diventano società e le catene diventano invisibili. E rimane una cosa che nessun progresso potrà sostituire, la coscienza. Il tuo essere, la tua intimità, la tua vita, il tuo segno, la tua luce, quella eterna, quella della tua fase intima. Sì, è quella la nostra piccola isola, l'ultimo luogo dove il padrone non è ancora entrato. Lì possiamo ancora disobbedire, lì possiamo ancora dire no, lì possiamo ricordare che prima di essere lavoratori, consumatori, immigrati, cittadini, siamo esseri umani. E forse la vera rivoluzione non sarà distruggere il mondo, sarà guardarlo negli occhi e rifiutarsi di diventare ciò che lo rende ingiusto. Perché i tempi passano, gli imperi cadono, le monete cambiano, la città cresce verso il cielo, ma ogni epoca prima o poi viene giudicata da come ha trattato gli ultimi. E quando un giorno qualcuno guarderà indietro verso questo nostro secolo, spero che non si domandi mai quanto siamo diventati ricchi. Spero che domandi quanto siamo diventati umani. E se la risposta sarà ancora incerta, se ci sarà ancora qualcuno costretto a vendere la propria vita per poterla vivere, allora non avremo ancora raggiunto il futuro. Avremo soltanto costruito nuove catene con materiali più moderni e chiamato il progresso il rumore che fanno quando si chiudono i nostri piedi. Libertà. Questo è il prezzo della libertà. E se non l'hai capito, molte volte dovresti pagarla con la tua vita. La libertà che tanto aneli.
9: Radio Città Fucico e la storia continua.

come le stelle sfilano sugli alberi taglienti nella foschia brunata. Bellezza grata nella spelonca della mia mente, anche priva di seme. Ricorda che i campi non si possono arare. Meglio distante, sei nata per consolare, non per stringermi. Sei meglio vista da distante.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.